Un saluto in Dio, cari ascoltatori, care ascoltatrici. Nei grandi insegnamenti cosmici che il Cristo ci ha rivelato tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, e che non sono altro che le leggi della vera vita, gli aspetti della legge del cosmo intero, la legge assoluta su cui si basa tutto quanto, compresa la nostra vita, il Cristo ci spiega quello che, in veste di Gesù di Nazareth, insegnò già ai suoi apostoli e ai discepoli e alle discepole che erano in grado di comprenderlo. Questo è anche il titolo del libro in cui Gabriele ha messo per iscritto questa rivelazione: I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Leggiamo ora alcune frasi da questo libro, che poi Gabriele spiega con le sue parole e in modo dettagliato, affinché chiunque lo desideri possa mettere in pratica queste leggi nella propria vita quotidiana, ossia realizzarle.

0: Il Cristo ci ammonisce. Ricordate, Dio è sempre presente. Dio è amore. Egli ama ognuno di noi. Fate che la conoscenza che Dio è presente, che Dio, vostro eterno Padre, ama voi e me, anzi tutti, non rimanga solo al livello del vostro sapere. Solo la realizzazione, il sapere spirituale vissuto, vi dà la certezza e la forza di azione nello Spirito di Dio, la vita nell'essere.
1: Gesù di Nazaret lo insegnò alle persone dei suoi tempi e il Cristo ce lo spiega negli insegnamenti cosmici. Dio, nostro eterno Padre, ama ognuno di noi. Quante volte si sente dire «sono solo», «sono abbandonato», «non ho nessuno». Esteriormente può sembrare così, ma non è la realtà spirituale. Non dovremmo affermare questi stati d'animo, poiché non sono altro che espressioni della nostra autocommiserazione. Continuando a immettere dentro di noi «sono solo», «sono abbandonato», «non ho nessuno», ci isoliamo sempre di più dal nostro prossimo, allontanandoci dalla grande unità. Tutto ciò che è puro vive nell'unità universale del possente Spirito Creatore. La natura è in costante comunicazione con il Divino. Il cespuglio solitario, il fiore cresciuto in disparte, non sono mai soli. Il coleottero, che se ne sta da solo lungo il sentiero, il cavallo, che bruca l'erba da solo in un prato, non sono mai soli. Ovunque una forma di vita si trovi, è sempre in comunicazione con l'universo, con la corrente dell'eterno Spirito Creatore. Per quanto distanti possano essere tra loro le forme di vita nella dimensione dello spazio, sono comunque tutte strettamente collegate tramite la comunicazione dell'amore del Creatore, poiché in tutto c'è la vita, Dio. Chi si impegna ad affermare in tutto la vita, Dio, e aspira a raggiungere una vita in Dio, entra sempre più in una comunicazione positiva con le forze positive nel prossimo e con le forze creatrici della natura. Si sentirà avvolto nel grande cosmo, in questo possente spirito universale, nella vita. La solitudine e il senso di abbandono scompariranno e l'anima si dischiuderà come una rosa meravigliosa in estate, effondendo il suo profumo. La rosa non chiede come mi vede la rosa qui vicino, mi vede veramente, come mi percepisce o mi recepisce. La rosa non guarda nemmeno con invidia il giglio. La violetta non vuole essere la rosa. Un fiore primaverile non desidera fiorire in estate. Ogni forma di vita si sente parte della forza creatrice e trasmette quello che ha sviluppato in base al suo livello di coscienza. Questa è la vita nello Spirito di Dio. Rendiamoci quindi conto che non siamo mai soli. Dio è sempre presente. Cambiamo i nostri pensieri. Non accogliamo più nel nostro vocabolario le parole «solo», «abbandonato» e «non ho nessuno». Ma esercitiamoci nella consapevolezza che dice Dio è presente. È sempre presso di noi, poiché è in noi. Vedremo così le cose in modo diverso. Guarderemo più in profondità e in modo più ampio e non passeremo più con indifferenza accanto ai nostri simili, che ci saluteranno cordialmente, si rivolgeranno a noi e ci verranno eventualmente incontro. Anche nel matrimonio e in famiglia faremo quello che vuole Dio. Passo per passo svilupperemo un collegamento con il nostro prossimo, senza legarci più a lui. Anche con le parole «sono solo» e «sono abbandonato» ci leghiamo al nostro prossimo. Se ci stacchiamo da queste parole che legano e separano allo stesso tempo, faremo l'esperienza che Dio è presente. Dio è presente in famiglia, nel matrimonio, al lavoro, in azienda. In questo modo il nostro sguardo diventerà più ampio e recepiremo di più. Considereremo anche il nostro prossimo come una parte spirituale della nostra anima. Ricordiamoci, non è il nostro sapere che amplia la nostra capacità di vedere spiritualmente le cose, ma la realizzazione delle leggi eterne. È il sapere spirituale vissuto che dovremmo realizzare giorno per giorno per avvicinarci alla nostra meta di ridivenire divini. Dalla realizzazione si sviluppano l'esperienza e la certezza che Dio è realtà, che Dio è in noi ed è presente in tutto quello che pensiamo, diciamo e facciamo. Questo ci porta a gioia interiore e dinamismo. È la forza di azione per Dio e per il prossimo. In questo modo ci staccheremo dai concetti di mio e a me, dai nostri aspetti che ci legano e svilupperemo il collegamento, il vero collegamento con i nostri simili. Questa è una vera crescita nello Spirito di Dio. Diventiamo più tranquilli, più pacifici, più sicuri, più altruisti e quindi più amorevoli. Saremo così in grado di comprendere noi stessi e quindi anche il nostro prossimo. Questa è la via che conduce alla meta di ridivenire divini.

0: Un'altra frase del Cristo dice: «L'essere è il presente». Nell'essere non esiste ieri, oggi, domani. La materia è effimera. L'essere è tutto in tutto. La materia si affina e diviene l'essere, poiché Dio è il presente in tutto. Il presente in tutto è ciò che è imperituro, l'essere. Perciò quello che è effimero, l'ieri, l'oggi e il domani, si trasformerà nell'essere che è.
1: Gestern.
2: Ieri, oggi e domani sono concetti come il tempo e lo spazio. Noi esseri umani ci siamo creati il tempo e lo spazio attraverso il raddensamento della sostanza fine. Finché i nostri corpi gettano ombre, non possono essere compenetrati dalla luce. E finché tutto quello che si trova sulla terra e nella sfera della materia getta delle ombre, ci sarà la limitazione che definiamo tempo e spazio. Il tempo include l'ieri, l'oggi e il domani. Tuttavia, se superiamo quello che consideriamo come ieri, oggi e domani e teniamo queste parole solo come concetti nel nostro vocabolario per comprenderci nella vita terrena, nella nostra vita entrerà il presente, il divino. Finché ci leghiamo ai concetti di ieri, oggi e domani, al tempo e allo spazio, ci separiamo dal nostro prossimo. Quando diciamo, per esempio, il nostro prossimo è andato via in macchina, il nostro prossimo è uscito, queste parole ci dividono. È come se dicessimo che ci ha abbandonati e ora è separato da noi. È andato via e non c'è più. Questo è quanto segnala il nostro vocabolario, quello che segnalano i nostri concetti nella dimensione del tempo e dello spazio. Se invece abbiamo sviluppato in noi la parte positiva del nostro prossimo, anche se con le nostre parole diciamo «è andato via», «è uscito», il nostro prossimo ci resterà vicino nel nostro interiore. Pertanto, se ne è andato solo nell'esteriore, ma è vivo nel nostro interiore. Questa consapevolezza ci porta anche alla vicinanza con Dio e al tempo stesso alla vicinanza con il nostro prossimo. Con il nostro linguaggio non siamo in grado di esprimerlo e questo dimostra quanto sia limitato il linguaggio umano. Afferra solo la forma del divino trasformata a un livello inferiore e invertita. Tuttavia, noi esseri umani non possiamo vivere senza le parole. Consideriamo quindi la parola come una forma, come un recipiente che ricolmiamo con il significato, con i contenuti della nostra coscienza, in base ai nostri pensieri, alle nostre sensazioni e sentimenti. Ora dipende cosa poniamo nelle nostre parole. Quello che conta è il significato contenuto nella parola.

0: Il Cristo ci fa notare spesso che la materia è effimera. Cosa vuole dirci con questo?
1: Nei nostri giorni, in quest'epoca, si verificano ovunque potenti eruzioni vulcaniche sulla Terra e al suo interno. Molti ora si chiedono fino a quando potrà esistere ancora la materia. Dio non l'ha creata, ma ha permesso che si formasse in seguito al comportamento errato degli esseri della caduta. Ora abbiamo il compito di riconoscerci tramite i nostri aspetti umani nella densità della materia, diventando di nuovo consapevoli di essere figli e figlie di Dio, per poi affinarci passo dopo passo fino a ridivenire la sua immagine. Nella misura in cui ogni singolo si affina, contribuisce affinché anche la terra si affini e si elevi nella sua vibrazione. Anche se questo processo potrà durare ancora migliaia di anni o anche più a lungo, cos'è mai nello Spirito di Dio? Forse meno di un istante. Tuttavia, quello che è stato trascinato negli abissi a causa dell'evento della caduta deve essere riportato verso l'alto, trasformato ed elevato, nobilitando tutto ciò che è gravato di colpe e affinando i pianeti materiali e i pianeti delle sfere di purificazione. Tutto questo è contenuto nelle parole del Cristo Dio, nostro Signore, quando nei suoi grandi insegnamenti cosmici afferma: perciò quello che è effimero, ieri, l'oggi e il domani, si trasformerà nell'essere che è. Cari fratelli, care sorelle, noi tutti, l'umanità e anche le anime nelle sfere di purificazione, dovremmo intraprendere questo processo di trasformazione, poiché come esseri umani abbiamo tutti contribuito alla formazione di questa sostanza raddensata. Portiamo con noi nel regno delle anime i peccati che non abbiamo sistemato, con i quali abbiamo contribuito alla formazione della materia. Lì dovremo scontare questa nostra parte in molti modi diversi, in base agli aspetti con cui abbiamo dato il nostro contributo. L'essere è l'eterno presente. È il presente, l'oggi. L'oggi è quindi il presente. Incamminarci verso l'interiore, nel regno, nel nostro vero essere, significa esaminarci nel profondo e riconoscerci come esseri appartenenti al vero essere e sistemare con il Cristo tutto ciò che è contrario all'eterno essere, il nostro ego umano. Riusciremo a farlo solo se saremo desti ogni giorno, senza lasciar vagare i nostri pensieri nel passato o nel futuro. Per riconoscere e purificare i nostri aspetti umani, dovremmo vivere nel presente. Raggiungeremo così elevati gradi di purezza della nostra anima. Più pura diventa la nostra anima, più luce irradierà nel nostro corpo fisico. Questa è l'evoluzione spirituale, la nostra via che ci conduce nella patria eterna. Il Cristo disse a senso: «Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore libere. Prendete possesso del regno». Questo significa che Egli tiene pronte per noi le nostre dimore spirituali che un tempo abbiamo abbandonato. È lì che faremo ritorno come esseri puri, poiché viviamo in eterno e vi ritorneremo tramite il Cristo, nostro Redentore.

0: Continuiamo a leggere nel nostro libro. La visione del puro è la purezza che egli recepisce unicamente in se stesso, nel suo tempio puro. Lì risplende e si manifesta incessantemente l'eterna e santissima legge, Dio.
1: Der Reine schaut das Reine in sich.
2: Chi è puro contempla in sé ciò che è puro, poiché tutto ciò che è puro è forza onnipresente nella dimensione pura. L'essere puro percepisce in sé tutte le forme e le forze divine. Nell'essere puro si manifesta quindi quello che l'essere divino irradia, poiché anche nell'essere puro vale la legge che dice trasmettere e ricevere. Analogamente avviene con gli esseri umani. Se la nostra anima è ampiamente pura, percepiamo in noi, nel nostro tempio puro, il divino che è attivo anche in quello che non è divino. È la percezione dell'anima pura nell'essere umano. Chi è puro registra anche ciò che non è puro e lo richiama, se questo è conforme alla legge. Tuttavia, non si lascia più mettere in agitazione da ciò che non è puro. Non si lascia più irritare da ciò che è umano, perché non ha più in sé alcuno stimolo e quindi nulla che corrisponda a questi aspetti negativi. Le negatività che una persona ha memorizzato costituiscono il potenziale che è in grado di comprendere. Se vengono stimolati aspetti di questo potenziale, li percepisce anche solo dentro di sé, in quello che ha memorizzato, nel suo cervello. Ciò che ha memorizzato viene spesso definito intelletto.
0: E più avanti leggiamo nel nostro libro: il puro contempla quello che l'impuro non vede.
2: Ciò che è impuro non può riconoscere ciò che è puro, poiché l'organo visivo impuro trasmette solo aspetti impuri e i sensi rivolti verso l'esteriore possono recepire solo ciò che è impuro. Chi è puro vede anche ciò che è impuro, poiché ne è al di sopra.
0: Nei grandi insegnamenti cosmici il Cristo dice: il puro percepisce in sé solo l'eterna verità, perché egli stesso è divenuto la verità, la legge universale, l'io sono. Non ammette alcuna impurità nel tempio dell'amore. L'impuro invece percepisce solo ciò che è impuro, ossia quello che lui stesso è, impuro. Il puro contempla e riconosce in sé la purezza, la verità. Esprime il linguaggio dell'immagine, della verità, dentro di sé, essendo divenuto egli stesso verità. La parola di Dio è la legge, è la verità che si manifesta come immagine viva nel profondo dell'anima. Ovunque il puro guardi, vede in profondità, dentro di sé, unicamente l'immagine della legge, la purezza, e vede al di fuori di sé il riflesso, quello che è impuro.
2: Gli esseri divini, le anime e gli esseri umani hanno il linguaggio delle immagini. Gli esseri puri contemplano dentro di sé ciò che è puro, mentre le anime e gli esseri umani impuri vedono ciò che non è puro. Tuttavia, tutto è in movimento, è una vita costituita da immagini in cui chi è puro comprende il movimento e la parola di chi è puro. L'anima e l'essere umano impuri vedono il movimento e se stessi, ciò che è impuro.

0: Nel nostro libro, I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, leggiamo: «Io, il Cristo, in veste di Gesù di Nazaret, istruii i miei apostoli e discepoli sotto diverse prospettive della vita. Indicai loro in continuazione la legge assoluta e spiegai loro la legge di semina e raccolta. Dissi loro a senso: il mare dell'infinito è la corrente dell'universo. Muovetevi sempre più nel mare dell'infinito come il sole dell'amore e della giustizia. Così sarete la vita e non chiederete più cos'è la vita.
1: Il Cristo ci ha rivelato: il mare dell'infinito è la corrente dell'universo. Caro fratello, cara sorella, è la legge eterna in cui dovremmo muoverci sempre di più per essere nuovamente divini, poiché siamo sulla terra per ridivenire divini. Così, come sta scritto nei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, sarete la vita e non chiederete più cos'è la vita. La vita che intende l'Eterno è la legge assoluta, l'essere eterno, è la vita assoluta. La vita umana non è assoluta. Le giornate di ogni singola persona sono diverse in base a come sono stati i suoi sentimenti, le sue sensazioni, i suoi pensieri e le parole nella sua vita. Se la consideriamo attentamente, ogni giornata è un altro mondo, un'altra vita. Ci abbiamo già riflettuto qualche volta. Ogni nostra giornata è un'altra vita, ma non è la vita di Dio, bensì la vita dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni e dei nostri pensieri, di quello che abbiamo immesso nella nostra anima e negli astri. Noi stessi diamo forma alla nostra vita umana, come noi, giorno dopo giorno, le diamo forma, così essa ci viene incontro. L'eterno essere non è solo luce fluente, poiché Dio non è solo la corrente. Dalla corrente l'Eterno ha creato in modo assolutamente perfetto e quindi divino le forme spirituali, i cieli con i loro mondi, gli edifici, gli animali e le piante. L'essere che ha assunto forma si manifesta in immagini all'essere spirituale, nel suo interiore. Anche noi esseri umani recepiamo la terra e tutto quello che incontriamo. Afferriamo tutto in immagini e lo vediamo infine nel nostro cervello, poiché lì si riflettono le nostre immagini. Ogni giorno contiene per noi altre immagini nelle quali ci muoviamo. È ciò che costituisce la nostra vita personale, la vita dell'ego, ma non la vita e il movimento nella corrente di Dio, alla quale dovremmo tuttavia aspirare, come ci dice il Signore. Il mare dell'infinito è la corrente dell'universo. Muovetevi sempre più nel mare dell'infinito, come il sole dell'amore e della giustizia. Riconosciamo ancora una volta che esiste un unico principio, è il divino. Se viene stravolto, invertito, diventa ciò che non è divino, ma si tratta comunque di un unico principio. Noi esseri umani viviamo e ci muoviamo nelle immagini del nostro ego, nella nostra legge personale, nel nostro egoismo. Il mondo divino si muove nella legge eterna, nel sole dell'amore altruistico e della giustizia. Noi vogliamo far valere i nostri diritti dicendo: ho ragione io. I fratelli e le sorelle della patria eterna, il mondo spirituale, l'eterno essere, sono giusti. La giustizia è apertura. Il diritto è impenetrabile e porta a chiusura. Chiunque pretenda i propri diritti chiude ermeticamente il suo ego, poiché non si orienta verso l'apertura, non applica gli aspetti della legge di Dio. In questo modo diamo forma alla nostra esistenza terrena e il giorno ci viene incontro in questa forma. L'io sono guida, il basso ego ci manovra. Perciò ogni giornata si manifesta in modo diverso. Un giorno porta gioia, un altro tristezza, in base a quello che abbiamo immesso nel nostro

tutti scoraggiati, avviliti, preoccupati e molto altro ancora. Ci muoviamo nella nostra tristezza. La tristezza è l'espressione globale di un insieme di molti sentimenti, sensazioni e pensieri. La nostra tristezza, tuttavia, è tagliata su misura per noi e per la nostra giornata. Guardiamoci nelle immagini, vediamo quali aspetti della tristezza ci hanno afferrato oggi e sapremo eventualmente perché siamo tristi. Se viene a trovarci un amico e ci fa un piccolo dono o ci infonde un po' di speranza, subito l'immagine si trasforma. Ci sentiamo contenti, la tristezza si allontana perché d'un tratto sentiamo e pensiamo diversamente. Cos'è successo? Il nostro prossimo si è rivolto a noi e ci ha portato qualcosa. Questo piccolo stimolo proveniente dall'esterno ha fatto vibrare altri aspetti nel nostro animo, nel mondo dei nostri sentimenti, sensazioni e pensieri. Grazie all'influsso proveniente dall'esterno, il nostro stato d'animo è migliorato e si è subito formata una nuova immagine, un'immagine di gioia in cui ora ci muoviamo con i nostri sentimenti, sensazioni e pensieri. Le nostre giornate prendono quindi forma in modo mutevole, in base a quello che ci portano e a come reagiamo nei confronti del nostro prossimo e delle diverse situazioni. Questa è poi la nostra vita, è la nostra vita egocentrica, che in fondo è sempre incostante. Perché? Perché siamo orientati sui nostri simili. L'immagine della nostra giornata, della nostra vita, dipende dal nostro prossimo, che ci dà speranza, che ci porta un piccolo regalo, che ci aiuta, che ci dona una parola amichevole o un sorriso incoraggiante e molte altre cose. Non siamo quindi noi stessi a determinare la nostra vita. Non operiamo dal nostro interiore. Non agiamo, ma reagiamo soltanto. Abbiamo perciò un continuo atteggiamento di aspettativa riguardo a come il nostro prossimo ci verrà incontro, a cosa ci dirà, cosa ci darà, o come ci motiverà. Per questo motivo le nostre giornate sono molto mutevoli e riusciamo difficilmente a liberarci dalla vita egocentrica che noi stessi ci siamo creati. Così facendo, in fondo, non viviamo la nostra vita, ma siamo spinti e trascinati da una parte e dall'altra. Siamo manovrati e manipolati dalle nostre stesse debolezze e dai nostri aspetti umani. Se cerchiamo di ricevere energia dai nostri simili, non siamo raccolti in noi stessi. Non appena entriamo in un atteggiamento di aspettativa, siamo come dei vampiri. Il sistema nervoso si contrae perché orientiamo i nostri sensi verso l'esteriore. La corrente dell'amore divino non può fluire attraverso un sistema nervoso contratto. Di conseguenza ci agitiamo, il nostro livello di vibrazione si abbassa, perché perdiamo energia. Se lo riconosciamo, dovremmo chiederci come possiamo raggiungere l'indipendenza interiore, dove possiamo trovare un sostegno. Cambiamo il nostro modo di pensare. Quando ci accade di nuovo di essere tristi, cerchiamo di non orientarci più sul prossimo. Non continuiamo a nutrire i nostri aspetti umani, la tristezza, l'autocommiserazione, ma diventiamo consapevoli della vicinanza di Dio. Quando siamo tristi, creiamoci un'immagine divina in cui vediamo come la corrente dell'amore ci circonda e ci pervade,
in cui diventiamo consapevoli che Dio ci ama sempre ed è il nostro Padre, che Egli è.

è la nostra eterna patria e tiene pronte per noi le nostre dimore nei cieli, finché non ritorneremo a Lui. Tutto questo infonde in noi la speranza che proviene dallo Spirito. Lasciamoci motivare da queste impressioni interiori e diventeremo sempre più stabili. Facciamoci un piccolo regalo. Ognuno di noi ha piccoli desideri. Esaudiamoci un piccolo desiderio quando siamo tristi e ringraziamo Dio, nostro Padre. Si risveglierà così la motivazione interiore. E grazie alla motivazione interiore che scaturisce dallo Spirito di Dio, dallo Spirito di nostro Padre, diventiamo forti e stabili. Diventiamo più sicuri per trasformare con il Cristo la nostra vita egocentrica nella grandiosa vita dell'Io sono. In questo modo riusciamo anche a liberarci passo dopo passo dai nostri aspetti personali, dai nostri aspetti umani, dalle debolezze, dai nostri peccati. Diventiamo più forti e gioiamo quando la giornata ci mostra ulteriori aspetti contrari alla legge, perché se ne siamo consapevoli della loro esistenza, li possiamo sconfiggere con il Cristo. Quando si presentano momenti in cui ci è difficile cambiare, ripensiamo a questa immagine interiore di speranza, dell'amore di nostro Padre, di pace e protezione in Lui. Durante la giornata si presentano molte situazioni in cui possiamo farci questa immagine positiva. Per superare il più rapidamente possibile la situazione o la difficoltà. Grazie a questa immagine di vita positiva e conforme alla legge, che è come un'invocazione con la quale chiediamo a Dio di assisterci e aiutarci, Egli ci sarà accanto e ci aiuterà, e noi riusciremo a superare la situazione insieme a Lui. Così facendo ci rafforziamo in Lui, non ci appoggiamo a persone, ma ci rivolgiamo a Dio e troviamo sostegno in Lui. Questo è ciò che il Signore desidera dai Suoi figli umani. Se ci rivolgiamo continuamente a Lui in questo modo, sperimenteremo ben presto il possente Io sono, la Sua legge assoluta e la corrente che ci pervade. Ci muoveremo quindi sempre più in questa corrente, perché abbiamo raggiunto la sicurezza che Dio ci aiuta.

0: Il Cristo ci ha detto: «Fino a che una persona si fa illuminare dagli altri, non irradia. Dipende dalla luce apparente con cui il suo prossimo lo illumina. Se una persona dipende dalla luce apparente che riceve dagli altri, non conosce lo splendore del sole insito in lei».
1: Il Cristo ha rivelato: «Fino a che una persona si fa illuminare dagli altri». Cosa significa questo per noi? Se ci basiamo su altre persone, aspettandoci da loro determinate cose, per esempio che il prossimo ci aiuti, invece di affrontare noi stessi le cose, ci facciamo illuminare solo dal prossimo e non splendiamo di luce propria. Chi si fa valorizzare solo dal prossimo non sviluppa i propri veri valori, la vita interiore. Perché è così? Perché non affronta le situazioni con il Cristo, ma si appoggia al prossimo, che dovrebbe apprezzarlo, dovrebbe servirlo e aiutarlo, rendendo piacevole la sua vita, la vita del suo ego. Quindi, chi si fa illuminare dagli altri non splende, perché non realizza, perché non utilizza le giornate per prendere possesso dell'eredità divina, per muoversi sempre più nella corrente della vita.
0: Cosa significa se una persona dipende dalla luce apparente che riceve dagli altri, non conosce lo splendore del sole insito in lui?
1: Con queste parole il Signore vuole dirci che questa persona non si orienta su Dio, non chiede a Dio di assisterla e aiutarla, non parla a Dio, suo Padre, ma si orienta solo sugli altri e nutre aspettative nei loro confronti. Per questo il sole che dimora in lei non può pervaderla e infiammarla con la sua luce. Continua così a muoversi nella vita del proprio ego, vive giorno dopo giorno nelle proprie immagini umane e non riesce a uscire dall'ombra dell'ego umano verso il sole della giustizia.

0: Un'altra frase del Cristo dall'opera rivelata. La legge eterna prevede per ognuno: rimani tu il vero sé. Sarai così il vero sé e non ti aspetterai che il tuo prossimo ti irradi con la sua luce, perché tu stesso, il vero sé, irradi la luce. Solo l'apparenza si accontenta del riflesso della luce. Entrambi si trovano quindi nella penombra, credendo di avere quello che è supremo e sublime, dato che si illuminano a vicenda.
1: Il vero sé è l'amore altruistico, è la legge eterna. Siamo noi, ognuno di noi, nell'essere puro. Poiché Dio, nostro eterno Padre, ci ha contemplati nel suo cuore e creati come esseri dell'amore, quale vero sé, la legge dell'amore. Quando saremo il vero sé, ovvero saremo ridivenuti la legge dell'eterno amore infinito, irradieremo l'amore eterno e non dipenderemo dalla luce apparente dell'amore, dall'amore altruistico invertito, dall'egoismo. Non ci appoggeremo più al nostro prossimo e non ci soffermeremo più nella penombra della comunicazione umana ed egoistica che dice: se tu dai a me, io do a te. Quando saremo passati dall'egoismo a una vita in Dio, nell'io sono, ci troveremo nella luce di Dio e la irradieremo. Questo ci aiuterà a essere stabili, ad avvicinarci a Dio, a entrare in comunicazione con l'Eterno Essere. In questo modo non ci illumineremo più reciprocamente con la nostra luce apparente, con il basso ego. Non vorremmo più splendere davanti al nostro prossimo, poiché irradiamo l'amore e la sapienza di Dio. Quindi non avremo più bisogno della lode del nostro prossimo, del suo apprezzamento e delle sue parole di conforto, poiché noi siamo. Chi è non vuole essere e nemmeno possedere, poiché ha in sé la pienezza. Questa è la meta della nostra vita. Ognuno di noi dovrà percorrere prima o poi questa via. Se non la percorriamo in veste umana, lo faremo come anima nelle sfere di purificazione. Infatti, il nostro corpo divino è immortale e la scintilla redentrice in ogni anima è la via, la verità e la vita. Pertanto possiamo giungere al nostro eterno Padre solo con il Cristo. Ognuno di noi giungerà a Lui, poiché l'Eterno ci tiene nel suo grande cuore dell'amore. Siamo noi stessi a determinare quanto tempo durerà il nostro cammino verso l'Eterno Essere e anche se passeremo attraverso sofferenze, afflizioni, paure, preoccupazioni e malattie o se percorreremo la via diretta dell'amore, riconoscendo in tempo i nostri peccati, pentendocene con la forza del Signore per poi non ripeterli più. L'amore infinito si dischiude a noi proprio se non ripetiamo più i nostri errori e realizziamo le leggi di Dio. Se non ripetiamo più i nostri peccati, iniziamo ad amare sempre più Dio e instauriamo così la comunicazione con Dio, l'amore. Questo significa che non dovremo soffrire a causa della nostra sorte, poiché siamo stati e veniamo avvertiti in tempo, prima che la sofferenza, le preoccupazioni e altre cose simili si abbattano su di noi. Se siamo desti e seguiamo la via del pentimento e del sistemare, non cadremo nella valle dell'amarezza. Il Cristo ci sosterrà in tempo, poiché seguiamo la via per pentirci e sistemare e non ripetiamo più i peccati. Camminiamo così sulla via dell'amore per entrare nella legge cosmica, verso la culla, verso il luogo natale della nostra vita, nel regno di Dio. Come esseri umani, spesso siamo fissati su altre persone. Raccontiamo di sostenerci a vicenda, di essere amici che si aiutano e si assistono. Tuttavia, se esaminiamo le cose più in profondità, dovremmo chiederci: è il vero sostegno reciproco, la vera amicizia e il vero aiuto? Se siamo sinceri, spesso dobbiamo ammettere che non si tratta di amicizia, ma di un'intesa umana. Ci illuminiamo reciprocamente, credendo così di avere il massimo, perché ci confermiamo a vicenda. Così facendo, non affermiamo noi stessi nel nostro essere spirituale, ma è il nostro ego che comunica con l'ego del prossimo. Rafforziamo e confermiamo reciprocamente il nostro ego umano. L'essere, l'io sono divino, è la verità. Il nostro ego umano fa parte dell'apparenza e quindi dell'illusione, della menzogna. È avido di energia che lo confermi e lo valorizzi. Per ottenerla, l'ego mette da parte i veri valori, che sono i valori della verità, della fedeltà, dell'onestà, dell'apertura e della sincerità. Quando diciamo al nostro prossimo cose piacevoli che non sono vivificate dal cuore, o gli diamo ragione anche se non siamo convinti, o parliamo per compiacerlo, crediamo che tutto questo si distanzi solo in minima parte dalla veridicità, mentre invece spesso possono derivarne gravi conseguenze. Comportandoci in questo modo, non solo inganniamo e raggiriamo il nostro prossimo, ma siamo infedeli anche a noi stessi, al nostro eterno sé, che è la verità. Da questo derivano legami, infedeltà e altre cose ancora.

Ci viene quindi richiesto di utilizzare bene le giornate, chiedendoci ogni giorno: ci stiamo muovendo nella vita personale dell'ego o nell'io sono divino, nella corrente dell'eterno essere? Cari ascoltatori e care ascoltatrici, diveniamo consapevoli. Ognuno di noi è il Tempio dello Spirito Santo. In ognuno di noi ci sono la giustizia, l'amore e la sapienza di Dio. Entriamo nel nostro Tempio, preghiamo Dio nell'interiore e saremo molto vicini a Lui.

cari ascoltatrici, cari ascoltatori, con queste parole per oggi vi salutiamo. Alla prossima volta e un saluto in Dio di cuore.

0: Menschen beten.
1: Persone pregano.
0: Von Zuhörern hören wir immer wieder.
1: Alcuni ascoltatori ci dicono spesso: sì, io prego per la salute, prego per la mia famiglia, prego per la salute di un parente, prego per ricevere forza, prego ogni settimana. Eppure sento che le mie preghiere non hanno quasi alcun effetto. Ogni tanto smetto quindi di pregare e mi rassegno. Prendiamo coscienza che ognuno di noi è come se costruisse un ponte. E prendiamo coscienza che gli attrezzi per costruire il ponte sono la fede, la fiducia e la pazienza. I mattoni per il ponte sono la pace con noi stessi, sistemare i nostri desideri umani, le nostre passioni, il nostro astio, anche mantenere la pace con il nostro prossimo è un mattone importante per il ponte. Armonia, equilibrio delle forze dell'anima e del corpo sono decisivi e sono anche dei mattoni per il ponte. E di che cosa abbiamo bisogno come materiale per fissare i mattoni del ponte? Amore. È l'amore che collega i mattoni e orienta il ponte sulla grande forza onnipotente che è in noi. È il Cristo Dio nella nostra anima. È il Cristo Dio in ogni mattone del nostro corpo. E così anche tutti gli elementi del nostro corpo sono mattoni per il ponte. Quindi è necessaria la pazienza. Sono necessarie la fede e la fiducia.
0: Glauben wir an Christus?
1: Abbiamo fede nel Cristo? Se è così, allora ci affidiamo anche a Lui. E avere fiducia non è altro che abbandonarsi alla luce interiore, al Cristo in noi. Quindi, per passare al di là del ponte, per giungere al Cristo, sono necessarie la fede, la fiducia, la pazienza e l'amore possente per colui che è in noi, per lo Spirito che ci assiste, per il grande Spirito dell'amore che ci aiuta e che guarisce anche il nostro corpo, se è bene per l'anima. Entriamo insieme in preghiera e chiediamo al Cristo in noi di indicarci di quali elementi abbiamo bisogno per costruire il ponte, per avvicinarci al Cristo in noi. Infatti, solo quando avremmo costruito quasi completamente il ponte, lo Spirito fluirà attraverso il ponte in tutte le parti del corpo per aiutarci e guarirci. E tramite il ponte lo Spirito fluirà anche verso i nostri simili. E noi saremo poi il ponte in preghiera verso la nostra famiglia, verso i nostri parenti. E ci collegheremo nell'unità, poiché Dio è unità con la natura, con gli animali, con tutto l'infinito. E allora le nostre preghiere saranno ricolme della forza dello Spirito. E noi, che abbiamo costruito il nostro ponte, contribuiremo a far sì che anche il nostro prossimo costruisca questo ponte. In preghiera contribuiamo di cuore all'unità, pensando al nostro prossimo, ai nostri fratelli animali, ma anche alle piante e ai minerali, alla nostra madre terra che ci nutre.
0: In diesem Bewusstsein wenden wir uns also dem Christus Gottes zu.
1: In questa coscienza ci rivolgiamo quindi al Cristo Dio. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Cristo in noi. Credo nello Spirito potente che è in grado di fare ogni cosa. Credo alla costruzione del ponte, chiediamocelo tutti.
0: Bringen wir die Geduld auf.
1: Abbiamo la pazienza necessaria per rivolgerci con fiducia al Cristo. Nella sofferenza, nelle pene e nella malattia.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti ad affermare nella malattia, nelle pene e nelle sofferenze il grande Spirito che è in grado di compiere ogni cosa in noi.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti a mettere in fila uno accanto all'altro i mattoni per il ponte, facendo la pace, pace con noi stessi, con i nostri desideri passionali, pace. Lavorando sui nostri aspetti negativi e sistemandoli con il Cristo.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti a fare la pace con i nostri simili. E a mantenere la pace, qualsiasi cosa pensino di noi, sia che vogliano fare la pace con noi oppure no, siamo disposti a mantenere la pace con loro.
0: Sind wir bereit, an die Mutter Erde zu denken?
1: Siamo disposti a pensare alla Madre Terra? a prenderci cura di lei in tanti modi diversi, anche delle piante e degli animali, ed esaminando anche il nostro cibo, chiedendoci di che cosa abbiamo bisogno o che cosa invece non è necessario. Siamo in armonia con le forze cosmiche. In armonia con i regni della natura. Allora c'è unità. Un mattone si aggiunge all'altro. E man mano che i mattoni si aggiungono uno all'altro, noi respiriamo in modo sempre più profondo e tranquillo. Ci sentiamo vivificati dalla grande forza. Respiriamo. E percepiamo lo spirito in noi.
0: Im Atem ist der Odem.
1: Nel respiro c'è il soffio che pervade tutte le parti del corpo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus die große Liebe.
1: Cristo, il grande amore per noi.
0: Liebe verbindet.
1: L'amore collega tutti i mattoni.
0: Liebe leitet die Brücke.
1: L'amore guida il ponte
0: und lenkt sich
1: e lo orienta verso il Cristo in noi.
0: In diesen Minuten kurze Besinnung.
1: In questi minuti di riflessione siamo divenuti più tranquilli. Tramite il respiro il Cristo ci dà la forza per percepirlo.
0: Empfinden wir in unseren Körper hinein.
1: Percepiamo nel profondo del nostro corpo e così sentiremo la forza fluente dell'amore.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus löst.
1: Il Cristo scioglie.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus baut mit uns.
1: Il Cristo costruisce insieme a noi il ponte.
0: Still wird es in uns.
1: In noi si fa silenzio.
0: Christus hilft uns zu erspüren.
1: Il Cristo ci aiuta a percepire che cosa significa rivolgersi a Lui in preghiera.
0: Sich ihm anzuvertrauen.
1: Affidarsi a Lui.
0: Und in Geduld.
1: E affermare con pazienza la sua forza.
0: Wir bejahen seine
1: Affermiamo la sua forza in noi.

0: durch den Geist
1: affermiamo la guarigione tramite lo Spirito in noi.
0: Wir bejahen
1: affermiamo
0: die helfende Kraft
1: la forza dell'amore che aiuta in noi.
0: Es strömt durch unsere Seele in unseren Körper.
1: Fluisce attraverso la nostra anima nel nostro corpo.
0: Strömt die Liebe.
1: L'amore fluisce.
0: Die helfende und heilende Kraft.
1: È la forza che aiuta e guarisce.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus heil.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus steht uns in jeder Situation bei.
1: Il Cristo ci aiuta in ogni situazione.
0: Habe Geduld.
1: Abbi pazienza.
0: Und baue die
1: Brücke. E costruisci il ponte.
0: Christus hilft uns zu lernen.
1: Il Cristo ci aiuta a imparare.
0: Symbolisch fühlen wir eine Brücke.
1: Simbolicamente percepiamo un ponte che dobbiamo ancora costruire.
0: Über die Brücke strömt
1: attraverso il ponte fluisce la luce.
0: Und wir begleiten
1: e noi accompagniamo la luce.
0: Zu den Menschen,
1: verso le persone alle quali ora pensiamo.
0: Bettelt nicht, lasst es strömen, das Licht.
1: Non supplicate, ma lasciate che la luce fluisca. Non supplicate nelle vostre preghiere, ma lasciate che la luce fluisca.
0: Und so uns Bilder zeigen, mit wem wir.
1: E se in noi affiorano immagini che ci indicano con chi dovremmo sistemare qualche cosa affinché ci possa essere pace, facciamolo ora in pensieri.

0: Und das Licht strömt.
1: Luce che guarisce e aiuta fluisce verso le persone alle quali pensiamo.

0: Das Licht strömt über Christus.
1: Luce che aiuta fluisce attraverso il Cristo verso tutte le anime nelle sfere di purificazione. Tramite il Cristo la luce fluisce verso i nostri fratelli e sorelle che non si trovano più nel corpo. Non pensate, lasciate fluire.

0: das helfende Licht,
1: la luce che aiuta, fluisce verso la madre terra.
0: E spendet den Tieren,
1: dona agli animali consolazione.
0: Hilft der Tierwelt,
1: e aiuta il mondo degli animali.

0: strömt in die Pflanzen- und Mineralwelt.
1: La luce fluisce nel mondo delle piante e dei minerali.

0: Über die Lichtbrücke,
1: attraverso il ponte di luce, la Madre Terra rivolge a noi uomini un grande ringraziamento con il suo respiro.
0: Fühlen wir.
1: Percepiamo come il ringraziamento fluisce nel nostro cuore attraverso il ponte. Percepiamo come tutto diviene ampio in noi. Percepiamo nel profondo di questo grande ringraziamento, c'è la gioia. Persone pensano ad altre persone. Persone pregano per altre persone. Persone pregano e pensano alla Madre Terra.
0: Fühlen wir in das Christus
1: percepiamo nel profondo della coscienza del Cristo Dio che si trova nelle vicinanze del nostro cuore fisico.
0: Fühlen wir.
1: Percepiamo un palpito spirituale tranquillo e gioioso che vivifica il nostro respiro, poiché il respiro è tranquillo e profondo.
0: Wir fühlen uns.
1: Ci sentiamo protetti in Cristo.

0: Bewusstsein der Gegenwart,
1: nella coscienza della presenza del Cristo Dio in noi,
0: beten wir,
1: preghiamo per richieste di preghiera attuali. Lasciamo fluire le preghiere attraverso il ponte costruito dal Cristo.

0: Haben wir uns schon einmal Gedanken gemacht, warum wir Menschen sind?
1: Ci siamo già chiesti perché siamo esseri umani? Se in noi, nel profondo dell'anima, c'è questo essere meraviglioso e divino, un essere della perfezione, un essere che proviene dal regno di Dio. Ora siamo esseri umani. Perché? Diciamo semplicemente, sì, ci siamo adombrati. Abbiamo, come si dice spesso, peccato, abbiamo fatto degli errori, abbiamo agito contro il nostro vero essere, la legge della vita, che è amore. E quindi ora siamo esseri umani. Perché quindi? Appunto perché abbiamo agito contro la legge. Dovremmo allora dire, sì, va bene, ho peccato contro la legge di Dio e per questo ora dovrò subire gli effetti delle mie cause. Non è proprio così. Noi siamo sulla terra per imparare dal mattino alla sera. E qualcuno dirà, sì, io ho imparato un lavoro per guadagnarmi da vivere, per mantenere la mia famiglia. Con il passare del tempo, qualcuno capirà che in realtà questo imparare, per esempio il fatto di imparare una professione, non è tutta la nostra esistenza. Quindi siamo soliti dire abbiamo peccato, ci siamo incolpati, abbiamo fatto degli errori. Dovremmo quindi imparare a riconoscere in tempo i nostri errori, a sistemarli con l'aiuto del Cristo e a non ripeterli più. Se facciamo questo con il cuore desto, ogni giorno di nuovo, poiché ogni giorno è un maestro per ognuno di noi che ci indica ciò che dovremmo sistemare oggi. Nel momento in cui siamo desti e riconosciamo i nostri errori, il nostro comportamento errato o, come diciamo, i peccati che la giornata ci rispecchia, ci pentiamo e li sistemiamo, non dovremmo più subire gli effetti. E così, lavorando su noi stessi, usciamo dalla legge di semina e raccolta. Noi uomini abbiamo l'abitudine di dire quello che mi capita oggi, le preoccupazioni e i problemi che devo affrontare oggi, sono causati dal prossimo. Noi proiettiamo il nostro comportamento errato che ci mette in agitazione sul nostro prossimo. Troviamo sempre un colpevole. E se non è un uomo, allora è la natura, oppure il caldo, oppure la pioggia. Oppure è lo stress che ci viene provocato di nuovo da un altro. È sempre colpa dell'altro. Tuttavia, noi stessi siamo l'oggetto dal quale possiamo imparare. Noi stessi. Ma proprio dato che siamo abituati a proiettare i nostri errori sugli altri, lo facciamo anche nei confronti di Dio. E diciamo che Dio si vendica di noi, che Dio ci determina, Dio mi odia, Dio mi condanna in eterno, Dio mi punisce, Dio mi invia addirittura nella dannazione eterna. È Lui che, come diciamo, non mi ama.
0: Gott ist aber das Gesetz der Liebe.
1: Ma Dio è la legge dell'amore ed Egli che ci ha contemplati e creati quali esseri puri provenienti dalla legge dell'amore. E così, nello stesso modo in cui Egli ci ha creato, Egli ci ama. Egli ama l'essere perfetto che si trova nel profondo dell'anima. L'amore non può odiare. L'amore non può condannare. L'amore non può punire. L'amore ama.

La legge di Dio è perfetta. E se noi dobbiamo imparare delle cose, è perché noi siamo imperfetti. Non dovremmo spaventarci quando facciamo degli errori. Chi impara non è perfetto. E chi impara fa anche degli errori. Ma gli errori non sono così importanti se noi diventiamo desti e riconosciamo in tempo gli errori. Ce ne pentiamo con l'aiuto dello Spirito e li sistemiamo. In questo modo la nostra anima diviene più luminosa e noi diventiamo più sensibili, più ricettivi. Riusciamo a percepire come si sente il nostro prossimo e sappiamo di che cosa ha bisogno. Ma percepiamo anche nel nostro plesso solare quando il nostro sistema nervoso è teso. E allora è importante dire: in questo momento la giornata mi fa vedere uno o più errori. Oppure se il mio prossimo mi irrita e tutto ciò si fa sentire nel plesso solare, nel sistema nervoso centrale, e noi siamo agitati, allora la giornata ci vuole dire qualcosa per mezzo del nostro prossimo. Anche il nostro senso della vista e dell'udito ci aiutano. Quando rivolgiamo il nostro sguardo verso qualcosa, nel mondo dei nostri pensieri entra qualcosa. Quando ascoltiamo qualcosa, ciò stimola il mondo dei nostri pensieri. E chi è vigile impara osservando se stesso, osservando il mondo dei propri pensieri, dei propri sentimenti e tutto il suo comportamento. Ciò significa che l'anima diviene più luminosa, l'uomo più libero e le cause vengono sciolte e non si presentano più gli effetti. E anche se si presentano, allora sono minimi e si presentano di nuovo affinché possiamo imparare. Quindi siamo sulla terra per imparare. E chi sta imparando sa di fare errori. E gli errori non sono poi così gravi. Se ci chiediamo qual è la loro causa e ce ne pentiamo con il suo aiuto, li sistemiamo e non li ripetiamo più. In questo modo avremo poi anche la forza di andare verso il nostro prossimo e dirgli: non è sempre stato tutto buono quello che c'è stato fra noi, ma ora desidero dirti che ora tutto è a posto. E poter dire questo, avere questa libertà, ci rende sempre più felici e più liberi. Siamo quindi in veste umana per liberarci dai nostri errori, dai nostri peccati. E lo possiamo fare giorno per giorno, poiché la giornata è il nostro maestro, che ci fa vedere che cosa possiamo imparare. E chi si comporta così percepisce che in lui c'è una forza potente, una forza dell'amore, una forza che ci dona fiducia, una forza alla quale possiamo rivolgerci e che ci aiuta. Noi siamo l'oggetto dal quale possiamo imparare e chi agisce così inizia a vivere. Anche nelle nostre preghiere possiamo imparare a essere più sensibili. Anche nelle nostre preghiere possiamo imparare che cosa possiamo fare per i nostri simili, per la natura e per gli animali. La preghiera è un grande aiuto, un aiuto possente. Se con le nostre sensazioni profonde accompagniamo i nostri pensieri di preghiera.

0: ganz ruhigen Gebet emporsteigen.
1: Se osserviamo da vicino le immagini che affiorano mentre stiamo pregando in una preghiera tranquilla e percepiamo come si sentono i nostri simili, come si sentono i regni della natura. Questo percepire come si sentono gli altri diviene una sensibilità, la capacità di percepire in modo sensibile nella vita quotidiana. Se lo desiderate, potremmo ora provare a percepire insieme nel profondo della preghiera. Se lo desiderate, potete sedervi con il busto ben dritto. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. E vi prego di una cosa. Ora io prego ed esprimo alcuni pensieri in parola. Poi lascio queste parole e voi vi immedesimate in queste parole di preghiera, poiché le preghiere profonde portano immagini. E se noi percepiamo nel profondo di queste immagini, sviluppiamo una capacità di percepire come si sentono gli altri. Questa capacità di percepire gli altri in preghiera è la cosa più bella, è la preghiera più nobile, che ci rende sensibili, liberi, e percepiamo come possiamo aiutare se sistemiamo il nostro ego che si occupa solo di se stesso e vediamo e percepiamo come altri soffrono, come altri si sentono, come stanno veramente gli altri.
0: Christus ist immer der Mittelpunkt.
1: Il Cristo è sempre il punto centrale nella nostra preghiera.
0: Christus.
1: Il Cristo
0: ist das Licht.
1: È la luce
0: unseres Herzens.
1: Nel profondo del nostro cuore. Percepiamo nel profondo. Percepiamo che la luce ci inonda. Percepiamo la sua presenza in noi.

0: mit der Kraft des Christus Gottes.
1: Con la forza del Cristo Dio. Pensiamo ai nostri fratelli e sorelle malati. Affiorano immagini di fratelli, sorelle ammalati. Ci immedesimiamo nelle loro sofferenze e nelle loro paure. Percepiamo che hanno bisogno del nostro aiuto. Anche se solo con una profonda e intima preghiera. Con la forza del Cristo. Pensiamo ai bambini che soffrono la fame e che sono senza tetto nel nostro mondo. Bambini con i loro occhi grandi e i corpi magrissimi. Bambini che ci guardano.
0: Wir fühlen und empfinden in diese Bilder hinein.
1: Percepiamo e ci immedesimiamo in queste immagini.
0: Wir spüren in der Nähe unseres Herzens ein tiefes Mitgefühl.
1: Percepiamo nelle vicinanze del nostro cuore un profondo sentimento per gli altri. In noi si fa completamente silenzio e la luce fluisce nella nostra coscienza e dice: hanno bisogno di te. Di te, di te, di ognuno. Immedesimatevi nel profondo di queste immagini. Lasciate che agiscano in voi e percepite questo sentimento che vi fa sentire come stanno gli altri in preghiera.

0: mit der Kraft des Christus Gottes.
1: Con la forza del Cristo Dio.
0: Denken wir.
1: Pensiamo
0: an die Mutter Erde,
1: alla Madre Terra, al grande pianeta.
0: Im Gebet
1: in preghiera sentiamo come il pianeta si avvicina a noi. Sentiamo e percepiamo
0: dass uns die Mutter Erde
1: che la Madre Terra ci chiama.

affiorano immagini che provengono dalla madre terra. È il mondo delle piante, alberi, cespugli e fiori che vivono da Dio. Affiorano immagini percepiamo ed entriamo con le nostre sensazioni nelle immagini. Sì, percepiamo e ci fa male quando un albero viene abbattuto, quando fluisce in lui ancora la linfa. Fa male quando un fiore viene spezzato volutamente. Fa male quando ci sono foreste in fiamme e gli animali muoiono bruciati. Tutto è una parte di noi. Seguiamo tutto ciò con i nostri sentimenti. Nelle vicinanze del nostro cuore e nel plesso solare percepiamo che siamo corresponsabili per la vita che fluisce anche in noi.

0: Christus.
1: Cristo.
0: Im Gebet denken
1: in preghiera.
0: An die Tiere.
1: Pensiamo al mondo degli animali.
0: An die Tiere in den Wäldern.
1: Agli animali che vivono nei boschi.
0: Auf und in den Feldern.
1: Agli animali che vivono nei campi.
0: Denken.
1: Pensiamo
0: an die Tiere in den Gewässern.
1: Agli animali che vivono nelle acque.
0: Und in den Lüften.
1: E nell'aria.
0: Fühlen wir uns in die Bilder.
1: Entriamo con le nostre sensazioni in queste immagini.
0: Und nun hören wir in diesem Bild.
1: Ed ora, in questa immagine, sentiamo gli spari dei cacciatori. In questa immagine vediamo come vengono catturati gli animali che vivono nelle acque. Ora entriamo con i nostri sentimenti in queste immagini. Irrequietudine, paura, assassinio e morte, dolore e sofferenza nel regno degli animali. Tutto ciò non ci può lasciare indifferenti. Dobbiamo percepire calore e sentire come stanno gli altri. Questa è la preghiera. Questo ci rende liberi.

0: mit der Kraft des Christus Gottes.
1: Con la forza del Cristo Dio.
0: Denken wir.
1: Pensiamo.
0: An die Tiere.
1: Agli animali.
0: In den Schlachthöfen.
1: Nei macelli.
0: Wir denken an die Tiere.
1: Pensiamo agli animali che vengono allevati per essere poi macellati. Affiorano immagini nelle quali vediamo come vengono spinti nei camion per essere trasportati. Affiorano le immagini. Ci deve far male nelle vicinanze del nostro cuore. Ci deve far male nelle vicinanze del nostro plesso solare. E questo sentimento, questa sensazione ci segnala. Dio è amore. Dio è vita. Dio mi chiama. Porta aiuto come ti è possibile.
0: In Bildern steht und entwickelt sich die Angst der Tiere.
1: Nelle immagini nasce e si sviluppa la paura che sentono gli animali. Le grida degli animali nei macelli. L'indicibile sofferenza che regna nei laboratori di sperimentazione. Essi ci chiamano e ci pregano. Non limitatevi a pregare solo per noi, ma percepite come noi ci sentiamo. C'è uno sparo. L'animale cade, in parte viene appeso ancora in vita. La carne viene preparata e cucinata per essere consumata dall'uomo. Percepite nella preghiera e sentite che pregare significa percepire come si sentono gli altri. Pregare significa imparare. Pregare significa conoscere noi stessi nella preghiera, osservare noi stessi per vedere se siamo indifferenti ai bisogni degli uomini, delle piante, degli animali e della madre terra, oppure se preghiamo in immagini. Pregare in immagini rende sensibili. Pregare in immagini ci aiuta ad accettare la giornata come maestro che ci insegna ad imparare e a riconoscere quali aspetti umani possiamo sistemare. Pregare è un aiuto. Pregare è imparare. Pregare rende sensibili. Pregare ci porta più vicino a Dio. Se preghiamo con i nostri sentimenti e le nostre sensazioni, se si forma in noi un sentimento, veniamo stimolati a liberarci dai nostri aspetti umani ed essere per il Cristo, per il grande amore che nella preghiera ci chiama attraverso uomini, piante, animali e anche attraverso i minerali, attraverso la madre terra.
0: Nehmen wir uns noch ein klein wenig Zeit.
1: Prendiamoci ancora un po' di tempo per far affiorare e far crescere in noi una preghiera che scaturisca da noi e che ci mostri cosa possiamo imparare da noi stessi per essere più vicini al nostro grande amore, al nostro vero essere interiore. Rimaniamo per un po' di tempo in silenzio e ognuno può far salire nelle immagini i suoi pensieri di preghiera.

0: Es ist schön zu beten.
1: È bello pregare.
0: Wahres Beten macht glücklich.
1: La vera preghiera rende felici. La vera preghiera ci fa sentire responsabili per il grande tutto, per la madre terra, per tutto ciò che ci circonda. La vera preghiera ci porta più vicini a Dio.

Una preghiera a noi tutti. Cercate di pregare in modo simile, come abbiamo potuto sperimentare insieme in quest'ora. Se le persone pregassero in questo modo, riuscirebbero tutte a immedesimarsi nei loro simili e la grande sofferenza avrebbe fine. Poiché chi percepisce e chi si immedesima nei bisogni e nella sofferenza degli altri non farà più cose uguali o simili a quelle che succedono in questo mondo. Per questo vi prego, imparate a pregare di cuore. Queste preghiere sono preghiere che percepiscono la sofferenza degli altri, ci rendono liberi e sensibili e ci danno la forza di penetrare con le nostre preghiere nei cuori di coloro che arrecano sofferenze atroci sia agli uomini che alla Madre Terra. Pregare significa percepire come si sentono gli altri e portare responsabilità. Allora anche le nostre preghiere diventeranno potenti preghiere di ringraziamento e adoreremo la potenza dell'amore.

0: Die Mutter Erde ruft ihre Menschenkinder.
1: La Madre Terra chiama i suoi figli umani. Sono gli esseri umani. E dice: smettetela di tormentarmi. Smettetela di rendere la vostra esistenza terrena così oscura. Aprite i vostri occhi e guardate come gli animali, le piante, i minerali soffrono, sì, come tutta la Madre Terra soffre. Entrate con le vostre sensazioni nella vita che vi appartiene e che è l'unità. E iniziate ogni singolo. Inizia a risvegliarsi per sentire ciò che può fare. E così potremmo entrare nel silenzio e fare una preghiera un po' più lunga, in modo che ognuno di noi preghi per le cose che gli stanno particolarmente a cuore. Là dove i pensieri sono intensi, dove i sentimenti si ammorbidiscono, c'è la risposta che proviene dal nostro cuore. E per queste cose dovremmo anche pregare. Preghiamo di tutto il cuore. Concentriamoci sulla nostra preghiera e poi riflettiamo. Come può ognuno di noi contribuire affinché sulla terra si crei un pochino di luce in più? Pregare, sì, pregare va bene, ma mettere in pratica le nostre preghiere significa essere compartecipi alla grande sofferenza. Andiamo insieme in preghiera e ognuno di noi prega per ciò che bussa al suo cuore.

Egli chiama noi tutti a prepararci affinché Lui possa agire attraverso di noi, affinché la sofferenza sulla terra abbia fine. Questo potente Spirito dell'amore conosce ogni cosa e ci parla anche nella preghiera affinché facciamo ciò che corrisponde al suo insegnamento. Uniamoci ancora una volta in preghiera per pregare per tutti i nostri fratelli e sorelle, affinché sempre più persone si risveglino e si rendano conto che l'unico modo per portare la luce sulla terra e nel mondo è seguire Gesù, il Cristo, fare ciò che Lui ci ha comandato di fare, adempiere i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Grande Spirito, ti preghiamo, ricolma i nostri pensieri di preghiera con la tua santa forza, che ora inviamo insieme a tutti i fratelli e le sorelle, ma anche nei nostri cuori, affinché ci svegliamo e percepiamo cos'è la vita, cosa significa vivere e cosa significa vivere in te. Pensieri d'amore

0: Abermals bündeln wir unsere Gebetsgedanken.
1: Ancora una volta, facciamo un fascio dei nostri pensieri di preghiera che vogliamo inviare ai nostri fratelli e sorelle malati. Cristo, tu grande Spirito, ricolma i nostri pensieri di preghiera con la tua forza di guarigione e di aiuto. I nostri pensieri, concentrati come in un fascio, vanno ai nostri fratelli e sorelle malati.
0: Unter unseren Brüdern und Schwestern ist unendlich viel Leid.
1: Tra i nostri fratelli e sorelle ci sono infinite sofferenze, dolori e problemi.
0: Viele Menschen hungern.
1: Molte persone sono affamate e sono senza casa.
0: Christus, du kennst sie alle.
1: Cristo, tu li conosci tutti. Siamo qui per pregare per tutti loro e per includere noi stessi. Cristo, te lo chiediamo di nuovo. Ricolma i nostri pensieri con la tua forza, con la tua misericordia e bontà. E fa anche che i nostri cuori si ammorbidiscano per il nostro prossimo. Così i nostri pensieri di preghiera vanno nel mondo, vanno da tutte le persone e toccheranno coloro che sono aperti alle nostre preghiere. O grande Spirito, tu guidi i nostri pensieri di preghiera. I fratelli animali, i fratelli alberi, portiamo simbolicamente l'intero pianeta nel nostro interiore e lo mettiamo nella fiamma interiore, nella luce del Cristo Dio. In questo modo sentiamo cosa significhi unità. La nostra coscienza si espande. Il nostro cuore batte tranquillo. Il nostro respiro è profondo. E percepiamo in modo molto, molto fine ciò che significa unità.

Il nostro corpo è appena percettibile. In noi pulsa il possente universo, la possente unità dell'amore, che scorre anche attraverso la Madre Terra. Scorre attraverso di noi e sentiamo il battito dell'universo e il battito della Madre Terra. Restiamo tranquilli e permettiamo che in noi si espanda questa sensazione. Che il pianeta, la Madre Terra, respiri in noi. Permettiamo all'universo di fluire in noi. E improvvisamente ci rendiamo conto che ciò che noi come esseri umani consideravamo così importante è insignificante. Oh, lasciate che fluisca.

0: großer, gütiger, ewiger Gott.
1: Grande, buono ed eterno Dio. Ci rimettiamo completamente a te e sentiamo che siamo tuoi figli e tue figlie.

0: la nuova epoca che è alle porte, l'era del rinnovamento della coscienza.
1: Liebe Mitmenschen,
0: cari amici, cominciate la vostra giornata nella coscienza delle parole del Cristo Dio. Io, il Cristo, rinnovo ogni cosa. Fate parte anche voi dell'epoca del rinnovamento? Se è così, allora la vostra giornata di oggi sarà la vostra giornata. E la vostra giornata sarà sotto il segno del rinnovamento, ossia del cambiamento del vostro attuale livello di coscienza.

0: Ihr neuer Tag.
1: La vostra nuova giornata. Questa mattina inizia la vostra nuova giornata. I segni indicano un rinnovamento della coscienza, vale a dire un cambiamento positivo dell'attuale livello di coscienza. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, prima di tutto, un buon giorno. Se volete, salutate insieme a me la nuova giornata. Buongiorno, nuova giornata.

0: Sì, via alle,
1: voi, noi tutti, siamo stati posti di nuovo nella nostra giornata, ognuno nel proprio giorno. Siete pronti per accettare la vostra giornata? Ogni giornata vi porta solo una parte degli aspetti personali che avete immesso nel vostro conscio e nel vostro subconscio, nella vostra anima e al di là di essa, nelle costellazioni planetarie corrispondenti, nel cosmo materiale e nel cosmo di sostanza sottile. Questi aspetti della legge valgono per ogni uomo, per tutti noi. Voi, tutti noi, abbiamo quindi creato una fonte di memorizzazione. Voi e tutti noi l'abbiamo creata con i contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, pensieri, parole e azioni, per esprimerlo nell'insieme con il nostro comportamento quotidiano. Quindi ogni giorno nella vostra, nella nostra vita terrena è stata la vostra giornata, il giorno di ognuno. Ciò che si presenta oggi in questa giornata proviene dalle giornate precedenti della vostra esistenza terrena, quindi dalla vostra fonte personale di memorizzazione, e questo vale per ognuno di noi. Oggi si presenta a ognuno di noi ciò che siamo noi stessi, positivi e negativi, anche se il fattore decisivo è il contenuto del nostro comportamento. E questa è la vostra parte, la nostra parte. Forse ora penserete: ciò che si sta dicendo lo posso sopportare soltanto dopo aver bevuto un sorso di caffè. Allora prendetelo per piacere. Interrompiamo brevemente questa mano che vi viene offerta per la nuova giornata e vi accompagniamo con un po' di musica per la vostra colazione, mentre voi eventualmente riflettete su ciò che avete appena sentito. Poi continueremo per vedere la giornata sotto la luce giusta e, se possibile, per affrontarlo in modo giusto.

0: Was riet uns unser großer Lehrer Jesus von Nazareth?
1: Che cosa ci ha consigliato il nostro grande maestro Gesù di Nazareth? Ciò che vuoi che gli altri facciano a te, fallo tu per primo a loro. Detto in altre parole, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Questi insegnamenti oggi hanno validità più che mai se si prende coscienza che la nuova epoca che è alle porte è la nuova era, l'era del rinnovamento della coscienza. Tutto ciò che è vecchio, le brutalità di diverso tipo che hanno segnato e segnano ancora questo mondo passeranno. Molte persone percepiscono un nuovo stato d'animo e decidono: non si può andare avanti così. Se siete disposti ad applicare questa affermazione su voi stessi, sul vostro comportamento che avete avuto fino ad ora, allora la vostra vita già oggi avrà una piccola svolta. Non si può andare avanti così. Può significare anche per voi e per tutti noi: oggi inizio a cambiare me stesso. Oggi considererò tutto ciò che la giornata mi porta nella consapevolezza delle parole di Gesù che disse: io rinnovo ogni cosa. Per me, come essere umano, ciò significa che io, l'uomo, oggi miglioro. Con l'aiuto di Dio inizio a diventare una persona nuova per la nuova era. Ora è il momento di iniziare la giornata in modo nuovo. Siete preparati anche con le parole di Gesù che ognuno di noi può riferire a se stesso riproponendosi: io, l'uomo, rinnovo ogni cosa. Ciò che voglio che gli altri facciano a me, lo farò io stesso, nella misura in cui mi è possibile. Farò io stesso ciò che cerco di far fare agli altri, perché io non lo voglio fare. Ed esprimerò con parole edificanti, con rispetto per i miei simili, ciò che gli altri devono fare nel campo del lavoro. Mi comporterò in modo corretto nel matrimonio o nel rapporto di coppia o in famiglia e farò ciò che corrisponde alle buone maniere e alla morale. Farò la pace dove ci sono malintesi o addirittura liti che cercano di determinare la giornata o le ore della sera. Ora siete pronti per affrontare la nuova giornata. Se volete, fate ancora una breve preghiera. Signore, Dio eterno, stammi vicino affinché io possa rinnovare il mio essere per la nuova epoca. Ora ha inizio la vostra, la nostra giornata. Auguro a voi e a tutti noi una giornata di rinnovamento e ogni bene. Gabriele.

0: Ganz herzlich begrüßen wir Sie.
1: Cari telespettatori e care telespettatrici, vi salutiamo cordialmente a questa settima puntata della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Spesso nella nostra epoca si sente dire: credo solo a ciò che vedo. E con questo si intende che si crede soltanto a ciò che è stato ricercato e dimostrato. Ma il piccolo principe non è forse molto più vicino alla verità quando afferma che l'essenziale è invisibile all'occhio umano? Con i suoi grandi insegnamenti cosmici, Gesù di Nazaret aprì già 2000 anni fa gli occhi ai suoi seguaci per ciò che è essenziale, per la vita che è Dio e che è in ogni cosa. Nella nostra epoca, lo Spirito libero, lo Spirito del Cristo Dio, apre ancora una volta gli occhi e il cuore all'umanità, donandoci di nuovo i suoi grandi insegnamenti cosmici tramite la parola profetica. All'inizio degli anni 90, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ha spiegato queste istruzioni divine per noi uomini, affinché noi uomini riusciamo a comprenderle in modo più profondo e a metterle in pratica. Sono insegnamenti pratici, rivolti a tutte le generazioni, che contengono molti aiuti per imparare a vedere in modo più profondo e più ampio, sia in famiglia, tra gli amici, nella vita professionale o a scuola. Le trasmissioni sono tratte dal libro dei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, con spiegazioni date da Gabriele, dal quale oggi leggeremo insieme a Gabriele, che è presente qui con noi in studio. Riproporsi i grandi insegnamenti cosmici come compito per la nostra vita è una meta elevata. E anche noi che oggi leggiamo questo testo non siamo perfetti, ma stiamo imparando e ci stiamo esercitando insieme a voi per avvicinarci a questa meta. Cominciamo ora a leggere insieme.
2: Il Cristo insegna a noi quanto segue. Le forze dell'universo sono celate solo a colui che non conosce il proprio vero sé. Chi vuole sperimentare le forze dell'universo le deve scoprire attraverso la realizzazione. E Gabriele ci ha dato ulteriori indicazioni spiegandoci. Tutto si svelerà a chi non si nasconde davanti al Cristo, ma adempie sempre di più le leggi dei 10 comandamenti e del discorso della montagna. Infatti tutto ciò che è puro è contenuto in Lui come essenza, forza e luce. Egli è il cielo interiore, l'eterno essere.
3: Liebe Mitmenschen, cari amici, segue ora un altro insegnamento. Egli, il Cristo Dio, dice: io sono in ciò che tu vedi, io sono in ciò che tu ascolti, io sono tutto nel tutto, la totalità. Se ti sei risvegliato nella totalità, allora sei l'essere. Tu vedi l'essere nel profondo. Tu ascolti l'essere e parli il linguaggio dell'essere. Tu vedi in profondità, ascolti e parli esprimendo me, poiché io sono la totalità in te. Io sono la totalità nel tuo prossimo, in te, nel fiore, nel filo d'erba e nella pietra. Io sono tuo e tu sei mio. Io sono l'universo e tu sei l'universo in me, che sono l'universo. Tu non chiedi, tu sai. Tu non guardi, tu vedi nel profondo. Tu non stai ad ascoltare, tu senti e sai. Io sono l'universo, così dice il Signore, e tu sei l'universo in me, che sono l'universo. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, ciò che è Dio è la legge. Lo siamo anche noi, quali esseri puri in Dio. Infatti, Egli, Dio, l'universo, l'amore fluente, ha donato all'essere puro la totalità come essenza e forza. Non siamo mai separati da Dio, dato che nel profondo della nostra anima pulsa l'universo, l'eterna legge, la nostra vera eredità.
2: Tu non chiedi, tu sai. Gabriele ci ha spiegato queste parole del Cristo Dio dicendo quanto segue. Se ci immergiamo nell'eterna legge, non chiederemo come stanno le cose, perché le conosciamo. Non chiederemo come sono le leggi, perché le conosciamo. Infatti, tutto ciò che è nell'universo è ciò che costituisce il nostro corpo spirituale in forma compressa. Siamo noi stessi. Tutto l'infinito è in noi, sotto forma di sapere e forza. È ciò che siamo come esseri divini nell'eterno essere. Se chiediamo ad altre persone come sono le cose della vita, non ne siamo ancora consapevoli e da ciò riconosciamo che non abbiamo ancora dischiuso perfettamente la nostra coscienza spirituale, la nostra eredità eterna. Fino a che l'intelletto è attivo, viviamo in modo inconsapevole perché ci riferiamo solo alle cose che abbiamo imparato. Afferriamo quindi solo ciò che abbiamo memorizzato nel conscio. Non siamo consapevoli di tutto il resto.

0: Significa percepire. Noi uomini guardiamo qua e là. Se consideriamo i dettagli esteriori, penetrano in noi anche i pensieri umani. Per comprendere meglio, possiamo tener presente che per umani si intendono gli aspetti eccessivamente umani, ossia il peccato. Se invece percepiamo le cose, se accogliamo tutto il complesso che vibra, sperimenteremo poi, poco alla volta, il nostro vero essere dentro di noi, dato che stabiliamo la comunicazione con i valori interiori, con la forza interiore. Questo sperimentare o vivere è la pace interiore, è consapevolezza, sicurezza, protezione, è la vicinanza di Dio.
1: Nei suoi insegnamenti, il Cristo continua dicendo: tu non stai ad ascoltare, tu senti e sai. Gabriele ci aiuta a guardare più in profondità anche in queste parole. La legge non ha bisogno di stare ad ascoltare nulla, e tantomeno deve farlo la legge compressa, ossia l'essere spirituale. Costui conosce tutti i dettagli dell'eterna legge. Il voler ascoltare qualche cosa è un aspetto umano, è curiosità, poiché ciò che dovremmo sentire lo sentiremo. È la curiosità che ci spinge a voler sentire. Se è bene per la nostra evoluzione spirituale, sentiremo ciò che dovremo sentire attraverso la guida interiore. Quindi possiamo chiederci se la nostra vita è guidata oppure manovrata. Fino a quando vogliamo ascoltare qualcosa, siamo curiosi. La curiosità ha sempre i suoi pensieri umani che si riferiscono al nostro volere personale e al nostro infimo voler essere. Ciò che vogliamo non lo possediamo e le cose umane che abbiamo non ci appartengono. Cari amici, l'ascolto. Ripetiamo ancora che quando parliamo di aspetti umani si intendono gli aspetti che sono eccessivamente umani, ossia egoistici, o si potrebbe anche dire il peccato. Continuiamo a leggere. Dobbiamo liberarci da qualsiasi forma di volere e da qualsiasi desiderio e lasciarci ricolmare dalla ricchezza interiore. Così non patiremo mai neanche esteriormente. Ogni volta che vogliamo qualcosa, veniamo manovrati dai nostri sentimenti, sensazioni e pensieri umani che ci spingono nel nostro mondo dei desideri. Se desideriamo farci guidare da Dio, dobbiamo divenire retti. Dobbiamo deporre la nostra curiosità e i nostri desideri assillanti, che spesso non sono realizzabili, e prendere continuamente coscienza che Dio sa cosa è bene per noi. Se cresciamo in questo stato di coscienza, diveniamo silenziosi e sperimentiamo la guida interiore che deriva dal silenzio interiore. Il silenzio interiore ci conferisce anche la calma corrispondente che ci aiuta ad essere riflessivi e concentrati. Da ciò si sviluppa il dinamismo spirituale che ci fa vivere concentrati durante la giornata.
0: Leggiamo un'altra frase degli insegnamenti del Cristo Dio che dice a noi uomini: non guardare mai verso l'esterno, la luce è in te. In te si trova la verità che conosce tutte le cose, che conosce tutti e tutto. Non hai bisogno di andare a cercare il tuo

0: Prossimo, non hai bisogno di osservare le cose dall'esterno. Ciò che esiste è in te. Tutto ciò che vedi è solo l'immagine riflessa della verità, ossia un riflesso che non è la verità assoluta. Gabriele ci ha dato le seguenti spiegazioni in merito alle parole del Cristo che abbiamo appena letto. Non guardare mai all'esterno, la luce è in te. Guardare verso l'esterno significa voler afferrare solo l'apparenza. Questo volere racchiude a sua volta la curiosità che ci fa guardare in modo ansioso a destra, a sinistra, in alto, in basso, per vedere tutto. Se ci immergiamo nella luce interiore, diveniamo più calmi e a poco guarderemo più in profondità. Entreremo così in comunicazione con le forze positive negli uomini, nelle piante, negli animali, in tutte le cose. Abbiamo sentito anche le seguenti parole del Cristo. In te si trova la verità che conosce tutte le cose, che conosce tutti e tutto. Gabriele ci ha spiegato. Se diveniamo consapevoli che in noi c'è Dio, la verità che conosce ogni cosa, che conosce tutti e tutto, troviamo ristoro e forza. Ci rivolgeremo così continuamente alla luce in noi, prendendo coscienza che in noi c'è la verità che conosce ogni cosa, che conosce tutti e tutto.
1: Nei suoi insegnamenti il Cristo dice: non hai bisogno di girarti per seguire il tuo prossimo con lo sguardo. Non hai bisogno di osservare le cose dall'esterno. Ciò che esiste è in te. Gabriele ha approfondito anche queste parole, spiegandole per tutti noi. Cari amici, pensiamo alle situazioni della nostra vita quotidiana. Se per esempio salutiamo il nostro prossimo e ci giriamo seguendolo con lo sguardo, quali pensieri vengono nel nostro conscio? Sono forse pensieri umani che ci fanno riconoscere che abbiamo guardato solo l'aspetto esteriore, l'involucro, e abbiamo comunicato solo con l'esteriore, con l'involucro? Se invece salutiamo il nostro prossimo con il cuore, come il nostro fratello o nostra sorella, non ci gireremo per seguirlo con lo sguardo. Ripromettiamoci di controllarci durante il giorno per vedere quante volte seguiamo con lo sguardo i nostri simili e che cosa pensiamo in quel momento. Ci giriamo chiedendoci: è la persona che conosco? Chiediamoci poi: che cosa sta dietro a questa domanda? Quali sentimenti e sensazioni? Ci giriamo perché ci piace o non ci piace qualcosa del nostro prossimo. Quali sentimenti e sensazioni si trovano dietro questa percezione esteriore? Possiamo dire a noi stessi che significato ha il nostro modo di guardarci d'attorno o indietro. Se siamo evoluti spiritualmente al punto che la parte positiva del nostro prossimo vibra in noi, non ci gireremo per guardarlo, a meno che egli non ci chiami. Se ci avvicineremo a lui in modo consapevole, non sarà un'attrazione umana, non saremo quindi manovrati, ma saranno invece due esseri che si incontrano nel rispetto reciproco, in modo impersonale.
2: Continuiamo a leggere dagli insegnamenti del Cristo Dio. Tutto ciò che vedi è solo l'immagine riflessa della verità, ossia un riflesso che non è la verità assoluta. Sentiamo le spiegazioni date da Gabriele. Come possiamo percepire la verità assoluta, l'essere, la nostra vera eredità? Dato che ogni sentimento, ogni sensazione, ogni pensiero ed ogni parola costituiscono un elemento di immagini, anche le nostre parole espresse nella preghiera sono aspetti di immagini o di una sola immagine quando preghiamo sempre in modo uguale o simile. Queste immagini, anche le immagini delle nostre preghiere, penetrano nel nostro conscio, rendendoci eventualmente inquieti o non ci danno tregua.
3: Lassen uns nicht zur Ruhe kommen.
2: Cari amici d'ascolto, nel libro troviamo ora un esercizio e se lo desiderate possiamo farlo insieme. Ora leggiamo. Vogliamo esercitarci nella preghiera profonda, che amplia la nostra coscienza e che ci fa sentire nel contempo una magnifica calma e pace che ci inondano. In tal modo non assorbiremo più i riflessi dei nostri pensieri di preghiera, poiché tutte le cose umane che emaniamo sono a loro volta solo riflessi. Esse si irradiano e ritornano a noi in immagini, in colori e forme che esprimono i nostri aspetti umani. Forse rimuovono ancor più i nostri aspetti umani rafforzandoli. Entriamo nel silenzio. Chiudiamo gli occhi. Diveniamo tranquilli. Ci stacchiamo dai nostri pensieri umani, rimettendoli al Cristo. E ci concentriamo ora sul nostro respiro. I pensieri si allontanano da noi.
0: Ora ci immaginiamo una luce nel nostro interiore, nel nostro corpo fisico. È energia, è l'amore di Dio.
4: In dieses Licht tauchen wir nun ein.
0: In questa luce ci immergiamo e ci rivolgiamo al Santissimo in noi, a Dio, pregandolo di irradiarsi attraverso di noi. Non ci attendiamo nulla, non penseremo nemmeno. Lasciamo che ciò che è sacro irradi attraverso di noi, ovunque vogliamo inviare la sua irradiazione. Ora ci rivolgiamo all'eterna luce. Eterna luce, tu sei la forza e l'amore. Affluisci più intensamente in me.
4: Durchströme mich.
0: Pervadimi.
4: Durchglühe mich.
0: Infiammami.
4: Aus deinem Born des Heils.
0: Attingendo alla tua sorgente di salvezza, alla tua luce. Invio il tuo amore, la tua luce a tutti gli uomini. Trasmettiamo, senza pensare.
4: In diesem Augenblick des tiefen
0: In questo attimo di profonda preghiera comunichiamo con lo Spirito di Dio in molti uomini. La risposta proveniente da questa comunicazione altruistica è il silenzio, la pace, la speranza, la fiducia, il ristoro e la forza. Non percepiamo alcuna voce, ma sentiamo come la nostra coscienza spirituale si dilata, perché Dio riversa in noi il suo silenzio e la sua pace dalla sorgente della sua vita. Lasciamo fluire in noi sensazioni di preghiera verso l'Eterno. Signore, la Tua luce mi infiamma.
4: In deinem Bewusstsein lebe ich.
0: Vivo nella Tua coscienza.
4: Deine Kraft, die in mir wirksam ist.
0: Invio ai regni della natura la Tua forza che è attiva in me. Ora lasciamo scorrere questa forza senza pensare e senza farci nemmeno un'immagine dei regni della natura. Lasciamo che fluisca. La risposta è di nuovo la risposta del silenzio. Pace, speranza e fiducia crescono in noi. Dato che abbiamo comunicato con la forza creatrice nella natura. Lasciate fluire le vostre preghiere e percepite la vicinanza di Dio.

0: Cari amici, sentiamo che cosa ci ha spiegato Gabriele in merito. Questo esercizio è una forma di preghiera profonda. Le parole di preghiera che abbiamo riportato vanno considerate solamente come un esempio. Pregare in questo modo ci può portare un silenzio infinito e un'esperienza interiore. Ci può far sperimentare la pace interiormente. Sentiamo dire spesso che Dio è pace. Dovremmo sperimentare in noi questa realtà spirituale e questo può avvenire attraverso questa preghiera. Dapprima ci lasciamo ricolmare dalla forza dell'amore, poi emaniamo i sacri raggi di preghiera senza pensare a nulla. Essi portano energia vitale al nostro prossimo. Ciò che si irradia e ritorna da questa fonte di forza ricolma anche noi. Questa comunicazione profonda, sia che la chiamiamo esercizio o preghiera, è una possibilità per percepire la nostra eredità spirituale. In tal modo si risveglia sempre più l'anelito di divenire e di essere come ci sentiamo interiormente.
1: Affinché possiamo comprendere profondamente questo modo di pregare, Gabriele ripete per noi, ci lasciamo colmare dalla forza di Dio, chiedendo al Padre, irradia tu in me e irradia attraverso di me, verso tutti i fratelli e tutte le sorelle. Rimaniamo poi in silenzio. In tal modo, anche noi veniamo ricolmati e ci avviciniamo a colui che appaga l'anelito dell'anima. Nel momento in cui trasmettiamo, dato che irradiamo all'esterno, sentiamo gioia, gratitudine, forza e speranza che si sviluppano in noi. Ma il presupposto è che non vogliamo nulla. Se ci facessimo un'immagine, sperimenteremmo noi stessi, ossia i riflessi del nostro ego umano, cioè del peccato. Queste immagini scaturirebbero dal nostro modo di pensare condizionato dalle tre dimensioni. Non dovremmo avere alcuna aspettativa, bensì solamente lasciar scorrere l'irradiazione dell'Eterno attraverso di noi. Così, soltanto così, si edifica nella nostra anima, nel profondo dell'anima, ciò che favorisce la nostra evoluzione spirituale oggi e anche in futuro. Questa preghiera interiore è altruistica e impersonale. La chiamiamo anche preghiera del profondo oppure preghiera universale.
0: Cari amici, è necessario esercitarsi a fare ciò che ci viene spiegato negli insegnamenti del Cristo Dio e con le indicazioni di Gabriele. Anche noi che stiamo leggendo da questo libro ci esercitiamo e impariamo ogni giorno. In una frase dei grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: ciò che è dentro di te, la luce, la verità, ciò che sei nell'eterno essere puro, quale essere in Dio, nel cielo ha assunto forma e configurazione di sostanza purissima. Gabriele ci fa presagire il significato di queste parole. Questa frase racchiude in sé tutta la nostra eredità. Tutti gli esseri puri hanno dentro di sé la stessa cosa, l'eterna legge, Dio. L'Eterno ha creato le forme spirituali attingendo alla vita fluente, alla luce dell'energia che fluisce e che pervade, che è Dio. Essi hanno assunto forma e sono divenute sostanza purissima, proveniente dal soffio di Dio, dalla sua legge fluente. Anche il profondo del nostro interiore è sostanza purissima. Anche noi siamo esseri dell'universo perché siamo figli di Dio.
2: Il Cristo continua dicendo: ciò che era chiuso nel profondo della tua anima incarnata, nella parte più profonda dell'anima, è la luce incorruttibile, l'eterna verità. È e resta l'essere, eternamente. Gabriele ci aiuta ancora a vedere più in profondità, spiegandoci. In noi, quindi, c'è l'eterna sorgente infinita, alla quale attingono tutti gli esseri spirituali, tutte le forme di vita dei cieli. È lo spirito universale che pervade tutto. È l'onnipresenza di Dio, dalla quale possiamo ricevere e dare. Noi tutti, quali esseri spirituali, ci troviamo in questa potente corrente eterna. Attingiamo e diamo da questa corrente, dal principio dell'universo. In tal modo, tutti gli esseri puri vivono nel circuito dell'infinito. Ricevere, ossia attingere, e dare. Questa è la nostra vera esistenza nell'eterno essere.
0: Continuiamo a leggere dagli insegnamenti del Cristo Dio. Solo un determinato quantitativo di energia divina fu trasformato in energia della caduta a causa dell'allontanamento di un essere da Dio. In seguito a ciò sorsero i regni della caduta, gli esseri della caduta e gli uomini. Questo quantitativo di energia divina fu dato dall'Eterno ai successivi esseri della caduta perché potessero vivere. È energia divina trasformata ad un livello inferiore. Perciò la materia e tutte le energie trasformate ad un livello inferiore sono solo riflessi dell'essere puro. Gabriele ci ha spiegato in merito. Ognuno di noi ha il compito di ritrasformare quel quantitativo di energia che ha trasformato negativamente, a seguito del suo modo errato di pensare, e di farlo ridivenire sostanza primordiale spirituale, forza primordiale, per poterla immettere nuovamente nell'eterno essere. Il quantitativo di energia divina che ognuno di noi ha ricevuto quando si è immerso nei regni della caduta è energia avuta in prestito, e ogni prestito va restituito. Sulla via interiore impariamo a trasformare il negativo in positivo, sistemando con il Cristo gli aspetti umani che riconosciamo e non ripetendoli più. In tal modo, l'energia divina che abbiamo portato ad un livello inferiore, quindi l'energia negativa, si trasforma in forza divina fluente. In questo modo la ritrasformiamo elevandola di nuovo alla sua origine, a Dio. Prima o poi ognuno di noi dovrà farlo ed è per questo che abbiamo la via interiore.
2: Gabriele spiega inoltre: sentiamo spesso dire che la Terra e tutto ciò che si trova sulla Terra è solo un'immagine speculare, ovvero un riflesso dell'eterno essere. Pensiamo ad un lago con una superficie più o meno increspata. Ciò che si trova sulla sponda del lago, ossia erbe, alberi, case ed altre cose, si rispecchia nell'acqua. Se guardiamo nello specchio del lago, sul quale forse si increspano le onde, l'immagine che questo ci riflette è forse identica a ciò che si trova sulla sponda? No, nell'acqua tutto appare deformato. Applichiamo questo paragone al regno spirituale dei cieli e alla terra. Il cielo si rispecchia sulla terra. Ciò che afferriamo e percepiamo sulla terra non è tuttavia la realtà, l'essere, il regno dei cieli. Tutto è solo un riflesso, un'apparenza, ma non è mai la realtà a causa dei vari strati dell'ego umano. Ciò che conta è a quale livello ci muoviamo, a livello dell'immagine speculare, dell'apparenza, a livello esteriore e materiale, ossia delle immagini umane, oppure a livello dell'essere, della vita interiore.
1: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo Dio ci dice: in tutto l'infinito esiste un solo principio, trasmettere e ricevere. Ciò che tu trasmetti sei tu, lo irradi. Ciò che tu irradi ritorna di nuovo a te. Cari amici, con ogni pensiero che pensiamo, trasmettiamo e riceviamo allo stesso tempo. In questo modo forgiamo la nostra sorte. Tuttavia, possiamo anche sciogliere ciò che abbiamo costruito, smantellando il nostro potenziale trasmittente, ossia sistemando ogni cosa con l'aiuto della forza trasformatrice del nostro Redentore e trasmettendo sempre più verso il Cristo, che dovrebbe essere il centro della nostra vita. Solo in questo modo giungiamo alla nostra eredità spirituale, passo per passo. Solo così possiamo dire di camminare sicuri in quest'epoca caotica. L'unica sicurezza è il Cristo. Per noi non esiste alcuna sicurezza esteriore. Uomini, cose, oggetti, denaro e beni, nulla di tutto questo può offrirci sicurezza. Dato che viviamo in un'epoca di sconvolgimenti possenti, crollano le vecchie strutture sulle quali molti uomini si sono basati finora. Su questa terra, in questo mondo, nel corso di questo processo di trasformazione dalla vecchia alla nuova epoca, non ci sarà più alcun sostegno esteriore.
3: Cari amici all'ascolto, per noi non esiste quindi nessuna sicurezza, ma l'unica vera sicurezza è il Cristo. Possiamo sperimentare la sua forza e la sua pace esercitandoci nella preghiera del profondo o preghiera universale, come abbiamo sentito oggi. Nella prossima puntata di questa serie di trasmissioni impareremo a comprendere la preghiera universale in modo ancor più profondo per poterla praticare in modo sempre più autonomo. Se desiderate rileggere i contenuti della trasmissione odierna, li potete trovare nel primo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele. Il libro è disponibile in libreria o in internet. Se desiderate saperne di più sull'opera di insegnamento cosmica del Cristo Dio, vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche alla prossima puntata, nella quale potremo imparare altri aspetti ed esercitarci ancora insieme. Cari telespettatori e care telespettatrici, nel frattempo vi auguriamo ogni bene. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist gut.
1: Dio è buono.
0: Diese Worte haben in der
1: Queste parole non hanno quasi più importanza nel mondo. Noi esseri umani usiamo la parola buono in molte occasioni. Fare il vero bene e non parlarne proviene dalla forza di Dio. Pertanto, un suggerimento per il nostro nuovo giorno. Sii buono nei tuoi pensieri. Sii onesto, sincero e disponibile. E ti avvicinerai sempre più alla parola buono. Un buon giorno nel vero senso della parola, Gabriele.

0: Meditation.
1: Meditazione.
0: Ich meditiere.
1: Io medito per trovare la via verso il cuore di Dio e scoprire la grande vita per giungere a Lui, l'unico universale.
0: Aus dem ewigen Leben kam ich.
1: Io provengo dall'eterna vita.
0: Im ewigen Leben bin ich.
1: Io sono nell'eterna vita, dato che sono un essere eterno.
0: In den Urstrom münde ich wieder ein.
1: Mi immetto di nuovo nella corrente primordiale per mezzo del Cristo, che è la forza redentrice dentro di me. Il Cristo è lo sposo della mia anima. Io, la sposa del Cristo, adorno la mia anima con i gioielli della virtù. Lo sposo bussa ad ogni particola della mia anima. Egli chiama la sposa del suo cuore. Ogni cellula del mio corpo percepisce il richiamo del Cristo. Lo sposo chiama. Ritorna e immettiti di nuovo nella corrente primordiale della vita. Io sono la vita. Percepiscimi nella tua anima e nel tuo corpo. Ascolta il ritmo del tuo respiro. Io sono il tuo respiro. Io sono l'alito, la forza. Io sono la vita. Io sono la pienezza. Attingi alla fonte eterna. Bevi, ristorati e rafforzati. Trovami dentro di te.

Il richiamo dello sposo raggiunge ogni cellula del corpo. Lo sposo chiama l'anima per nome. L'Eterno Spirito dice all'anima: adempi le leggi e sviluppati. Ti chiamo di nuovo per nome. Vieni e sii pronta. Seguimi. Preparati alla mia venuta.

Ogni particola della tua anima scorrono le mie forze. Sposa del mio cuore, ricevi l'elisir della salvezza. La mia salvezza scorre in ogni particola della tua anima, in ogni cellula del tuo corpo. Pensa e agisci in modo spirituale e mi contemplerai. Le forze della mia salvezza scorrono attraverso di te, pervadono le cellule del tuo corpo e sono edificanti per l'anima e per il corpo. L'anima e l'uomo si aprono alle forze della mia salvezza. Io sono la vita. Tu provieni dalla mia vita.

0: Io sono.
1: Braut meines Herzens.
0: Sposa del mio cuore. Vieni alla fiamma interiore.
1: Labe dich am Brunnquell.
0: Ristorati alla sorgente e risvegliati in me. Io sono l'origine della tua vita. Accogli le mie forze. Lasciati ricolmare.

0: In ogni respiro c'è la mia pienezza. Respira consapevolmente e la pienezza diverrà attiva dentro di te. Anima, respira. Uomo, respira.
1: Ich bin dein Atem.
0: Io sono il tuo respiro.
1: Lass mich.
0: Fa di me lo sposo del tuo cuore. Segui il mio richiamo. Purificati nei pensieri, nelle parole e nelle opere. Nobilita i tuoi sensi. Eleva le tue caratteristiche fino a me, fino all'io sono, d'eternità in eternità. Lascia le basse vibrazioni di questo mondo. Entra nel regno che sta nel tuo interiore. Lì dimoro io, lo spirito, lo sposo della tua anima. Chiamami nella tua anima. Osserva le leggi. Risvegliati in me e liberati da tutte le impurità. Io sono la vita. Io sono la forza che scorre eternamente. Io sono la luce della tua anima. Tu sei la luce in me. Io risplendo attraverso di te come attraverso il vetro di una lampada.
1: Tu bist in mir.

sei in me ed io sono in te. Perennemente, poiché io sono in eterno. Tu sei forte e potente in me, afferma la vita. Afferma la sorgente che risana la tua anima. Tu sei sano tramite me. Io sono.

Ti chiamo con il tuo nome. Risveglia la tua anima. Risveglia il tuo corpo per me. Divieni puro nei pensieri, nelle parole e nelle opere. Io sono vita universale. Tu sei la vita. Tu sei perenne. Tu sei perché io sono. Tu sei sano e pieno di forza. Tu sei gioioso e dinamico. Tu sei pieno di vita e di bontà. Io opero in te. Io lo sposo, lo spirito del Cristo di eternità in eternità.

Realizza la vita e verrai appagato da me, dallo Spirito. Io sono la vita. Io sono il tuo respiro. Io sono la pienezza in ogni particola della tua anima, in ogni cellula del tuo corpo.

e sarai consapevolmente un figlio dell'infinito, sano, pieno di gioia di vivere, dinamico e vivificato.

0: Te intir.
1: Afferma le eterne forze in te.
0: Ich bin gesund.
1: Io sono sano. Io sono forte. Io sono pieno di forza, gioioso e dinamico. Io sono l'amore proveniente da Dio. Dio è l'amore in me. Io mi apro per lo sposo della mia anima. Io mi orno come una sposa per lui. In me si fa silenzio. In me si fa sempre più silenzio. L'eterna forza si effonde nella mia anima e nel mio corpo. Il mio respiro è calmo. La mia anima vibra al ritmo armonioso dell'Io sono divino.

staccato dal mondo, percepisco la grandezza della divinità. Essa è in me. Ed io sono in essa. Non è un sogno, è una realtà. Io sono perenne, poiché Dio è perenne. Mi affido completamente alla vita interiore, al mio Dio e Signore. Respiro il suo alito.

0: Licht Gottes brennt in mir.
1: La luce di Dio arde in me. Io sono luce della sua luce, forza della sua forza. Mi soffermo nel silenzio divino. Il mondo è lontano da me. La forza di Dio mi è tanto vicina.
0: Ist mir so nahe.

0: Christus in uns.
1: Cristo in noi. Un pensiero meraviglioso che è in grado di farci credere che Cristo è in noi. Questo meraviglioso pensiero, Cristo in noi, ci rende liberi. Se mettiamo in pratica ciò che Gesù, il Cristo, ci ha insegnato. Riconosci i tuoi aspetti del peccato. Pentitene, sistemali e non rifarli più. Cristo in noi, nella nostra anima, è il medico dell'anima. Molti di noi sanno che quando l'anima si purifica, ossia diviene più luminosa, anche le cellule del corpo si purificano e divengono più luminose e giungono così ad una vibrazione più alta, liberandosi di ciò che avevano assorbito attraverso ciò che gli organi, le cellule e così via espellono. Cristo in noi. Questo meraviglioso pensiero ci fa intuire che giungeremo al pentimento solo se ci rivolgiamo a Lui. Vogliamo quindi rivolgerci a Lui, e chi lo desidera appoggia la mano destra sul centro del Cristo che pulsa vicino al nostro cuore. Chiediamo a Cristo di riuscire a pentirci, di pentirci per ciò che abbiamo potuto e possiamo riconoscere essere un comportamento sbagliato, diciamo anche peccato.

0: Christus in uns.
1: Cristo in noi. Mette in moto ora la nostra coscienza. Sentiamo come non siamo liberi a causa del peccato, perché il peccato ci lega e di solito ci lega a persone che pensano, parlano o fanno cose spiacevoli nei nostri confronti. Ma ci lega anche ai nostri pensieri, alle parole e alle azioni che noi rivolgiamo contro il nostro prossimo. Ora la nostra coscienza si fa sentire e ci mostra quello che ci lega. Sentiamo come la nostra anima non è libera. Sentiamo un certo malessere nel corpo. Il sistema nervoso centrale si fa sentire. I nervi iniziano a pulsare. E dall'anima salgono immagini o pensieri. Riconosciamo i nostri comportamenti sbagliati che ci legano, che non ci permettono di essere liberi, che ci fanno ammalare. Permettiamo che salga il pentimento. Cristo aiuta. Ci pentiamo dei nostri peccati, dei nostri comportamenti sbagliati. Chiediamo perdono alle persone e per le situazioni che possiamo dire di avere causato noi. E chiediamo a Cristo di guidare i nostri pensieri di pentimento, di richiesta di perdono. Attraverso il plesso solare, il sistema nervoso centrale, sentiamo una liberazione. Il nostro respiro diventa più profondo. È l'opera del Cristo Dio. Cristo in noi. E ora siamo pronti a perdonare tutti coloro che hanno peccato nei nostri confronti. Ora sentiamo con chi non siamo in unità. Perdoniamo. Inviamo pensieri di perdono.

sentiamo che il sistema nervoso si calma. Respiriamo più profondamente. Ci sentiamo più liberi. Perché Cristo è all'opera. E ora ci riproponiamo fermamente di coltivare l'unità con l'anima di ogni persona, chiedendo sempre perdono e perdonando sempre. Perché ora sentiamo cosa significa libertà. Respiriamo più profondamente. Ci sentiamo più liberi. La nostra anima ha una vibrazione più elevata nella luce del Cristo. E le cellule del nostro corpo si impegnano per eliminare gli aspetti negativi. Gli organi respirano la luce del Cristo. Il flusso sanguigno scorre in modo calmo e consapevole. Tendini, ossa e legamenti sentono la luce di Cristo. E ci accorgiamo che il medico dell'anima è all'opera, Cristo nella nostra anima. Permettiamoglielo. Sentiamo le sensazioni nell'anima e nel nostro corpo. Sentiamo la presenza del Cristo Dio. Di nuovo salgono immagini o pensieri che sono contrari alla legge dell'amore. La coscienza ci spinge a pentirci, a perdonare e a chiedere perdono. Facciamolo ora.

0: fühlen immer mehr die Freiheit.
1: Grazie al pentimento, alla richiesta di perdono e al perdono, sentiamo sempre più la libertà. Sentiamo il nostro respiro, che ora è molto più calmo e profondo. Il sistema nervoso si rilassa. Cristo agisce in noi. Sentiamo ora il quarto centro, il centro del Cristo, vicino al nostro cuore. Notiamo la pulsazione. È lo spirito che agisce. È il medico dell'anima. Cristo in noi. Ancora una volta ci rivolgiamo a Lui e gli parliamo. Cristo, assistici, affinché non facciamo più cose uguali o simili, perché ti abbiamo chiesto di aiutarci a pentirci e di assisterci. Sentiamo la tua presenza, la pulsazione della vita, che tu sei. Calmi e rilassati, riportiamo la mano destra al suo posto. Restiamo in silenzio per qualche istante.

0: Ich lese aus dem Büchlein
1: dal libretto intitolato Fiducia, leggo una saggezza di vita che è sempre valida. Gesù, il Cristo, ci ha posti in un certo senso davanti a una decisione di importanza fondamentale, per me o contro di me. Il Cristo è la vita. Egli è la vita in ognuno di noi. Egli è la vita di ogni giorno, di ogni attimo. Per questo ogni attimo ci decidiamo per la vita o contro la vita. Ciò vuol dire, tra l'altro, che possiamo guardare indietro nel passato oppure in avanti per raggiungere una vita più elevata. Questa è la citazione dal libro.

0: Lebensgewinn.
1: Raggiungiamo un beneficio per la nostra vita tramite la fiducia. Cari amici, perché tante volte siamo pessimisti? In particolare per quanto riguarda il credere a una potenza più elevata. Spesso noi uomini guardiamo indietro. Non riusciamo a perdonare una o l'altra persona e ci tormentiamo con pensieri su come gli altri si sono comportati male o addirittura in modo miserabile nei nostri confronti. Oppure ripensiamo alle belle giornate serene che abbiamo trascorso insieme a persone con le quali andavamo d'accordo. Nel passato ci sono tante situazioni che ci legano

0: Ich lese aus dem Büchlein
1: dal libretto intitolato Fiducia, leggo una saggezza di vita che è sempre valida.
0: Jesus, der Christus,
1: Gesù, il Cristo, ci ha posti in un certo senso davanti a una decisione di importanza fondamentale, per me o contro di me. Il Cristo è la vita. Egli è la vita in ognuno di noi. Egli è la vita di ogni giorno, di ogni attimo. Per questo ogni attimo ci decidiamo per la vita o contro la vita. Ciò vuol dire, tra l'altro, che possiamo guardare indietro nel passato oppure in avanti per raggiungere una vita più elevata. Questa è la citazione dal libro.

0: Lebensgewinn.
1: Raggiungiamo un beneficio per la nostra vita tramite la fiducia. Cari amici, perché tante volte siamo pessimisti? In particolare per quanto riguarda il credere a una potenza più elevata. Spesso noi uomini guardiamo indietro. Non riusciamo a perdonare una o l'altra persona e ci tormentiamo con pensieri su come gli altri si sono comportati male o addirittura in modo miserabile nei nostri confronti. Oppure ripensiamo alle belle giornate serene che abbiamo trascorso insieme a persone con le quali andavamo d'accordo. Nel passato ci sono tante situazioni che ci legano ora nel presente, che ci tengono in un certo senso prigionieri. E come sarà il nostro futuro? Diciamo, chi lo può sapere? Tuttavia, il nostro passato può essere il nostro futuro, eventualmente in una forma diversa, ma in situazioni simili. Ora qualcuno potrebbe replicare: vi prego, non voglio vivere le stesse cose che ho sperimentato in passato, a meno che non siano belle e piacevoli. Di tutto il resto ne ho abbastanza. Altri invece reagiscono in modo positivo e dicono: sì, in futuro potrei affermare il bene nell'uomo e al momento giusto. Perché no? Non prendiamo tutte queste cose troppo alla leggera. Noi stessi abbiamo la possibilità di decidere come sarà il nostro futuro. Gesù di Nazaret ci insegnò: per me o contro di me. Quindi per il Cristo o contro il Cristo. Ma la sola fede in Lui non porta a nulla. Il futuro non dipende nemmeno dalle nostre preghiere, da quanto sono lunghe, o da quante volte preghiamo, o da una fede passiva nel Dio Creatore, che è appunto colui che crea la vita. Il nostro futuro personale dipende solamente da come pensiamo, parliamo e agiamo noi nella vita quotidiana. Possiamo orientarci sullo Spirito del Cristo Dio, riflettendo sulla sua regola di vita d'oro che dice: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti che gli altri facessero a te. O detto in altre parole, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Qualcuno riesce a comprendere meglio queste ultime parole. Potremmo quindi chiederci: che cos'è che non voglio io? Voglio che il mio prossimo pensi o parli in modo negativo di me? E come ci comportiamo noi? Il mea culpa dovrebbe essere rivolto verso noi stessi, sempre con lo scopo di chiederci: come mi posso comportare in modo positivo affinché il mio futuro diventi positivo, lo spirito dell'infinito che in Occidente chiamiamo Dio è sempre presente. Si trova nel profondo di ogni singola anima e quindi anche in noi. Fatevi coraggio, abbiate fiducia, poiché la fiducia porta speranza. La speranza porta un beneficio positivo per la vita e questo beneficio positivo apporta libertà. La libertà infonde a sua volta coraggio di pensare in modo fiducioso e di parlare e agire in modo positivo, come ci ha insegnato Gesù di Nazaret.

0: wird die goldene Lebensregel des Jesus von Nazareth.
1: Chi applica giorno per giorno la regola d'oro di Gesù di Nazareth infonde in tal modo fiducia e speranza negli altri e trasmette loro anche un beneficio per la vita con il suo modo di vivere. È questo che intendeva Gesù, il Cristo, con le parole per me o contro di me, per la vita o contro la vita.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist Liebe.
1: Dio è amore.
0: Gott ist Alleinheit.
1: Dio è unità universale. Dio è la corrente dell'universo.
0: Einige Gedanken, die Sie,
1: alcuni pensieri che, se lo volete, potrebbero accompagnare la vostra giornata. Chi crede veramente nella vita eterna e che la vita sia l'unità di tutte le forme di vita, comincia a maturare la consapevolezza che la vita, in qualsiasi forma si presenti, esprime il linguaggio della coscienza corrispondente. Chi è in grado di accoglierlo riesce ad ascoltare l'universo. Una buona giornata e Dio con voi.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Dio, nostro Padre, ha donato a voi, a me, a ognuno di noi, una nuova giornata. Egli desidera che utilizziamo questa giornata, il suo dono.

0: Jeder von uns ist heute Morgen mit anderen Gedanken erwacht.
1: Ognuno di noi questa mattina si è svegliato con altri pensieri. Che pensieri si presentano già al mattino presto? Sono pensieri di gioia e di amore? Pensieri che riposano in Dio? Oppure sono pensieri che potremmo definire come umani? Pensieri egocentrici? Pensieri con cui denigriamo gli altri, oppure che contengono invidia, paure o altre cose che cercano di renderci inquieti già al mattino. Dio, nostro Padre, desidera che ci decidiamo. O sistemiamo ciò che i nostri pensieri ci mostrano, oppure costruiamo su di essi, rafforzando con altri pensieri simili ciò che ci rende inquieti già al mattino. Siamo noi che dobbiamo prendere la decisione, ma ogni decisione ha anche le proprie conseguenze. Se sistemiamo ciò che la giornata ci indica, percepiremo chiaramente che la nostra vita diviene più leggera. Se invece continuiamo a rimuovere i peccati in noi, allora diverrà più pesante. Siamo noi a scegliere. Dio, nostro Padre, desidera che ritroviamo la via che conduce a Lui nel nostro eterno sé. Il Cristo desidera guidarci su questa via. Egli ci dona la forza per affrontare la nostra vita. Per questo, la via che conduce al nostro vero sé inizia superando noi stessi, i nostri aspetti umani, con la forza che riceviamo dal Cristo. Insieme a Lui possiamo sistemare i nostri aspetti del peccato. Egli ci indica quali sono gli aspetti del peccato nei nostri pensieri e allo stesso tempo ci mostra anche come dovremmo comportarci per superare un po' alla volta, passo per passo, ciò che rende i nostri pensieri così umani.

0: das, was er uns als Jesus von Nazareth sagte.
1: Ciò che egli ci disse in veste di Gesù di Nazareth, va e d'ora in poi non peccare più. Ce lo dice anche oggi. Se ci rivolgiamo con fiducia a Lui, Egli ci potrà guidare affinché riconosciamo i nostri aspetti del peccato, ce ne pentiamo e, se è possibile, poniamo rimedio e in futuro ci comportiamo in modo conforme ai Suoi insegnamenti e ai 10 comandamenti di Dio. Il Cristo trasforma poi le energie negative, il peccato, in forze positive e pure, che ci toccano poi sempre più e ci indicano in tempo i nostri aspetti umani che sono attivi. Ogni giorno possiamo quindi sistemare con il Cristo ciò che deve essere sistemato in questa giornata, prima che le nostre cause, i nostri peccati, si manifestino nel nostro corpo e su di esso o nel nostro ambiente. Quanto più sistemiamo i nostri aspetti del peccato, e lo possiamo fare ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, tanto più libera, luminosa e leggera diverrà la nostra anima. Entriamo sempre più in comunicazione con le forze cosmiche pure, ci avviciniamo a Dio.

Quanto più la nostra anima si purifica, tanto più fini e nobili saranno le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole e azioni. E così dischiudiamo passo per passo la vita cosmica, la nostra vera vita. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, non sarebbe una via anche per voi questa? Che cosa ne dite se oggi vi chiedeste come penso, come parlo, come agisco? Sono per i miei simili o contro di essi? Sono a favore o contro ciò che ci viene spiegato nei 10 comandamenti di Dio e nel discorso della montagna di Gesù? Chi analizza i propri sentimenti e i propri pensieri chiedendosi perché penso, parlo e agisco in questo modo e non in un altro modo, riconoscerà poco a poco sempre più se stesso e, se lo desidera, insieme al Cristo, riuscirà a superare i propri aspetti umani.

0: Gehen Sie heute so in den Vormittag?
1: Se oggi iniziate la mattinata in questo modo, verso mezzogiorno, potreste soffermarvi brevemente e chiedervi: com'è stata la mia mattinata? È stata ancora ampiamente negativa? Oppure ci sono già stati degli aspetti positivi? Fare un bilancio sincero e chiedere sinceramente al Cristo di guidarci e di aiutarci ci aiuta a superare cose che forse prima ci sembravano ancora senza speranza. Gioite anche di ogni passo che avete potuto fare tenendo la sua mano e ringraziatelo, poiché questo dà i migliori presupposti per un buon pomeriggio. Anche durante il pomeriggio potete osservare di nuovo voi stessi e in base a ciò che avete riconosciuto potete prendere le vostre decisioni con il Cristo. Anche alla sera, dopo il lavoro, sarebbe bene prendere coscienza ancora una volta di come è andata la giornata e di ciò che è già andato bene. La gioia che ne deriva dà a sua volta la forza per affrontare con coraggio, anche di sera, ciò che è ancora umano. Se concludiamo la giornata in questo modo, durante la serata ci sentiremo liberi e avremo una buona notte, e in questo modo ci verranno dati i migliori presupposti affinché la giornata di domani sia ancora migliore di quella di oggi. Una sorella che in base a ciò che ha vissuto e sperimentato lei stessa potrebbe darvi una o l'altra indicazione per la vostra giornata, vi augura in questo senso una buona giornata e la certezza che c'è uno che non ci dimentica mai, il Cristo.
0: Der uns nie vergisst, Christus.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Cari amici, cari ascoltatori che ci seguite alla radio e alla televisione, vi salutiamo cordialmente per la nostra seconda trasmissione della serie Vegetariani, eretici senza Dio. Cari amici e cari amici degli animali, gli animali di questa terra, che sono le creature volute da Dio, poste accanto a noi uomini, sono in condizioni così terribili che l'incuria scandalosa di cui sono vittime non potrà mai venire denunciata a sufficienza. Gli animali sono letteralmente in balia delle trame criminali e spietate della cosiddetta specie uomo, e tutto ciò con la benedizione delle chiese istituzionali che si presumono cristiane, quindi sacerdoti, vescovi, cardinali e del Papa stesso. Il perché lo vedremo nel corso della trasmissione. Nella prima trasmissione abbiamo spiegato che Gesù di Nazaret e i suoi apostoli erano vegetariani. E così anche i seguaci del Nazareno, che nei molti movimenti cristiani dei primi secoli prendevano seriamente il suo insegnamento del discorso della montagna ed erano suoi seguaci, i seguaci del Cristo, e non di una chiesa che si stava formando in cui ancora avevano grossa voce in capitolo sacerdoti pagani e pratiche pagane. Abbiamo anche descritto come l'insegnamento di Gesù di Nazaret fin dall'inizio è stato falsificato, soprattutto dagli uomini brutali, macchiati di sangue, che fino ad oggi alcuni di essi vengono addirittura considerati santi, come ad esempio Agostino, Costantino e più avanti Tommaso d'Aquino. Abbiamo anche spiegato che le persone che vivevano come vegetariani vennero definite eretiche senza Dio. Nella nostra trasmissione presenteremo quali conseguenze ha avuto e ha per la vita degli animali e degli uomini su questa terra questa strategia satanica nei primi secoli dopo Cristo, ma anche quali conseguenze avrà per noi uomini in futuro. La vita su questa terra, soprattutto la natura e il mondo animale, nel frattempo sono minacciati di estinzione. Per ora tutto ciò è ancora definito come cambiamento climatico e non ancora catastrofe climatica, tuttavia i tempi stanno cambiando molto in fretta.
2: Per prima cosa, torniamo ancora una volta agli enunciati contenuti nel Catechismo Cattolico. Ad esempio, in esso si legge: le sperimentazioni mediche e scientifiche sugli animali sono pratiche moralmente accettabili se rimangono entro limiti ragionevoli e contribuiscono a curare o salvare vite umane. Cosa intende veramente il Vaticano sotto la guida del Papa con la frase «sono pratiche moralmente accettabili se rimangono entro limiti ragionevoli»? È stato reso pubblico da Radio Vaticana il 10 dicembre 2011 con la seguente notizia che ora cito. Papa Benedetto ha nominato il neurofisiologo professor Wolf Singer come consulente del Pontificio Consiglio per la Cultura. Già nel 1992 egli fu eletto membro a vita della Pontificia Accademia delle Scienze. Singer intanto ha già ottenuto una carica vita come ricompensa per le sue opere fedeli alla Chiesa. Ma poi cosa commette in realtà con gli animali il professor dottor Singer, direttore dell'Istituto di Ricerca sul Cervello dell'Istituto Max Planck a Francoforte? Lo potete andare a leggere in internet, sui siti di coloro che sono contro la sperimentazione animale. Per favore, informatevi voi stessi. Esistono pagine web e in internet molto dettagliate. Tuttavia, non per nervi deboli.
1: Ciononostante, vogliamo citare alcuni passaggi in merito e anche descrivere alcuni esperimenti dei quali il professor Singer ritiene che normalmente siano per gli animali meno invasivi di una castrazione o sterilizzazione degli animali domestici. Gattini di 3 o 5 settimane sono stati narcotizzati e fissati in una cosiddetta cornice stereotassica per ottenere una immobilizzazione completa. Più avanti si legge: Singer e il suo team, grazie a dei fori trapanati nel cranio, spinsero 27 cannule nella corteccia cerebrale. Dopo aver cucito la cute della testa, i vivisezionisti hanno estratto allo stesso tempo un occhio ai micetti. Gli animali, se erano sopravvissuti, venivano poi posti sotto osservazione per settimane. Per sessioni di registrazione fisiologiche, i micetti furono nuovamente narcotizzati, paralizzati completamente e inoltre sottoposti a respirazione artificiale. Al termine di ogni seduta il sangue fu scambiato con una soluzione di fissaggio. Poiché per ottenere buoni campioni di tessuti è necessario lavorare su soggetti in vita, si può presumere che per ulteriori analisi sia stato fatto uno scambio di sangue con formalina in soggetti ancora in vita. Il cervello dei gatti estratto, protetto tramite congelamento, è stato poi sezionato, colorato e analizzato al microscopio per valutare la misura del danno avvenuto attraverso l'inserimento delle cannule da infusione e per ritrovare, se era ancora possibile, le vie degli elettrodi. Fine della citazione.
2: Per valutare qualcosa o ritrovare qualcosa, qui vengono torturate creature di Dio in modo bestiale, nel modo più brutale. Il dottor Wolf Singer è famoso per i suoi esperimenti sui cervelli dei gatti e delle scimmie. Tuttavia, chi è contro la vita, chi è crudele nei confronti degli animali, viene promosso dal Vaticano in modo più che manifesto. Questo è il modello cattolico.
1: Prendiamo ad esempio i soli laboratori tedeschi di sperimentazione animale, dove vengono effettuati quasi 3 milioni di esperimenti sugli animali all'anno. Di questi circa 4.000 sui cani e 800 sui gatti. Si tratta di circa 11.500 esperimenti su animali che vengono uccisi per giornata di lavoro, oppure di circa 1.400 animali uccisi per ogni ora lavorativa. E non sappiamo quanti di questi vivisezionisti, nonostante questi fatti, si definiscono ipocritamente cristiani. Ciò che è risaputo è solo che Paolo disse: ciò che l'uomo semina lo raccoglierà.
2: E Gesù il Cristo disse: in verità io vi dico che io sono venuto nel mondo per abolire tutti i sacrifici di sangue e il consumo della carne di animali e di uccelli macellati da uomini. Non è spargendo del sangue innocente, bensì con una vita retta che troverete la pace di Dio.
1: Rendiamoci conto che tutte queste torture sadiche vengono benedette dalla Chiesa. Se voi, come amici degli animali o animalisti, ritenete che gli animali abbiano un'anima e che questi esperimenti di ricerca siano perversi e assurdi, praticamente trasgredite le leggi ecclesiastiche e siete da considerate pari a degli eretici. E come eretici, se si infrangono dogmi, riti e culti che sono contro la vita e si trasgrediscono precetti in parte assurdi, brutali, di uomini del passato che quasi sicuramente oggi, in base al diritto odierno, si troverebbero sotto accusa, ancora oggi non solo i cattolici disobbedienti, ma anche tutti gli altri uomini, che al momento sono almeno 5,5 miliardi sulla Terra, rischiano di incorrere nella cosiddetta dannazione eterna. Quindi tutti i musulmani, gli ebrei, gli atei, i buddisti, gli induisti, eccetera, secondo l'insegnamento cattolico, continuano a rimanere dannati in eterno. Vale forse anche per molti di noi e per voi?
2: Lo sterminio degli eretici, tenuto conto che l'attivismo a favore degli animali, così come il vegetarianismo, valevano come indizio principale di eresia, attualmente, grazie ad una Costituzione democratica tedesca, viene rimandato a tempo indeterminato. Tuttavia, ogni cattolico ancora oggi deve accettare per forza di cose questi progetti di annientamento. Altrimenti, anche per i migliori cattolici, il rischio è di venire spediti nella dannazione eterna.
1: Consideriamo che la Chiesa cattolica insegna ancora oggi tutti i vegetariani sulla Terra

0: donate da Dio agli uomini per il loro godimento, sia colpito da anatema.
1: Un anatema allora era pressoché come una condanna a morte, poiché ne risultava una messa al bando, e ognuno poteva addirittura uccidere una persona messa al bando senza venire punito. La persona stessa ripudiata dalla società perdeva automaticamente tutti i suoi diritti.
0: Ma torniamo ai fatti. Nel libro La fede della Chiesa nei documenti del Magistero di Noël Roos, tredicesima edizione tedesca del 92, al numero 382 leggiamo quanto segue, ed ora cito. Per questo motivo, essa, ossia la Chiesa, deve eliminare e annientare con estrema cura tutto ciò che va contro la fede. Fine della citazione. Esterminare, secondo la definizione del vocabolario, significa eliminare in modo radicale. Ripetiamo, nel vocabolario, sterminare significa eliminare in modo radicale. Questa è la dottrina vincolante della Chiesa cattolica attualmente in vigore.
1: La Chiesa ha fatto calunniare, perseguitare, uccidere e sterminare tutti i seguaci di Gesù di Nazaret, tutti quelli che volevano comportarsi in un altro modo, ossia così come Gesù di Nazaret insegnò a noi, gli uomini. Quest'altra è la fede istituzionale della Chiesa, la sua etica e morale, è la tradizione cattolica tanto lodata. Comunque anche l'ex cattolico, Martin Lutero, era caratterizzato profondamente da questa condotta, così come dimostrano le esecuzioni e gli stermini brutali, sanguinari, di innumerevoli contadini, presunte streghe e cosiddetti eretici. Molti di loro erano vegetariani.
0: Fin dagli inizi dei primi secoli, i seguaci del Nazareno, che erano esclusivamente vegetariani, infatti in caso contrario non sarebbero stati accolti nelle prime comunità di cristiani, sono stati perseguitati nel modo più cruento, esterminati crudelmente, essi furono tacciati di eresia, torturati, bruciati a rogo, costretti in schiavitù e uccisi a migliaia in orribili carneficine e sterminati.
1: Esistevano molte comunità di fede cristiana, come ad esempio i Manichei, i Bogumili, i Paulicani, i Valdesi, i Catari, gli Ussiti, con personaggi come Marcione, Montano, Massimilla, Priscilla, Mani, Origene, Jan Hus, Giordano Bruno, Savonarola e molti altri retti seguaci del Cristo che sono stati semplicemente assassinati dalla Chiesa come eretici. Queste erano tutte persone che volevano far risorgere in sé Gesù di Nazaret, il Cristo, seguirlo nella pratica, in tutta libertà, e che erano decise a realizzare nel proprio quotidiano il sapere spirituale sulla vita che è Dio stesso. Tuttavia continuamente si ripresentava la concorrenza religiosa, spietata e senza misericordia, il patto omicida, si potrebbe quasi dire, tra Stato e Chiesa, che con il fuoco e la spada rese già la vita terrena un inferno per alcuni uomini. E questo anche per mezzo della dottrina della dannazione eterna, inventata dai sacerdoti al posto dell'insegnamento della reincarnazione. E questo fino al passato più recente. Una casta sacerdotale aggressiva incitava costantemente alcuni popoli contro le minoranze e contro altri popoli. E gli alti prelati gridavano: Dio lo vuole, Dio lo vuole, Dio è con noi. Essi per secoli colpirono interi popoli, li percossero con il loro fuoco, con la spada, con l'uccisione, l'assassinio, tramite la tortura e la schiavitù, incutendo loro il contrario di ciò che un tempo aveva insegnato Gesù di Nazaret. Riversarono il loro insegnamento del tutto satanico e cannibalista verso gli animali nei corpi martoriati e oltraggiati e nelle anime ferite dei popoli oppressi. E di continuo un alto clero aggressivo sfogava la propria rabbia urlando: Dio lo vuole, mettetevi al servizio delle autorità, chi non ubbidisce alla Chiesa e allo Stato non solo finisce in galera o sui roghi o alla forca, ma anche alla dannazione eterna. Dio lo vuole, Dio è con noi. Enormi massacri dei più cruenti,

0: Fino alle guerre mondiali, da ogni parte, dei fronti, predicavano sempre la stessa cosa. Dio lo vuole, Dio lo vuole. E intanto sui campi di battaglia si accumulavano le montagne di cadaveri in cumuli sempre più alti e popoli martoriati furono sterminati fino a quando non rimaneva quasi più nessuno in vita che potesse fermare questo corso satanico. Ma tanto più facile era poi impossessarsi delle proprietà delle vittime e accrescere così la ricchezza della Chiesa e soprattutto la ricchezza personale. Questa è storia, è anche storia della Chiesa. Questa è la vera tradizione della Chiesa coltivata per secoli interi e il cosiddetto San Paolo afferma: ciò che l'uomo semina lo raccoglierà.
1: Come abbiamo già detto, i signori della Chiesa dunque insegnarono ai popoli dissanguati e intimoriti la dannazione eterna al posto della verità, ossia dell'insegnamento della reincarnazione e della legge di causa ed effetto. Inserirono nuovamente il culto pagano dei sacerdoti con i sacrifici di sangue e il consumo della carne, al posto di un'alimentazione vegetariana secondo la legge. Ancora una volta insegnarono l'apparente prestigio del servizio militare, poiché volevano condurre guerre reclutando a questo scopo carne da macello umana, al posto di insegnare il pacifismo, l'amore per il nemico di Gesù di Nazareth. Così la Chiesa Cattolica divenne grande e ancora più grande, ricca e ancora più ricca, ricca in modo incommensurabile, così ricca come ci si può immaginare la prostituta di Babilonia. Ma nessuno riflette su questo, nemmeno di fronte alla domanda se ora il diavolo, per caso, ha preso dimora nella Chiesa.
0: Un ruolo decisivo che portò al distacco dal pensiero dell'amore per Dio e per il prossimo, dai principi di uguaglianza, libertà, unità, fratellanza e giustizia che insegnò Gesù di Nazareth, è stato svolto dall'imperatore romano Costantino. Quando nell'anno 324 d.C., per mano di Costantino, il cristianesimo è stato inglobato e definito per motivi politici e tattici religione di Stato, la nuova alleanza tra Chiesa e Stato, per poter mantenere i propri vecchi usi pagani, lottò con ancor maggiore brutalità contro i seguaci di Gesù di Nazareth, dei quali appunto molti erano vegetariani, scatenandosi quindi contro questi cosiddetti eretici. Si trattava di campagne di puro sterminio, massacri gravissimi contro persone pacifiche, il cui più grande peccato consisteva nel cercare di adempiere ciò che insegnò Gesù di Nazareth, e di questo fa parte anche il fatto di non mangiare carne. Furono perseguitati e sterminati anche perché non volevano sottomettersi alla volontà dei sacerdoti pagani, che a quel punto si definivano cristiani. Essi seguivano invece la parola profetica del Cristo Dio, la parola interiore che era stata data da alcuni di loro per guidare le comunità secondo la sua volontà.
1: L'imperatore Costantino più avanti fu dichiarato santo dalla Chiesa Cattolica per aver innalzato il cristianesimo, già allora esteriorizzato e mondano, a religione di Stato, religione che ormai non aveva proprio più niente a che fare con ciò che insegnò Gesù di Nazareth. Proprio come dice il proverbio popolare, corvi con corvi non si cavano gli occhi. L'imperatore Costantino, in quanto a ossessione per il potere e crudeltà, non era tuttavia da meno dei suoi predecessori. Condusse molte guerre e i seguaci di Gesù di Nazareth, che volevano rimanere fedeli agli ideali pacifisti, furono costretti ad andare in guerra per l'imperatore, sotto minaccia di tortura, e si dice che l'imperatore Costantino ordinasse di riversare piombo fuso bollente nella gola di chi si rifiutava di mangiare carne. A causa delle persecuzioni e dello sterminio dei seguaci di Gesù di Nazareth, il cristianesimo originario si estinse quasi completamente. Da quel momento in poi, i cristiani vennero ufficialmente costretti a prestare servizio militare, a mangiare gli animali e a bere alcolici. Soltanto i cosiddetti cristiani venivano risparmiati dalle persecuzioni.
0: Nel libro La storia criminale del cristianesimo, scritto da Karl-Heinz Deschner, leggiamo: questo mostro di Costantino, questo brutto ipocrita, a sangue freddo, tagliò la gola a suo figlio, strangolò sua moglie, uccise suo suocero e suo cognato e mantenne alla sua corte un gruppo di sacerdoti cristiani bigotti e sanguinari, dei quali uno sarebbe stato sufficiente per incitare la metà dell'umanità a massacrare l'altra metà. Fine della citazione.
1: Nel periodo medievale, la persecuzione dei cristiani che vivevano come vegetariani si protrasse. Nel corso di secoli interi, la Chiesa perseguitò i cristiani che vivevano in modo vegetariano. Essi furono diffamati come eretici e settari, furono calunniati, perseguitati e uccisi. La base filosofica per la persecuzione nel Medioevo fu impostata da un padre della Chiesa, Tommaso d'Aquino. Secondo le sue affermazioni, gli animali e le donne non avrebbero un'anima.
0: Cari amici, gettiamo ancora uno sguardo a questo orribile periodo medioevale. Il filosofo conte di Hohensbrück, ad esempio, scrisse: nell'anno 1051, in una riunione di vescovi nella città di Goslar, furono condannati a morte diversi eretici perché si erano rifiutati di uccidere delle galline, dato che affermarono che secondo la visione dei catari non doveva essere ucciso alcun animale. Fine della citazione. E nel sud della Francia, nel XIII secolo, due donne sono state condannate e uccise come eretiche perché si erano rifiutate di uccidere un pollo.
1: Nel libro di Karl-Heinz Deschner, Opus Diaboli, in merito a ciò si legge a pagina 28: si è a conoscenza di cattolici che nel XIII secolo proclamarono la loro ortodossia con questo giuramento: non sono un eretico, poiché ho una moglie e mi unisco a lei, ho dei figli e mangio carne, mento, spergiuro e sono un cristiano fedele, che Dio mi aiuti. Fine della citazione.
0: Ripetiamo ancora una volta le parole di Gesù di Nazareth. In verità vi dico, io sono venuto nel mondo per eliminare i sacrifici di sangue e il consumo della carne degli animali e degli uccelli che vengono uccisi e macellati dagli uomini.
1: Innumerevoli persone sono state quindi perseguitate perché hanno preso sul serio l'insegnamento di Gesù di Nazareth. Si sono alimentati in modo vegetariano e in questo modo hanno rispettato la vita negli animali e nella natura. Quindi si può dire che sono stati torturati e uccisi in modo bestiale perché aspiravano a una vita più elevata dal punto di vista etico e morale, aspiravano a valori più elevati rispetto alle fila di comando cattoliche ecclesiastiche e ai loro vassalli assassini.
0: Cerchiamo di comprendere un po' tutta la gamma delle mostruosità clericali nella storia. Uccidere, torturare, mutilare, bruciare, reprimere, violentare e costringere in schiavitù, esercitare tutte le possibili crudeltà sadiche che soltanto cervelli psicologicamente malati possono immaginarsi, e il tutto senza interruzione. Ci furono innumerevoli vittime per secoli interi. Tali mostruosità furono praticate milioni e milioni di volte, in ogni modo. Si incitò alla guerra e si condusse di persona alla guerra. Guerra di distruzione contro la vita, cristiani contro pagani ed ebrei, cristiani contro musulmani e indiani, e più avanti anche cristiani contro cristiani, e tutti insieme contro la vita degli animali che proviene da Dio, poiché non esiste alcuna vita al di fuori di Dio. Questi sono solo alcuni fatti delle opere storicamente comprovate, o meglio dei misfatti della Chiesa. Questa è chiaramente la sua famosa tradizione, alla quale molti cosiddetti politici che portano la C di cristiano si rifanno volentieri.
1: Per la Chiesa e per i suoi vassalli nella politica e nella società, il vero amore per gli animali e per la natura, il rispetto per la vita, tutta la vita, e il sapere che in tutti e in tutto c'è Dio, il Creatore, erano e sono ancora oggi un'opera diabolica, così come il sapere che in tutto c'è la libertà nel suo spirito, poiché Egli, Dio, l'Eterno, è lo spirito libero.
2: Augenscheinlich gilt freie, aufrechte Menschen.
0: È ovvio che vale il principio persone libere e corrette che pensano come Gesù di Nazareth insegnò e visse con il suo esempio vanno escluse e non sono desiderate nel paese, soprattutto se oltretutto si impegnano nella riabilitazione del Cristo e rendono pubblico l'inganno e la truffa colossale di molti aspetti nelle chiese. Ma chiediamoci per quale motivo in Germania, ad esempio, esistono dei cosiddetti incaricati per le sette, istituiti dalle chiese istituzionali, quando invece nella Costituzione è contenuta la norma della libertà di religione. Abbiamo mai riflettuto su questo? Nel caso della trasgressione delle leggi è competente la giustizia e questo dovrebbe essere sufficiente in uno Stato democratico in cui la legge pretende espressamente la divisione tra Stato e Chiesa. Ma anche qui la Germania, ad esempio, fa piuttosto un caso a sé. Infatti chi non si piega di fronte a dogmi, riti, cerimonie, culti, nemici della libertà e al sistema di pensiero delle autorità ecclesiastiche, discendente da loro stesse, risulta tutt'oggi più o meno un nemico della società che consuma carne e dei suoi emulatori provenienti da tutti gli strati sociali del popolo, quindi, secondo Agostino, un eretico senza Dio. Agli occhi di questa società, l'animale che ha un'anima è soltanto un capo di bestiame che può venire ucciso e mangiato e che deve portare profitto a tutti i costi. Questa è la loro vera etica, l'etica che potremmo dire cattolica o luterana, che tuttavia conduce l'umanità sempre più nel baratro.
1: Fino a pochi anni fa, i vegetariani sono stati istigati e diffamati dagli incaricati per le sette, perché, come si diceva, si alimentavano a danno della salute e i mass media ripresero con accanimento queste calunnie. La Germania è anche questo. Vi consigliamo di informarvi voi stessi e di decidere poi voi quale comportamento volete assumere nella vostra vita nei confronti degli animali. La nostra speranza è che sempre più persone riconoscano il comportamento bestiale esistente nei confronti degli animali e che comincino a vivere in modo vegetariano. Soprattutto in internet ci sono molti siti che possono aiutare a uscire da questo circuito di cattiveria e di partecipazione di colpa alla sofferenza degli animali. Se volete, cominciate lentamente a cambiare le vostre abitudini alimentari. Preparate, ad esempio, alcuni giorni alla settimana dei menù vegetariani. Abituatevi a poco alla nuova cucina. Per alcune persone avviene velocemente, altri hanno bisogno di più tempo. Non importa, giorno per giorno andrà meglio. Vedrete che otterrete un effetto positivo nella vostra vita, non solo perché mangiare in modo vegetariano è molto più sano e anche molto buono, ma anche perché la vostra anima ne beneficia. Per questo non mangiate carne, non mangiate la sofferenza degli animali. Mangiare carne è veramente contro la legge della vita, che è Dio.
0: Cari amici, questa mancanza di rispetto verso tutte le forme di vita, anche proprio questi massacri bestiali di animali nei macelli di questo mondo, e tutto il modo di comportarsi satanico nei confronti degli animali e della natura, risalgono alle leggi della Chiesa, ai dogmi e precetti delle Chiese che giustificano la distruzione di tutte le forme di vita e denigrano il Cristo e i suoi apostoli addirittura come eretici senza Dio per il fatto che erano vegetariani. Tutta la vita animale e vegetale sulla terra, nei mari, nell'aria, secondo le leggi della Chiesa, può liberamente venire assassinata, in quanto ha diritto di esistere solo per il gusto del palato umano. E questa è l'interpretazione satanica di sfruttamento in merito alla frase della Bibbia: sottometterete la terra.
1: Ma chiediamoci, come ha potuto l'umanità degenerare tanto dal punto di vista etico o morale? Come ha potuto sprofondare così in basso nonostante Gesù di Nazareth portò agli uomini l'insegnamento della pace e dell'unità tra uomo, natura e animali, ossia l'insegnamento del discorso della montagna? È possibile che tutti questi crimini terribili dell'uomo nei confronti degli animali e della natura siano tollerati in silenzio dalla maggior parte degli uomini e spesso sono considerati come più che normali? E come è possibile che si sia arrivati al punto che questo modo di comportarsi nel giro di pochi decenni renderà il pianeta Terra quasi del tutto inabitabile? Come si è potuto arrivare a questo punto? Chi vuole tutto ciò? Da dove proviene una manipolazione tale su larga scala? Sì, un tale lavaggio del cervello.
0: Molte persone ritengono del tutto normale sottrarre in misura drammatica gli spazi vitali agli animali selvatici e, con la benedizione dei sacerdoti, prendere di mira gli animali da posizioni nascoste con armi di grosso calibro, dotate di proiettili dagli effetti micidiali, sparando fuori dai corpi la vita o strappando via le membra dai corpi. È normale tutto questo? È cristiano tutto questo? Noi diciamo di no, assolutamente no. Forse possiamo dire che proviene dalla tradizione cattolica luterana, ma niente di più.
1: In merito a ciò cito un'affermazione. La benedizione degli animali e particolari azioni nelle giornate ecclesiastiche hanno esclusivamente una funzione di alibi e non rimediano tuttavia alla sostanziale mancanza di interesse nei confronti della sofferenza degli animali da parte delle istituzioni ecclesiastiche. In questo caso, questo comportamento opportunistico non è soltanto un male. Qui, infatti, si tratta di un crimine nei confronti degli animali. Fin qui la citazione dal libro La danza di morte degli animali di Harald Voss e dottor Gunther Bleibohm.
0: Le nobili creature di Dio, dopo essere state adescate, cacciate, inseguite, colpite, ferite, catturate con trappole e altre bestialità, muoiono in modo terribile a causa della brutalità senza scrupoli dell'uomo, spesso dopo molte ore o giorni di dolori e di sofferenze. Infatti, solo il 25-30% degli animali cacciati vengono uccisi subito grazie ad un colpo. Molti degli animali invece che non muoiono immediatamente, ossia che sono stati colpiti o solo feriti, non vengono più trovati durante la ricerca seguente, se mai viene eseguita. Tutto questo viene chiamato caccia e la cacciagione uccisa viene spesso poi benedetta dai sacerdoti cosiddetti cristiani, che in realtà sono cattolici o protestanti. Dovremmo allora chiederci, Gesù di Nazareth ha mai insegnato queste cose? Chi vuole queste cose? Chi è a favore di questi comportamenti e chi benedice in nome di chi? Non fraintendeteci, per favore, ognuno è libero di restare cattolico o protestante, ma se siete a favore di tutto questo che avete appena ascoltato, riflettete se potete ancora chiamarvi cristiani. Tuttavia persone di cuore provenienti da tutte le culture e tutte le nazioni si appellano a sostegno degli animali e dicono non mangiate carne, non mangiate più la sofferenza degli animali.
1: Ora abbiamo sentito della caccia, ma ancora peggio stanno i cosiddetti animali d'allevamento, che non hanno praticamente più uno spazio vitale, ai quali, dai cosiddetti cristiani in Occidente, viene concesso solo un breve vegetare in condizioni bestiali, spesso sadiche, prima che siano bovini, maiali, pecore, tacchini o polli o molti altri animali, finiscano assassinati nel modo più brutale, spellati e squarciati, e tutto questo non di rado mentre ancora scalciano sul nastro trasportatore. E alla fine vengono consumati secondo le usanze dei cannibali di animali, e tutto ciò avviene per un numero di capi inaudito.
3: Jonathan Safran Foer schreibt in seinem Buch Tiere essen auf Seite 45.
0: Jonathan Safran Foer, nel suo libro Se niente importa, perché mangiamo gli animali, scrive a pagina 45. Attualmente circa 450 miliardi di animali provengono ogni anno dagli allevamenti intensivi. Vi potete immaginare che cosa significa uccidere 450 miliardi di animali come bestie da macello? E la tendenza è crescente. Potete immaginarvi 450 miliardi di cadaveri di animali? Ma quanto sarebbe grande questo mare di sangue?
3: Milliarden, Milliarden Tierkadaver vorstellen? Wie groß ist wohl dieses Meer von Blut?
2: Jesus, der Christus spricht.
1: Gesù, il Cristo, dice: in verità vi dico che io sono venuto nel mondo per abolire tutti i sacrifici di sangue e il consumo della carne di animali e di uccelli macellati da uomini.
0: Cari amici, certamente non possiamo e non vogliamo neanche elencare nel breve tempo di una trasmissione tutte le crudeltà e le perversioni che vengono perpetrate nei confronti degli animali. Tuttavia, nominiamo qui di seguito alcuni fatti, come ad esempio quelli che riguardano l'immensa sofferenza degli animali. Per esempio, sapevate che solo in Europa vengono allevati ogni anno 400 milioni di conigli che servono all'industria delle pellicce e all'industria della carne? Avete un'idea di quale smisurata crudeltà sia una tale vita in gabbia? Ma anche molte altre specie di animali che vengono catturati o allevati per l'industria delle pellicce sperimentano un vero inferno sulla terra. Informatevi voi di persona, perché in internet ci sono veramente tante informazioni a sufficienza in diversi siti che riguardano soprattutto anche gli allevamenti intensivi.
1: Le seguenti cifre sugli allevamenti intensivi si basano su una ricerca dell'Ufficio federale tedesco delle statistiche pubblicata nel 2008. Il 98% degli animali allevati in Germania per il consumo proviene da allevamenti intensivi. Nel caso dei bovini sono il 95,7%, dei maiali il 99,3% e i volatili il 97,9%.
0: Citiamo ancora alcuni brevi tratti dal libro Se niente importa perché mangiamo gli animali di Jonathan Safran Foer. Espresso in cifre significa circa 56,5 milioni di maiali, 3,8 milioni di bovini, vitelli e manzi, 1,05 milioni di pecore e agnelli, circa 28.000 capre, 9.400 cavalli. 585 milioni all'anno pulcini da utilizzazione tipo da carne, 25,5 milioni di anatroccoli, 1.300.000 pulcini di oca, 44,8 milioni di tacchini e faraone,
4: 44,8 milioni di truthühner und perlhühnerküken.
0: Questo significa, ad esempio, in Germania, statisticamente, che il consumo di carne a persona è di 83,3 kg all'anno. A questo si aggiungono 16 kg di pesce a persona all'anno. Fine della citazione.
1: E più avanti, nel libro intitolato Se niente importa, perché mangiamo gli animali di Jonathan Safran Foer, si legge: questi sono i cosiddetti pulcini da utilizzazione in batteria, che vengono allevati per la produzione delle uova. Naturalmente, per ogni pulcino femmina che nasce, nasce anche un pulcino maschio, che non è utilizzabile per la produzione delle uova e che viene ucciso. Di conseguenza vengono uccisi 40 milioni di pulcini maschi all'anno in camere a gas o gettati vivi nel tritacarne. Fine della citazione.
0: Cari amici, l'umanità conduce una guerra spietata contro gli animali e contro la natura, contro la terra, l'acqua, l'aria. È nel vero senso della parola una guerra totale, una guerra di annientamento crudele contro la vita, ovunque, una guerra che mette in ombra tutto l'immaginabile. Tutti gli animali hanno lo stesso respiro, così come noi uomini. Gli animali amano la libertà sopra ogni cosa. Quindi lo ripetiamo. Informatevi sui cosiddetti animali da sfruttamento, in particolare sugli allevamenti intensivi. Soprattutto in internet ci sono abbastanza siti per farsi un'idea completa. Noi facciamo un appello a favore degli animali. Non mangiate più carne. Non mangiate più la sofferenza degli animali.
1: In merito al consumo mondiale di pesce non esistono delle cifre precise, ma soltanto la considerazione che entro il 2050 gli oceani saranno svuotati a causa della pesca eccessiva, fino al punto di non lasciare in essi più alcuna vita degna di considerazione. In alcune pubblicazioni si dice che ogni anno vengono estratti dal mare più di 120 milioni di tonnellate di pesce. Un terzo di questo è costituito da cosiddetta pesca indesiderata, che viene poi rigettata in mare o lavorata per produrre farina di pesce. Pesca indesiderata può essere costituita da balene, squali, delfini, uccelli marini, tartarughe. E detto con le parole di Safran Foer, la nostra interazione con le risorse ittiche, note anche come pesci, è arrivata a somigliare ad una guerra di sterminio. Alla pesca si applicano ormai sistematicamente e alla lettera tecnologie militari. Radar, ecoscandagli, sistemi di navigazione elettronici sviluppati dalla Marina Militare e da 20 anni a questa parte i GPS satellitari danno ai pescherecci capacità senza precedenti di individuare e seguire i movimenti dei pesci. Per localizzare i banchi si usano immagini satellitari delle temperature oceaniche. E si legge ancora: quando si ha un quadro completo della pesca industriale, 1,5 miliardi circa di ami calati con i palangari ogni anno, a ciascuno dei quali è attaccato un pezzetto di pesce, di calamaro o di carne di delfino. 1,200 reti, lunghe ciascuna più di 50 km, usate da una singola flotta per catturare una singola specie ittica. La capacità di un unico peschereccio di caricare 50 tonnellate di pesce in pochi minuti diventa più facile assimilare chi oggi lavora sulle navi da pesca agli allevatori industriali piuttosto che ai pescatori. Fine della citazione.
3: Kann man sich das vorstellen?
0: Possiamo immaginarci cosa significano 1,200 reti, ognuna delle quali lunga 50 chilometri. È qualcosa di inverosimile. Questo corrisponde circa a 1,5 volte la circonferenza terrestre. Potete immaginarvi quanti pesci restano vittima di questa pesca.
1: In un altro punto del libro possiamo apprendere quanto segue sui pesci. Anche i pesci hanno una colonna vertebrale e dei recettori del dolore. Producono endorfine per alleviare il dolore. I pesci mostrano tutte le reazioni al dolore conosciute. Pesci costruiscono nidi complessi, stringono relazioni monogame, cacciano in cooperazione con altre specie, usano supporti. Si riconoscono a vicenda come individui e tengono traccia di chi è affidabile e chi no. Prendono decisioni individuali, tengono in conto il prestigio sociale e competono per le posizioni migliori. Hanno una significativa memoria a lungo termine, sono abili nel trasmettersi le conoscenze all'interno di un gruppo sociale e sanno passare le informazioni da una generazione all'altra. Hanno quelle che la letteratura scientifica chiama tradizioni culturali durevoli su particolari percorsi che portano a luoghi dove mangiare, formare un branco, riposare o accoppiarsi. Fine della citazione.
0: Noi uomini prestiamo così poca attenzione allo spazio vitale che è l'oceano quanto a tutti gli altri animali. Nell'oceano troviamo enormi voragini di sacchetti di plastica nei mari con un diametro di centinaia di chilometri. Sono alti centinaia di metri e galleggiano in una profondità di poche centinaia di metri. Anche in seguito a ciò muoiono innumerevoli abitanti dei mari, scambiando per cibo le immondizie di plastica. Tutto questo è normale, non è vero? Tutte queste cose accadono nel mondo occidentale, sotto la guida etica e morale delle nostre chiese istituzionalizzate. Possiamo chiamarle anche sotto la guida del Papa, perché da una parte sua gioisce dei cadaveri di caprioli e dei polli castrati che arrivano sulla sua tavola, e questo come presunto rappresentante del Cristo. Tutto più che normale, non è vero? Infatti sta scritto: sottomettete la terra.
1: Riguardo al versar sangue e macellare, ci sono esempi ancora più imponenti. Nel 2011, al termine di una festa di operai sul cantiere del Duomo di Hildesheim in Germania, quindi al centro del Duomo, come annunciò orgoglioso l'Episcopato, un maialino da latte si rigirava nel proprio sugo. Tutto normale, non è vero?
0: E l'arcivescovo di Monaco e Freising, il cardinale Reinhard Marx, spiegò che dal suo punto di vista la macellazione fa parte da sempre del cristianesimo e affermava di ricordarsi ancora bene i tempi in cui a casa sua si macellava. E cito, cosa ha detto, in tale occasione avevamo il permesso di mescolare il sangue nel secchio.
1: Il culto della macellazione del sangue appartiene al cattolicesimo, non al cristianesimo. Gesù disse: «In verità vi dico, chi trae vantaggio dall'ingiustizia inflitta ad una creatura di Dio non può essere retto, e tantomeno coloro che hanno le mani macchiate di sangue oppure la bocca infetta dalla carne possono fare cose sacre o insegnare i misteri del cielo». Tuttavia il comportamento delle figure di guida della Chiesa mostra molto chiaramente quali sono le forze oscure a cui fanno servizio le Chiese. La storia della Chiesa è scritta con quantità inimmaginabili di sangue, sangue di innumerevoli uomini innocenti e di molti triliardi di animali innocenti. Triliardi.
0: Triliardi. E sia ben inteso, la guerra di sterminio contro gli animali e la natura avviene principalmente in una società che in Occidente si definisce ipocritamente cristiana, per la quale gli assassini di massa degli animali, i massacri degli animali nelle cosiddette festività cristiane come la Pasqua o Natale, sono considerate del tutto normale. Il tutto avviene con la benedizione vincolante delle chiese e per il popolo sotto la minaccia di una dannazione eterna, nel caso alcune pecorelle dovessero decidere di allontanarsi dal gregge, cominciando ad usare il loro cuore e la loro intelligenza. Questo è un sacrilegio dal punto di vista della Chiesa, per rinunciare così al paganesimo sanguinario e barbaro che viene praticato e definito cristiano.
3: Das sich christlich nennt, zu entsagen.
0: Questo può avvenire se cominciamo eventualmente ad ampliare a poco la nostra coscienza e adempiere così, passo per passo, ciò che ci insegnò Gesù di Nazareth nel suo discorso della montagna. Quindi non quello che insegnano le chiese, in particolare per quanto riguarda il rapporto con la natura e gli animali.
1: Natale e Pasqua. A caratterizzare di anno in anno la società occidentale apparentemente cristiana sono i massacri di animali e fiumi di sangue di enorme entità, come apice dell'anno delle chiese cristiane istituzionali. Il fatto che in questo sia soggetta al fatale inganno di pensiero di essere una società abbastanza civilizzata, mentre invece in gran parte ha un freddo cuore di pietra ed è lontana da riconoscere cosa significa etica, morale e civiltà, testimonia il suo basso livello morale e etico. Questo vale in particolare per le chiese che si definiscono cristiane e che per 2000 anni hanno tenuto i popoli sotto il loro giogo e infine per coloro che si definiscono partiti cristiani. Infatti, se non fosse così, questo mondo non sarebbe sicuramente così irrispettoso della vita.
0: Dovremmo riflettere che alle feste solenni di Natale e di Pasqua che la cristianità istituzionata celebra precede sempre una grandissima festa del macello, che è veramente bestiale. In fondo i cosiddetti cristiani festeggiano una festa sanguinosa, una festa pagana, senza paragone. E storicamente si potrebbe quasi dire una copia del paganesimo e di una tradizione barbara delle più primitive.
1: Detto in modo colloquiale si può dire, per quanto riguarda la natura e gli animali, molti, e sottolineiamo non tutti, ma molti dei cosiddetti cristiani delle generazioni odierne si comportano peggio di persone che nella loro vita non hanno mai sentito parlare di valori etici e morali elevati. Questo avviene in Occidente sotto la guida etica e morale delle chiese istituzionali cattoliche e luterane, che evidentemente non hanno accettato gli aspetti della legge che il Cristo Dio insegnò a noi uomini come norme vincolanti per la giornata quotidiana e che non hanno alcuna idea della creazione di Dio che è la vita in tutto e in tutti. Cari amici, non mangiate carne, non mangiate la sofferenza degli animali.
0: La storia lo dimostra. Un tempo gli animali venivano sacrificati direttamente nel luogo del Tempio. Per questo Gesù di Nazareth impugnò la frusta per scacciare i mercanti dal Tempio. Negli scritti tramandati leggiamo quanto segue in merito alla purificazione del Tempio. Egli rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe e disse loro: «Sta scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutti i popoli. Voi invece ne fate un covo di ladri». Quindi non parlò di un tempio per cattolici, parlò di un tempio per tutti i popoli. E chi ha orecchie per intendere, intenda. Oggi i macelli di massa non avvengono più in un tempio o in un covo di ladri, non più nell'atrio del tempio, ma nell'anonimato delle zone industriali, nelle spelonche dei macelli, nel macello che per gli animali rappresenta l'inferno.
1: Sì, e la cena di sacrificio viene preparata poi nelle cucine e consumata nelle sale da pranzo degli appartamenti e delle case, magari anche nell'anonimato dei chioschi che vendono würstel o altro, fino ad arrivare ai templi culinari di alcuni chef che nutrono il loro cannibalismo di animali in show televisivi e cercano di inculcare agli altri di seguire il loro esempio, come se non avessero mai sentito parlare del collegamento che esiste fra gli allevamenti intensivi e il collasso climatico, per non parlare poi di etica.
0: Nell'anno 2011 sono state prodotte circa 290 milioni di tonnellate di carne. Abbiamo già sentito a quanti animali corrisponde circa. Centinaia di miliardi di esseri viventi sensibili, per lo più sono cuccioli di animali, che come dimostrato dalla scienza hanno una coscienza, vengono uccisi in modo bestiale per poi venir consumati secondo le usanze del cannibalismo animale. 290 milioni di tonnellate di carne in un anno. Entro il 2050 dovrebbero diventare 460 milioni. La fisica dice: nessuna energia va persa. E Paolo, l'apostolo, dice: ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. E Gesù, il Cristo, dice: in verità vi dico che io sono venuto nel mondo per abolire tutti i sacrifici di sangue e il consumo della carne di animali e gli uccelli macellati dagli uomini. Ed è per questo che anche noi vogliamo fare un appello a voi per gli animali. Non mangiate carne, non mangiate più la sofferenza degli animali.
1: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici degli animali, riceviamo sempre riscontri e lettere da parte dei nostri ascoltatori che ci ricordano che Gesù di Nazareth moltiplicò pani, frutti e pesci e pare che abbia mangiato anche carne. E a questo proposito vorremmo leggere tale risposta. Nella rivelazione del Cristo, questa è la mia parola Alfa e Omega, a pagina 361 si legge a proposito quanto segue ed ora cito. In quel giorno mi vennero portati anche dei pesci morti da moltiplicare. Quando presi nelle mie mani quella sostanza morta, spiegai agli uomini che il potenziale di forza del padre, l'alta forza vitale, si era ampiamente ritirata dai pesci e che io non avrei creato dei pesci viventi per poi ucciderli. Perciò io non vi porterò dei pesci viventi dallo spirito del Padre, ma attingendo all'energia della terra, creerò per voi dei pesci che sono morti, quindi poveri di energia. Non porteranno mai vita in sé e non potranno quindi essere uccisi. Vi voglio mostrare che gustano le cose viventi, il pane e i frutti, e metterli al confronto con il cibo morto. Più avanti il Cristo rivela: ogni interruzione drastica delle vecchie abitudini è fanatismo. In colui che abbandona le cose abituali da un minuto all'altro avviene un'interruzione, ma non una trasformazione. Questa interruzione racchiude in sé il germe che fa rispuntare le vecchie abitudini represse. Le vecchie abitudini non dovrebbero quindi essere troncate, ma l'uomo dovrebbe invece abbandonarle gradualmente fino a trasformarle, rivolgendosi verso mete e valori più elevati. Questo è il passaggio spirituale verso nuove sponde. Con la moltiplicazione dei pesci mostrai che l'uomo si deve trasformare e non mortificare. Ogni trasformazione avviene secondo la legge, è il passaggio dalla vita infima a quella elevata. La trasformazione è quindi un processo di cambiamento dall'umano allo spirituale che comporta l'abbandono graduale dei lati umani e allo stesso tempo il risveglio della vita divino-spirituale. Fine della citazione. Spesso ci viene anche fatto questo appunto, ma anche Gesù ha mangiato carne. E in proposito leggiamo ancora nella rivelazione del Cristo, questa è la mia parola, quanto segue. Né gli apostoli né i discepoli ordinarono di macellare un agnello. Eppure sia a me che agli apostoli e ai discepoli furono servite parti di agnello, presentatoci come un dono dell'amore. I nostri simili volevano offrircelo in dono in buona fede. Benedissi il dono e cominciai a consumare la carne. I miei apostoli e discepoli fecero altrettanto e mi chiesero poi assenso. Dovremmo distanziarci dal consumare carne, come tu ci hai comandato, ma ora tu stesso hai consumato della carne. Istruì così i miei. L'uomo non dovrebbe uccidere intenzionalmente alcun animale e tantomeno consumare la carne degli animali che sono stati uccisi per cibarsi della loro carne. Ma se degli uomini che sono ancora ignari di questo hanno preparato come cibo della carne che offrono in dono e presentano da mangiare all'ospite, questi non dovrebbe rifiutarla. È infatti diverso se l'uomo consuma la carne per avidità oppure come ringraziamento verso l'ospite per la sua premura. Chi invece è consapevole di queste cose dovrebbe, se gli è possibile e se le circostanze e il tempo glielo permettono, dare delle indicazioni generiche al padrone di casa, senza volerlo però convincere di qualche cosa. Quando il tempo sarà maturo, anche il padrone di casa comprenderà queste indicazioni generiche. In questo mondo anche la comprensione e la tolleranza sono una parte dell'amore altruistico. Lasciate ad ogni uomo il libero arbitrio di decidere se vuole o meno comprendere ed accettare le vostre indicazioni generiche. Se pensate, parlate ed agite sempre in modo altruistico, rimarrete nell'amore e l'amore vi benedirà. Ciò che vi verrà poi servito come dono d'amore sarà benedetto. Fin qui le spiegazioni contenute nella rivelazione del Cristo Dio, questa è la mia parola.
0: Cari amici e cari amici degli animali, siamo ora giunti al termine di questa seconda parte della nostra serie di trasmissioni Vegetariani, eretici senza Dio. Cosa possiamo consigliare? Se lo desiderate, aprite il vostro cuore per gli animali, le creature viventi che sono poste vicino a voi. Se lo desiderate, contribuite a portare della chiarezza, perché la sofferenza degli animali su questa terra è veramente enorme. Informatevi e decidete poi come desiderate vivere nei confronti degli animali. Il nostro desiderio, come abbiamo detto, è che sempre più persone diventino coscienti di come ci si comporta in modo crudele verso gli animali. E a questo proposito è possibile trovare moltissimi siti internet che danno molte spiegazioni ed informazioni. Se volete, potete cominciare a cambiare un po' alla volta le vostre abitudini alimentari. Per alcune persone il cambiamento è facile, altri hanno bisogno di un po' più di tempo, ma ogni giorno sarà sempre più facile e questo potrà portare anche un beneficio alla vostra vita. L'alimentazione vegetariana, infatti, è più sana e questo è confermato anche dal punto di vista medico, ma soprattutto la vostra anima ve ne sarà grata. Nella terza parte della nostra trasmissione Vegetariani, eretici senza Dio, porteremo ancora in modo dettagliato alcuni orrori dei macelli. E vi porteremo anche alcuni brani della letteratura che si può trovare in ogni libreria che riguarda la sofferenza animale, così come citeremo anche personaggi molto conosciuti nel campo della scienza, della politica e della società. A tutti auguriamo una buona giornata e speriamo di risentirci alla prossima puntata. Siate desti e divenite un vero amico degli animali. Un saluto in Dio. Arrivederci.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma c'è la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Cristo guarisce. Nel profondo della nostra anima, come diciamo, c'è lo spirito del Cristo Dio, il medico e guaritore interiore. Il Cristo, il medico e guaritore interiore, può compiere ogni cosa se ci affidiamo con fiducia a Lui e prendiamo sempre più spesso coscienza che siamo noi stessi che riduciamo o addirittura respingiamo la forza guaritrice del Cristo Dio. Siamo noi che la riduciamo o la respingiamo mettendo in primo piano i nostri aspetti umani o, come diciamo, i nostri peccati. Noi, come essere umano, l'ego, ci poniamo contro l'io sono, che si irradia in modo possente, che aiuta e guarisce nel profondo della nostra anima. Non spetta allo Spirito del Cristo Dio in noi decidere se desidera aiutarci e guarirci. Il Cristo, il medico e guaritore interiore, è sempre disposto a servirci. Ma noi siamo sempre disposti a farci aiutare. Prepariamo la strada alla sua luce, alla sua irradiazione, al suo aiuto e alla sua guarigione. Quante volte diciamo: io non ostacolo la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce. Io prego ogni giorno, non litigo con nessuno, non odio nessuno e vivo in sintonia con la natura. Si sentono spesso queste parole. Forse anche noi pensiamo e parliamo in modo analogo, ma come sarebbe, per esempio, se esaminassimo noi stessi chiedendoci cosa c'è dietro il mio modo di presentarmi affabile? Oppure, quando diciamo con convinzione: non ho niente contro il mio prossimo. O quando affermiamo: io amo la natura e gli animali. Che cosa c'è dietro a queste parole? Com'è veramente il nostro comportamento nei confronti degli animali, della natura, per esempio verso gli alberi, i cespugli, i fiori, le pietre, i regni dei minerali? Tante volte si risponde subito: io non ho niente contro i regni della natura, anzi li amo. La domanda è comunque: come li amiamo? Che cosa facciamo veramente per loro? Come ci comportiamo nei confronti dei nostri simili e dei regni della natura? I contenuti di tutto ciò che pensiamo e diciamo sono la chiave. Se apriamo questa porta, Se osserviamo e sperimentiamo che cosa c'è dietro ai nostri pensieri, alle nostre parole e al nostro comportamento, qualcuno potrebbe spaventarsi. È l'ambiguità che ci blocca la strada verso lo spirito e, in ultima analisi, che ostacola anche la forza di guarigione per l'anima e la forza guaritrice per il nostro corpo. I blocchi si manifestano, per esempio, sotto forma di disturbi, malessere, fino ad arrivare a dolori e malattie. Tutti questi blocchi ci vogliono dire qualche cosa. In essi è contenuto il nostro comportamento errato nei confronti della luce del Cristo Dio che aiuta e guarisce. Siamo noi che creiamo questi blocchi e che limitiamo la forza che aiuta e guarisce. Dovremmo eliminare questa sporcizia, questi ostacoli, dato che siamo noi stessi e nessun altro che li abbiamo caricati come dei pesi sulla nostra anima e sul nostro corpo fisico. Potremmo considerarci come degli esploratori che cercano le tracce di questi blocchi per scoprire che cosa si è accumulato in uno o nell'altro punto, respingendo così i raggi che portano aiuto e guarigione. Cari amici, voi stessi, come esploratori, scoprirete cosa si trova forse dietro alle vostre parole affabili, solerti e leali. Con quale impegno responsabile andate nella natura? Per esempio, quando fate una passeggiata nella natura o fate dei lavori in giardino, e che rapporto avete con il mondo degli animali? Se mangiate addirittura la loro carne e tante, tante altre cose. Ciò che si trova dietro ai nostri pensieri, al nostro comportamento, mostra chi siamo veramente e con che cosa riduciamo o blocchiamo addirittura i raggi del Cristo Dio che aiutano e guariscono. Ma il Cristo, il medico e guaritore interiore, è sempre presente, è sempre pronto ad aiutarci e a guarirci. Tuttavia, dovremmo sempre essere coscienti di quanto segue. La cosa più importante è sempre la salvezza dell'anima, perché l'anima vive in eterno. Il corpo fisico appartiene alla terra, ma anche il corpo può sperimentare l'aiuto e la guarigione, se l'anima può essere compenetrata dalla luce che aiuta e guarisce, al punto che anche le cellule del nostro corpo possono ricevere la luce guaritrice. L'esame di coscienza e l'analisi di noi stessi ci portano a trovare noi stessi. Se lo volete, non rimandiamo l'esame di coscienza a domani. Oggi e ora è il presente. Se volete, fatelo anche voi insieme a noi. Inspiriamo ed espiriamo alcune volte con forza. Inspiriamo ed espiriamo. Cominciamo insieme il nostro viaggio da esploratori, chiedendoci dove si trovano i blocchi. Facciamo una breve pausa per esaminare noi stessi.

0: mit weiteren Takten Musik.
1: Ascoltando della musica tranquilla, ci prepariamo alla forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce.
0: Wir werden ruhiger,
1: diventiamo più tranquilli e in tal modo riusciamo a prendere a poco distacco dai sentimenti e dai pensieri ancora presenti che ci assillano. Respirare in modo consapevole ci aiuta a prendere distacco. Inspiriamo ed espiriamo alcune volte in modo profondo. Inspiriamo ed espiriamo in modo profondo. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Se volete, potete chiudere gli occhi e appoggiare entrambi i piedi sul pavimento. Se vi è possibile, sedetevi con il busto ben diritto, appoggiandovi allo schienale della sedia soltanto con il coccige. Appoggiate i dorsi delle mani sulle cosce e avvicinateli al corpo. In questo modo siete seduti con il busto ben diritto e potete quindi respirare in modo molto più profondo.
0: Von unseren Gedanken
1: per staccarci sempre più dai nostri pensieri e dai nostri sentimenti, accompagniamo il nostro respiro. Lo accompagniamo fino nel ventre e poi lo seguiamo mentre esce di nuovo dal ventre ed espiriamo attraverso il naso o la bocca.
0: Wir atmen also in den Bauchraum hinab.
1: Portiamo quindi il respiro fino nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro ed espiriamo di nuovo attraverso il naso o la bocca. Portiamo il respiro fino nel ventre. Lo accompagniamo ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Portiamo di nuovo il respiro fino nel ventre. E ora lo tratteniamo brevemente.
0: Und atmen wieder langsam aus.
1: E quindi espiriamo di nuovo lentamente.
0: Wir atmen in den Bauch.
1: Portiamo il respiro fino nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro. Lo tratteniamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso la bocca o il naso. Portiamo il respiro nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente. Ci soffermiamo brevemente con il respiro. Ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Ripetiamo ancora alcune volte questa respirazione profonda, accompagnando il nostro respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente e poi espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo ancora una volta profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Il nostro sistema nervoso si rilassa, perché anche i nostri pensieri e i nostri sentimenti si sono distanziati da noi. Ora il nostro respiro è più tranquillo e più profondo. Ora lasciamo fluire il respiro. Il nostro respiro è più tranquillo e più profondo. Siamo rilassati. Una certa calma interiore ci ricolma. Ora lasciate fluire il respiro secondo il vostro ritmo. Voi respirate. Voi respirate. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce attraverso di voi. Dalla fonte di forza, di guarigione e di aiuto della vita interiore, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non seguirmi con i vostri pensieri, ma lasciate semplicemente fluire le parole nel vostro corpo e nella vostra anima. Cercate di restare tranquilli e respirate secondo il ritmo del vostro corpo. La parola che percepite è lo Spirito che aiuta e guarisce, lo Spirito del Cristo Dio. che agisce nella vostra anima e nel vostro corpo.
0: Der Christus Gottesgeist.
1: Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima.
0: Der Christus
1: Gottesgeist. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima.
0: Der Christus Gottesgeist.
1: Lo Spirito del Cristo Dio si irradia dentro la vostra anima. Si irradia attraverso la vostra anima nel vostro corpo.
0: Der Helfende.
1: Lo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce si irradia nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito dell'Infinito è il soffio nel vostro respiro. È la forza che aiuta e guarisce.
0: Der Geist der Unendlichkeit.
1: Lo Spirito dell'Infinito è il soffio nel vostro respiro. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito guaritore del Cristo Dio agisce nella vostra anima e nel vostro corpo. Lo Spirito guaritore del Cristo Dio agisce nella vostra anima e nel vostro corpo.
0: Sie atmen ruhig und tief.
1: Respirate in modo tranquillo e profondo. Inspirate la forza di guarigione e di aiuto del Cristo Dio. Ed espirate dal vostro corpo tutto ciò che non è buono, come per esempio sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. Inspirate la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce, portandola profondamente nel vostro corpo. Ed espirate tutto ciò che non è buono, sofferenza, dolore e aspetti di malattia. Voi inspirate la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce, portandola nel profondo del vostro corpo, ed espirate ciò che non è buono, sofferenza, dolore e aspetti di malattia.
0: Der Christus Gottesgeist.
1: Lo Spirito del Cristo Dio è il soffio, la forza nel vostro respiro. Con il vostro respiro accogliete la forza del Cristo Dio nel vostro corpo ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo. Con il vostro respiro accogliete la forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce nel vostro corpo ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nel vostro corpo.
0: Bleiben Sie ruhig.
1: Restate tranquilli e nell'equilibrio e nell'armonia che percepite.
0: Bitte denken Sie nicht.
1: Vi prego di non seguirmi in pensieri, ma lasciate fluire la forza vitale e di guarigione attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. E voi espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. E voi espirate le sostanze nocive dal vostro corpo.
0: Sie atmen.
1: Voi respirate
0: und sie lassen
1: e lasciate fluire la forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio.
0: Atmen sie tief.
1: Inspirate profondamente
0: und atmen
1: ed espirate
0: sie
1: le sostanze nocive dal vostro corpo.
0: Wir hören nun leise Musik.
1: Ora ascoltiamo della musica tranquilla e intanto voi continuate ad accogliere nel vostro respiro la forza del Cristo che aiuta e guarisce. Ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo fisico. Voi respirate.

0: Die zarte, harmonische Musik ist gleich einer Rose.
1: La musica dolce e armoniosa è come una rosa che fonde il suo profumo. Esso fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Voi inspirate il profumo della rosa cosmica. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate.
0: Bleiben Sie dabei.
1: Continuate.
0: Es strömt.
1: Fluisce.
0: Und Sie
1: e voi respirate.
0: Es strömt.
1: Fluisce.
0: Und Sie
1: e voi respirate.
0: Jeden Tag,
1: ogni giorno,
0: jede Stunde,
1: ogni ora,
0: jede Minute,
1: ogni minuto, ogni attimo, la vita fluisce e voi respirate.
0: Wenn Sie wollen, nehmen Sie die Gedanken.
1: Se volete, portate con voi questi pensieri nella vostra vita quotidiana. Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo, ogni secondo, la vita fluisce. Fluisce. E voi respirate. Fluisce. E voi respirate.
0: Es wäre hilfreich,
1: se siete disposti a utilizzare l'energia della giornata, sarebbe di aiuto fare spesso attenzione al vostro comportamento, prendendo coscienza che ogni dissonanza che si trova nei vostri sentimenti e nei vostri pensieri, ma anche nelle vostre parole e nel vostro comportamento, vi priva di una parte del vostro respiro e di conseguenza voi respirate in modo più superficiale, anziché in modo più profondo e più consapevole.
0: Es wäre von Vorteil.
1: Sarebbe buono non lasciare a lungo in sospeso le dissonanze che abbiamo riconosciuto, le irritazioni e lo stress che la giornata ci ha portato, ma esaminarli non appena ci è possibile e conservare in noi la consapevolezza che fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate.
0: Unstimmigkeiten rechtzeitig
1: sistemare in tempo le dissonanze porta a respirare in modo più profondo, a lasciar fluire il respiro. Ognuno di noi sa che ogni giorno ha il proprio fardello. Tuttavia, se esaminiamo in tempo questo fardello e sistemiamo ciò che non è buono e non è in unità, percepiremo ben presto che diventiamo più tranquilli, respiriamo in modo più profondo e fluisce. Noi respiriamo. Ogni giorno è dato a ogni uomo come la sua giornata, affinché possa imparare da ciò che accade. Se lo volete, inserite quanto segue nel vostro programma di apprendimento. Nel vostro respiro fluisce il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio. Per concludere, ascoltiamo della musica tranquilla.

0: heil werden an Seele und Leib.
1: Guarire nell'anima e nel corpo, grazie alla forza del Cristo, non esclude di recarsi da un medico terreno. Quando andate dal vostro medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente anche nel vostro prossimo, nel medico. Permettetemi di augurarvi di respirare in modo profondo, di augurarvi le correnti di salvezza, calma interiore e la pace che ognuno di noi desidera. Ciò apporta una vita colma di benedizione e ricolma di Dio. È questo che auguro a voi e a tutti noi.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist Liebe und Freiheit.
1: Dio è amore e libertà. Il vero amore e la libertà che ne conseguono rendono l'essere umano una persona onesta e di valore. Per questo oggi il motto per la nostra giornata dice: possiamo essere felici e liberi solo se viviamo in modo tale che tutti quelli che ci sono accanto stanno abbastanza bene. Parole veramente buone sono spesso difficili da realizzarsi. Provateci. Farete l'esperienza di sentirvi meglio giorno dopo giorno. Una giornata felice. Gabriele.

Cari amici, una preghiera per le richieste che ci stanno a cuore. Mi permettete, quale Gabriele, di ricordarvi l'olio nelle nostre lampade? Infatti, chi può sapere quando verrà lo sposo, il Cristo Dio? Facciamo risplendere la luce nelle nostre lampade per lo Spirito del Cristo Dio in noi. Molti di noi sono consapevoli che vicino al nostro cuore fisico splende la fiamma del Cristo Dio, la luce del Dio Padre Madre in suo Figlio, il Cristo Dio. Ci concentriamo su questa fiamma e preghiamo rivolgendo le nostre preghiere verso l'interiore. Poniamo le nostre preghiere nella luce del Cristo Dio, nelle vicinanze del nostro cuore fisico. Per pregare, ci sediamo con il busto ben diritto. Dato che in questo modo la forza vitale può fluire liberamente in noi. Vogliamo immergerci più profondamente nella luce del Cristo Dio, che è la luce redentrice, per percepire la chiamata del Cristo Dio. Venite tutti a me, il Cristo Dio, voi che siete affaticati e oppressi. Io in voi vi voglio aiutare. Desidero far risplendere più intensamente la luce in voi, affinché le cellule del vostro corpo si ricolmino sempre più della mia luce e voi possiate affrontare con gioia e gratitudine la vostra vita terrena nella consapevolezza della mia presenza, il Cristo, la luce in voi. La mia chiamata, il Cristo Dio che io sono in voi, è presente e futuro. Aprite i vostri cuori, fate risplendere la fiamma spirituale nei vostri recipienti, la luce nel profondo del vostro essere, poiché nessuno sa quando sarà l'ora della mia venuta. Tuttavia sappiate, io sono sempre in voi, vita onnipresente. Se lo desiderate, pregate. Pregate rivolgendo le vostre preghiere nel profondo del centro del Cristo Dio e nel profondo dell'anima. Io, il Cristo, accolgo le vostre preghiere. Pregate. Pregate. Cari amici, cari fratelli e sorelle, uniti in Cristo e con Dio, nostro Padre dei Cieli, vogliamo pregare. Preghiamo.

Cari amici all'ascolto, un benvenuto di cuore alla 19ª puntata della serie La via interiore verso la coscienza cosmica, che inizia col grado dell'ordine. Sulla via interiore che conduce a Dio in noi, la via del Cristo Dio, impariamo che non siamo di questo mondo. Siamo esseri cosmici, creati dall'unico eterno Dio, nostro Padre, a sua immagine. Questo buon Padre, che è amore e che è sempre fedele ai suoi figli, ci chiama tramite il Cristo, suo Figlio, il nostro Redentore, a percorrere la via di ritorno alla nostra vera patria. Il Cristo Dio chiama in tutto il mondo. Non temete, poiché Dio è in voi. Venite tutti a me, desidero aiutarvi e guidarvi al Padre. Poiché io, Cristo, sono la via, la verità e la vita. Le sue pecore che conoscono la sua voce seguono questa chiamata che conduce alla vera pace e libertà, alla protezione e alla sicurezza in Dio e percorrono la via nell'epoca sofianica e messianica. È la via di ritorno al nostro vero essere, che i profeti di Dio in tutte le epoche portarono continuamente agli uomini e che oggi viene insegnata dalla sapienza divina. I compiti e le spiegazioni sulla via interiore, a partire dal grado dell'ordine, ci sono stati dati dal regno di Dio. Il nostro insegnante spirituale, il cherubino della sapienza divina, che chiamiamo fratello Emanuele, li ha rivelati tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, che ci ha dato

0: Cari amici all'ascolto, un benvenuto di cuore alla 19ª puntata della serie La via interiore verso la coscienza cosmica, che inizia col grado dell'ordine. Sulla via interiore che conduce a Dio in noi, la via del Cristo Dio, impariamo che non siamo di questo mondo. Siamo esseri cosmici, creati dall'unico eterno Dio, nostro Padre, a sua immagine. Questo buon Padre, che è amore e che è sempre fedele ai suoi figli, ci chiama tramite il Cristo, suo Figlio, il nostro Redentore, a percorrere la via di ritorno alla nostra vera patria. Il Cristo Dio chiama in tutto il mondo. Non temete, poiché Dio è in voi. Venite tutti a me, desidero aiutarvi e guidarvi al Padre, poiché io, Cristo, sono la via, la verità e la vita. Le sue pecore, che conoscono la sua voce, seguono questa chiamata che conduce alla vera pace e libertà, alla protezione e alla sicurezza in Dio, e percorrono la via nell'epoca sofianica e messianica. È la via di ritorno al nostro vero essere, che i profeti di Dio in tutte le epoche portarono continuamente agli uomini e che oggi viene insegnata dalla sapienza divina. I compiti e le spiegazioni sulla via interiore, a partire dal grado dell'ordine, ci sono stati dati dal regno di Dio. Il nostro insegnante spirituale, il cherubino della sapienza divina, che chiamiamo fratello Emanuele, li ha rivelati tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, che ci ha dato ulteriori aiuti. Elisabetta, Elena ed io mi chiamo Lisa, vi leggiamo dal testo di istruzioni quali allieve tra allievi. Se volete potete preparare carta e penna per annotarvi le spiegazioni che ascolteremo oggi. Se desiderate rileggerle, trovate tutti i compiti, gli esercizi e le spiegazioni nel libro con il testo di istruzione della via interiore verso la coscienza cosmica. Oggi iniziamo con un bellissimo esercizio che ci ha dato il nostro insegnante spirituale fratello Emanuele. Gabriele ci spiegò: questo compito è sempre valido sulla via interiore, dato che contribuisce a nobilitarci. Il seguente compito non dovrebbe essere considerato un esercizio da fare una volta sola. Ci sarà utile ogni volta che non riusciremo a superare pensieri, difficoltà o preoccupazioni. Gli allievi del grado dell'ordine che hanno eseguito questo compito ne sono stati entusiasti. Hanno applicato questo esercizio ogni volta che non riuscivano a superare immediatamente qualche cosa.
1: Leggiamo dal libro le spiegazioni di fratello Emanuele su questo compito. Alcuni di voi sono ancora oppressi da preoccupazioni, difficoltà e problemi. Finché vivete nel mezzo di questi complessi che vibrano, ritenete che siano importanti e che non possano essere superati e rimessi facilmente. Fratello Emanuele ci ha perciò consigliato di fare il seguente esercizio. Con le vostre sensazioni immaginate di essere nel cosmo, nel mezzo dell'universo. Chiudete gli occhi, interiorizzatevi e vedetevi librare o in piedi nel mezzo dell'infinito, nell'universo. Lasciate le vostre difficoltà e i vostri problemi sulla Terra, dove li avete messi in moto o dove hanno avuto origine. Con le sensazioni elevatevi quindi verso l'alto ed esprimete le seguenti parole ad alta vibrazione che vi metteranno le ali, facilitandovi la riuscita del compito. Esprimete in parole queste forze positive, immettendole nel vostro interiore. Io sono un essere cosmico. La mia patria è l'universo, il cosmo. Mi libro verso i soli e i mondi dell'infinito. I miei problemi e le mie difficoltà rimangono sulla terra. Queste parole dovrebbero essere tutt'uno con il mondo delle vostre sensazioni e dei vostri pensieri. In tal modo vi sarà possibile fare bene questo esercizio. Caro fratello, cara sorella, con le tue sensazioni ti trovi ora nell'universo. Guarda ora le difficoltà e i problemi che hai lasciato sulla terra, nella dimensione temporale, sulla materia. Gabriele disse: solamente se stiamo al di sopra delle nostre difficoltà e dei nostri problemi, riconosciamo che essi sono futili e poco importanti e che non dovremmo dare loro troppo peso. Vedendoli dall'universo, ossia prendendo più distanza dalle nostre difficoltà e dai nostri problemi, ci accorgiamo di quanto essi siano superflui ed effimeri. Da lì, dall'universo, riconosciamo improvvisamente quanto sia stolto occuparci continuamente di cose prive di importanza. Nell'universo, lontano da problemi e difficoltà, presagiamo che cosa significhi la coscienza cosmica, che cosa sia la vita in unità con l'Eterno. Nell'infinito, presagiamo cosa significhi vivere in unità con ogni essere. Dunque, se riusciamo a librarci con le sensazioni nell'universo, nell'infinito, percepiamo di essere come soli, che splendono e brillano in modo molto più luminoso degli innumerevoli soli della totalità.
2: Gabriele ci ha dato ulteriori spiegazioni su questo esercizio. Caro fratello, cara sorella, questo compito è meraviglioso. Esercitati ed eseguilo con gioia e riuscirai così a superare più rapidamente le infimità, le difficoltà e i problemi. Inoltre, fratello Emanuele ci ammonì a vedere il bello e il bene in ogni cosa. Anche nel negativo, ci ha detto, si trova il germe del positivo. Guarda coscientemente nel profondo e non vedrai solo il negativo, ma anche il positivo. Affermalo e diverrai a poco un uomo orientato in modo positivo. La vita è in tutto. Comunica con le forze positive nei cespugli verdeggianti, negli arbusti e negli alberi, nella natura in fiore, in tutto ciò che esiste. Ogni stagione ha la propria bellezza. Ovunque puoi trovare la forza di Dio, il positivo, nella pioggia, nella neve, nella tempesta e nel vento, nel freddo, nel caldo e nella calura. Fratello Emanuele ci disse: non lamentarti, ma accetta tutto ciò che la giornata ti porta e vedi il positivo in ogni cosa. Così ogni giornata diverrà per te un giorno ricco di avvenimenti, vissuto in Dio. Gabriele spiegò: se ci esercitiamo quindi a vedere il bene in ogni cosa e a comunicare con le forze dell'amore, diverremo coscientemente una parte del grande tutto. Se siamo disposti a staccarci dalle nostre difficoltà, dai nostri problemi e dalle nostre miserie umane, avanzeremo più rapidamente sul sentiero interiore, dato che anche i nostri 5 sensi si affineranno più rapidamente e le antenne, ossia i sensi, si orienteranno verso l'interiore, verso il nucleo centrale della nostra anima. Ciò che si irradierà poi dall'interiore verso l'esteriore sarà la purezza dell'essere, l'anima luminosa, la grazia dell'essere spirituale. Gabriele disse: fratello Emanuele ci ricorda che la via interiore dovrebbe essere una gioia. Lieti e grati verso Dio, dovremmo sconfiggere il nostro ego per ottenere forza divina. La via interiore, se percorsa con successo, porta dinamismo interiore e altruismo. Caro fratello, cara sorella, Le parole di fratello Emanuele ci hanno dato nuova forza. Percorriamo quindi la via interiore animati dalla gioia interiore, nella coscienza che il Cristo, la luce della redenzione, c'è così vicino e che possiamo avvicinarci a Lui, adornati dalla gemma della virtù e con la certezza che nel regno di Dio non ci sentiremo degli estranei.
0: Alla fine del sesto capitolo, Gabriele riassume ancora una volta i compiti e le spiegazioni per la nobilitazione dei sensi, soprattutto della scuola del senso del tatto. Il senso del tatto, di cui abbiamo parlato in questa lezione, fa parte dei cinque sensi dell'uomo. I compiti precedenti che ci sono stati trasmessi dal nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, sono serviti a mettere sotto controllo gli altri quattro sensi. Se prendiamo i cinque sensi nel loro insieme e li consideriamo dal punto di vista dello spirito, ci rendiamo conto che spesso la mano desidera toccare ciò che gli occhi vedono e che gli occhi desiderano vedere la fonte degli odori e dei profumi che giungono all'olfatto. Allo stesso tempo reagisce il tatto. Per esempio, l'uomo prende la bottiglietta che contiene il profumo e la avvicina al naso. Oppure, attratto dagli odori che provengono dalla cucina, si avvicina al fornello, solleva il coperchio della pentola e inspira pienamente il profumo del cibo che sta cuocendo. Un altro esempio. Una persona vede una bella stoffa e si avvicina per toccarla. Oppure vede dei mobili di varie forme e colori e si avvicina per toccarli, per esaminarli e per rendersi conto di come sono. Vede, per esempio, dei bei fiori in giardino, in un campo o nel bosco,

0: L'impulsività e la curiosità ci portano continuamente nel mondo degli stimoli dei sensi. I sensi incontrollati stimolano i nostri desideri e le nostre idee che vogliono realizzarsi. I desideri assillanti stimolano maggiormente i pensieri in merito al voler possedere, essere e avere. Da ciò possono sorgere sentimenti di invidia, inimicizia e gelosia. Se il nostro vicino ha ciò che noi non abbiamo e se noi desideriamo le stesse o simili cose.
1: Continuiamo a leggere dal riassunto. Se i cinque sensi dell'uomo sono rivolti verso il mondo materiale, l'uomo desidera, per quanto possibile, vedere e ascoltare tutto, odorare profumi piacevoli, assaggiare buoni cibi e bevande e toccare tutto ciò che può afferrare. Questi tratti umani dell'ego non condurranno mai al silenzio interiore. I nostri cinque sensi sono nel contempo le cinque antenne dell'uomo. I cinque sensi, ossia le antenne, cercano continuamente di trasmettere alla ricevente uomo tutte le curiosità, i desideri e le esigenze insite in lui. I nostri cinque sensi ci afferrano e fanno di noi una marionetta in balia di forze terrene o di influssi provenienti dal regno delle anime. Spesso, senza che ce ne accorgiamo, siamo come un oggetto privo di volontà che si lascia spingere dai sensi indomiti. Il gioco che i sensi fanno con l'uomo può provocare ulteriori colpe karmiche, dato che l'uomo lascia libero corso ai propri sensi. Così facendo, assorbe tutte le vibrazioni che i sensi gli trasmettono. L'uomo resta quindi in balia dei propri sensi finché non riesce a metterli sotto controllo. Se la nostra coscienza è orientata al punto che possiamo compiere molte cose con la forza di Dio, subordinando i nostri pensieri, i nostri sentimenti e il nostro volere alla volontà eterna, non solo saremo protetti dagli stimoli dei sensi, ma in gran parte anche da numerose vibrazioni negative, anche dai virus e dai batteri nocivi, a meno che questi non vengano attirati da una causa dell'anima divenuta attiva, che vibra allo stesso livello di vibrazione di un agente patogeno.
2: Nella sua rivelazione per il grado dell'ordine, fratello Emanuele ci ha spiegato: gli uomini toccano mobili, stoffe, vestiti e molti altri oggetti. Lasciano ovunque le loro impronte, ossia le loro vibrazioni. Vibrazioni di ogni tipo aderiscono a tutti gli oggetti. Quindi, chi non riesce a dominare il proprio senso del tatto, perché non ha ancora affinato ampiamente i propri sensi, dato che vive ancora proiettato verso la materia e non nella coscienza universale, assorbe molte vibrazioni che vibrano al suo stesso livello di coscienza. Gabriele ci ha dato ulteriori spiegazioni. Cara sorella, caro fratello, abbiamo quindi sentito che la nostra aura assorbe tutte le vibrazioni che corrispondono al livello di vibrazione delle rispondenze esistenti in noi o che si stanno formando. Le forze che assorbiamo influiscono a loro volta sul mondo dei nostri pensieri. Se si continua a pensare sempre nello stesso modo, si forma un complesso di pensieri. Un complesso di pensieri è più o meno una rispondenza, grande o piccola. La rispondenza che si sta formando può trovarsi nel conscio o nel subconscio. La rispondenza è un campo magnetico che attira tutto ciò che vibra sulla stessa lunghezza d'onda. Una rispondenza, un complesso di pensieri, funge perciò da bersaglio per i più disparati campi energetici, sia per quelli che si trovano nell'atmosfera o nelle sfere di purificazione, sia per quelli delle anime che hanno una vibrazione simile a quella del complesso di pensieri, ossia simile alla rispondenza. Le forze negative che ci influenzano provocano un logoramento e una contrazione del sistema nervoso.

0: causano nervosismo e con il passare del tempo possono dare origine a malattie. Le forze positive, invece, stimolano il sistema nervoso, rilassano il corpo e fanno sì che l'anima e l'uomo giungano a vibrazioni più elevate e più fini. Perciò dovremmo fare tutto coscientemente. Dovremmo pertanto pensare e vivere in modo concentrato, orientando sempre più i nostri sensi, ossia le antenne, su cose belle, nobili, buone e pure, sul divino.
1: Nel riassunto, Gabriele ci ricorda l'esercizio delle giornate esteriori e interiori per nobilitare il senso del tatto. Leggiamo. Vi ricordo ancora una volta gli esercizi. Ci esercitiamo nel nobilitare il nostro tatto. Per 2 giorni viviamo dall'interiore verso l'esteriore, in modo completamente cosciente, affinando così il nostro senso del tatto. Poi, per 2 giorni, viviamo come abbiamo sempre fatto, ossia senza controllarci. In tal modo stimoliamo le nostre piccole o grandi rispondenze che vengono così alla luce, mostrandoci poi a quale livello di coscienza ci troviamo. Se eseguiamo questo esercizio senza fanatismo e soltanto una volta ogni 3 settimane circa, dal nostro interiore emergerà soltanto ciò che siamo anche in grado di superare con l'aiuto del Cristo. Durante le 2 giornate interiori tocchiamo o afferriamo gli oggetti dall'interiore e lo facciamo quindi con armonia. Non afferreremo gli oggetti e le cose bruscamente, né eserciteremo eccessiva pressione su di essi. Ciò che si compie dall'interiore avviene quindi con armonia, con leggerezza, agilità e scioltezza. Durante le 2 giornate esteriori afferriamo gli oggetti come siamo soliti fare, senza riflettere, esercitando pressione come in precedenza. Tocchiamo tutto ciò che ci viene in mente, che vediamo e che il senso del tatto desidera toccare. Tuttavia, non lo facciamo con fanatismo, ma lasciamo che ciò avvenga come eravamo soliti fare quando non eravamo ancora coscienti dei nostri sensi. Caro fratello, cara sorella, non dimenticare di annotare nel tuo diario mistico ciò che hai riconosciuto, sia durante le giornate interiori, sia durante quelle esteriori. Dato che il diario ti mostra ciò che hai superato e ciò che devi ancora superare, dopo un certo periodo ti renderai conto dei progressi che hai fatto sulla via interiore. Inoltre, esso ti rivela i tuoi lati umani, nonché gli aspetti della tua vita che hai già affinato.
0: Ulteriori compiti e spiegazioni importanti che abbiamo imparato nel 6° capitolo sul grado dell'ordine sono il ritmo del corpo e il portamento. Gabriele ci ricorda: non dovremmo nemmeno appoggiarci e aggrapparci ovunque. Quando stiamo in piedi o seduti, dovremmo mantenere una posizione eretta. Avrai certamente già trascritto nel tuo diario la seguente frase che dice: gli uomini dello spirito hanno un portamento eretto sia seduti che in piedi o mentre camminano, dato che il loro animo è eretto. Abbiamo imparato ad osservare il ritmo del nostro corpo. Con questo esercizio sperimentiamo anche che gesticolare in modo eccessivo è segno di inquietudine interiore, un segno degli aspetti del nostro ego che non abbiamo ancora superato. Quando parlano, le persone in armonia, orientate sul divino, accompagneranno le proprie parole solo con gesti aggraziati, ossia con movimenti armoniosi delle mani. Tuttavia, possiamo anche stare con le mani appoggiate l'una sull'altra davanti al corpo, all'altezza del centro dell'ordine. Possiamo anche stare in piedi così ed ascoltare coscientemente quanto ci viene detto, senza divagare coi pensieri. Quando stiamo in piedi, le braccia scendono lungo il corpo in modo rilassato e armonioso, e quando camminiamo, esse iniziano a muoversi ritmicamente. Così facendo, il corpo assume un portamento ancora più eretto. L'uomo non guarda più solo verso il basso, ma anche in lontananza, abbracciando l'infinito, la forza, in tutto l'essere. Il movimento ritmico delle braccia apporta maggiore energia a tutto l'organismo. Ci rendiamo conto che l'uomo ha una struttura e una conformazione meravigliosa e che compiendo determinati movimenti ritmici ha la possibilità di apportare energia vitale al suo corpo dall'esterno. Quando siamo seduti non dovremmo incrociare le braccia o accavallare le gambe, né sostenere la testa con le mani. Questo atteggiamento, dice fratello Emanuele, è indice di pessimismo, rifiuto e indolenza. Inoltre esso disturba il nostro sistema nervoso e agisce in modo negativo sul campo energetico della nostra anima. Rifletti anche sul tuo abbigliamento, sui colori e le forme. Tutto è energia. Colori, forme e suoni agiscono su di noi, ci stimolano e provocano depressioni e aggressività a seconda di ciò che giace in noi. Non dimenticare di osservare l'armonia e la sinfonia della natura e includiti, quale essere divino, nella sinfonia e nell'armonia, nelle forme e nei colori della natura.
2: Gabriele conclude questo capitolo con parole che ci incoraggiano a percorrere la via interiore verso la coscienza cosmica, verso la grande meta dell'unità con il nostro prossimo, verso Dio in noi. Caro fratello, cara sorella, la via interiore è il sentiero dell'amore. Noi, fratelli e sorelle in vita universale, lo percorriamo con te. Anche noi abbiamo le nostre difficoltà e i nostri problemi, che superiamo grazie all'aiuto del Cristo. Sulla via interiore non sei solo, neppure se tu sei in un luogo e noi in un altro. Chi ama Dio e il prossimo è collegato con tutti, ovunque si trovi. La vera vita non conosce confini, non è limitata dal tempo e dallo spazio. Il vero amore congiunge di luogo in luogo, di eone in eone, e senza tempo, eternamente fluente. Vogliamo entrare in questa corrente. Ci diamo le mani e ci sosteniamo a vicenda. Dio ci aiuta ad avanzare per ritornare all'origine della fonte. Tutti coloro che hanno la tua stessa meta e che lottano insieme a te per liberarsi dall'ego umano, ti augurano l'unità con loro e la pace dei cieli. Con queste parole meravigliose di Gabriele giungiamo al termine della puntata di oggi, nella consapevolezza che tutti noi, in tutto il mondo, siamo collegati interiormente sulla via interiore dell'amore per Dio e per il prossimo, la via che conduce in una nuova epoca, nell'epoca sofianica e messianica. In questo collegamento interiore ci congediamo con un cordiale saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer,
1: care ascoltatrici e cari ascoltatori, quanti milioni di persone in tutto il mondo nel frattempo hanno sperimentato e sanno che oggi, nella nostra epoca, da quasi 50 anni, il Regno di Dio, la patria celeste di tutti gli esseri animati, si rivela tramite la sua profetessa dell'epoca odierna, nella parola del Cristo Dio, nella parola del Principe della Sapienza Divina e nella parola dell'Eterno Creatore, il Dio Padre Madre, il Dio di Abramo, di Isacco e Giacobbe. Da quasi 50 anni i cieli sono letteralmente aperti e tramite la cornucopia della Sapienza Divina la parola di Dio si riversa in una grande corrente per le persone di tutti i paesi e le culture di questa terra. Questa volta in lingua tedesca, la madrelingua dello strumento, la profetessa di Dio, Gabriele. Dalla Germania si è diffusa e si diffonde la parola del Cristo Dio. La pace sia con voi. E l'insegnamento centrale proveniente dal santuario di Dio, dato attraverso il Cristo Dio, è, come è stato dato in ogni epoca per bocca dei profeti, Dio in noi e noi in Dio. In tutto l'infinito non c'è nulla che non sia compenetrato da Dio. Dio, l'Eterno, è la vita universale che include espressamente l'intera natura, il mondo animale e vegetale, e si trova nei 10 comandamenti di Dio dati da Mosè e nel discorso della montagna di Gesù di Nazareth, il Cristo Dio. Nel comandamento che comprende ogni cosa dell'amore per Dio e per il prossimo, dell'unità e della pace. Non c'è vita all'infuori di Dio. È il Dio che parla, la sua parola, eterna presenza. Quindi, dalla Germania si sarebbe potuto diffondere un bene infinito in questo mondo. Ma la Germania ha ricusato la parola di Dio e quindi ha disdegnato la benedizione e la forza di Dio. Il no dato a Dio, l'Eterno, e a suo Figlio, il Cristo, è anche il guanto di sfida dell'alleanza senza Dio tra Chiesa e Stato in Germania contro il messaggio di pace proveniente dal Regno di Dio. Con le calunnie, le malignità e lo scherno più vili, l'alleanza senza Dio tra Chiesa e Stato in Germania ha cercato per decenni di diffamare e far passare sotto silenzio la vera parola di Dio data per bocca profetica. Quale futuro avrà la Germania? La Russia, invece, ha accolto e accolto la parola vivente di Dio e ha posto le basi per la diffusione mondiale della parola di Dio. La Russia è stata la messaggera e ha trasmesso la verità dal Regno di Dio in tutto il mondo. Radio Mosca, The Voice of Russia, ha trasmesso per 20 anni in tutto il mondo il messaggio della verità del Regno di Dio, la parola di Dio data per bocca profetica, aiutando così la parola di Dio a farsi breccia in tutto il mondo nella nostra epoca. Questo è l'argomento di cui desideriamo parlare nella trasmissione di oggi.
2: Per molte persone che oggi ascoltano in tutto il mondo, la parola dell'Eterno, unico, universale, e di suo Figlio, il Cristo, data tramite la profetessa e messaggera di Dio, Gabriele, è scontato poter ricevere la parola della verità direttamente nelle loro case. Che sia in Africa, nel Nord o Sud America, in Asia, in Europa o in Australia e Nuova Zelanda, la sua parola eterna viene trasmessa in tutto il mondo, tradotta in molte lingue. La parola di Dio, assolutamente pura, che proviene dal santuario di Dio. Ma il fatto che oggi questo sia possibile non è affatto scontato, anzi, guardando indietro, si può dire che se esistessero i miracoli, questo sarebbe un vero miracolo. Ma lo spirito della verità non ha bisogno di miracoli. Ha bisogno di persone di buona volontà che accolgono nel loro cuore la sua parola e lo servono. Quasi 50 anni fa, due persone stavano sedute insieme nel loro salotto, quando il Cristo Dio disse a Gabriele: «Attraverso di te desidero fondare un'opera mondiale». Le due persone si guardarono con aria interrogativa e dissero: «Come potrà accadere? Noi non abbiamo mezzi, non conosciamo molte persone». Ma si lasciarono guidare. E il Cristo Dio conosceva la strada. Non appena attorno alla parola di Dio si riunì un piccolo gruppo di persone, il Cristo Dio chiese assenso ai pochi fratelli e sorelle che portavano il mandato nel cuore. Realizzate ogni giorno la mia sacra parola e portate la mia parola del Vangelo dell'amore in tutto il mondo. Ancora una volta la domanda: come si può fare? Ma da questi piccoli e modesti inizi, il regno di Dio ha operato con forza tramite la sua profetessa.
1: Pochi anni dopo la chiamata della profetessa di Dio, il Cristo e il Principe della Sapienza Divina annunciarono direttamente alle confessioni che si definivano cristiane che Dio, l'Eterno, aveva nuovamente inviato all'umanità un portavoce della sua parola eterna, questa volta una donna, una traduttrice della sua parola eterna. Negli anni dal 1979 al 1981, il Cristo e il Principe della Sapienza Divina portarono chiarimenti tramite la parola dell'Eterno Unico Universale e posero domande aperte in tutta chiarezza, coerenza e franchezza in diverse lettere rivolte alle eminenze della Chiesa in Germania e in Vaticano in quel periodo. Chiarirono l'abuso del nome del Cristo Dio da parte delle loro istituzioni, che, irrigidite in riti, dogmi e culti, avevano stravolto nel loro contrario gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, il messaggio dell'amore per Dio e per il prossimo, il messaggio di pace. Il Regno Eterno esortò a cambiare, offrendo la mano per un dialogo per ricondurre il cristianesimo fuorviato all'origine della vera vita cristiana originaria. Invano. Le lettere scomparvero negli oscuri archivi del Vaticano. La parola proveniente dal Regno Eterno,
3: data tramite la profetessa di Dio, per i funzionari non era nemmeno degna di una risposta. Fu fatta passare sotto silenzio, ma dietro le quinte la profetessa e l'ancora giovane opera del Cristo Dio furono diffamate e perseguitate con tutta la forza della crudeltà inquisitoria esercitata per secoli, che fece di tutto per stroncare sul nascere la parola eterna di Dio, che era tornata tramite bocca profetica. Si deve provare a immaginarlo. La potenza mondiale della grande Chiesa, con il suo seguito dei media, istigava e combatteva con la massima cattiveria e nel modo più infame contro una donna semplice che aveva sempre condotto una normale vita familiare e che ora era diventata improvvisamente la profetessa e messaggera di Dio, perché era stata chiamata a farlo. E con lei c'era solo una piccola schiera di fratelli e sorelle che esercitavano le loro professioni e potevano dedicare solo il loro tempo libero alla diffusione della parola di Dio. Ad ogni passo evolutivo dell'opera ancora giovane, la brutalità inquisitoria imperversava con ancora più forza. Si formò la collaudata alleanza senza Dio tra Chiesa e Stato, con i media compiacenti al suo seguito, che diffusero menzogne e diffamazioni piene di cattiveria e scherno, in un modo così cattivo che un normale cittadino in buona fede non potrebbe nemmeno immaginare. I persecutori della parola di Dio e della sua profetessa imposero ai loro mezzi di comunicazione l'aggressione e la distruzione dell'esistenza. Fecero pubblicare menzogne presentate come opinioni e calunnie nei loro giornali e canali televisivi, assicurandone la diffusione a livello nazionale. Per dimostrare la presunta correttezza delle loro menzogne presentate come opinioni, facevano riferimento a storie inventate che essi stessi avevano diffuso in precedenza. Diffamare e calunniare, e se in questo modo non si riesce a mettere a tacere lo strumento di Dio, si ricorre al motto: far passare sotto silenzio. Si tratta della strategia inquisitoria collaudata da secoli, che viene utilizzata ancora oggi dall'alleanza senza Dio tra Chiesa e Stato, anche in Germania, con l'aiuto dei media dipendenti.
1: Di fronte a questa raffica di calunnie, è naturale che molti si chiedano: com'è stato possibile, nonostante tutto questo, che la parola dell'Eterno Dio Padre Madre, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, si sia oggi diffusa negli angoli più remoti di questo mondo? E in parte tradotta in lingue regionali e nazionali a noi sconosciute, e che gli insegnamenti del Cristo Dio, lo Spirito libero, vengano trasmessi da più di 1000 stazioni radiofoniche e televisive, e in parte anche da stazioni nazionali di grandi paesi. Il modo in cui questo è diventato possibile risale agli inizi dell'opera del Cristo Dio. Negli anni in cui i rappresentanti delle chiese protestanti e cattoliche e i loro aiutanti nello Stato e nei media diffondevano le accuse più diffamanti e maligne, scatenando una vera e propria battaglia di diffamazione contro la parola di Dio, che arrivò fino alla calunnia, si aprì in modo del tutto inaspettato una porta che sarebbe stata fondamentale e avrebbe aperto le strade per la realizzazione del Cristo Dio: portate la mia parola nel mondo. In un periodo in cui In Germania le porte delle sale pubbliche restavano sempre più spesso chiuse per i cristiani delle origini, anche solo per tenere conferenze o per riunirsi in piccoli gruppi o per tenere una piccola bancarella al mercato settimanale. Si aprì uno spiraglio della porta con la possibilità di trasmettere programmi radiofonici tramite l'emittente statale Russia che trasmetteva in tutto il mondo, Radio Mosca, The Voice of Russia. A causa delle esperienze negative della persecuzione inquisitoria in Germania, i fratelli responsabili per le trasmissioni radiofoniche furono prudenti e non si rallegrarono troppo presto. Ma Gabriele consigliò loro senza esitazione di recarsi di persona a Mosca per verificare questa possibilità sul posto. Alcuni fratelli seguirono di cuore questo consiglio e si misero in viaggio con prudenza e sperando il meglio. Con grande sorpresa, nell'emittente di Radio Mosca, Voice of Russia, incontrarono persone che fin dal primo momento li accolsero con un atteggiamento aperto, cordiale e che infondeva fiducia.
2: Radio Mosca, The Voice of Russia, era all'epoca una delle due più grandi stazioni radiofoniche del mondo, con oltre 1000 dipendenti, con propri studi e una sala da concerto per la registrazione di musica classica dell'Orchestra Sinfonica di Stato di Mosca. Questa emittente contava molti milioni di ascoltatori in tutto il mondo su diverse frequenze a onde corte e onde medie. All'epoca Radio Mosca disponeva dei più potenti impianti di trasmissione in questo campo, con la più ampia portata al mondo. Dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, hanno collaborato con tutte le principali emittenti nazionali del mondo, come ad esempio BBC, RTL, Deutsche Welle, Radio Liberty dagli Stati Uniti, Radio France Internationale e con le emittenti statali dei Paesi Bassi, del Giappone, Vietnam e molti altri paesi. Rispetto alle grandi emittenti nazionali, noi cristiani delle origini tedeschi eravamo ovviamente una radio molto, molto piccola e la prima radio privata con cui Radio Mosca ha collaborato. Ciò nonostante, la porta ci è stata aperta e abbiamo ricevuto un'accoglienza calorosa, senza alcun pregiudizio. Gli ospiti provenienti dalla Germania hanno vissuto un'esperienza particolare. Tutti i collaboratori di Radio Mosca con cui hanno avuto contatto non corrispondevano affatto al cliché dei terribili barbari che ci era stato inculcato nella Germania dell'Ovest durante i 40 anni della Guerra Fredda. Al contrario, eticamente, moralmente e culturalmente si aprì un mondo in confronto al quale quello europeo, in molti aspetti, potrebbe vergognarsi. La cosa più sorprendente fu che, nonostante tutti i corresponsabili di Radio Mosca avessero diversi parenti stretti tra i 27 milioni di persone uccise dai soldati tedeschi durante l'invasione della Russia nella Seconda Guerra Mondiale, non ci fu alcuna riserva nei nostri confronti.
3: Sì, erano aperti e l'emittente non era soggetta ad alcun influsso da parte della Chiesa. Ci dissero soltanto: qui in Russia abbiamo molte fedi diverse. Viviamo tutti insieme. Quindi non era come fino ad oggi in Germania, dove i funzionari della Chiesa sono rappresentati in tutti i principali media come rappresentanti dell'alleanza tra Chiesa e Stato contro la parola di Dio. Iniziò una proficua collaborazione, senza alcuna discriminazione a causa della fede dei cristiani delle origini. Per noi che in Germania abbiamo dovuto lottare costantemente contro il continuo disprezzo e la discriminazione, è stata un'esperienza completamente nuova. Sebbene fossimo una piccola stazione radiofonica, non ci è stato precluso nulla. Anzi, da quel momento in poi, uno dei principali responsabili di Radio Mosca si è occupato personalmente di ogni cosa. E non solo. È diventato amico di queste persone della Germania con la loro insolita richiesta e in seguito è anche venuto diverse volte in visita in Germania insieme a sua moglie. Durante una visita amichevole a una comunità di vita di giovani famiglie italiane è rimasto subito entusiasta. È così che aveva conosciuto la vita in passato, raccontò, perché la comunità era sempre in primo piano. Da quel momento in poi le porte furono spalancate per la parola del Regno Eterno. Con la sigla di trasmissione, il codice Morse, che abbiamo sentito all'inizio del programma e che riproduce il nome Cristo in codice Morse, la parola della pienezza della sapienza divina fu diffusa in tutto il mondo e questo avvenne partendo dalla Russia. Poiché grazie alle innumerevoli trasmissioni, nel corso degli anni tantissime persone in tutto il mondo sono venute a conoscenza del codice Morse che riproduce il nome del Cristo, lo utilizziamo di nuovo anche oggi, perché ci sta a cuore portare sempre di più questo segno per il Cristo nel mondo. Ascoltiamolo ancora una volta.

0: Ogni volta che risuonava questo segnale, le persone sapevano, per quasi 20 anni su queste frequenze, che si poteva ascoltare in tutto il mondo la parola vivente del Dio eterno, unico, universale, data per mezzo della sua traduttrice.
1: Come fu diffusa in tutto il mondo la parola eterna senza falsificazioni, con registrazioni originali? In sottofondo si sentivano le parole originali della profetessa nella sua madrelingua, il tedesco, che in genere venivano mandate in onda, tradotte simultaneamente, in inglese, spagnolo, portoghese e francese. La parola vivente dell'Eterno, data tramite la sua traduttrice, poteva essere ascoltata diverse ore alla settimana su circa 70 frequenze diverse in tutto il globo. Una svolta incredibile per il regno eterno di Dio. Settimana dopo settimana furono mandate in onda tante trasmissioni con registrazioni dalla pienezza della sapienza divina. Si trattò soprattutto delle rivelazioni divine nella madrelingua della portavoce e con le traduzioni simultanee nelle rispettive lingue straniere, come ad esempio le irradiazioni cristiche, la guarigione divina profetica e altre rivelazioni divine, e anche insegnamenti spirituali dati regolarmente e istruzioni spirituali interiori sui grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth e tanti altri temi spirituali, oltre a letture di libri, conferenze, tavole rotonde, per citare solo alcuni dei programmi. Tutto veniva registrato analogicamente su grandi nastri, bobine, quindi su supporti audio. I programmi venivano poi preparati con ore di lavoro manuale minuzioso per essere mandati in onda. Negli anni 90 non esisteva ancora la possibilità di inviare grandi quantità di dati tramite Internet. I primi tentativi di spedire le bobine fallirono e per motivi inspiegabili non arrivarono a Mosca. Come si potevano quindi recapitare in Russia le trasmissioni registrate perché venissero mandate in onda? Ascoltiamo a questo proposito una ex accompagnatrice di volo che si ricorda in modo molto vivo come aprì la strada quale messaggera tra la Germania e Mosca affinché si potesse mandare in onda la parola eterna. Ce lo ha raccontato in un'intervista del 20 dicembre 2022.
2: Nella mia professione precedente avevo molti rapporti con persone in tanti paesi del mondo e quindi sentivo la necessità che queste trasmissioni arrivassero a tutte queste persone, cosa che all'epoca non era possibile a causa delle campagne diffamatorie della Chiesa in Germania. Hanno impiegato ogni mezzo contro la parola profetica e contro le persone che volevano diffonderla. Ma non ci sono riusciti. E Radio Mosca lo ha reso possibile. Le persone russe hanno una mentalità diversa da quella di noi europei. Sono più vicine di noi al loro interiore. E poi è arrivato il momento in cui alcuni cristiani delle origini sono riusciti a mettersi in contatto con Radio Mosca. Si sono recati lì e la reazione lì è stata completamente diversa da quella a cui erano abituati qui. quando si cercavano delle possibilità per la diffusione. Furono accolti in modo cordiale e la stazione radiofonica era disposta a trasmettere i programmi. Sì, e così vennero prodotti i nostri programmi, vennero spediti, ma non arrivarono a destinazione. E allora mi è venuto in mente che avevo ancora la possibilità di volare a buon prezzo, dato che avevo lavorato come hostess. E così avvenne che volavo regolarmente a Mosca. E lì potevo consegnare i nastri che erano stati precedentemente preparati con un grande lavoro di team. Si trattava di rivelazioni di Dio, meditazioni di guarigione, tavole rotonde su vari argomenti e su tutti i temi che interessano le persone di oggi, che si tratti di reincarnazione, di guarigione, eccetera. Mettevo la valigia in macchina, andavo in macchina fino all'aeroporto, prendevo un biglietto e poi rimanevo seduta in aereo per 3 ore con i nastri. Quando arrivavo a Mosca, passavo il controllo dei passaporti e il controllo doganale e poi fuori, dopo il controllo doganale, c'era un collaboratore di Radio Mosca. Era felice quando mi vedeva e prendeva con entusiasmo i nastri. La stessa sera i programmi venivano trasmessi in tutto il mondo in 4 lingue. Ed era veramente una grande sensazione di felicità viaggiare con quella valigia. È stato quasi sempre molto facile e senza problemi. Solo una volta c'era una tempesta di neve così forte che non fu possibile atterrare e così l'aereo fu deviato a San Pietroburgo. Naturalmente il responsabile ha aspettato invano all'aeroporto di Mosca. A quell'epoca non c'erano i cellulari. E il responsabile è dovuto tornare a casa senza i nastri. Ma poi siamo riusciti in qualche modo a farglieli avere. Con il tempo siamo diventati anche buoni amici di Radio Mosca. Ci apprezzavano, anche se eravamo una stazione molto piccola rispetto alle altre emittenti con cui avevano a che fare. Sono venuti in visita alcune volte qui in Germania e anche noi siamo stati invitati da loro. Da quel periodo conservo ancora una piccola statuetta di legno che ho ricevuto da loro e che tengo in cucina davanti alla finestra. E ogni volta che la guardo mi ricorda la gentilezza di queste persone. E ogni volta invio loro interiormente un saluto di cuore. Negli anni 90 era veramente brutto. I cristiani delle origini non potevano pubblicare annunci, non potevano prendere in affitto delle sale, venivano scherniti ovunque. Bisognava quasi vergognarsi di essere un cristiano delle origini. Era veramente molto spiacevole. Quindi in Germania non avevamo alcuna possibilità di trasmettere programmi radiofonici. Tutto ciò che aveva a che fare con il pubblico è stato bloccato il più possibile ed è meraviglioso che ora ci siano perfino programmi televisivi che possono essere diffusi. E solo ora, guardando indietro, mi sono resa conto di quanto il nostro Padre Celeste abbia la supervisione di tutto e anche di dove possa impiegare ognuno. E non solo questo, ma anche come può aiutarlo. Ed è così che è andata. Ed è stata una sensazione di grande gioia per me. Sapevo che il popolo russo ha un cuore e per questo sono stata felice di poter contribuire a rendere possibile la trasmissione di questi programmi in tutto il mondo.
1: Cari amici, questo era il racconto di una cristiana delle origini, un ex hostess, che ricorda quando collaborava con Radio Mosca, The Voice of Russia. La possibilità di poter trasmettere in tutto il mondo tramite Radio Mosca fu, come già detto, una grande svolta per il Cristo Dio, lo Spirito della Verità, perché in questo modo la parola profetica raggiunse una portata inimmaginabile. La parola si diffuse quindi dall'Oriente, da dove arrivava in tutto il mondo, anche nelle case tedesche. La parola eterna trovò una grande risonanza tra gli ascoltatori in tutto il mondo e allo stesso tempo il messaggio entrò anche nell'atmosfera della Terra, poiché il raggio di azione delle onde radio trasmesse da Radio Mosca si estendeva letteralmente su tutto il globo.
0: Come dicevamo all'inizio, la Germania ha rifiutato la parola di Dio e con essa ha rifiutato la benedizione e la forza di Dio per tutta la Germania e ha detto quindi no a Dio, l'Eterno, e a suo Figlio, il Cristo Dio. In definitiva, la Germania ha lanciato il guanto di sfida. Che cosa ne deriverà? Che futuro avrà la Germania? La Germania ha un futuro? L'orgoglio precede sempre la caduta, come dice un proverbio. Aspettiamo e vediamo. Povera Germania. A differenza della Germania, la Russia ha accettato la parola del Dio vivente, l'ha accolta e ha posto le basi per la diffusione della parola di Dio in tutto il mondo. Quindi l'energia per la diffusione della parola di Dio è venuta quindi dalla Russia. Dio, l'Eterno, è un Dio giusto. I fratelli e le sorelle del popolo russo saranno certamente riconosciuti per ciò che hanno fatto per Dio e la sua parola eterna. E la Germania dovrà subire quello che l'alleanza senza Dio delle due spade, della Chiesa e dello Stato, ha causato. E sì, purtroppo continua a provocare. Perché in Germania la parola del Dio vivente viene combattuta ancora oggi. E proprio come la Germania ha rifiutato la pace attraverso la parola profetica, sta ora lavorando contro la pace. Ora proprio la Germania contribuisce nuovamente alla lotta contro la Russia con le armi. Chi sa analizzare le correlazioni spirituali riconosce dove opera l'insidia dell'avversario. E ciò che è più triste è che questo comportamento bellicoso da parte dei potenti sta avvenendo nonostante la parola di Dio data per bocca profetica, che è stata data pura e senza falsificazioni in Germania per 50 anni e che voleva portare la pace. Quanto bene si sarebbe potuto operare su larga scala e anche per ogni singolo se la parola di Dio non fosse stata disprezzata, diffamata e fatta passare sotto silenzio in Germania. Ma in Germania non si vuole sentire la verità dei cieli, il messaggio di pace del Cristo Dio, la sua parola, presenza eterna. La benedizione della parola vivente di Dio è stata rifiutata dalla Germania e raccolta e trasmessa dalla Russia. È una vergogna per la Germania e i fratelli e le sorelle della Russia si sono guadagnati un'infinita lode dei cieli. Perché la parola eterna è stata rifiutata nella Germania succube della Chiesa? Il Cristo lo ha già chiarito 2000 anni fa quale Gesù di Nazareth nelle parole che sono state tramandate. Egli disse: «Perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete dare ascolto alla mia parola? Avete per padre il diavolo e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non ha perversato nella verità, perché non vi è verità in lui. Quando dice il falso, parla del suo, perché è menzognero e padre della menzogna. A me, invece, voi non credete perché dico la verità. Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio».
2: Cari amici, la parola del Cristo Dio vale anche oggi. Chi non sta nella verità non può ascoltare la parola di verità che proviene dal trono di Dio. Ecco perché la parola di Dio è stata data alla Russia. Da Radio Mosca, The Voice of Russia, è stata diffusa in tutto il mondo. Cari amici, in tutto il mondo, dal profondo del nostro cuore, ringraziamo i numerosi cittadini russi che hanno accolto il messaggio del Regno Eterno con tanta cordialità e apprezzamento e che per circa 20 anni hanno diffuso la parola eterna di Dio in tutto il mondo nelle trasmissioni dell'onda cosmica più volte alla settimana attraverso la loro emittente radiofonica statale da Mosca. Quello che i vescovi e i politici tedeschi hanno rifiutato e respinto con tutta la forza della loro autorità di potere nello Stato e nei media e hanno cercato di ostacolare con la diffamazione e facendolo passare sotto silenzio, è stato invece accolto dai cittadini russi che hanno così adempiuto in tutto il mondo quello che Dio, l'Eterno, voleva. Un ringraziamento infinito fluisce dal Regno di Dio verso i fratelli e le sorelle del popolo russo che hanno accolto la sua parola eterna e hanno fatto in modo che raggiungesse tante persone in tutto il mondo. Insieme a noi, tantissime persone e i numerosi popoli di questa terra sono molto grate ai responsabili di Radio Mosca per aver mandato in onda la parola eterna, perché in questo modo tante, tante migliaia, addirittura milioni di persone hanno avuto la possibilità di venire a conoscenza dell'evento unico che si compie nella nostra epoca. Rispettano, apprezzano e amano la sua parola e la loro vita è cambiata in meglio. perché passo dopo passo stanno raggiungendo la vita in unità dell'amore per Dio e per il prossimo, che è sempre per la pace. Molte persone non solo hanno trasmesso il messaggio dei cieli, ma vivono anche in base ad esso. Dio in noi e noi in Dio. Dio in tutta la natura.

il Cristo, continuano a sentire la sua voce. La sua parola, eterna presenza. Con questa lieta novella siamo giunti al termine della nostra trasmissione e ci congediamo con un cordiale saluto in Dio. Arrivederci, a presto.

Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: Abermals machen wir uns bewusst, der mächtige Geist der Christus Gottes.
1: Prendiamo coscienza ancora una volta che lo Spirito possente, il Cristo Dio, è la luce nella nostra anima, ma è anche la luce nel nostro corpo. Il Cristo, la luce, è sempre presente in tutte le anime e in tutti gli uomini. Il suo amore infinito e la sua misericordia desiderano donarci calore interiore, forza, luce, aiuto e guarigione. Non potremo mai prendere coscienza abbastanza spesso che noi, ognuno di noi, è il tempio di questa luce eterna e meravigliosa. Quanto più ci doniamo al Cristo Dio in noi, tanto più profondamente lo percepiremo nell'aiuto, nella guarigione, nel suo sostegno e in ogni situazione. Sentiamo continuamente dallo Spirito possente come voi date, vi verrà dato. E di questo fa parte anche la preghiera. Per questo, in quest'ora vogliamo rivolgerci verso il nostro interiore e accogliere nel nostro interiore fratelli e sorelle per i quali desideriamo pregare. Prima di tutto ci sediamo con il busto ben diritto e appoggiamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. Prendiamo coscienza che il Cristo Dio è in noi. Egli ci aspetta. Egli ci invita a rivolgerci a Lui. Nelle vicinanze del nostro cuore risplende la luce del Cristo Dio che si irradia attraverso i nostri nervi e inonda tutto il nostro corpo. Se noi non creiamo barriere. Ci rivolgiamo al Cristo, lo chiamiamo nel nostro interiore. Ci rivolgiamo alla coscienza del Cristo Dio, alla luce che risplende nei pressi del nostro cuore. Cristo.
2: Jeder von uns,
1: ognuno di noi
2: hat ein
1: ha
2: oder mehrere
1: una
2: Anliegen.
1: O più richieste.
2: Brüder und Schwestern,
1: ci sono fratelli e sorelle in difficoltà che hanno bisogno di aiuto,
2: der Heilung,
1: di guarigione,
2: des Beistandes,
1: di sostegno.
2: Großer gütiger Geist,
1: grande e buon spirito, in quest'ora ci riproponiamo fermamente di pregare per familiari, per parenti e conoscenti.
2: Alle sind unsere Nächsten.
1: sono tutti il nostro prossimo, nostri fratelli e sorelle in te, o Spirito possente. Ora accogliamo nel nostro interiore l'immagine di un nostro familiare, di un parente o conoscente e la poniamo nella possente luce redentrice.
2: Wir machen uns bewusst, dass wir mit diesem Menschen im Reinen sind.
1: Prendiamo coscienza che ci sentiamo a posto con questa persona, che tutto è ampiamente in ordine. Se non dovesse essere così, vogliamo ora sistemare le cose in silenzio.
2: Im mächtigen Christuslicht.
1: L'immagine del nostro prossimo si trova nella possente luce del Cristo. Ci concentriamo su questa immagine. Diciamo sì a nostro fratello, a nostra sorella.
2: Wir sagen ja,
1: diciamo sì alla grande unità.
2: Christus in unserem Inneren.
1: Cristo nel nostro interiore. Nella tua luce redentrice si trova l'immagine del nostro prossimo.
2: Dein Wille geschieht.
1: Si compie la tua volontà.
2: Du füllst unsere Gedanken
1: tu mit ricolmi deiner i nostri pensieri con la tua forza
2: in das Bild senden.
1: E noi li inviamo nell'immagine.
2: Wir bejahen.
1: Affermiamo la tua forza nel nostro prossimo.
2: Wir bejahen, dass er sich ganz öffnet für.
1: Affermiamo che si apre completamente a te.
2: Dein Geist strömt. In jede
1: il tuo spirito fluisce in ogni cellula del nostro prossimo.
2: In jedes Blutgefäß.
1: In ogni vaso sanguigno.
2: In alle organe.
1: In tutti gli organi.
2: In alle Sehnen, Knochen.
1: In tutti i tendini. Nelle ossa e nei legamenti,
2: in lymfe und hormone,
1: nel sistema linfatico e negli ormoni,
2: das Bild unseres nächsten,
1: l'immagine del nostro prossimo nella tua luce si edifica.
2: Du stehst ihm bei.
1: Tu lo aiuti.
2: Du durchflutest ihn.
1: Lo pervadi.
2: Alles unreine
1: fai in modo che tutto ciò che è impuro venga eliminato.
2: Schwache und kranke Zellen.
1: Le cellule deboli e malate si avviano per essere eliminate.
2: Immer mehr atmest du dich in das Bild.
1: Con il tuo respiro entri sempre di più nell'immagine del nostro prossimo e noi percepiamo nel nostro cuore che tu agisci in lui.
2: Gesunde Zellen bauen sich auf.
1: Si edificano cellule sane.
2: Dein Geist leuchtet.
1: Il tuo spirito risplende in ogni cellula.
2: Unser nächster, den wir
1: il nostro prossimo che noi abbiamo posto come immagine nella tua luce si rilassa. Lo percepiamo nel nostro corpo.
2: Wir fühlen deine Liebe in uns.
1: Percepiamo il tuo amore in noi e nell'immagine del nostro prossimo.
2: Tu hilfst.
1: Tu aiuti.
2: Tu linderst.
1: Tu porti sollievo.
2: Tu heilst.
1: Tu guarisci.
2: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
2: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
2: Christus gibt.
1: Il Cristo dona.
2: Christus wirkt.
1: Il Cristo agisce nel nostro prossimo.
2: Das Bild im Zentrum des Christuslichtes schwindet für uns.
1: L'immagine nel centro della luce del Cristo scompare per noi, ma percepiamo l'unità con nostro fratello o sorella.
2: Abermals wenden wir uns dem
1: Ci rivolgiamo ancora una volta alla luce interiore, il Cristo in noi.
2: Wir denken an alle Menschen.
1: Pensiamo a tutti gli uomini.
2: Und bitten den großen Geist, er
1: möge e preghiamo il grande Spirito di ricolmare i nostri pensieri con la sua forza e con la sua volontà.
2: Gemeinsam senden wir nun.
1: Ora inviamo insieme i nostri pensieri in questo mondo a tutti i nostri fratelli e sorelle. Grande Spirito, tu sai chi puoi raggiungere.
2: Unsere Gedanken schwingen hinein
1: i nostri pensieri vibrano ed entrano nell'aura di coloro che ti cercano e si troveranno.
2: Durch unsere Gedanken rufst du alle herbei.
1: Tramite i nostri pensieri chiami anche tutti coloro che sono affaticati ed oppressi. Tu li vuoi ristorare.
2: Abermals wenden wir uns dem inneren Licht zu.
1: Ci rivolgiamo ancora una volta alla luce interiore. Cristo, in questi minuti in cui ti percepiamo in modo consapevole, ti preghiamo profondamente, ricolma ancora una volta i nostri pensieri con la tua forza, con la luce e la guarigione.
2: Gebündelt senden wir es.
1: Li inviamo in un fascio ai nostri fratelli e sorelle ammalati.
2: Möge dein heilendes Licht,
1: che la tua luce guaritrice possa raggiungere molti.
2: Möge dein kraftvolles Licht,
1: che la tua luce colma di forza possa anche toccare tante persone,
2: sodass sie barmherzig sind gegenüber,
1: affinché siano misericordiose nei confronti dei loro simili.
2: Dann kannst du durch sie für die
1: e così attraverso di loro potrai agire per i fratelli e le sorelle che soffrono, per coloro che hanno fame e sete, per gli uomini che non hanno un tetto. Tu hai bisogno di recipienti di amore e misericordia. Possano i nostri pensieri contribuire a far sì che persone divengano recipienti di amore e di misericordia. Tu, grande Dio,
2: die Gedanken ziehen und gehen in die Auren derer.
1: I pensieri vanno ed entrano nell'aura di coloro che sono aperti ad accoglierli, che ti cercano, che vogliono aiutare e servire. Pensieri di guarigione entrano attraverso le anime nei corpi degli ammalati. Tu sei la grande luce impersonale che guarisce, che allevia i dolori, che aiuta nella sofferenza. Cristo, ci rivolgiamo di nuovo verso l'interiore. Diciamo sì a te, nella consapevolezza che tutte le anime e tutti gli uomini sono templi del tuo amore. E così entriamo sempre più profondamente nel nostro interiore. Percepiamo nel nostro respiro il soffio. Il grande spirito ci pervade con il suo respiro.
2: O Gott und Herr,
1: o Signore e Dio,
2: du durchpulst uns mit deiner,
1: tu ci pervadi con il palpito del tuo amore e della tua misericordia.
2: Du durchströmst
1: unseren
2: Körper,
1: tu compenetri il nostro corpo.
2: Jedes Organ,
1: ogni organo
2: empfängt
1: riceve
2: Kraft,
1: la tua forza, ogni cellula la tua luce, tutte le parti del corpo risplendono, le cellule stanche e malate si avviano ad essere eliminate e si edificano cellule sane. Percepiamo come si edificano cellule sane. Il nostro corpo comincia a vibrare dolcemente. Il Cristo ci pervade.
2: Wir fühlen vom Scheitel bis zu den Fußsohlen.
1: Percepiamo dalla testa fino ai piedi la sua forza che fluisce, aiuta e guarisce, che ritorna indietro fluendo e compenetra tutto il nostro corpo. La forza dell'amore inonda la nostra anima. Percepiamo che l'anima e l'uomo vogliono divenire tutt'uno. Cristo, così anche noi possiamo riceverti, ognuno di noi, nella misura in cui si dona a te, fluisce.
2: Es atmet.
1: Respira.
2: Es verbinde.
1: Collega.
2: Es führt zur Einheit.
1: Ci conduce all'unità
2: mit allen Menschen.
1: Con tutti gli uomini e gli esseri.
2: Leicht und beschwingt.
1: Il nostro corpo è leggero e vibra,
2: denn er durchflutet uns.
1: Poiché egli ci inonda.
2: Das Licht der
1: è la luce dell'amore.
2: Wir bejahen seine Kraft in uns.
1: Affermiamo la sua forza in noi. Affermatela.
2: Wir sagen ja.
1: Diciamo sì.
2: Zum heilenden Christus.
1: Al Cristo Dio che guarisce in noi. O affermatelo.
2: Wir sagen ja und ganz bewusst ja.
1: Diciamo sì, un sì del tutto consapevole alla vita eterna in noi. O affermatela.
2: Gott ist gut.
1: Dio è buono.
2: Gott ist gut.
1: Dio è buono. Affermatelo.
2: Lernt zu fühlen.
1: Imparate a percepire e lo percepirete.
2: Lernt zu spüren.
1: Imparate a sentire
2: und ihr spürt
1: e sentirete, percepirete il suo operato nell'anima e nel corpo.
2: Bleibt in dem Bewusstsein.
1: Restate nella consapevolezza che ognuno di noi è il tempio dell'amore. L'amore dona, l'amore riceve. L'amore è unità.
2: Bleiben wir in unserem Tempel und danken.
1: Restiamo nel nostro tempio e ringraziamo il Grande Spirito.

0: Nehmen wir auch die Mutter Erde in uns auf.
1: Con pensieri profondi accogliamo in noi anche la madre terra. Pensiamo con amore ai regni della natura.
0: In liebe denken wir an alle Tiere.
1: Pensiamo con amore a tutti gli animali, nelle acque,
0: in den Lüften,
1: nell'aria,
0: in der Erde,
1: nella terra,
0: auf der Erde,
1: sulla terra,
0: in den Wäldern,
1: e nei boschi.
0: Großer Gott, tu atmest,
1: grande Dio, tu respiri attraverso di essi, come respiri attraverso di noi. Noi viviamo perché respiriamo e nel respiro tu sei la vita.
0: Christus, tu lässt uns die Einheit spüren.
1: Cristo, tu ci fai percepire l'unità con uomini, con la natura, con i minerali e gli animali. Tu apri completamente il nostro cuore e noi percepiamo che siamo esseri del cosmo, esseri dell'infinito, poiché il tuo soffio fluisce attraverso tutto l'essere, attraverso tutti i regni. Tutto è coscienza ed è sostenuto da te, Cristo. E tu ci permetti di essere partecipi e di riconoscere che noi siamo esseri cosmici.

Avete ascoltato una meditazione ed una preghiera espressa da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Per maggiori informazioni potete scrivere alla nostra redazione. Vi auguriamo un buon proseguimento dei programmi sulla nostra emittente.

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen.
1: Un cordiale saluto, care ascoltatrici, cari ascoltatori. L'inviata del Cristo Dio, la profetessa tedesca della nostra epoca. La parola di Dio non falsificata nella Biblioteca Sofia, l'arca dell'alleanza dello Spirito Libero oggi. Questo è il tema della trasmissione che vi proponiamo. A questo proposito vogliamo premettere che tutto ciò non ha niente a che fare con la parola del Dio della Bibbia, né con la parola del Dio della Chiesa. È la parola dello Spirito Libero universale, dell'eterna intelligenza universale. È la parola di Dio autentica, quindi semplicemente la verità. Chi ha falsificato e falsifica tutt'oggi la parola di Dio? Che cosa hanno provato e cosa provano ancora oggi i traduttori del Regno di Dio, i profeti e le profetesse di Dio? E dove si può trovare la parola di Dio non falsificata nella nostra epoca? Sono i temi di cui vogliamo occuparci in questa trasmissione.
2: Osserviamo la vita di Gesù di Nazareth, il figlio di Dio e il più grande profeta di Dio di tutti i tempi. Come tutti i profeti dell'Antico Testamento, egli era al di fuori delle istituzioni di quel tempo. Gesù era falegname di professione e venne per insegnare agli uomini la legge di Dio e viverla come esempio per loro. Egli annunciò il suo insegnamento principale, il discorso della montagna, non nel Tempio dei Sacerdoti, ma come svela già la definizione, della montagna, all'aperto, nella natura, sotto il firmamento. Nessuno dei suoi discepoli era sacerdote o fu nominato sacerdote. I farisei e gli scribi, ovvero i teologi di quel tempo, riconobbero il pericolo che si profilava per loro, dato che Gesù, il Cristo, aprì ad ogni uomo la via verso la libertà interiore, nel regno di Dio insito in voi, come disse Gesù, ossia fuori dalle strutture di potere e verso l'indipendenza da sacerdoti, da cerimonie e da riti.
1: In tutti i tempi, la casta sacerdotale ha sempre orientato gli uomini su di sé, legandoli al proprio ceto professionale e alle proprie pratiche di culto rituali che Gesù il Cristo non ha mai voluto. I profeti di Dio, invece, hanno sempre condotto e conducono le persone verso Dio, verso lo Spirito libero, lo Spirito di Dio nel profondo dell'anima di ogni uomo. Per questo, in tutti i tempi, i sacerdoti furono i nemici dei grandi profeti e in questa trasmissione vogliamo parlare anche di questo contrasto.
2: Ci si potrebbe chiedere da dove proviene il sacerdozio se non è stato istituito da Dio. È un'invenzione delle religioni esteriorizzate con i loro culti e le loro cerimonie. Proviene dal culto dell'idolatria pagana, come l'antico culto di Baal nelle sue diverse forme. I sacerdoti e i preti delle istituzioni ecclesiastiche potrebbero quindi essere definiti anche come gli eredi del culto di Baal e sono a tutt'oggi al servizio dei suoi principi. Non hanno niente a che fare con il Dio creatore e con Gesù, il Cristo. Dio è lo spirito libero, non si lascia monopolizzare da nessuna religione o istituzione e non si lascia legare nelle loro case di pietra, in sacramenti e riti.
3: Questo spirito libero ha sempre operato per mezzo di tutti i veri profeti, da Abramo a Mosè, a Elia fino a Isaia. Per questo, essi rimasero sempre al di fuori della casta sacerdotale e operarono al di fuori di qualsiasi istituzione. Un vero profeta di Dio viene chiamato da Dio e si impegna a praticare egli stesso ciò che insegna agli altri dallo Spirito di Dio.
1: Quando il profeta Isaia fu toccato da Dio nel suo cuore, esclamò: «Oimè, io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono, e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti». Allora uno dei serafini, un arcangelo femminile, volò verso di me. Teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare. Egli mi toccò la bocca e disse, «Ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua iniquità e il tuo peccato è espiato». Poi udii la voce del Signore che diceva, «Chi dovrò mandare? Chi sarà il nostro messaggero?» E io risposi, «Eccomi, sono qui, manda me». Isaia adempì in modo assoluto e senza riguardi per la sua persona ciò di cui Dio lo incaricò. E ciò comprende anche le parole chiare nei confronti dei politici e dei sacerdoti della sua epoca. Isaia annunciò il giudizio divino per i sacerdoti ebri di vino e smascherò loro discorsi come chiacchiere confuse. E com'è la situazione oggi?
2: In ogni epoca, i veri profeti di Dio hanno sempre elevato la loro voce possente con parole simili o analoghe contro i sacerdoti, che, a torto, affermavano di guidare gli uomini a Dio. Per questo motivo, i profeti di Dio dovettero continuamente subire sofferenze terribili. Tanto per fare due esempi, Geremia fu gettato in una fossa piena di fango in cui avrebbe dovuto morire di fame e Amos fu scacciato dal paese dopo che il sommo sacerdote Amasia lo diffamò davanti al re.
1: Sì, e sono sempre stati i sacerdoti coloro che hanno continuamente falsificato le parole dei profeti. Per esempio le parole del grande profeta di Dio, Mosè, tramite il quale si dice sia stato introdotto tutto il culto sacerdotale con i terribili macelli di animali, nonostante esso sia stato in realtà ripreso dal culto di Baal in Egitto. Oppure si afferma che Dio, tramite Mosè, abbia comandato il genocidio delle popolazioni confinanti. In realtà Dio non si pronunciò mai contro il suo stesso comandamento che dice non uccidere. Ed è significativo il fatto che una delle fonti scritte della Bibbia che contiene tali falsificazioni si intitola Scritto sacerdotale.
2: Anche nel Nuovo Testamento i teologi hanno raccolto o cambiato molte parole di Gesù, il Cristo, secondo la loro coscienza. Gesù non scrisse nulla di sua mano e alcuni racconti della sua vita e il suo messaggio sono stati redatti in forma scritta solo molti decenni dopo. Tuttavia, ciò che Gesù espresse in merito ai sacerdoti e ai teologi della sua epoca è decisamente inequivocabile. Così egli disse, per esempio, «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, oggi si potrebbe anche dire voi teologi». E più avanti leggiamo, «Tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini. Amano i primi posti nei convitti e i saluti nelle piazze ed essere chiamati dalla gente maestro. Ma voi non fatevi chiamare maestro, perché uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli. E non chiamate alcuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il padre vostro, quello che è nei cieli». Care ascoltatrici, cari ascoltatori, se Gesù disse così chiaramente che tutti gli uomini sono fratelli e sorelle e che nessuno deve farsi chiamare maestro, e quindi nemmeno chierico, sacerdote, monsignore, altezza o simile, perché nell'istituzione ecclesiastica avviene proprio il contrario? E se Gesù, per il quale solo Dio in cielo è santo, insegnò così chiaramente che a nessuna persona sulla terra deve venire assegnato il titolo di padre, perché la Chiesa introdusse il Santo Padre, ossia il Papa? Questo non dimostra forse che le parole di Gesù sono state distorte nel loro contrario?
1: Gesù non ha istituito né sacerdoti né papi. Nel Nuovo Testamento si parla invece sempre di profeti per mezzo dei quali Dio parlerà all'umanità, anche dopo la venuta sulla terra di Gesù di Nazareth. Tuttavia le autorità ecclesiastiche affermano che il compito della profezia sia stato trasmesso ai sacerdoti. Così, ad esempio, nel Concilio Vaticano II dell'anno 1964, la Chiesa cattolica dichiarò, e ora cito, da Neuner Ross, enunciato numero 80, Dopo la venuta di Gesù non ci si aspetta più alcuna rivelazione in forma pubblica. Nella Chiesa vengono considerate al massimo come eccezione le profezie date all'interno della Chiesa, che devono comunque venire convalidate come verosimilmente autentiche da papi e vescovi, in quanto, secondo il Concilio Vaticano II, il compito di insegnare appartenente ai discepoli di Gesù è stato trasmesso ai vescovi della Chiesa Cattolica. E più avanti, nell'enunciato numero 149, si legge letteralmente: «Tuttavia il compito di interpretare in modo autentico la parola scritta o trasmessa è affidato unicamente al magistero vivente della Chiesa». Fine della citazione. E nella rivista ufficiale del Vaticano Congregazione per il clero dell'anno 94 si afferma: «È ancora una volta lo Spirito Santo che trasmette il compito profetico ai sacerdoti con la consacrazione agli ordini sacri». E questo insegnamento falso e senza alcuna prova, inventato dai rappresentanti delle chiese, costituì la condanna a morte o la causa per la persecuzione di molti veri profeti e profetesse di Dio negli ultimi 2000 anni.
2: Con questo insegnamento i teologi smascherano anche la loro posizione in netta contraddizione con Gesù, il Cristo. Infatti lo Spirito del Cristo Dio non ha mai istituito neanche un solo prete o vescovo, ma al contrario, ha inviato in tutti i tempi dei profeti attraverso i quali lo Spirito libero, chiamato in Occidente Dio, ha continuamente parlato e parla agli uomini. Nel corso degli ultimi 2000 anni, ogni volta che gli strumenti di Dio, profetesse o profeti, hanno operato al di fuori della Chiesa o non si sono sottomessi a questa istituzione, essi sono stati mandati al rogo come presunti eretici e le trascrizioni dei loro messaggi furono distrutte.
3: Nel suo amore inesauribile, Dio inviò i suoi profeti, messaggeri del regno di Dio, anche ai suoi figli all'interno dell'istituzione ecclesiastica. Tuttavia i suoi strumenti ebbero una vita molto dura anche all'interno della Chiesa, basata sul potere, dal momento che il compito dell'insegnamento era esclusivamente nelle mani dei vescovi. Per questo, per incarico dei sacerdoti, i messaggeri di Dio all'interno della Chiesa furono osteggiati, asserviti, rinchiusi in convento e infine messi a tacere in diversi modi, con la condanna a morte o con la tortura, oppure ci si è appropriati della parola di Dio trasmessa tramite di loro e la si è falsificata. Nello stesso modo in cui ci si è comportati e ci si comporta con Gesù di Nazareth e con i profeti di Dio dell'Antico Testamento, si agì anche nei confronti dei messaggeri e delle messaggere di Dio che operano all'interno della Chiesa. Il loro insegnamento fu distorto e travisato. Soprattutto le messaggere di Dio del Medioevo operarono all'interno della Chiesa. Perché? Perché furono rinchiuse dietro alle mura spesse dei conventi. In queste donne ardeva il fuoco dello spirito profetico. Sottomesse e umiliate dalla gerarchia ecclesiastica maschile, cercarono di portare la verità nella Chiesa e alle guide della Chiesa. Quindi, le autorità ecclesiastiche non possono dire di non essere venute a conoscenza della verità. La vita delle messaggere di Dio nella Chiesa fu sempre pericolosamente in bilico tra il messaggio dello Spirito libero che percepivano in sé e

0: titolo di dottori della Chiesa. Esse erano profetesse di Dio, ma la Chiesa le degradò a dottori della Chiesa. Nonostante il bavaglio imposto loro dalla Chiesa, queste portavoci di Dio, e oggi dottori della Chiesa, parlarono in modo chiaro nei confronti della casta sacerdotale, come avevano fatto in passato i veri messaggeri di Dio dell'Antico Testamento e Gesù, il Cristo. La cosiddetta nominata dottore della Chiesa, Teresa d'Avila, disse ad esempio: «È proprio vero che al momento temo ancora di più del diavolo coloro che temono loro stessi moltissimo il diavolo. Infatti esso non mi può affatto nuocere, mentre codesti mi procurano invece molta inquietudine, soprattutto quando sono in veste di confessori. Di fronte alle migliaia di crimini sessuali commessi da sacerdoti nei confronti dei bambini, questa ammonizione in merito ai confessori gode ancora oggi di un'attualità particolarmente triste».
1: La messaggera di Dio e cosiddetta dottore della Chiesa, Caterina da Siena, asserì già allora: «La Chiesa va risanata a partire dalle sue fondamenta». A questo punto si presenta la domanda: la Chiesa non dovrebbe forse fare ciò che annunciarono le sue maestre? Tuttavia, nonostante Caterina sia stata definita ufficialmente dottore della Chiesa, la purificazione della Chiesa fino alle sue fondamenta non è ancora avvenuta tutt'oggi. A che cosa serve allora il titolo dottore della Chiesa? Caterina da Siena rimproverò senza mezze parole il clero di tradimento e smascherò determinati malcostumi, cosa che le procurò molta ostilità. Un monaco una volta la trascinò fuori dalla chiesa per i capelli e la insultò dicendo che le sue visioni erano un inganno.
0: Così come Teresa e Caterina si espressero con parole chiare, anche Hildegarda da Bingen, che verrà nominata anch'essa dottore della Chiesa, non si trattenne dal dire le cose in modo chiaro, nonostante rischiasse di perdere la vita per questo. Hildegarda disse ai sacerdoti di Colonia: «Tutti i profeti hanno preferito rinunciare alla loro vita piuttosto di trascurare il loro mandato superiore. E voi, stolti, vi caricate per il futuro di tormenti incommensurabili per assicurarvi ora la vostra calma indisturbata. Avidità, ricchezza, divertimento, questo è ciò che caratterizza la vostra vita». Ma chiediamoci ora com'è la situazione oggi. Tutti i profeti preferirono rinunciare alla loro vita piuttosto che trascurare il loro mandato superiore. Questo è ciò che caratterizza un vero profeta di Dio. Proviamo ad immaginare la sofferenza interiore dalla quale Hildegarda espresse queste parole. Conosceva i molti profeti di Dio, primo fra tutti Gesù di Nazaret, i quali furono spesso uccisi in maniera atroce, poiché rimasero fedeli a Dio e alla verità e non trascurarono mai il loro mandato.
2: Hildegarda da Bingen si rivolse a Papa Anastasio in carica a quel tempo, addirittura con le seguenti parole: «Tu, o uomo che siedi sul trono papale, disprezzi Dio». Da queste parole si può riconoscere che Hildegarda certamente non vedeva nel Papa un rappresentante di Dio. Cari ascoltatori, care ascoltatrici, tutte queste cose sono soltanto alcune briciole di verità che si possono trovare ancora oggi negli scritti e negli appunti di Hildegarda. Hildegarda, per esempio, contemplò anche i grandi collegamenti nel microcosmo e nel macrocosmo e insegnò: «L'uomo, e ora la cito, racchiude in sé il cielo e la terra e tutte le altre creature. Quando volgi il tuo sguardo verso il tuo creatore, in te si infiamma il fuoco dell'amore dal quale nasce tutta la vita e dal quale proviene tutto il bene». Questo lo insegnò anche Gesù, il Cristo, quando disse: «Il regno di Dio è insito in voi». L'uomo porta quindi in sé tutto ciò che è divino. Di conseguenza non ha bisogno né di sacerdoti né di ostie, né del battesimo con l'acqua, né di edifici di pietra della Chiesa e altre cose del genere.
3: Hildegard von

0: Il Vegarda da Bingen ci indicò anche l'unità di tutta la vita, quando spiegò, ad esempio, che l'uomo porta in sé tutte le creature, quindi anche le anime parziali degli animali, concetto che porta a un rapporto completamente diverso con gli animali e con la natura. Ma queste conclusioni provenienti dall'insegnamento di Hildegard di Bingen vengono taciute nella Chiesa. Se ora, dal 2012, anche Hildegard di Bingen verrà nominata dottore della Chiesa, anche se in realtà bisognerebbe dire che viene degradata a dottore della Chiesa, perché allora la Chiesa non segue gli insegnamenti che sono stati rivelati per mezzo di lei? È stata sminuita a insegnante della Chiesa perché i sacerdoti l'hanno voluta convogliare nell'insegnamento della Chiesa, ricoprendo i suoi insegnamenti con quelli della Chiesa. Ma che cosa è avvenuto della verità portata da Hildegarda?
1: Perché invece si continua a riferirsi a uomini come Agostino e Tommaso d'Aquino, per i quali, ad esempio, gli animali e la natura erano esseri privi di ragione, che non hanno un'anima immortale e che sono unicamente destinati ad essere sfruttati dall'uomo? Si tratta di creature che, secondo l'insegnamento della Chiesa, non è necessario amare. O come insegnò il santo Tommaso d'Aquino, non è importante se gli animali vengono trattati bene o male. Perché si continua a seguire uomini come Agostino e Tommaso d'Aquino e non Teresa d'Avila o Hildegarda da Bingen? Anche Agostino e Tommaso sono considerati dottori della Chiesa. Quindi, o si nega loro tale titolo, oppure si restituisce alle donne lo stato di profetesse di Dio, invece di degradarle a dottori della Chiesa. Le donne hanno sempre parlato in modo diverso rispetto agli uomini. Perché le profetesse di Dio nella Chiesa debbono essere definite dottori della Chiesa? Perché il messaggio di Dio è diverso da quello che vogliono i sacerdoti. Di conseguenza i sacerdoti hanno falsificato il messaggio di Dio e inserito tali falsità nei loro statuti, facendo così delle profetesse di Dio dei dottori della Chiesa, in modo che tornino nuovamente i loro conti.
2: Per quanto riguarda le donne, gli uomini di Chiesa si sono rifatti per secoli ad un'affermazione attribuita a Paolo, che dice che la donna taccia nella comunità, che fino ad oggi ha provocato una disuguaglianza delle donne enorme nella Chiesa. Così, ad esempio, il cosiddetto santo Tommaso d'Aquino scrisse che la donna è stata creata soltanto come un aiuto per la riproduzione, in quanto, e ora cito le sue parole, per ogni altro scopo l'uomo potrebbe trovare miglior sostegno in un uomo che in una donna. E già Agostino insegnò che la donna non serve ad altro se non a partorire bambini. A questo punto bisogna chiedersi come sia possibile che delle donne siano riconosciute dottori della Chiesa. Non è questa una contraddizione? Pensiamo ora a ciò che è stato insegnato per secoli. Tra l'altro, anche la parola della Bibbia, nella, ad esempio, lettera ai Corinzi, che dice che la donna deve tacere nella comunità. Di conseguenza bisognerebbe togliere il titolo di santo a Paolo, ad Agostino e anche a Tommaso d'Aquino, o disconoscere il loro stato di dottori della Chiesa. Ma perché non lo si fa? Perché?
0: La diplomazia del potere ecclesiastico accetta anche, senza batter ciglio, che i padri della Chiesa si contraddicano tra di loro. L'importante è che ci si possa impadronire di ciò che hanno insegnato, se necessario anche falsificando. Quando oggi si leggono dei libri ecclesiastici su Hildegarda di Bingen, Teresa d'Avila e Caterina da Siena, pubblicati con l'approvazione del Vescovo, non si può essere sicuri che il contenuto corrisponda veramente alla realtà e non sia stato falsificato. La cosa che salta più all'occhio è che sembra che tutte le profetesse che hanno agito nell'ambito della Chiesa non abbiano toccato la Chiesa come istituzione, ma sembrano addirittura aver affermato che, nonostante tutto, si debba prestare obbedienza al Papa. Ma può essere veramente così?
2: Se guardiamo indietro in tutti i secoli passati, sia prima di Gesù di Nazareth sia dopo di lui, possiamo notare che ogni volta che la casta sacerdotale si impossessò degli insegnamenti rivelati da Dio, essa utilizzò sempre la stessa tattica. Si impadronì della parola rivelata da Dio, ma non la seguì, anzi ne cambiò il significato, falsificandola e abusando di essa. Cari amici all'ascolto, la parola dell'Eterno ci è stata data in ogni epoca e viene data anche nell'epoca odierna. Il ciclo dei grandi profeti di Dio comprende un arco di tempo di circa 5.000 anni. Di Abramo, Mosè, Elia, Isaia e altri profeti di Dio, e anche di Gesù, il corregnante dei cieli, il più grande profeta di Dio di tutti i tempi, ci sono stati trasmessi solo pochi aspetti della loro vita, del loro operato e di ciò che l'Eterno ha trasmesso all'umanità per mezzo di loro. Purtroppo la maggior parte di tutto questo è andato perso e molte cose, come abbiamo già detto, sono state tramandate in modo contraffatto. Eppure, nonostante la situazione precaria del mondo, nonostante le cose terribili che avvengono a livello globale e nonostante la decadenza dell'etica e della morale su tutti i continenti e in tutti i paesi di questa terra, nei nostri tempi è iniziata una grande nuova epoca. È l'epoca dello spirito libero. Da più di 37 anni, lo spirito libero possente, lo spirito del Cristo Dio, si rivela per mezzo della sua profetessa Gabriele. Già da 37 anni, quindi, l'umanità ha un profeta di Dio, una profetessa, tramite la quale lo spirito libero del Cristo Dio trasmette la sua parola sacra e incorruttibile all'umanità in innumerevoli rivelazioni divine. Come tutti i grandi profeti di Dio di tutte le epoche, anche Gabriele, una donna del popolo, è stata chiamata da Dio a divenire il suo strumento, la sua tromba per la nostra epoca e per i tempi futuri. Gabriele all'inizio quasi non era in grado di comprendere questo compito ed è stata preparata con cautela dallo Spirito di Dio al suo grande mandato. Nella vincente bibliografia su di lei, dal titolo L'inviata del Cristo Dio, la sua profetessa dell'epoca odierna, Gabriele, vengono descritti, in parte da lei stessa, gli avvenimenti di quei tempi. Il lettore si rende conto come da allora lei sia stata e sia tutt'oggi fedele a Dio e al Cristo e come abbia dato e dia la sua parola per gli uomini.
0: Per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, nei nostri giorni si adempie ciò che ci annunciò Gesù di Nazareth, come sta scritto nel Vangelo di Giovanni, nella Bibbia. Ma quando sarà venuto il Consolatore che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me. Molte cose ho ancora da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Ma quando verrà Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà nella verità tutta intera, perché non parlerà di Suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà. Tutto questo avviene nella nostra epoca. È giunto il Consolatore, lo Spirito della verità, e noi ascoltiamo la sua sacra parola in più di 1.000 rivelazioni, e la sua parola, tramite la sua profetessa, è possente.
1: Un grandioso messaggio dall'universo è l'opera rivelata, questa è la mia parola, Alfa ed Omega, il Vangelo di Gesù, la rivelazione del Cristo conosciuta oggi da tutti i veri cristiani in tutto il mondo. In quest'opera, il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce tramite la parola profetica ciò che è stato tramandato su di Lui e spiega che cosa corrisponde alla verità e che cosa è stato falsificato. Il Cristo parla anche del contrasto tra i sacerdoti e i profeti e dice: I farisei, gli scribi e i sostenitori del diritto furono nemici dei retti profeti in tutti i tempi. I loro preconcetti e le loro ambizioni, la pretesa di saperne di più dei loro simili, li spinsero continuamente a combattere contro i messaggeri di Dio. Furono sempre e sono tuttora i farisei, gli scribi e i sostenitori del diritto che avevano ed hanno timore di perdere la loro posizione e la loro stima. Le tenebre sanno qual è il piano di Dio e sentono la forza che viene portata dai veri profeti e illuminati. Agli occhi e per i sensi di coloro che si sono appropriati di una parte del grande potenziale terra, i grandi profeti ed illuminati sono quindi nemici che vogliono togliere loro ciò che in fondo non è di loro proprietà. Per questo motivo hanno combattuto e combattono ancora, anche nell'epoca odierna, contro il retto profeta e gli illuminati, che disprezzano e perseguitano, li ridicolizzano e riversano su di loro scherno e derisione. Cari ascoltatori, è stato così in ogni epoca ed è così anche oggi.
0: Nello stesso modo in cui la parola dell'Onnipotente, donata tramite i profeti dell'Antico Testamento e per mezzo di Gesù, il Cristo, il Redentore di tutti gli uomini e di tutte le anime, è stata rifiutata dal clero della rispettiva epoca, questa parola è stata rifiutata anche nell'epoca dopo Gesù di Nazareth, fino ai nostri giorni. Anche nel caso di Gabriele, in un primo tempo si è tentato di appropriarsi della parola di Dio donata tramite di lei e quindi di poterla controllare e disporre di essa. Durante il periodo in cui si cercò di operare in questo modo, Gabriele rimase per un breve periodo indisturbata.
2: Uno dei suoi accompagnatori in questo primo periodo fu il professore Walter Hoffmann. In una dichiarazione giurata del 20 dicembre 2011, egli spiegò quanto segue. Dopo aver preso contatto con l'opera di rimpatrio di Gesù Cristo, da cui nacque in seguito Vita Universale, nell'anno 1979 e 80 mi offrii di collaborare in modo più intenso. In quel periodo ricevetti una telefonata. Mi ricordo chiaramente che la persona al telefono si presentò dicendo: «Sono un cristiano che ha un buon contatto con il vescovo di Asburgo. Sarebbe mio desiderio che l'opera della profetessa venisse connessa alla Chiesa». La persona al telefono disse che avrebbe potuto fare in modo che questo avvenisse. Gli spiegai che avrebbe ricevuto una risposta scritta. La risposta scritta si limitò a questa indicazione: «Credo che sia meglio marciare su strade separate». Il professore Hoffmann continua: «C'è un altro episodio di cui mi ricordo molto bene. L'incaricato per le sette della diocesi di Würzburg, che si chiamava Graf von Magnis, mi telefonò nella casa della Bergstrasse a Würzburg dicendomi che sarebbe stato suo desiderio che l'opera di rimpatrio di Gesù Cristo agisse nella chiesa. Nel corso della telefonata io gli dissi che sarebbe stato meglio che ciò non avvenga. Poco tempo dopo, iniziarono degli attacchi molto, molto forti che ci accusarono di cose che non erano vere. Per esempio, dicevano che il contenuto degli insegnamenti dell'opera di rimpatrio di Gesù Cristo sarebbe provenuto da me, dal professor Hoffmann, e che quindi non sarebbe esistita nessuna rivelazione di Dio. Anche l'insegnamento della reincarnazione, che lo Spirito di Dio ha rivelato nell'opera di rimpatrio di Gesù Cristo, oggi chiamata Vita Universale, sarebbe pervenuto dal professore Hoffmann e pertanto non ci sarebbero state rivelazioni di Dio. Si affermava inoltre che il professore Hoffmann sarebbe stato il mentore della profetessa. In colloqui diretti con Graf von Magnis ho ribadito in continuazione che queste affermazioni erano false, così spiega il professore Hoffmann. Con il mio calendario in mano potrei confermare che le affermazioni di Graf von Magnis in merito alla reincarnazione erano decisamente false, poiché lo Spirito di Dio diede le rivelazioni divine in merito alla reincarnazione in un periodo in cui io non ero ancora nell'opera di rimpatrio. Graf von Magnis pubblicò poi anche opuscoli in cui continuarono ad essere diffuse menzogne in merito a me, il professore Hoffmann, in merito all'opera di rimpatrio di Gesù Cristo e alla profetessa di Dio. Questo è il testo della dichiarazione giurata. La risposta del professore Hoffmann alla persona che aveva chiamato da Asburgo e all'incaricato del vescovo di Würzburg, Graf von Magnis, era chiara. Credo che sia meglio se continuiamo a marciare per vie separate. Perché questa richiesta venne rifiutata? La profetessa di Dio, Gabriele, chiese una spiegazione all'Eterno e la risposta dello Spirito di Dio fu la seguente. Io ho inviato in continuazione dei portavoce all'istituzione della Chiesa. Essi ricevettero la scelta di portare la mia parola soltanto o nella Chiesa o nei conventi. Dopodiché la mia parola venne falsificata e inserita nel costrutto degli insegnamenti della Chiesa. E l'Eterno disse, la mia parola è la verità, e la verità resta al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche. Cari ascoltatori, cari amici che ci seguite alla radio, con queste parole lo Spirito di Dio stesso spiegò alla profetessa di Dio come furono le cose per i messaggeri e le messaggere di Dio vissuti prima di lei, come ad esempio Teresa d'Avila, Caterina da Siena, Hildegarda da Bingen e ancora altre donne e altri uomini che servirono Dio quali portavoce e strumenti. Le loro opere furono falsificate. Per questo motivo Dio espresse le parole chiare. La mia parola è la verità, e la verità resta al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche.
0: La reazione della casta sacerdotale non si fece attendere a lungo. Dato che Gabriele, la portavoce del Cristo Dio, non permise di essere fagocitata dalla Chiesa e non si fece legare agli insegnamenti ecclesiastici, fu discriminata e resa oggetto di diffamazione e di calunnia. Da allora, la possente parola profetica, la parola di Dio, viene di nuovo repressa, trasmessa in modo errato e ridicolizzata in continuazione dalla Chiesa istituzionalizzata e dai suoi incaricati. Tutto questo si può leggere sulla base di molti esempi, soprattutto nel libro dal titolo Le vecchie vesti di Satana, Dio è la verità, Satana la menzogna, la profetessa di Dio dà testimonianza. Gli uomini della Chiesa presagiscono tuttavia di non poter più falsificare la parola di Dio dell'epoca odierna, data tramite Gabriele. Per questo cercano in continuazione di monopolizzarla in modo sottile. Per far questo, prendono alcune parole dello Spirito di Dio e le inseriscono nelle loro affermazioni, come si fa anche con le parole di Hildegarda da Bingen. Ma ciò che loro predicano non lo mettono in pratica, sono parole vuote, vuote come le loro chiese di pietra, altra cosa che Dio non ha mai voluto.
1: Questo lo rimproverò ai teologi del suo tempo, anche Stefano, il profeta di Dio del cristianesimo delle origini, quando disse «L'Altissimo però non abita in tempi fatti da mano d'uomo. Come dice il profeta Isaia, il cielo è il mio trono e la terra lo scabello dei miei piedi. E quale casa mi edificherete voi, dice il Signore, o quale sarà il luogo del mio riposo?» Non ha forse la mia mano fatto tutte queste cose? O gente testarda e pagana nel cuore e nelle orecchie, Voi sempre opponete resistenza allo Spirito Santo, come i vostri padri, così anche voi. Quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Nonostante queste parole si trovino anche nelle Bibbie della Chiesa, malgrado Stefano venga venerato quale santo, l'istituzione ecclesiastica, in forte contrasto con tutto ciò, fece erigere tempi e chiese di pietra in modo mai visto fino ad allora e fece perseguitare i profeti di Dio come avvenne in tutti i tempi. Stefano venne lapidato per le sue parole inequivocabili. Oggi Papa Ratzinger dice di Stefano che egli avrebbe ricevuto, cito, da Dio il dono del martirio, fine della citazione. Qui si vede lo schema cattolico. Da sempre i portavoci di Dio vennero perseguitati, messi a tacere e il loro messaggio venne distorto e monopolizzato. Chi ha orecchi per intendere, intenda.
0: Nella grande opera rivelata Questa è la mia parola, viene spiegato cosa stava dietro a queste persecuzioni. Il Cristo ci spiega e ora cito. Le tenebre conoscono il messaggio e la discendenza di tutti i grandi profeti ed illuminati e sanno anche quale sangue scorre nelle loro vene. In tutti i grandi profeti ed illuminati, da Abramo a Mosè, a Daniele e Isaia, sino alla grande profetessa istruttrice di Dio nell'epoca odierna, agisce la stessa forza, l'essere primordiale di Dio, la luce che proviene dal santuario di Dio. Molti uomini e donne, e anch'io in veste di Gesù di Nazareth, provennero e provengono, per quanto riguarda il corpo terreno, dalla stirpe di Davide. Questa generazione del Cristo di Davide ha le sue radici nel santuario di Dio ed ha il suo mandato spirituale in me, il Cristo Dio, ossia liberare con me tutto ciò che è legato. Un segno che dimostra l'autenticità di un vero e grande profeta è che questi viene perseguitato, calunniato, disprezzato, deriso e schernito con i mezzi e i metodi disponibili nell'epoca in cui vive. Questo avvenne nei tempi passati, nella vecchia alleanza. Accade a me quando ero sulla terra in veste di Gesù di Nazareth ed accade oggi nuovamente alla profetessa di Dio. Il passato diviene continuamente presente, dato che si incarnano sempre le stesse anime che come uomini hanno perseguitato ed ucciso i profeti già nelle vite precedenti. Il loro mandato di compiere tutto ciò proviene dal basso. Per tutti i veri profeti ed illuminati e per tutti coloro che realizzano la parola di Dio, la sua sacra legge, hanno validità le mie parole, come hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi.
3: Gelten meine Worte. Haben Sie mich verfolgt, so werden Sie auch euch verfolgen.
2: Cari ascoltatori, care ascoltatrici e cari amici, il mandato spirituale dei veri profeti di Dio è di liberare tutto ciò che è legato. E questo mostra lo spirito libero che ha agito in ogni epoca e che ha guidato e guida l'umanità verso la libertà interiore. I profeti di Dio percepirono in sé la libertà e adempirono il loro difficile mandato per amore di Dio e per il loro prossimo. Poiché tutti i profeti hanno preferito dare la loro vita piuttosto che trascurare il loro compito. Questo lo disse il De Garde da Bingen, che viene oggi monopolizzata dalla Chiesa e chiamata come profetessa tedesca.
0: Perché viene chiamata profetessa tedesca e non viene definita solo dottore della Chiesa, dal momento che, da quanto si afferma, dopo Gesù di Nazareth non c'è più stato alcun profeta, ma solo dottori e donne dottori della Chiesa? Abuso e menzogna in passato e abuso e menzogna di nuovo anche oggi. Gabriele, l'inviata del Cristo Dio, la profetessa tedesca dell'epoca odierna, vive in mezzo a noi e ha compiuto il mandato che le è stato trasmesso da Dio, nonostante tutte le accuse e le calunnie. Nel suo interiore rimane fedele allo spirito libero, non si lascia legare nell'esteriore e per questo viene perseguitata ancora oggi. Nonostante tutte le ostilità, la parola dell'Eterno è rimasta quindi in tutta la sua purezza. Il messaggio monumentale di Dio viene trasmesso oggi tramite centinaia di stazioni radiofoniche e televisive per gli uomini di tutti i popoli, di tutte le culture.
2: Nella Biblioteca Sofia, il centro dello spirito libero in Germania, tutti gli uomini hanno la possibilità di accedere alla vera parola dell'Eterno, a tutta l'opera di insegnamento di Gabriele. Pubblica, libera e non falsificata, la parola di Dio è a disposizione di tutti gli uomini in una cornice dignitosa. Si tratta di un evento con un significato enorme, cosmico, che viene a poco compreso da molte persone. Nell'opera rivelata divina «Questa è la mia parola, Alfa ed Omega», viene spiegato il significato grandioso di ciò che accade nei nostri tempi. Qui il Cristo dà spiegazioni per l'umanità attuale e per le generazioni che seguiranno. Io cito ora: «Il raggio femminile, il serafino della sapienza di Dio, è oggi incarnato ed opera per l'Eterno e per me quale profetessa e messaggera di Dio». Attraverso di lei, l'Eterno e Dio, il Cristo, abbiamo portato e portiamo la nostra chiamata in questo mondo e doniamo, per quanto sia possibile farlo in parola, tutta la verità agli uomini di buona volontà.
1: Sofia, che dà il nome a questa biblioteca, significa sapienza di Dio. E la sapienza è l'azione nello spirito libero universale. La sapienza divina era ed è instancabilmente attiva. Nel libro «Questa è la mia parola» leggiamo ancora: «Tramite la profetessa e messaggera di Dio, le anime e gli uomini ricevono da me, il Cristo, tutta la verità nella parola rivelata». Il raggio parziale incarnato della sapienza divina insegna le eterne leggi anche nei dettagli e mostra a tutti i volenterosi come possono adempierle nel mondo. Tramite Gabriele è stata e viene rivelata tutta la verità all'umanità. Tuttavia, ognuno è e rimane libero. Chi è in grado di comprenderlo, lo comprenda. Chi vuole lasciarlo, lo lasci. Le leggi eterne che Gabriele ha insegnato e insegna in tutti i suoi dettagli si trovano nella Biblioteca Sofia, il centro dello spirito libero per tutte le culture in tutto il mondo, come manifesto spirituale. La parola in forma di scritto, di suono e di immagine.
2: Le leggi del regno di Dio che lo spirito libero possente, il Cristo Dio, ha dato tramite la sua profetessa sono così estese e dettagliate che non è possibile riassumerle in poche parole. Di esse fa parte anche la conoscenza primordiale dell'umanità in merito alla reincarnazione, così come la legge di semina e raccolta e il sapere sulla vita dell'anima che continua dopo il decesso del corpo. La parola dell'Eterno, data tramite Gabriele, spiega che non esiste alcuna dannazione eterna, ma che tutte le anime faranno ritorno a Dio, a Lui, l'Eterno universale, percorrendo la via che consiste nel sistemare il comportamento errato, riconoscendosi, pentendosi, chiedendo perdono e perdonando, riparando al male fatto e non ripetendo più i peccati riconosciuti. La via che ci riconduce alla nostra eterna patria è la via del discorso della montagna, che Gabriele ci insegna in tutti i dettagli e in tutte le sfaccettature, e che lei vive come esempio per noi. Lo Spirito libero, l'Eterno, ha dato per mezzo di Gabriele tantissimi aiuti in tutti i campi della vita, in merito all'alimentazione, all'educazione dei bambini, alla cura degli anziani, alle abitazioni, all'abbigliamento e molti altri aspetti ancora.
3: weist uns immer wieder darauf hin.
0: Egli ci fa continuamente presente che la terra è la creazione di Dio per noi uomini e che dovremo trattarla come un organismo vivente, in base al principio della vita che dice: quello che vorresti che gli altri facessero a te, fallo tu a loro per primo. Lo Spirito libero ci ha insegnato di aver rispetto per tutto ciò che si trova sulla terra, in essa e al di sopra di essa, e insegna a noi uomini di proteggere con amore e in pace la Madre Terra, che nutre l'umanità. La realizzazione degli insegnamenti, l'opera attiva, è la Fondazione Gabriele Internazionale per tutte le culture in tutto il mondo, che viene rappresentata con un punto di informazione della Biblioteca Sofia.
1: Cari ascoltatori, care ascoltatrici, la Biblioteca Sofia è quindi un centro spirituale internazionale in cui la verità tutta intera annunciata da Gesù di Nazaret è a disposizione di tutti gli uomini che cercano Dio, in forma scritta, sonora e visiva. E questo non solo in lingua tedesca, ma anche in inglese, francese, italiano, spagnolo, portoghese, polacco, sloveno, serbo, croato e in molte altre lingue.
2: Nell'Antico Testamento, nella vecchia alleanza, prima di Gesù di Nazaret, gli uomini conservarono ciò che avevano di più prezioso, i 10 comandamenti dati tramite Mosè nell'arca dell'alleanza. Quindi si può dire l'arca dell'alleanza dell'epoca odierna e futura è la Biblioteca Sofia. Per mezzo di Gabriele sono state date le leggi divine eterne in ogni loro dettaglio. Gli innumerevoli messaggi dello Spirito del Cristo Dio, la parola autentica e non falsificata di Dio nella nostra epoca, è il contenuto dell'Arca dell'Alleanza per l'epoca odierna, la Biblioteca Sofia, in Germania, il centro dello Spirito libero. Cari amici, l'ascolto, con queste parole giungiamo alla fine della nostra trasmissione. Abbiamo spiegato come Dio, l'Eterno, lo Spirito libero, abbia sempre parlato agli uomini tramite i suoi profeti e messaggeri del Regno di Dio e come sia sempre stata la casta sacerdotale a mettersi contro i profeti, monopolizzando e falsificando la parola di Dio. Nell'epoca unica in cui viviamo oggi, grazie a Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, non è più possibile che la parola di Dio venga falsificata, poiché l'Eterno disse tramite lei: «La mia parola è la verità, e la verità resta al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche». Cari amici all'ascolto, questa verità che proviene dalla mano di Dio è a disposizione di tutti gli uomini in tutta la sua pienezza nella Biblioteca Sofia, l'arca dell'alleanza dello Spirito libero oggi. Auguriamo a tutti ogni bene, arrivederci e un saluto in Dio.
4: Auf Wiedersehen und Gott zum Gruß.

0: Cari amici, benvenuti alla nostra rubrica di oggi, nella quale tratteremo la seconda parte del tema «Tu stesso sei la tua malattia e la tua salute, ma tuttavia Dio è con te». Questo è anche il titolo di un libro scritto da Gabriele, una donna tedesca che oggi viene considerata in tutto il mondo la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. E certamente per alcuni di noi ci saranno aspetti nuovi e rivoluzionari che non ci lasceranno passivi quando avremo difficoltà di salute, ma ci aiuteranno a non vedere solo il nostro corpo, a chiederci ad esempio le cause delle malattie, ciò che esse ci vogliono dire. Vogliamo continuare oggi con il capitolo dal titolo «I dubbi e i concetti dettati dalla propria volontà bloccano le forze divine di guarigione». Alcuni di noi dicono: «Io credo in Dio, ho fiducia in Lui». Tuttavia, dietro a queste parole si nasconde spesso il dubbio, che si esprime in un senso di disagio, in una sensazione sgradevole, in una irrequietudine interiore. Però tutto ciò si trova anche nelle nostre scuse, nei nostri pretesti. Queste sensazioni o sentimenti che si trovano dietro ai nostri pensieri, alle nostre parole, ossia le nostre cosiddette sottocomunicazioni, indicano dei dubbi repressi. Ci dicono che la nostra fede, la nostra fiducia non sono ancora stabili. Se scopriamo che la nostra fede in Dio e la nostra fiducia in Lui non sono ancora stabili, potremmo procedere nel modo che abbiamo appena descritto. Lasciamo affiorare i sentimenti che abbiamo represso e che possono esprimersi più o meno in pensieri di timore, come ad esempio: «Chissà se anche Dio vuole che le cose vadano come voglio io», o «Che cosa mi aspetto da Lui?», oppure «Se mi affido a Dio, le cose potrebbero andare forse diversamente da come voglio io». Quindi, se la volontà di Dio non è come ci immaginiamo, forse non raggiungeremo determinate mete umane e, su questo punto, non vogliamo rimettere a Dio il nostro destino. Preferiamo ottenere quello che crediamo che sia bene per noi, oppure crearci delle sicurezze esteriori. Se affiorano pensieri di questo genere, si presenteranno anche delle immagini corrispondenti. Questo succede se ci prendiamo del tempo in modo che questi pensieri possano manifestarsi e presentarsi a noi sotto forma di immagini. Quindi, se esistono tali e simili sottocomunicazioni e noi non le sgomberiamo, non è possibile raggiungere una guarigione globale, nemmeno se con la mente affermiamo la fede e la fiducia in Dio. Non possiamo fare a meno di metterci in discussione e di decidere se vogliamo veramente accettare la volontà di Dio oppure vogliamo che la nostra volontà si imponga nella nostra vita. Se vogliamo imporre la nostra volontà, allora resteremo tali e quali, ossia esseri umani che temono l'autoconoscenza e che quindi non vogliono cambiare, né tantomeno divenire liberi. In tal modo non possiamo naturalmente sviluppare la fiducia in Dio. Senza questa fiducia, le forze divine di autoguarigione e di vita possono operare ben poco dentro di noi, dato che noi ostruiamo loro l'accesso.
1: Il prossimo capitolo nel libro ha il titolo «La vera guarigione avviene solo rimediando alle cause che si trovano nell'anima». La guarigione globale è una guarigione dell'anima e del corpo, che ci porta quindi a una salute profonda e a superare veramente ciò che ci rende malati. Nel far questo si tiene conto soprattutto dell'anima, poiché la causa di ogni malattia è da ricercare in un errato comportamento dell'uomo. Questo comportamento penetra sotto forma di colpa fino nell'anima, da dove agisce sul nostro corpo. È vero che si può guarire il corpo impiegando, per esempio, dei medicinali forti, tuttavia la sola guarigione del corpo non è una guarigione globale, ma è invece solo apparente o provvisoria. È solo una questione di tempo fino a che la malattia si ripresenterà nuovamente, diventando eventualmente anche cronica, oppure manifestandosi sotto forma di un'altra malattia simile. Infatti, la causa della malattia non è stata eliminata e si trova ancora dentro di noi, nella nostra anima, sotto forma di colpa. La causa di ogni malattia si trova nell'anima. Possiamo riconoscere questa causa osservando i nostri pensieri e soprattutto le nostre sottocomunicazioni, che spesso ci dicono ben di più di quella parte di comunicazioni di cui siamo consapevoli. Un buon medico o un buon consulente di vita, che conoscono le correlazioni tra cause ed effetti in base alle proprie esperienze, ci potranno aiutare a riconoscere noi stessi e i passi che dobbiamo fare per trasformare nel modo giusto il nostro modo di pensare e di vivere.
0: È quindi importante che teniamo presente questi aiuti che ci insegnano molte cose e anche tener presente di evitare ogni forma di fanatismo. Quindi è bene consultare sempre il nostro medico di fiducia che può aiutare il nostro corpo.
1: Continuiamo ora a leggere dal libro. Il prossimo capitolo ha il titolo «I nostri programmi si trovano nel cervello, giungono nel nostro corpo attraverso il sistema nervoso e ormonale». Prendiamo in esame i processi che avvengono tra l'anima e il corpo. Le comunicazioni e le sottocomunicazioni fanno parte di determinati programmi. Se li consideriamo in riferimento agli organi, i programmi si trovano nel cervello, soprattutto nei suoi strati più profondi, nel sistema limbico, dove risiedono i sentimenti, le emozioni e i moti affettivi. Considerando la cosa da un punto di vista spirituale, i programmi si trovano nel conscio e nel subconscio. E se vi rimangono per molto tempo, vengono memorizzati anche nei cosiddetti involucri dell'anima, che costituiscono l'aura dell'uomo. Dagli involucri dell'anima, ossia dall'aura, essi si propagano in alcune particole dell'anima e da queste negli astri, che fungono da memoria planetaria nel sistema della legge di semina e raccolta. Lì vengono memorizzati i programmi, ossia le colpe dell'uomo, le cosiddette cause, che possono produrre i loro effetti nell'attuale esistenza terrena. In questi astri sono registrati tutti i processi di tutti gli uomini, dato che ogni uomo è il microcosmo nel macrocosmo. Poiché, come appena descritto, i programmi partono dal cervello, potremmo anche dire che il nostro destino, la nostra malattia, le pene, le sofferenze, tutto quello che ci capita, si trovano nel nostro cervello e allo stesso tempo si trovano nell'anima e anche nei pianeti di memorizzazione corrispondenti.
0: Riferita al nostro corpo, possiamo dire che la nostra malattia si trova quindi nel cervello. Partendo dal centro del cervello, essa imbocca la via del corpo, passando ad esempio attraverso il sistema nervoso autonomo oppure quello neurovegetativo. Un centro del sistema neurovegetativo è situato nella zona del plesso solare. Lì, nell'addome circa, si fa sentire anche quel senso di disagio di cui abbiamo parlato, che ci segnala una sottocomunicazione. In questa zona si riscontra così una contrazione che è possibile vedere anche con gli ultrasuoni. Se si accusano perdite di energia con conseguente indebolimento degli organi collegati, come per esempio del pancreas, che possono provocare perfino un abbassamento della pressione o un collasso o addirittura uno svenimento. Gli impulsi provenienti dal cervello passano nel corpo in primo luogo attraverso il sistema nervoso, ma anche attraverso quello ormonale. Se nutriamo pensieri negativi, come per esempio di paura, preoccupazione, invidia, avidità, gelosia o addirittura di vendetta, essi influenzano il nostro sistema neurovegetativo. Questa agitazione può a sua volta ledere in modo corrispondente determinati organi, provocando tensioni, anemia o altre cose. Inoltre, le due principali ghiandole del corpo, la ghiandola pineale e l'ipofisi, entrano in disarmonia ed è proprio da esse che partono i segnali ormonali destinati alle altre ghiandole. Ne consegue che all'organismo vengono dati comandi sbagliati. Nel corpo si forma in tal modo un campo di vibrazione negativo, un ambiente che permette a virus e batteri di attaccarci, ossia di aggredire il nostro corpo.
1: E che cosa possiamo fare? Qui leggiamo che i pensieri positivi sono i migliori impulsi di guida per il nostro corpo. Vediamo quindi che la vera origine del nostro disturbo fisico, la causa, non è costituita dagli agenti patogeni, ma si trova solamente dentro di noi, nei nostri pensieri negativi. I pensieri disarmonici producono quindi una situazione di disarmonia nel nostro corpo. E se nel nostro sistema ormonale e nervoso esistono l'equilibrio, la calma, il ritmo prestabilito dalla natura, siamo e restiamo sani. Non appena invece si presentano punte di stress oppure periodi prolungati di stanchezza, i nostri organi non sono più in grado di tenere il passo. Subentrano disfunzioni e si crea così la base per una malattia organica. Osserviamoci. Se alla sera andiamo a letto con pensieri negativi, se ci assilliamo il nostro cervello con pensieri che ci tormentano, aggressivi o cupi, non solo la nostra anima perderà energia fino a rimanerne priva, ma anche il nostro corpo risentirà della disarmonia che abbiamo portato nel ritmo dei suoi processi. In tal modo mettiamo per esempio disordine in quello che chiamiamo il decorso dell'orologio degli organi, che si trova dentro di noi. Secondo questo orologio degli organi, ognuno di essi compie un massimo e un minimo di attività a seconda dei momenti della giornata. Al mattino, per esempio, le ghiandole surrenali presentano un'attività molto intensa, anche se dormiamo ancora. Esse preparano la nostra giornata. Se questo processo avviene nel modo giusto, al mattino ci sentiamo pieni di forza e freschi. Se invece agiscono informazioni errate, ci svegliamo stanchi e oppressi. Affinché tutto si compia nella misura e secondo il ritmo giusto, dobbiamo fare ordine nel mondo dei nostri pensieri. In base ai nostri pensieri vengono dati anche gli ordini al nostro cervello e al nostro corpo. I pensieri positivi sono quindi i migliori impulsi di guida per il nostro corpo. È quindi necessario modificare il nostro modo di pensare. E cambiare il proprio modo di pensare significa coltivare pensieri positivi e altruistici al posto di quelli negativi, di paura e di dubbio. E inoltre è particolarmente importante riconoscere le nostre sottocomunicazioni per impedire che agiscano su di noi con il loro effetto di disturbo e distruttivo.
0: Quindi possiamo dire che se modifichiamo il nostro modo di pensare, cambia anche la nostra vita. La via per riconoscere se stessi e per sistemare le cose è quindi anche la via verso la salute. Il nostro modo di pensare e di vivere errato ed egocentrico, il nostro ego umano ci limita in ogni senso e ci condiziona. Non è solo un impedimento per la nostra guarigione, ma ci impedisce anche di avere uno scambio armonioso con i nostri simili, ci impedisce di avere fiducia.

0: difficili se ci affidiamo a Lui in preghiera e rimaniamo collegati mediante la fiducia e la fede in Lui. Allora la mano invisibile di Dio agisce e ci mostra i nostri difetti e i comportamenti errati per poterli riconoscere e superare con il suo aiuto. Se li sistemiamo, nella prigione del nostro ego umano si farà sempre più luce, fino a che la porta si aprirà e noi potremo uscirne radiosi e sani. Sistemare significa percorrere la via dell'autoconoscenza. Noi stessi dobbiamo riconoscere il nostro modo di comportarci sbagliato. Dopo averlo riconosciuto, dovremo pentirci di cuore, sinceramente e profondamente. Pentirci per ciò che abbiamo sbagliato nella nostra vita. Se sentiamo questo profondo sentimento di pentimento, ci sarà allora anche più facile chiedere perdono al nostro prossimo e perdonarlo per ciò che lui ha fatto a noi. Porremo anche rimedio ai danni che eventualmente abbiamo provocato e, ciò che è più importante, è che non rifaremo più lo stesso errore. Per riuscire a pentirci sinceramente, di cuore, potremmo applicare la frase che troviamo anche nel discorso della montagna e che dice: «Ciò che tu non vuoi che venga fatto a te, non farlo nemmeno tu ad altri». Infatti, se ci immedesimiamo nella persona alla quale abbiamo fatto del male, rendendoci conto di come ci sentiremmo noi nei suoi panni, ossia se fosse accaduta a noi la stessa cosa, allora possiamo risvegliare in noi un pentimento di cuore, ossia pentirci in modo profondo. E grazie a questo profondo moto che proviene dal cuore, dal pentimento, può divenire attiva in noi la grazia, cioè il fluire più intenso dell'energia divina, la forza di trasformazione e di redenzione del Cristo diviene attiva in noi.
1: Continuiamo ancora a leggere dal libro. Fino a che non riconosciamo noi stessi e non sistemiamo il nostro comportamento errato, restiamo prigionieri del nostro ego che continua a influenzarci. Su di noi agisce ciò che abbiamo immesso nel nostro cervello, nella nostra anima e nei pianeti di memorizzazione, ossia negli astri, e che non abbiamo superato o espiato. Rendiamoci conto che ogni uomo è il microcosmo nel macrocosmo. Questo significa che il microcosmo è l'essenza del macrocosmo e ha memorizzate in sé tutte le forze. E così il microcosmo memorizza anche tutto ciò che egli stesso, sia l'uomo stesso, pensa, sente, percepisce, dice e fa. E ciò che viene memorizzato dall'uomo, dal microcosmo, viene memorizzato anche dal macrocosmo, ossia dagli astri di memorizzazione che sono attivi nella sfera della legge causale, che rimanda al microcosmo tutto ciò che lui stesso ha emesso. Il cervello e l'anima sono quindi collegati con quegli astri nei quali noi stessi abbiamo immesso il nostro modo di comportarci errato. Nella sfera della legge causale, che costituisce allo stesso tempo la ruota della rinascita, un'irradiazione particolare di determinati astri mette in azione in noi determinate colpe, ossia peccati, o potremmo anche dire cause. Queste si manifestano facendoci percepire esattamente le negatività che un tempo noi stessi abbiamo causato con il nostro modo di pensare, di parlare e agire: malvagio, egocentrico, privo d'amore, avido, invidioso o addirittura vendicativo. Dobbiamo quindi, si può dire, pagare per i guai che ci siamo procurati da soli. Se veniamo colpiti da un effetto, per esempio sotto forma di una malattia, dovremmo quindi andare a cercare la causa che si trova in ogni caso in noi stessi.
0: Tuttavia, cari amici, per numerose persone è difficile questo processo di ravvedersi, di riconoscersi, dato che molti, e tra di essi anche molte persone malate, per esempio di cancro, dicono: «Io non ho fatto niente di male,

0: Io ho sempre lavorato, ho vissuto in modo corretto. Come mai vengo ora colpito da questa dura sorte?
1: Un aiuto per comprenderlo potrebbe essere quello di renderci sempre conto che nella nostra vita non sono importanti solo le nostre parole e le nostre azioni, ma anche i nostri pensieri e perfino i nostri sentimenti hanno un ruolo essenziale. Se viviamo in modo superficiale, senza attribuire grande importanza ai nostri pensieri e ai nostri sentimenti, viviamo ingannando noi stessi. Molte persone parlano in modo positivo, tuttavia nei loro pensieri ci sono ben altre cose. Quante negatività vengono pensate nelle famiglie, nei matrimoni e nei rapporti di coppia e anche sul lavoro? Quante liti vengono portate avanti in pensieri e in sensazioni? Nessuna energia va perduta, nemmeno quella dei nostri pensieri negativi, e quindi prima o poi verrà alla luce, forse anche sotto forma di una malattia.
0: Cari amici, giungiamo così al termine della seconda parte della nostra serie di programmi sul tema della malattia e della salute. Ognuno di noi è naturalmente libero di accettare o meno queste riflessioni che abbiamo tratto da un libro scritto da Gabriele, una donna tedesca che oggi è considerata in tutto il mondo la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Questo libro porta il titolo «Tu stesso sei la tua malattia e la tua salute, tuttavia Dio è con te». Cari amici, vi diamo quindi appuntamento alla prossima puntata, dove affronteremo altri aspetti sul tema della guarigione e della salute, collegati anche al perdono e al perdonare. Un cordiale saluto a tutti.

0: Herzlich willkommen.
1: Un cordiale benvenuto a tutti, cari amici all'ascolto. Vi salutiamo per questa terza puntata della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. I testi che ci sono stati tramandati riportano soltanto pochi frammenti sulla vita e sugli insegnamenti di Gesù. Fino a poco tempo fa non si conoscevano le istruzioni approfondite che egli diede già allora a una piccola cerchia dei suoi discepoli. Nella nostra epoca ci sono stati rivelati per la prima volta in ogni dettaglio gli insegnamenti universali della libertà dati da Gesù di Nazareth. Infatti, all'inizio degli anni 90, Gesù, il Cristo, per mezzo della sua parola profetica, data tramite Gabriele, la grande profetessa, istruttrice e messaggera, ha rivelato i suoi grandi insegnamenti cosmici all'umanità. In questi insegnamenti non ci sono misteri, ma essi ci permettono invece di gettare uno sguardo nel profondo del senso e dello scopo della nostra vita terrena e di comprendere ciò che si trova ben al di là dell'orizzonte limitato della nostra esistenza terrena. In una serie di istruzioni, Gabriele ci ha dato spiegazioni dettagliate per aiutarci a comprendere in profondità i grandi insegnamenti cosmici e ad applicarli nella nostra vita quotidiana. Queste spiegazioni sono raccolte insieme agli insegnamenti del Cristo Dio in un'opera che comprende 5 volumi, dalla quale oggi leggeremo di nuovo alcuni brani insieme a Gabriele, che è qui con noi nello studio. Chi ha avuto la possibilità di seguire le trasmissioni precedenti probabilmente ha già fatto l'esperienza che questi grandi insegnamenti cosmici sono aiuti pratici con i quali si può imparare molto per la vita quotidiana, rivolti a tutti, giovani o anziani, e per tutti i campi della vita, sia nel lavoro, in famiglia o con gli amici. Se lo desiderate, fate anche voi le vostre esperienze provando a metterle in pratica. Nella trasmissione di oggi continueremo a leggere dal testo, proseguendo dal primo volume a pagina 51.
2: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: tutti risorgeranno in me. Io troverò tutti coloro che credono di essere perduti. E i deboli diverranno forti in me, dato che io sono la gloria nel Padre. Sentiamo ora cosa ci ha spiegato in merito Gabriele. Questo paragrafo dovrebbe infonderci coraggio, darci fiducia, poiché Dio è. E noi risorgeremo nel Cristo, poiché il Cristo è la luce della resurrezione in noi. Ogni giorno Egli ci porge la mano, mostrandoci ciò che dovremmo mettere in pratica, ossia realizzare, in modo che la luce del Cristo, possa crescere in noi e noi possiamo risorgere nel Cristo.
1: Io ritroverò tutti coloro che credono di essere perduti. Così dice il Cristo Dio. Cari amici, cosa ci vogliono dire queste parole? Nulla può andare perduto, nessun essere, nessun granello di polvere può andare perso, dato che nel granello di polvere c'è Dio. Se andasse perso un solo granello, l'infinito non sarebbe perfetto. Nessuna energia va persa, e Dio è energia positiva, eterna, splendente. Egli risplende nel granello di polvere, nel granello di sabbia, e questa piccola forma, spesso insignificante per noi, racchiude in sé, a sua volta, la divinità. Quindi, se questa piccola cosa andasse persa, non esisterebbe più una parte della creazione. Questo è impossibile, poiché Dio è. Sì, già la particella più piccola è sorretta e protetta dalla cura di Dio, quanto più il Cristo seguirà ogni essere, ogni uomo. Infatti, l'essere spirituale insito nell'uomo possiede tutte le forze dell'universo. Il più piccolo è nel grande e il grande nel più piccolo. E nulla può andare perso, perché Dio è. Egli è nella particella più piccola come nel grande.
0: Continuo a leggere. In Dio non esiste niente che passi, niente che si perda nel nulla. Quando diciamo che il mondo passerà, intendiamo che crollerà tutto ciò che è egocentrico, in modo che possa sprigionarsi ciò che è altruistico, la forza divina insita in noi. Quando diciamo che l'uomo, la parte umana, ossia ciò che è peccato, l'involucro dell'ego, passerà, che dovrà morire, questo significa che l'involucro deve trasformarsi affinché la parte pura, fine, nobile dell'eterno essere spirituale possa venire alla luce. Essa si trasforma poiché Dio, la vita interiore, è imperituro. Cari amici all'ascolto, Gabriele ci spiega in modo più profondo anche le parole del Cristo Dio e i deboli diverranno forti in me. Potremo trasformarci in senso divino per ridivenire forti nel divino solo se aspiriamo a farlo. Dal mondo dei nostri pensieri possiamo dedurre se intendiamo farlo seriamente. Se ruotiamo ancora molto attorno a noi stessi, nutriamo il nostro ego umano. E se nutriamo il nostro ego umano, come vogliamo giungere a Dio? Dio non nutre il nostro ego umano. Siamo noi stessi che lo nutriamo, rafforziamo ed ingigantiamo, facendo cattivo uso delle forze di Dio che ci vengono donate ogni giorno. Le trasformiamo in energia negativa, con il nostro modo di percepire, pensare, parlare ed agire egocentrico. Oppure sottraiamo forze al nostro prossimo, rendendolo dipendente da noi, in modo che faccia ciò che vogliamo. In tal modo ci appropriamo della sua energia, che impieghiamo poi per noi, e in fondo ne abusiamo.
3: Ogni attimo abbiamo l'opportunità di riconoscere, di afferrare nel negativo, nella debolezza, il positivo, il divino, la forza, e di scegliere quest'ultima costruendo su di essa. Le negatività che abbiamo accantonato verranno poi trasformate gradualmente nel Cristo. La debolezza diviene forza. Abbiamo sempre la possibilità di realizzare, di impegnarci a trasformare i nostri aspetti del tutto umani, le nostre debolezze umane. Dipende solo se lo facciamo veramente. Ciò che conta è che lo facciamo.
0: Il Cristo dice, e i deboli diverranno forti in me, poiché io sono la gloria nel Padre. Ascoltiamo le spiegazioni di Gabriele che ci aiuta a comprendere in modo più profondo questa frase. Che cosa succede se, riferendoci a questa affermazione, diciamo Bene, allora restiamo deboli. Nella debolezza c'è la forza e prima o poi verrà alla luce.
4: Irgendwann wird die Stärke zum Vorschein kommen.
0: Anche se restiamo passivi, se continuiamo a far passare le giornate senza sfruttarle, la forza verrà alla luce. Tuttavia, attraverso la sofferenza, la malattia, le pene, attraverso l'espiazione. Un giorno, anche se sarà solo dopo varie incarnazioni, oppure nei regni delle anime, ci renderemo conto che dobbiamo percorrere la via del pentimento, del chiedere perdono, del perdonare, e che non possiamo più ripetere gli errori umani che abbiamo riconosciuto. Non possiamo fare a meno di riconoscere le nostre debolezze, affinché in esse si possa risvegliare la forza. Quindi se consideriamo le nostre debolezze gli aspetti umani, e con questo si intendono gli aspetti umani più bassi, la parte debole in noi, allora la forza, la luce del Signore, si irradierà a noi. Se stiamo solo ad aspettare che ci venga data la forza, non la raggiungeremo. Siamo noi che dobbiamo riconoscere noi stessi. Infatti, se non riconosciamo i nostri errori e le nostre debolezze, continueremo a ripeterli. Siamo noi che li dobbiamo riconoscere, che dobbiamo percorrere la via della purificazione e non ripetere più gli errori. In questo modo si risveglia la forza, che è in fondo lo Spirito del Cristo Dio in noi, e poi giungiamo insieme a Lui nella gloria del Padre, dove si trova Lui, il Cristo.
1: E questo non è difficile sulla via che conduce a Dio, ci dice Gabriele per incoraggiarci e ci spiega ancora. Diviene difficile solo se non abbiamo fede in Dio, nostro Padre, e nel Cristo, nostro Redentore, se non ci affidiamo a Dio. Diviene difficile solo se non vogliamo accettare e accogliere noi il nostro prossimo, poiché giungeremo a Dio solamente attraverso il nostro prossimo, dato che questi fa parte della grande unità di Dio. Anche gli animali, le piante, i minerali e gli astri sono parti della grande unità di Dio. Non possiamo ignorare nemmeno una piccola scintilla di vita dicendo «vado da solo da Dio». Dobbiamo giungere a Dio attraverso l'uomo oppure attraverso l'animale o la pianta che noi rifiutiamo. Divenire puri significa dischiudere la nostra eredità eterna che racchiude in sé le forze di tutte le forme di esistenza dell'intero universo. Non possiamo quindi escludere nulla dal nostro cuore, altrimenti non dischiuderemo la nostra eredità celeste.
2: Liebe Mitmenschen, cari amici, dalle spiegazioni date da Gabriele impariamo quanto segue. Tutto ciò che percepiamo, pensiamo, diciamo e facciamo è importante. Infatti, ogni pensiero, ogni sensazione ed ogni sentimento sono un aspetto della legge divina oppure della legge causale. La legge causale, la legge di causa ed effetto, è il termine globale. Noi siamo registrati con le nostre colpe nella legge di causa ed effetto. Ognuno di noi è una legge personale nella legge causale. La nostra legge personale è il nostro ego umano, con tutte le sue varianti. Questo ego umano deve essere smantellato, ossia trasformato, affinché possiamo giungere nella legge impersonale a Dio. Rendiamoci conto ancora una volta del fatto che ogni sentimento, ogni sensazione, ogni pensiero, ogni parola ed ogni azione sono un aspetto della legge. Chiediamoci: ciò che sentiamo, percepiamo, pensiamo, diciamo e facciamo è divino o è contrario al divino? Ciò che è divino ci eleva e ci rende liberi, felici e sani. Ciò che non è divino, invece, è contro la libertà, contro la felicità, contro la salute. Per questo ci porta a malattia, sofferenza, infermità e mancanza di pace. Così, ogni attimo, sia che ne siamo consapevoli oppure no, decidiamo di ingrandire la nostra legge personale, cioè le nostre colpe, oppure di divenire divini. Anche nel nostro subconscio avviene continuamente uno scambio, ossia una comunicazione con forze corrispondenti. Noi siamo responsabili anche per queste sottocomunicazioni.
0: Il senso e lo scopo della nostra vita terrena sono di giungere dagli aspetti umani, ossia dai nostri peccati, a quelli divini, dall'egocentrismo al collegamento con Dio, alla vita interiore. Ogni anima ed ogni uomo conoscono i criteri su cui orientarsi per vivere in modo conforme alla legge. Essi sono formulati nei 10 comandamenti e nel discorso della montagna. Se adempiamo passo per passo i 10 comandamenti e il discorso della montagna, giungiamo dal conscio al subconscio. Diveniamo improvvisamente coscienti di cose di cui non eravamo consapevoli e in tal modo le possiamo sistemare. Dobbiamo quindi elaborare uno strato dopo l'altro. Se lo facciamo seriamente insieme al Cristo, potremo risparmiarci molte cose. È solo l'azione che conta, la realizzazione dei comandamenti di Dio. Se li realizziamo giorno per giorno, la grazia e l'aiuto di Dio interverranno continuamente. Possiamo essere consapevoli della grazia e dell'aiuto di Dio, tuttavia dobbiamo fare i nostri passi per sviluppare l'anelito di avvicinarci a Dio, nostro Padre, e quindi alla nostra eredità divina. Questo vale per tutti gli uomini e per tutte le anime.
1: Egli, il grande unico universale, mi ha affidato, quindi ha affidato al Cristo, il compito di ricondurre nell'eterno essere tutto ciò che sembrava essere perduto. Cari amici, sono parole del nostro Redentore, il Cristo, che ci confortano. La redenzione è data a tutti per divenire liberi e per trovare se stessi in Dio. Per questo dovranno scomparire anche tutte le religioni e tutte le istituzioni. In Dio non esistono né religioni né istituzioni. La religione interiore è il Cristo Dio, è la vita dell'uomo nel Cristo. Se dischiudiamo la nostra eredità divina attraverso la fede, la fiducia e la realizzazione della legge di Dio, facciamo risplendere in noi la scintilla redentrice. Zum Leuchten gebracht. Per far questo non abbiamo bisogno né di religioni esteriori né di istituzioni. Se abbiamo dischiuso il regno interiore dentro di noi, siamo tutt'uno con Dio, nostro Padre, e quindi con tutte le forze dell'infinito, dato che siamo divenuti nuovamente divini.
3: Cari amici, continuiamo a leggere nel nostro libro i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. E ascoltiamo un altro insegnamento del Cristo Dio. Il Cristo dice: quale Gesù di Nazaret parlai della legge della vita a coloro che erano in grado di comprendermi, senza servirmi di similitudini. Le sacre parole erano dei segreti per coloro che non erano in grado di comprendermi. Per tale motivo parlai ripetutamente in immagini. Ma ora è giunto il tempo in cui io, il Cristo, rivelo a tutti la legge della vita, in modo che abbiano a trovarmi. Infatti, io sono in cammino per edificare il mio regno sulla terra. Chi ha orecchi per intendere, intenda.
0: Come possiamo imparare a comprendere le parole dello Spirito del Cristo Dio? Gabriele lo spiega a tutti noi. Dobbiamo imparare ad ascoltare e a percepire nel profondo delle parole, per afferrarne il profondo significato, altrimenti non riusciremo ad interpretare le parole. Tutto ciò che viene detto resta per noi un segreto. Possiamo comprendere la legge di Dio solo se impariamo a conoscerci. Chi non conosce se stesso non comprende se stesso, e chi non comprende se stesso non si conosce. Chi non si conosce non può nemmeno guardare nel profondo delle parole dello Spirito di Dio, ed esse restano segreti per lui. È per questo che esiste la via interiore. Chi percorre la via interiore con coerenza purifica la propria anima. Purificando l'anima, la coscienza si dilata e nell'anima e nel corpo dell'uomo scorrono sempre più luce e forza. L'uomo vede le cose più chiaramente e con una visione più ampia e più profonda, afferra e percepisce di più. Perché? Perché ha più energia. Quanto meno energia divina abbiamo, tanto meno comprendiamo, perché non comprendiamo nemmeno noi stessi, dato che non vogliamo vedere come siamo.
2: Il Signore disse: ma ora è giunto il tempo in cui io, il Cristo, rivelo a tutti la legge della vita. Perché? Chiede Gabriele. E ci dà subito anche una risposta. Perché viviamo in una potente epoca di sconvolgimenti, in un'epoca mai esistita prima d'ora. Tutte le vecchie strutture scompariranno. In nessun paese, in nessun continente sopravviveranno le vecchie cose. Esse verranno spazzate via. E questo segna la venuta del Cristo. Il Cristo dice: io sono in cammino per edificare il mio regno sulla terra. E Gabriele ci dice in merito: il suo regno dovrebbe essere anche il nostro regno, dato che noi siamo eredi di questo regno, poiché il regno del bene, della purezza, si trova in noi, è la nostra eredità spirituale. Non dovremmo accontentarci di sapere queste cose. Mettiamoci in cammino. Dobbiamo dischiudere di nuovo la nostra eredità spirituale per giungere nel regno interiore, per essere abitanti del regno di Dio, nel regno della pace di Gesù Cristo, in cielo o sulla terra. Quindi non possiamo fare a meno di dischiudere il regno interiore, la legge assoluta.
0: Il Signore dice: chi ha orecchi per intendere, intenda. Gabriele ci spiega il significato di queste parole. Se impariamo a sentire cosa c'è nel profondo delle parole, non avremo più bisogno del linguaggio delle immagini, costituito dai nostri concetti, da proiezioni del nostro ego umano, e vedremo in profondità l'immagine di Dio nella parola e in fondo noi stessi quali esseri divini. Il linguaggio si esprime in immagini. Se sono immagini umane, abbiamo bisogno di similitudini, delle immagini della legge causale. Se giungiamo alle immagini di Dio, afferriamo plasticamente le leggi di Dio e guardiamo più a fondo. Quindi, se sciogliamo ciò che è legato, si svelano anche i cosiddetti segreti di Dio. Dio non ha segreti. Con i nostri peccati che non vogliamo rendere palesi, ci precludiamo l'accesso alla vita interiore. In tal modo non guardiamo in profondità e definiamo tutto come segreto di Dio. Se sciogliamo le catene del nostro ego umano, ci sciogliamo dai nostri pensieri segreti, da ciò che vorremmo ancora nascondere, e così sveleremo anche i cosiddetti segreti di Dio.
1: Quindi, in Dio non ci sono segreti. Noi stessi siamo un nostro segreto per noi. Siamo noi stessi che abbiamo offuscato l'eterna legge, la nostra eredità spirituale, con il nostro errato modo di pensare, con i nostri peccati. Quindi, dobbiamo scoprirla di nuovo noi, dato che siamo eredi dell'eterna verità, esseri di luce. Sappiamo che percorrendo la via interiore giungiamo nella legge assoluta, alla nostra eredità spirituale. Tuttavia, non vi giungiamo se ci limitiamo a parlare della via interiore. In tal caso ne parliamo solamente, mentre invece dovremmo mettere in pratica. Non limitiamoci quindi a parlare, ma facciamo. Percorreremo così la via interiore seriamente. Solo se la percorriamo seriamente, ossia con coerenza, usciremo dal pantano dei peccati. Riflettiamo su quante belle parole sono state dette in merito al Cristo e su quanto è stato scritto sulla legge causale. Non serve a nulla se ascoltiamo e leggiamo soltanto le parole. Non serve a nulla se solo ne parliamo. Dobbiamo compiere le cose noi stessi e quindi metterle in pratica.
3: Cari amici all'ascolto, nella trasmissione abbiamo sentito come un filo conduttore l'indicazione che ciò che conta sono solo le azioni concrete. I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth sono quindi insegnamenti pratici, da mettere in pratica in modo concreto, che ci indicano la via per giungere nel regno interiore. Oggi abbiamo sentito tanti aiuti e indicazioni e chi lo desidera può provare a metterli in pratica. Se desiderate rileggere ciò che avete ascoltato oggi, potete trovare il testo nel primo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele. Questo libro lo potete richiedere in libreria. Nelle prossime trasmissioni continueremo a leggere dal testo dei Grandi Insegnamenti Cosmici e nella prossima puntata parleremo, tra le altre cose, dei seguenti aspetti: come possiamo nobilitarci, come possiamo affinarci e come sviluppiamo il senso della comunità. Ci farà piacere se vi rimetterete di nuovo in ascolto per continuare a imparare insieme con noi. Vi auguriamo ogni bene, tante buone esperienze, arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio.
5: Gott zum Gruß.

0: die Mutter Erde ruft ihre Menschenkinder.
1: La Madre Terra chiama i suoi figli umani. Sono gli esseri umani. E dice: smettetela di tormentarmi. Smettetela di rendere la vostra esistenza terrena così oscura. Aprite i vostri occhi e guardate come gli animali, le piante, i minerali soffrono, sì, come tutta la Madre Terra soffre. Entrate con le vostre sensazioni nella vita che vi appartiene e che è l'unità, e iniziate ogni singolo, inizi a risvegliarsi per sentire ciò che può fare. E così potremmo entrare nel silenzio,

0: Die Mutter Erde ruft ihre Menschenkinder.
1: La Madre Terra chiama i suoi figli umani. Sono gli esseri umani. E dice: smettetela di tormentarmi. Smettetela di rendere la vostra esistenza terrena così oscura. Aprite i vostri occhi e guardate come gli animali, le piante, i minerali soffrono, sì, come tutta la Madre Terra soffre. Entrate con le vostre sensazioni nella vita che vi appartiene e che è l'unità. E iniziate ogni singolo. Inizia a risvegliarsi per sentire ciò che può fare. E così potremmo entrare nel silenzio e fare una preghiera un po' più lunga, in modo che ognuno di noi preghi per le cose che gli stanno particolarmente a cuore. Là dove i pensieri sono intensi, dove i sentimenti si ammorbidiscono, c'è la risposta che proviene dal nostro cuore. E per queste cose dovremmo anche pregare. Preghiamo di tutto il cuore. Concentriamoci sulla nostra preghiera e poi riflettiamo. Come può ognuno di noi contribuire affinché sulla terra si crei un pochino di luce in più? Pregare, sì, pregare va bene, ma mettere in pratica le nostre preghiere significa essere compartecipi alla grande sofferenza. Andiamo insieme in preghiera e ognuno di noi prega per ciò che bussa al suo cuore.

Egli chiama noi tutti a prepararci affinché Lui possa agire attraverso di noi, affinché la sofferenza sulla terra abbia fine. Questo potente Spirito dell'amore conosce ogni cosa e ci parla anche nella preghiera affinché facciamo ciò che corrisponde al suo insegnamento. Uniamoci ancora una volta in preghiera per pregare per tutti i nostri fratelli e sorelle, affinché sempre più persone si risveglino e si rendano conto che l'unico modo per portare la luce sulla terra e nel mondo è seguire Gesù, il Cristo, fare ciò che Lui ci ha comandato di fare, adempiere i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Grande Spirito, ti preghiamo, ricolma i nostri pensieri di preghiera con la tua santa forza, che ora inviamo insieme a tutti i fratelli e le sorelle, ma anche nei nostri cuori, affinché ci svegliamo e percepiamo cos'è la vita, cosa significa vivere e cosa significa vivere in te. Pensieri d'amore scorrono su tutta la terra, verso tutte le persone. I pensieri d'amore raggiungono sempre più cuori. Pensieri d'amore entrano anche nei nostri cuori, ci toccano e ci pongono la domanda: cosa vuoi fare per la vera vita? La preghiera scorre e noi la lasciamo fluire dai nostri cuori. La nostra anima prega.

0: Abermals bündeln wir unsere Gebetsgedanken.
1: Ancora una volta, facciamo un fascio dei nostri pensieri di preghiera che vogliamo inviare ai nostri fratelli e sorelle malati. Cristo, tu grande Spirito, ricolma i nostri pensieri di preghiera con la tua forza di guarigione e di aiuto. I nostri pensieri, concentrati come in un fascio, vanno ai nostri fratelli e sorelle malati.
0: Unter unseren Brüdern und Schwestern ist unendlich viel Leid.
1: Tra i nostri fratelli e sorelle ci sono infinite sofferenze, dolori e problemi.
0: Viele Menschen hungern.
1: Molte persone sono affamate e sono senza casa. Cristo, tu li conosci tutti. Siamo qui per pregare per tutti loro e per includere noi stessi. Cristo, te lo chiediamo di nuovo. Ricolma i nostri pensieri con la tua forza, con la tua misericordia e bontà. E fa anche che i nostri cuori si ammorbidiscano per il nostro prossimo. Così i nostri pensieri di preghiera vanno nel mondo, vanno da tutte le persone e toccheranno coloro che sono aperti alle nostre preghiere. O grande Spirito, tu guidi i nostri pensieri di preghiera. I fratelli animali, i fratelli alberi, portiamo simbolicamente l'intero pianeta nel nostro interiore e lo mettiamo nella fiamma interiore, nella luce del Cristo Dio. In questo modo sentiamo cosa significhi unità. La nostra coscienza si espande. Il nostro cuore batte tranquillo. Il nostro respiro è profondo. E percepiamo in modo molto, molto fine ciò che significa unità. Il nostro corpo è appena percettibile. In noi pulsa il possente universo. La possente unità dell'amore che scorre anche attraverso la Madre Terra. Scorre attraverso di noi e sentiamo il battito dell'universo. E il battito della Madre Terra. Restiamo tranquilli e permettiamo che in noi si espanda questa sensazione. Che il pianeta, la Madre Terra, respiri in noi. Permettiamo all'universo di fluire in noi e improvvisamente ci rendiamo conto che ciò che noi come esseri umani consideravamo così importante è insignificante. Oh, lasciate che fluisca.

0: großer, gütiger, ewiger Gott.
1: Grande, buono ed eterno Dio. Ci rimettiamo completamente a te e sentiamo che siamo tuoi figli e tue figlie.

0: Cari amici, benvenuti alla nona trasmissione della serie Il Giovane e il Profeta. Il Giovane e il Profeta è un libretto nel quale viene riportata l'intervista che un giovane ha fatto qualche anno fa a Gabriele, la profetessa attraverso la quale oggi Dio parla in modo diretto a tutti gli uomini. In questo libretto il giovane pone a Gabriele le domande più svariate che occupano i giovani di oggi. Si tratta di temi questi che incuriosiscono e toccano ciascuno di noi, ma soprattutto i giovani, coloro che si pongono domande sulla vita, sul futuro e sui valori che sono la base della vita sociale. Uno di questi ragazzi decide di intervistare Gabriele con lo scopo di capire come sia possibile costruire davvero un mondo nuovo, una società etica e morale. Leggiamo ora alcune delle domande che il giovane pone a Gabriele. Gabi, potresti spiegarci in modo semplice e chiaro quali sono i passi concreti nella nostra vita di tutti i giorni per sviluppare grandi valori etici e morali?
1: E Gabriele risponde: volentieri, rivediamoli ancora una volta. Come possiamo allora sviluppare valori etici e morali più elevati passo per passo? Sforzati di ascoltare i tuoi simili e cerca di dare loro una risposta sincera. Non darti tanta importanza nei colloqui. Non essere una persona che vuole sempre saperla meglio, ma rifletti, chiedendoti se sei veramente all'altezza della domanda e se sei in grado di aiutare e servire con una risposta. Mantieni pulito il tuo corpo, sforzati di portare vestiti puliti e ordinati.
0: Gabriele prosegue. Saluta i tuoi simili con pensieri e parole aperti e sii cosciente che anche tu desideri essere salutato nello stesso modo, con un viso chiaro ed aperto. Quando sei a scuola o al lavoro, non prenderti gioco dei tuoi insegnanti o dei tuoi superiori, né dei tuoi compagni o dei tuoi colleghi. Saresti forse contento se essi ridessero di te?
1: Mangia e bevi con buone maniere e sii consapevole che il cibo e le bevande che consumi sono un dono fatto dal Creatore ai suoi figli umani tramite la Madre Terra. Tratta bene gli animali, le piante, tutta la natura, ossia nello stesso modo in cui vorresti essere trattato anche tu. Infatti, tutte le forme di vita della natura hanno sentimenti e sensazioni, poiché portano in sé la vita, la facoltà di sentire e percepire. Sii consapevole che la Madre Terra ti ha donato il tuo corpo fisico. Chi rispetta se stesso e mantiene pulito il proprio corpo, apprezza e rispetta anche la Madre Terra. Non farà volutamente alcun male né agli animali né alle piante. Rispetterà anche i minerali e non li sfrutterà.
0: Cari amici, sono suggerimenti molto semplici di vita insieme quelli che dà Gabriele in questa intervista. Suggerimenti che partono dalla cura e dal rispetto di se stessi, per abbracciare anche gli altri, coloro che vivono e lavorano vicino a noi, ma non solo, anche gli animali, le piante, le pietre. Cuore di tutto, la preziosa regola d'oro di Gesù di Nazareth, che dice di comportarsi con gli altri come vorremmo che gli altri si comportassero con noi. Regola d'oro questa che ci porta alla libertà e a lasciare la libertà agli altri. E su questo aspetto Gabriele prosegue l'intervista con queste parole. Quando incontri una persona, non giudicarla, sia che tu la conosca, sia che ti sia estranea, poiché la sua condizione attuale corrisponde al suo attuale livello di coscienza e la sua individualità. Ogni uomo pensa e vive come è al momento. È la sua immagine personale, che egli determina con i suoi pensieri e con i suoi desideri, e così si presenta a te e ai suoi simili. Si veste anche in modo corrispondente e arreda la propria dimora allo stesso modo. Vive e si comporta in modo corrispondente anche dentro di essa.
1: Ogni uomo è quindi diverso dall'altro, e questa diversità Gabriele la definisce il livello di coscienza del singolo. Prosegui dicendo: anche tu sei diverso dai tuoi simili. Tu hai il tuo livello di coscienza, gli altri hanno il loro. Quale dei due è quello giusto? Secondo la legge divina, nessuno dei due, poiché ognuno mette più o meno in mostra le proprie tendenze negative, ossia ciò che è proprio, ciò che lui è. Pertanto, ognuno parla, giudica e condanna solo in base ai propri errori, divenendo così il giudice di se stesso. Gesù disse in merito: «Non giudicate per non essere giudicati». Infatti, col criterio con cui giudicate, sarete giudicati voi stessi, e con il metro con cui misurate, sarete misurati voi stessi.
0: Non inviare ai tuoi simili pensieri carichi di odio e di invidia, poiché nemmeno tu vuoi che gli altri lo facciano con te. Lascia la libertà ai tuoi simili. Non costringerli a fare ciò che vorresti o che potresti fare tu stesso.
1: Aiuta il tuo prossimo quando riconosci che ha bisogno di aiuto e ti chiede di farlo. Tuttavia, non metterti in mostra per questo. Fallo con umiltà e non pretendere da lui nemmeno un ringraziamento. Non entrare nel tempio, nella sfera personale del tuo prossimo, cercando di cambiarlo come tu credi che sarebbe bene per lui. Cambia tu te stesso e impara a rispettare la tua vita. In tal modo avrai anche rispetto per i tuoi simili.
0: Parole interessanti quelle di Gabi sul rispetto della libertà degli altri e del loro modo di pensare e di essere, che parte in fondo dal rispetto della vita stessa, in noi e nel nostro prossimo. Gabriele con spontaneità e chiarezza approfondisce poi questo tema, spiegando in cosa consista una buona e sincera amicizia e in particolare quella tra un ragazzo e una ragazza. Sentiamo cosa suggerisce Gabi in merito. Quando conosci un ragazzo o una ragazza, chiediti per quale scopo. E forse la sessualità? Per soddisfare i tuoi desideri assillanti? Allora chiediti come ti sentiresti se tu venissi usato per lo stesso scopo. Un buon amico, una buona amica, sono persone che non pretendono nulla per se stesse, ma danno invece ciò che si aspettano per sé. Questi sono amici di cui ti puoi fidare. Tuttavia tu stesso devi divenire un tale amico, una tale amica. Le amicizie basate sulla sessualità, senza rispetto reciproco, possono dare origine a un breve rapporto, ma mai a un buon matrimonio duraturo.
1: Che cos'è quindi essenziale per coltivare un matrimonio duraturo? Gabriele prosegue. Chiediti continuamente su che cosa è basata la tua amicizia, sulla sessualità oppure sul valore etico del rispetto reciproco. Per un buon rapporto di coppia è necessaria la fedeltà. Sei veramente in grado di essere fedele al tuo prossimo? Dirai, non lo so, perché non posso dire oggi che cosa mi capiterà domani. Da numerosi colloqui avuti con coniugi ti posso dire, aggiunge Gabriele, se non perdi mai il rispetto di te stesso e anche il tuo partner si comporta nello stesso modo, sai già oggi come ti comporterai domani, qualsiasi cosa si presenti.
0: Per un buon rapporto di coppia e un matrimonio è quindi necessaria la vera fedeltà. E Gabriele dice al giovane e a tutti noi: da questa vera fedeltà dovrebbe svilupparsi l'amore più elevato, ossia l'amore reciproco e non l'amore egoistico che si serve del prossimo come di un oggetto per darsi importanza o per mettersi in mostra, per i propri desideri, per comodità e così via. Cari amici, sicuramente ciascuno di noi sente che è così. Un buon rapporto di coppia, un matrimonio solido, può basarsi solamente sulla vera fedeltà, sul rispetto reciproco e sull'affetto l'uno per l'altra. Quello che è difficile è che tutto ciò perduri, che non si spenga con il tempo. Gabriele prosegue la sua intervista raccontando al giovane cosa sia questo amore elevato e duraturo e come si possa alimentare giorno per giorno nella propria vita quotidiana. Sentiamo ora quali sono questi spunti e suggerimenti concreti. Gabriele prosegue dicendo al giovane: L'amore elevato è la gioia nel vedere il compagno o la compagna che, grazie al rispetto per se stessi, non si lasceranno mai andare, né per quanto riguarda l'aspetto fisico, né nel vestire, né nei colloqui che si tengono insieme, né in società.
1: Gabriele continua. Abbiamo sentito che ognuno ha una propria immagine che corrisponde al proprio livello di coscienza. Se questa immagine assume un aspetto curato, ordinato e piacevole, e se entrambi i partner lo fanno, essa può diventare un'immagine amata. Entrambi vedono volentieri l'altro, gli vogliono bene e desiderano essere con lui. Da ciò derivano la fedeltà e l'amore.
0: La base per un buon matrimonio è sempre l'affetto, dal quale deriva il collegamento e non il legame. Un buon collegamento nel matrimonio si manifesta anche nel fatto che si può parlare insieme di ogni cosa e che si organizza insieme la vita nel matrimonio e nella famiglia. In tal modo si può anche parlare ad altri del proprio matrimonio e della propria famiglia, dato che non esistono segreti, non c'è nulla che separi o leghi, non esiste nulla che gli altri non possano sapere.
1: Gabriele ci spiega che in un buon matrimonio regna la libertà e che la libertà può nascere solamente dalla fedeltà, grazie alla quale ognuno può fidarsi dell'altro. Prosegue dicendo: è un rapporto costante che non è stato ottenuto e non viene mantenuto con la sessualità, ma nel quale si aspira insieme a raggiungere i valori superiori che ci sono stati insegnati da Gesù e che Egli ha vissuto come esempio per noi.
0: Da ciò deriva, tra l'altro, uno scambio positivo in buoni colloqui, nell'essere l'uno con l'altra e per gli altri. I due partner immettono nella comunità i valori interiori che portano in sé, i quali sono sempre caratterizzati dall'altruismo, cioè sono disinteressati. Pertanto, essi si impegnano in modo attivo non solo in famiglia, ma nella comunità di vita e nel proprio ambiente, ma anche nel grande tutto per il bene di tutti.
1: Essi conducono una vita che porta frutti, che li appaga e li rende felici. Anche se si uniscono fisicamente, ciò non è determinante, perché non usano il rapporto fisico per trattenere e legare il partner, per rilassarsi o per altri scopi. Un tale matrimonio è aperto per una grande famiglia, nella quale vivono ed operano insieme persone dagli stessi intenti, come in cielo, così in terra. Sì, cari amici, Gabriele ci trasmette un'ampia visione del matrimonio, che non si limita quindi a coltivare un piccolo nucleo familiare, ma che opera e si attiva anche per la grande famiglia, ossia per il bene di tutti.
0: Voi giovani, dice Gabriele, tenete presente che entrambi, sia l'uomo che la donna, hanno un livello di coscienza diverso. Ogni livello di coscienza, anche i valori etici e morali più elevati, ossia i principi della nostra vita, si esprimono sempre in immagini. In molti colloqui ho fatto l'esperienza, dice Gabriele, che non è bene vivere il matrimonio in uno spazio molto ristretto. Sarebbe molto meglio, se fosse possibile, che ogni partner avesse il proprio regno, ossia la propria stanza, o addirittura diverse stanze, che può arredare in modo personale. Se è possibile, poi, ognuno dovrebbe anche avere il proprio bagno. Certo, per molti di noi forse non è possibile avere una stanza tutta per sé, ma potrebbe anche trattarsi di un angolo della casa, di un garage con i propri attrezzi, di una poltrona o di una scrivania che possiamo tenere secondo la nostra mentalità e la nostra coscienza.
1: Gabriele dice che all'interno della famiglia anche i bambini dovrebbero avere il proprio piccolo regno e aggiunge: ognuno di noi, anche i bambini, ha una propria immagine individuale, costituita dal proprio modo di sentire, pensare, parlare, agire e volere. Portiamo questa immagine personale anche nel nostro appartamento, dandogli forma, ossia dandogli un'impronta.
0: Sicuramente molti di noi sanno che le differenze tra uomo e donna nel modo di vivere e di arredare la casa non sono poche. Sentiamo ora cosa dice Gabriele in merito. La donna, quale principio femminile della creazione, per propria natura ha un'immagine di comportamento, abbigliamento e arredamento diversa da quella dell'uomo. La donna, la madre che in base alle proprie qualità, arreda in genere di più la casa o si intrattiene nell'appartamento più spesso e più a lungo, per esempio del marito che lavora fuori, arrederà le stanze e l'appartamento in base alla propria immagine, della propria coscienza. Per quanto un rapporto di coppia o un matrimonio possa essere buono, quindi, se la moglie crea la propria immagine nell'appartamento e il marito, venendo a casa, immette la propria immagine in

0: regione. Ciò può essere evitato se ognuno ha il proprio regno, nel quale si può esprimere individualmente. Chi ha rispetto per se stesso rispetterà anche il regno dell'altro.
1: Se l'uomo e la donna hanno sviluppato prima valori etici e morali più piccoli e in seguito quelli più elevati, come per esempio la fedeltà e un amore più elevato, che portano l'uomo ad amare l'immagine di sua moglie e la donna quella del marito, entrambi hanno gioia l'uno con l'altro, poiché il loro comportamento è dettato da norme etiche e morali ad alto livello. Da ciò risulta anche il senso di responsabilità per i figli.
0: Gabriele ci spiega inoltre che chi coltiva questa consapevolezza di un'etica e di una morale superiori non porta responsabilità solo per la propria famiglia, ma è un buon responsabile anche nel campo del lavoro e ci si può fidare di lui. Tali persone, prosegue Gabriele, non si isolano dalla società, hanno veri amici e coltivano queste amicizie. Sono persone competenti e che portano nella società una consapevolezza basata su valori interiori, che la società odierna non conosce più.
1: Coloro che hanno valori e ideali elevati non diranno mai: mia moglie è invecchiata o mio marito è invecchiato, quindi mi cerco un partner più giovane. Chi ha l'impronta di norme etiche e morali elevate trova una nuova conquista in ogni stagione della vita. Dipende solo dal modo in cui si sfruttano le stagioni della vita. Nell'autunno della nostra vita possiamo conquistare tante cose positive, come un tempo nell'estate della nostra esistenza. Dipende solo da come sfruttiamo le giornate, da ciò che facciamo con le stagioni della nostra vita. Chi ha rispetto di se stesso non rimpiange né la primavera né l'estate della vita, poiché, dice Gabi, ha vissuto in modo appagato tutte e due le fasi di vita. Le persone che hanno questi valori mantengono la fedeltà.
0: Se gli uomini di Stato fossero di buon esempio in questo senso, i giovani ne potrebbero trarre un vantaggio. Lo Stato non avrebbe più bisogno di esigere la protezione dei matrimoni e delle famiglie, ma gli uomini di Stato saprebbero in che modo i matrimoni e le famiglie possono divenire stabili e come potrebbero essere protetti in tutti i campi della vita. Il giovane si rivolge ora a Gabriele con le seguenti parole. Gabi, ciò che hai detto in merito alle amicizie, ai rapporti di coppia, matrimoni, famiglie e sesso mi sembra estremamente importante per non ingannare se stessi. Per fortuna c'è qualcuno che può dire a noi giovani come vanno le cose e cosa conta veramente.
1: Cari amici, siamo giunti al termine della nostra trasmissione che speriamo sia stata di vostro interesse. Dalle parole chiare e semplici di Gabriele si evince che la base per una società pacifica, dove regna la giustizia, una società dove gli uomini e le donne vivono liberi e in armonia tra loro, ma anche con la natura e gli animali, si può costruire non tanto, come direbbero molti, con rivoluzioni di piazza, ma solo passo per passo, partendo da un cambiamento rivoluzionario di noi stessi, delle nostre abitudini e del nostro modo di rapportarci agli altri, alla natura e agli animali. Partendo quindi dal costruire rapporti aperti e sinceri con gli altri, fondati sul rispetto reciproco, provando a portare concretamente noi stessi nella nostra vita, nella famiglia e nel lavoro, quegli ideali che ci aspetteremmo di trovare nella società stessa in cui viviamo. Cari amici, proviamoci e forse ci stupiremo nel vedere come piano piano il mondo intorno a noi comincia a cambiare e come questo possa in fondo contagiare non solo i nostri amici e i colleghi, ma tutti coloro che vivono intorno a noi. Se lo desiderate, scriveteci le vostre esperienze. Arrivederci alla prossima puntata.
0: Arrivederci.

0: Un saluto cordiale, cari amici che ci seguite alla radio e alla televisione. Benvenuti alla quarta puntata della serie di trasmissioni Orrore Astrale. Riassumendo le puntate precedenti, possiamo chiederci perché siamo sulla Terra e dove è diretto il nostro viaggio. Il modo in cui pensiamo e agiamo qui sulla Terra ha forse conseguenze ed effetti per noi anche al di là della nostra vita qui sulla Terra? Queste sono domande fondamentali per la nostra vita e nonostante ciò la maggior parte degli uomini non ha alcuna idea o solamente un'idea vaga o sbagliata di tutte queste cose. La serie di trasmissioni Orrore Astrale fa luce su degli aspetti essenziali che riguardano le domande sul senso e lo scopo della nostra vita e sugli effetti del nostro modo di pensare e di agire. E lo fa con una chiarezza mai conosciuta fino ad ora. Prima di passare alla quarta parte, vogliamo riassumere ancora una volta il contenuto delle trasmissioni precedenti. Tra le altre cose, abbiamo sentito che il cosmo nel quale viviamo è molto più grande di quanto possiamo immaginare. La materia visibile ne costituisce soltanto una minima parte. Finché viviamo qui sulla Terra, registriamo ogni attimo di ciò che pensiamo, di ciò che diciamo o facciamo, nel computer della nostra anima o nel grande computer cosmico dell'universo. Sia che si tratti di aspetti positivi o negativi, nulla va perduto. La morte terrena non comporta tuttavia la fine.
1: Un saluto cordiale, cari amici che ci seguite alla radio e alla televisione. Benvenuti alla quarta puntata della serie di trasmissioni Orrore Astrale. Riassumendo le puntate precedenti, possiamo chiederci perché siamo sulla Terra e dove è diretto il nostro viaggio. Il modo in cui pensiamo e agiamo qui sulla Terra ha forse conseguenze ed effetti per noi anche al di là della nostra vita qui sulla Terra? Queste sono domande fondamentali per la nostra vita e nonostante ciò la maggior parte degli uomini non ha alcuna idea o solamente un'idea vaga o sbagliata di tutte queste cose. La serie di trasmissioni Orrore Astrale fa luce su degli aspetti essenziali che riguardano le domande sul senso e lo scopo della nostra vita e sugli effetti del nostro modo di pensare e di agire. E lo fa con una chiarezza mai conosciuta fino ad ora. Prima di passare alla quarta parte, vogliamo riassumere ancora una volta il contenuto delle trasmissioni precedenti. Tra le altre cose, abbiamo sentito che il cosmo nel quale viviamo è molto più grande di quanto possiamo immaginare. La materia visibile ne costituisce soltanto una minima parte. Finché viviamo qui sulla Terra, registriamo ogni attimo di ciò che pensiamo, di ciò che diciamo o facciamo, nel computer della nostra anima o nel grande computer cosmico dell'universo. Sia che si tratti di aspetti positivi o negativi, nulla va perduto. La morte terrena non comporta tuttavia la fine. Ognuno di noi continua a vivere anche dopo di essa. Ma come? Un noto proverbio dice: così come l'albero cade, così rimane al suolo, e ciò significa che in base a come abbiamo vissuto qui sulla Terra, continua anche la nostra vita nell'aldilà. E in questo contesto, cosa significa Orrore Astrale, ovvero il titolo della nostra serie di trasmissioni? Si tratta in definitiva di un orrore per noi invisibile che avviene nell'aldilà e di cui la maggior parte di noi non ha la minima idea. Si tratta di processi di grande importanza per la nostra vita e anche per la vita che continua come anima, quindi dopo la morte del nostro corpo terreno. Quali influssi possono esserci su di noi dalle sfere invisibili del cosmo, dell'aldilà? Infatti, l'aldilà non è separato dall'aldiquà. Ci è stato sempre spiegato che tutto è energia e che nessuna energia va perduta. In base ai nostri sentimenti, ai nostri pensieri, alle nostre parole ed azioni, noi trasmettiamo e riceviamo ogni attimo, e in base a tutto ciò prende forma anche la nostra coscienza.
0: Ciò vale anche per le anime dopo la morte del loro corpo terreno. Dato che il simile attira sempre il simile, la nostra antenna è sempre orientata in base ai nostri sentimenti, ai nostri pensieri, alle nostre parole ed azioni. Ciò vale anche per le anime che non hanno un corpo e pertanto è possibile che alcune anime che sono ancora legate alla vita che conducevano in veste umana e che sono quindi legate alla terra esercitino un influsso su persone, le circondino o che arrivino addirittura a impossessarsene. Trasmettendo in modo mirato verso una persona, un'anima legata alla terra può rinforzare in essa determinati desideri e passioni e spingere l'uomo fino a commettere dei crimini, nel caso in cui nella sua anima siano presenti aspetti simili o dello stesso genere. La nostra vita sulla terra è quindi molto più pericolosa di quanto pensiamo. E può arrivare ad essere un vero e proprio orrore, per esempio quando non teniamo a freno determinati vizi o addirittura tendenze criminali. Ma possiamo anche prestare ascolto alla voce della nostra coscienza e anche le anime nell'aldilà sono accompagnate da anime più evolute che le ammoniscono e le avvertono, rispettando però il loro libero arbitrio. Non è Dio, nostro Padre, il creatore di tutto l'essere, il fautore di questo orrore, ma siamo noi stessi che impostiamo la nostra vita in base al nostro libero arbitrio, al nostro comportamento. Dio non desidera che i suoi figli soffrano o siano afflitti. Al contrario, per mezzo dei grandi profeti, Egli ci ha continuamente spiegato gli effetti di un modo di agire negativo, ammonendoci a distanziarci da esso, poiché ogni causa ha sempre il proprio effetto. E suo figlio Gesù di Nazaret, il più grande profeta di tutti i tempi, ci ha portato l'insegnamento di pace del discorso della montagna, indicandoci la via che ci riconduce alla nostra eterna patria. Anche oggi, in un'epoca di cambiamenti di una portata mai esistita fino ad ora, Dio nostro Padre non ci abbandona. Questa serie di trasmissioni col titolo Orrore astrale è stata tratta da un libro scritto da Gabriele nel quale ella ci spiega e ci chiarisce tutto ciò di cui abbiamo appena accennato e molti altri aspetti essenziali per la nostra vita. Da dove ha origine la grave ignoranza odierna degli uomini in merito ad aspetti così essenziali e tanto importanti per la nostra vita? Questa è la domanda con cui desideriamo cominciare la trasmissione di oggi.
2: Dio, l'Eterno, ha inviato in tutti i tempi esseri divini che si incarnarono in veste umana e tradussero la parola di Dio per trasmetterla agli uomini. L'uomo chiama questi traduttori dei cieli profeti di Dio. Sono i veri profeti che compiono la volontà di Dio. La verità eterna di Dio, data per mezzo dei suoi traduttori, tramite i profeti, è stata in tutti i tempi alterata, adattata e falsificata dalla casta sacerdotale. E ciò che è ancora rimasto e non è stato falsificato viene attribuito al passato e adattato e falsificato per far sì che ciò che essi hanno presentato e presentano come messaggio di Dio corrispondesse e corrisponda ancora oggi al loro modo di pensare e di comportarsi, dettato dal desiderio di potere. La casta sacerdotale ha presentato Dio, l'Eterno, rivestendolo con i propri desideri. Ha presentato Dio al popolo come un Dio vendicatore, che condanna i suoi figli a morte, li punisce con le interne pene infernali e tante altre cose del genere. In ultima analisi, furono e sono tuttavia i sacerdoti che hanno costretto e costringono il popolo in una camicia di forza con questi concetti. Dio, l'Eterno, è invece l'amore e la libertà. Dio è giusto e non è di certo un Dio della vendetta e un Dio vendicatore. Chi si guarda intorno in questo mondo e ha il coraggio di osservare esattamente ciò che avviene, riconosce di chi è la parte più grande di colpa per le condizioni in cui si trova questo mondo.
3: Grazie.
0: Molte volte leggiamo o sentiamo parlare della caduta degli angeli dal regno di Dio. Che cosa avvenne nel regno di Dio? Ci furono degli esseri divini che si ribellarono alla legge di Dio dell'amore, della libertà e dell'unità. Volevano essere loro stessi come Dio. Questo fenomeno non costituisce sicuramente niente di nuovo per noi uomini, in particolare se nei nostri giorni pensiamo agli intrighi organizzati da molte persone, inclusi anche i sacerdoti. Quasi ogni persona porta avanti il proprio gioco con gli altri, come se fosse lei stessa Dio. Ma Dio, l'Eterno, non gioca con le sue creature. E proprio tutti questi uomini che si credono Dio e che possono essere paragonati al Dio Baal, al Dio vendicativo, manifestano il pensiero della caduta che si esprime nel principio: io sono il prossimo di me stesso. Non mi importa nulla degli altri, a meno che me ne possa servire, così come io voglio. Questo modo di sottrarre energia agli altri sulla Terra è molto più diffuso di quanto si possa pensare. Noi uomini ci stiamo chiaramente dirigendo verso il punto più basso, che è quello di considerare noi stessi come un Dio. E in base alla legge di causa ed effetto, come anima, saremo così come eravamo nella nostra vita in veste terrena. Nell'aldilà continueremo ad auto-ingannarci più o meno come abbiamo fatto prima.
3: Ma ritorniamo agli esseri che si sono allontanati dall'amore, dalla libertà e dall'unità di Dio. Dio, l'Eterno, diede in prestito agli esseri ribelli, ai suoi figli, un quantitativo piuttosto grande di energia positiva divina. Molti di noi sanno che tutto è energia e che nessuna energia va perduta. Da questa energia data in prestito da Dio si formarono i cosmi della caduta, che noi uomini definiamo il cosmo materiale, e per quanto riguarda il cosmo che si trova al di sopra di quello materiale, il cosmo di sostanza più sottile. Il cosmo di sostanza più sottile è il luogo in cui si soffermano le anime e nel quale si dischiudono altre sfere cosmiche per le anime. Queste sfere sono ordine, volontà, sapienza e serietà. Sulla via che conduce al regno di Dio seguono poi la bontà, l'amore e la mitezza. Gli astri di entrambi i cosmi sono costituiti da innumerevoli pianeti di memorizzazione che registrano in modo giusto gli aspetti positivi e negativi dell'uomo e della sua anima, ossia che li memorizzano, aggiornandoli ogni attimo in base al comportamento dell'uomo.
0: Cari amici, la responsabilità per le terribili condizioni in cui si trova il nostro mondo e l'umanità va attribuita da un lato all'indifferenza degli uomini e dall'altro alla loro dipendenza a religioni e i loro sacerdoti. I sacerdoti, in tantissime varianti, hanno fondato religioni esteriori, incutendo agli uomini la paura di Dio, con innumerevoli culti, riti, dogmi. Legano tante persone a inganni religiosi, affermando che la congrega dei sacerdoti sarebbe l'unica a possedere la verità. In tutti i tempi la casta sacerdotale ha sempre cercato e cerca di mettere al collo dei fedeli il cappio della dipendenza sul quale è inciso: tu devi fare così. E chi non fa ciò che prevede la nostra dottrina e chi non fa parte della nostra religione è condannato in eterno. La legge di Dio, dell'amore per Dio e per il prossimo, della libertà e dell'unità prevede forse cose del genere? Questi sono precetti ecclesiastici che legano gli uomini, ma che non hanno nulla a che fare con Dio, che è invece amore, libertà e unità.
2: Nel regno di Dio non esistono religioni, in qualsiasi modo si definiscano, né cerimonie, culti e tradizioni. Dio, l'Eterno, è la legge universale. Egli, l'unico universale, è il creatore nella sua creazione. Egli è la vita nella natura, in ogni animale, ma anche in ogni anima di ogni uomo. Dio è lo spirito della libertà. La sua forza è l'Io sono, Dio in noi, Dio nella sua creazione, presente eternamente e in modo indivisibile nell'Io sono, l'Io sono. Dio l'Eterno non ha nemmeno inviato esseri divini che avrebbe poi consacrato come sacerdoti quando erano in veste umana. I sacerdoti fanno opera di missione per la loro religione e legano gli uomini a persone. Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, esortò gli uomini a seguire Lui, quindi Gesù, il Cristo. Egli ha rifiutato tutta la congrega sacerdotale con le parole: «Ma voi non fatevi chiamare rabbi, poiché soltanto uno è il vostro maestro, mentre voi siete tutti fratelli».
0: Così come ci è stato tramandato dalle Bibbie delle chiese, Gesù di Nazareth disse: «Non pensate che io sia venuto per abolire la legge e i profeti. Io non sono venuto per abolirli, ma per portarli a compimento». Egli non disse quindi: «Sono venuto per portare a compimento la parola dei sacerdoti». Chi ha orecchi per intendere, intenda. Ma la massa degli uomini ha prestato e presta ancora oggi ascolto a questa casta sacerdotale che si è praticamente autoconsacrata. Se ciò che la casta dei sacerdoti insegna agli uomini, a cui molti fedeli che seguono la Chiesa credono e sono legati, fosse la verità, la Terra oggi si dovrebbe trovare in condizioni migliori. Essa dovrebbe essere un pianeta fiorente. Allora gli uomini rispetterebbero e apprezzerebbero Dio, il creatore della vita, compiendo la sua volontà. Dio, il creatore, ama tutte le sue creature. Egli è presente nell'anima e nell'uomo, nell'animale e nella natura. In tutti i cosmi agisce Dio, la legge dell'amore, dell'unità e della libertà. In genere i sacerdoti e i fedeli alla loro religione conoscono soltanto ciò che corrisponde alla legge separa, lega e domina. Con questo principio che separa e domina hanno portato la terra sull'orlo di un collasso e hanno reso succubi i loro fedeli.
3: Nessun uomo può affermare che Dio non abbia mai parlato o che Dio oggi non parli più. Dio, il creatore della vita, parla instancabilmente per mezzo della sua creazione. Egli ha parlato e parla con la sua parola a noi uomini. Gesù venne per portare a compimento la legge e la parola di Dio data per mezzo dei profeti di Dio. Che cosa insegnò Dio, per esempio, per mezzo di Mosè, di Isaia e del profeta più grande, Gesù di Nazareth, che sulla croce sul Golgota divenne il Redentore di tutte le anime di tutti gli uomini? Tramite Mosè, Dio l'Eterno diede agli uomini estratti dalla sua eterna legge dell'amore, della libertà e dell'unità. Per mezzo di Mosè, Dio disse: «Farai», mentre la casta sacerdotale insegna ai suoi seguaci, ai fedeli della sua religione, «devi fare». Nei 10 comandamenti di Dio è contenuta la libertà, ma allo stesso tempo anche la responsabilità di ognuno di noi. La libertà costituisce allo stesso tempo un impegno. Noi uomini siamo esseri liberi, ma ci siamo assunti liberamente anche la responsabilità per la nostra vita.
0: Chi non conosce i 10 comandamenti di Dio, o chi non ne ha mai sentito parlare almeno una volta? Quando leggiamo o sentiamo i 10 comandamenti di Dio, possiamo percepire la libertà che vi è contenuta e non la pressione che è stata e viene imposta dai numerosi seguaci delle religioni con precetti ecclesiastici. Ogni volta che si dice «tu devi fare», questa affermazione «devi» contiene allo stesso tempo la sentenza di condanna che dice a senso: chi non osserva l'uno o l'altro precetto è dannato in eterno. Per ricevere una risposta alla domanda sul perché, che si presenta quando ci troviamo di fronte ai numerosi scenari dell'orrore che abbiamo descritto, possiamo informarci sia sui 10 comandamenti di Dio, sia sulla parola di Dio data tramite Isaia e soprattutto negli insegnamenti di Gesù di Nazareth. Vorrei leggere ora i 10 comandamenti di Dio, tradotti da una Bibbia tedesca. Il primo comandamento dice: «Io sono il Signore, tuo Dio. Non dovresti avere altri dei all'infuori di me». Il secondo: «Non dovresti nominare il nome di Dio in vano». Il terzo: «Ricordati di santificare le feste». Il quarto: «Dovresti onorare il padre e la madre». Il quinto: «Non dovresti uccidere». Il sesto: «Non dovresti commettere adulterio». Il settimo: «Non dovresti rubare». L'ottavo comandamento: «Non dovresti dare falsa testimonianza contro il tuo prossimo». Il nono comandamento: «Non dovresti desiderare la donna d'altri». E il decimo: «Non dovresti desiderare ciò che appartiene al tuo prossimo». I 10 comandamenti di Dio ci danno indicazioni per vivere in modo conforme alla sua volontà. Da essa possiamo dedurre fino a che punto il nostro comportamento umano non corrisponde alla volontà di Dio. Chi lo desidera può mettere a confronto i 10 comandamenti con il tema orrore astrale.
2: Prendiamo ora in esame le parole di Dio date tramite Isaia. Mettiamole a confronto con il modo di pensare di oggi, con i desideri egocentrici, con il maltrattamento e le sofferenze degli animali, con l'uccisione voluta degli animali e il consumo della carne degli animali, e non per ultimo con i crudeli esperimenti effettuati sugli animali. Confrontando il modo di comportarsi degli uomini di oggi con le affermazioni fatte da Dio per mezzo di Isaia, potremo comprendere meglio il tema orrore astrale. Per la casta sacerdotale di oggi, la parola di Dio data per mezzo dei suoi profeti si riferisce ai tempi passati, ma ciò che era ieri vale anche oggi.
0: Dio disse ad esempio tramite Isaia: «Cosa mi importa dei vostri sacrifici senza numero? Dice il Signore, sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di giovenchi. Il sangue dei tori, degli agnelli e i capri, io non li gradisco. Smettete di presentare offerte inutili. L'incenso è un abominio per me. Non posso sopportare delitto e solennità. Quando stendete le mani, io allontano gli occhi da voi. Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani grondano di sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete il male dalle vostre azioni, dalla mia vista. Cessate di fare il male. Imparate a fare il bene. Ricercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova». Queste sono le parole di Isaia. E cosa avviene oggi nella nostra epoca, nella nostra società? Chi è in grado di intendere, intenda. Orrore astrale.
2: Leggiamo ancora altri estratti dalla parola di Dio data tramite il profeta Isaia. «Guai a coloro che si alzano presto al mattino e vanno in cerca di bevande inebrianti e si attardano alla sera, ma non badano all'azione del Signore, non vedono l'opera delle sue mani. Pertanto, gli inferi dilatano le fauci, spalancano senza misura la bocca, vi precipitano dentro la nobiltà e i ricchi del popolo, tutta la folla con il suo frastuono e le urla. Guai a coloro che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. Guai a coloro che si credono sapienti e si reputano intelligenti. Se osserviamo le azioni e l'operato dell'umanità odierna e lo confrontiamo con la parola di Dio data tramite il profeta Isaia, potremo comprendere sempre di più chiaramente il tema orrore astrale.
1: Più avanti Dio annunciò agli uomini tramite il profeta Isaia: è in lutto, languisce la terra, è squallido, languisce il mondo. La terra è stata profanata dai suoi abitanti, perché hanno trasgredito le leggi, hanno disobbedito al decreto, hanno infranto l'alleanza eterna. I suoi abitanti ne scontano la pena. Per questo gli abitanti della terra scompaiono e solo pochi uomini vi rimarranno. Le cateratte si aprono dall'alto e si scuotono le fondamenta della terra. A pezzi andrà la terra, in frantumi si ridurrà la terra, crollerà la terra. Certo, barcollerà la terra come un ubriaco, vacillerà come una tenda. È riferito a noi uomini, peserà su di essa la sua iniquità, cadrà e non si rialzerà. Se confrontiamo la parola di Dio data tramite Isaia con il tema orrore astrale, troveremo risposta a ogni domanda riguardo al perché Dio permette che avvengano tutte queste cose.
3: La parola di Dio per mezzo del profeta Isaia. Anche costoro, e si intendono i sacerdoti e i falsi profeti, barcollano per il vino, vanno fuori strada per le bevande inebrianti. Sacerdoti e falsi profeti barcollano per la bevanda inebriante, affogano nel vino. A chi vuole insegnare la scienza? A che cosa servono tutte queste cose balbettate, insensate, tutti questi discorsi insulsi un po' qui e un po' là? Perciò ascoltate la parola del Signore, voi che schernite, voi uomini arroganti, voi dite: abbiamo concluso un'alleanza con la morte e con gli inferi abbiamo fatto lega. Quando arriveranno le acque, non ci raggiungeranno, perché ci siamo fatti della menzogna un rifugio e nella falsità ci siamo nascosti. Il compito che abbiamo per quanto riguarda il tema orrore astrale è quello di continuare a confrontare, mettere a confronto e riflettere sul pro e contro.
2: Dio disse inoltre agli uomini per mezzo del suo profeta Isaia: io porrò il diritto come misura e la giustizia come una livella. La grandine spazzerà via il vostro rifugio fallace, le acque travolgeranno il vostro riparo. Sarà cancellata la vostra alleanza con la morte, la vostra lega con gli inferi non reggerà. Quando arriveranno le acque, voi sarete come un pascolo calpestato. Ogni volta che le acque passeranno, vi travolgeranno, perché arriveranno ogni mattina, giorno e notte. Ora cessate di agire con arroganza, perché non si stringano di più le vostre catene, perché io l'ho udito da Dio, il Signore degli eserciti. È stato deciso l'annientamento del mondo intero. Chi ha orecchi per intendere, intenda, e chi ha una coscienza, ne tragga un insegnamento.
1: Ieri e l'oggi e il domani, orrore astrale sarà ancora più chiaro. La parola di Dio data tramite il profeta Isaia. Su, vieni, scrivi questo su una tavoletta davanti a loro, incidilo sopra un documento, perché resti per il futuro in testimonianza perenne. Poiché questo è un popolo ribelle, sono figli bugiardi, figli che non vogliono ascoltare la legge del Signore. Essi dicono ai veggenti: non abbiate visioni, e ai profeti: non fateci profezie sincere, ma diteci cose piacevoli.
0: profetate illusioni. Chi ha orecchi per intendere, intenda. Chi vede nel profondo delle parole, si decida, pro o contro, poiché Dio è libertà, e chi lega afferma cose false.
2: E ancora la parola di Dio rivolta a noi uomini tramite il suo profeta Isaia. I tuoi occhi saranno il tuo maestro, i tuoi orecchi sentiranno questa parola dietro di te. Questa è la strada, percorretela, anche se voi volete andare a destra o a sinistra. Considererai cose immonde le tue immagini ricoperte d'argento. I tuoi idoli rivestiti d'oro getterai via come un oggetto immondo. Fuori, tu dirai loro. Allora egli concederà la pioggia per il seme che avrai seminato nel terreno. Il grano che maturerà sulla terra sarà abbondante e sostanzioso. Dio l'Eterno porge instancabilmente la sua mano ai suoi figli, siano essi esseri senza un corpo terreno, quindi anime, oppure uomini. La parola di Dio ha validità ieri e oggi.
0: Dio disse tramite il profeta Isaia: se tu porrai fine in te all'oppressione, il puntare il dito e il parlare in modo empio, se offrirai il pane all'affamato, se sazierai chi è digiuno, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio. Prosegue ancora Isaia: ma le vostre iniquità hanno scavato un abisso tra voi e il vostro Dio. I vostri peccati gli hanno fatto nascondere il suo volto, così che non vi ascolta. Poiché le vostre mani sono macchiate di sangue e le vostre dita di iniquità. Le vostre labbra proferiscono menzogne, la vostra lingua sussurra perversità. Nessuno muove causa con giustizia, nessuno la discute con lealtà. Si confida nel nulla e si dice il falso. Si concepisce la malizia e si genera l'iniquità. Dischiudono uova di serpenti velenosi, tessono tele di ragno. Chi mangia quelle uova morirà, e dall'uovo schiacciato esce una vipera. Le loro opere sono opere inique. Il frutto di oppressioni è nelle loro mani. I loro piedi corrono al male, si affrettano a spargere sangue innocente. I loro pensieri sono pensieri iniqui. Desolazione e distruzione sono sulle loro strade. Non conoscono la via della pace. Non c'è giustizia nel loro procedere. Rendono tortuosi i loro sentieri. Chiunque vi cammina non conosce la pace. Chi sacrifica un bue è come se uccidesse un uomo. Chi immola una pecora è come chi strozza un cane. Chi presenta un'offerta è come chi offre sangue di porco, chi brucia incenso è come chi venera gli dèi.
4: Wer Weihrauch anzündet, gleich dem, der Götzen verehrt.
5: Was Gott der Ewige.
2: Ciò che Dio, l'Eterno, disse per mezzo di Isaia, vale anche oggi. Sarebbe stato possibile raggiungermi a chi non chiedeva di me. Sarebbe stato possibile trovarmi per chi non mi cercava. Dissi, eccomi, eccomi, a gente che non invocava il mio nome. Ho teso la mano ogni giorno a un popolo ribelle. Essi andavano per una strada non buona, seguendo i loro capricci, un popolo che mi provocava sempre, con sfacciataggine. Essi sacrificano nei giardini, offrono incenso sui mattoni, abitano nei sepolcri, passano la notte in nascondigli, mangiano carne suina e cibi immondi nei loro piatti. Essi dicono: sta lontano, non accostarti a me. Quando noi uomini di oggi ascoltiamo la parola di Dio data in passato per mezzo di Isaia, ci rendiamo a poco conto che Dio è sempre lo stesso. L'Eterno, Dio, è immutabile, ieri, oggi e domani. Chi legge e ha imparato a comprendere, chi sa come analizzare, riuscirà a comprendere sempre meglio il tema orrore astrale.
3: Dio, l'Eterno, nostro Eterno Padre dei Cieli, parlò agli uomini in tutti i tempi e quindi anche oggi richiamando la loro coscienza. Tuttavia, chi non vuole ascoltare dovrà prima o poi sperimentare su di sé cosa vuol dire. L'Eterno disse ancora tramite Isaia: «Io sono il primo e io sono l'ultimo». Fuori di me non vi sono dei. Chi è come me, si faccia avanti e lo proclami, lo riveli in presenza e me lo esponga. C'è forse un Dio fuori di me o una roccia che io non conosca? Chi ha orecchi per intendere, intenda. Chi è in grado di analizzare, esamini in modo più profondo l'affermazione fatta dalla parola di Dio tramite Isaia, che dice: non esiste altra roccia all'infuori di me, io non ne conosco alcuna.
0: Così parla il Signore: sono io il Signore che ho fatto tutto, che ho spiegato i cieli da solo, ho disteso la terra. Io svento i presagi degli indovini, dimostro folli i maghi, costringo i sapienti a ritrattarsi e trasformo in follia la loro scienza. Confermo la parola dei suoi servi, compio i disegni dei suoi messaggeri. Stillate cieli dall'alto, e le nubi facciano piovere la giustizia. Si apra la terra e produca la salvezza e germogli insieme, la giustizia. Io, il Signore, porterò a termine tutto questo.
2: Per mezzo di Isaia, l'Eterno annuncia una nuova epoca, il regno della pace di Gesù Cristo, che sta sorgendo, poiché suo Figlio, nostro Redentore, il Cristo Dio, viene nello Spirito. Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa, come fiore di narciso fiorisca. Sì, canti con gioia e con giubilo. Scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa. La terra bruciata diventerà una palude, il suolo riarso si muterà in sorgenti d'acqua. I luoghi dove si sdraiavano gli sciacalli diventeranno canneti e giuncaie. Ci sarà una strada appianata e la chiameranno Via Santa. Nessun impuro la percorrerà e gli stolti non vi si aggireranno. Apparterà a colui che la percorrerà e chi è poco esperto non vi si perderà più. Non ci sarà più il leone. Nessuna bestia feroce la percorrerà. Vi cammineranno solo i redenti. Farò scaturire fiumi su brulle colline, fontane in mezzo alle valli. Cambierò il deserto in un lago d'acqua, la terra arida in un'oasi. Pianterò cedri nel deserto, acace, mirti e ulivi. Porrò nella steppa cipressi, olmi, insieme con frassini. Perché vedano e sappiano, considerino e comprendano a un tempo che questo ha fatto la mano del Signore.
0: Dio testimoniò tramite Isaia di amare tutti gli animali e che Egli è il creatore di tutte le creature dell'intera natura. Dio parla intendendo anche il regno della pace, poiché suo Figlio, il Cristo Dio, apparirà nello Spirito. Il lupo dimorerà insieme all'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme, e un fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di paglia come il bue, il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide. Il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio sacro monte, poiché la saggezza del Signore riempirà il paese come le acque ricoprono il mare. Ecco, infatti io creo un nuovo cielo e una nuova terra. Fabbricheranno case e le abiteranno, pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto. I miei eletti useranno loro stessi quanto hanno prodotto con le loro mani. Prima che mi invochino, io risponderò. Mentre ancora stanno parlando, io già li avrò ascoltati.
3: La mano che l'Eterno ci porge per aiutarci è sempre presente. Così Egli, l'Onnisciente, disse per mezzo di Isaia: ma la mia salvezza durerà sempre, la mia giustizia non sarà annientata. Ascoltatemi, esperti della giustizia, popolo che porti nel cuore la mia legge. Non temete l'insulto degli uomini, non vi spaventate per i loro scherni, ma la mia giustizia durerà per sempre, la mia salvezza di generazione in generazione. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e voi vivrete. Io stabilirò con voi un'alleanza eterna, secondo la clemenza che ho dimostrato a Davide. Alle tue grida ti salvino tutti i tuoi idoli, tutti se li porterà via il vento, un soffio se li prenderà. Chi invece confida in me possederà la terra, erediterà il mio santo monte. Parole di vita, chi è in grado di comprendere, le comprenda, chi le vuole ricusare, le ricusi.
0: Cari amici che ci seguite alla radio e alla televisione, tutto l'orrore che ci circonda è reale purtroppo, ma non è nulla in confronto all'amore di Dio, nostro Padre. Nel testo di questa trasmissione, Gabriele ha teso un grande arco partendo dalle motivazioni più infime dei sacerdoti che mirano soltanto a ottenere potere e stima per arrivare fino alla promessa del regno di Dio sulla terra fatta tramite i profeti di Dio. Anche l'errore più terribile provocato dagli uomini prima o poi avrà fine. Tuttavia, ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. Chi si affida a Dio e orienta sempre più la propria vita sull'adempimento dei Suoi comandamenti, costruisce sulla roccia. Infatti Dio, nostro Padre, e il Cristo, nostro Redentore, sono sempre con noi e ci assistono se noi compiamo la Sua volontà. A questo punto desideriamo ricordare ancora una volta il libro dal quale è tratta questa serie di trasmissioni. Si tratta di Orrore astrale, un libro che vale la pena di leggere e rileggere, di approfondire, anche per quanto riguarda le correlazioni di cui abbiamo parlato anche oggi. Quindi invitiamo tutti a informarsi e, se volete, potete richiedere questo libro nelle migliori librerie o anche in internet.
6: Für heute dürfen wir uns von Ihnen.
0: Per oggi desideriamo congedarci da voi, vi ringraziamo per l'ascolto e naturalmente saremo felici se volete rimettervi in ascolto per la prossima puntata di questa serie che sarà sicuramente di nuovo molto interessante. Arrivederci e un cordiale saluto in Dio.

0: Cari amici, un cordiale saluto a tutti dalla tenda di Dio, dall'arca dell'alleanza tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Qui si trova e da qui viene trasmessa direttamente la parola eterna, la verità data tramite tutti i profeti e le profetesse di Dio, prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele, che da più di 40 anni è la profetessa istruttrice e messaggera dell'Eterno nella nostra epoca. Oggi proseguiamo con la seconda parte della lettura del libro L'anima nel suo cammino verso la perfezione, una rivelazione data dal Cristo Dio per mezzo di Gabriele. Nella prima puntata abbiamo spiegato che questa rivelazione è stata data più di 40 anni fa e che il linguaggio utilizzato allora era spesso diverso da quello dei nostri giorni. Per questo è importante comprendere il contenuto delle parole. In questa rivelazione il Cristo Dio spiega il cammino che ogni anima, e quindi ognuno di noi, deve percorrere per fare ritorno alla nostra vera patria di origine, nel regno eterno, presso Dio, nostro Padre. Questo cammino passa attraverso 7 livelli, dall'ordine alla misericordia, che ogni anima ha il compito di attivare in sé durante la sua vita qui sulla terra oppure nelle sfere dell'aldilà. Oggi proseguiamo con le spiegazioni sul primo livello. Il Cristo Dio ha rivelato. In particolare sul livello dell'ordine, il principio basilare dice «riconosci te stesso». Alle anime dei miei figli vengono insegnate molte cose. Proprio sul livello dell'ordine possono essere necessari, secondo i concetti umani, migliaia di anni prima che le anime si risveglino. I miei figli, che vivono come anime su questo livello, aspirano in modo particolare a incarnarsi di nuovo, dato che non hanno un collegamento di amore con Dio e con la sua vita. Gli angeli istruttori si impegnano molto per insegnare e mostrare alle anime l'onnipotenza di Dio. È proprio passando dal livello dell'ordine che i raggi parziali dei minerali, le particelle parziali o anime di gruppo o piccole anime parziali delle piante e degli animali salgono verso l'alto. Poche di queste anime legate alla terra si lasciano coinvolgere attivamente nell'essere protesi verso l'alto, che caratterizza ogni forma di vita della creazione. Specialmente su questo livello si può osservare in modo meraviglioso l'evoluzione degli elementi della creazione, poiché anch'essi, dopo un determinato ritmo di vita terreno, vengono attirati dai livelli spirituali puri o da forme di vita più elevate. Su questo livello l'anima non ha interesse per l'amore divino e i suoi insegnamenti. Come l'umanità orienta le sue aspirazioni sulla materia, così si comporta anche l'anima in queste sfere delle anime. Un detto degli uomini afferma: come l'albero cade, così rimane al suolo, che significa: come l'uomo ha vissuto, così saranno le condizioni in cui rimane la sua anima dopo la morte.
1: Continuiamo a leggere la rivelazione del Cristo data tramite Gabriele. Il mondo degli animali, che a sua volta si sofferma sul livello basilare dell'ordine, viene orientato in modo meraviglioso dall'essere spirituale responsabile. Le anime interessate possono fare l'esperienza del leone che si sdraia accanto all'agnello, di come il gatto e il topo vivano insieme e anche il gatto con il cane. Gli uccelli vivono in armonia con gli animaletti che strisciano. Non si divora più e non si viene più divorati. Contemplare tutto questo potrebbe essere per i miei figli che vivono come anime un modo bellissimo, già sul grado dell'ordine, di essere guidati a compiere ulteriori passi, se solo potessero dischiudere il loro cuore per tutto questo. O vedete, è così che operano l'angelo guida e l'angelo istruttore. Vi chiederete, da dove provengono gli esseri spirituali responsabili e gli angeli istruttori? Provengono dalle sfere della patria. Gli angeli istruttori e gli angeli guida provengono dalle loro sfere dei cieli. Se per esempio c'è bisogno di un angelo istruttore sul livello basilare dell'ordine o della volontà, allora un essere spirituale proveniente dai cieli puri, dalla sfera celeste dell'ordine o della volontà, si recherà nei livelli di istruzione. Nelle sfere di purificazione, chiamate anche sfere di istruzione, gli esseri spirituali puri rappresentano la reggenza della sfera dei cieli alla quale appartengono. Istruiscono poi le anime in base alle loro conoscenze. Se gli insegnamenti non vengono accolti, nel corso di un determinato ciclo spirituale, la protezione dell'anima, la protezione del Cristo, si ritirerà, in modo che le sue azioni possano essere riprodotte come immagini. In questo modo, l'anima dovrebbe venire stimolata a sviluppare il pentimento. Quando la protezione dell'anima si ritira, i raggi cosmici entrano nelle particole dell'anima, stimolandola a riconoscere le proprie colpe. Inoltre, l'anima viene stimolata a riconoscere se stessa, a perdonare e anche a sviluppare l'amore per il prossimo. La capacità degli uomini di pensare con il cuore si è ridotta. Anche se parlano del loro Redentore, il loro cuore è ben lontano dall'unica forza che permane costantemente. Tramite la redenzione, dice il Cristo, ho dischiuso ognuno dei livelli che spiego, non solo nell'infinito, ma anche in ogni anima. Poiché sono trascorsi quasi 2000 anni di tempo, di grazia, l'uomo avrebbe già potuto raggiungere una maturazione molto grande nello spirito. Durante questo tempo gli uomini e le anime avrebbero potuto assolvere alcuni di questi livelli. A ognuno è data la forza per raggiungere la vittoria su tutti i livelli in veste terrena. Tuttavia, dato che il Cristo vittorioso non viene riconosciuto, io chiedo: con quale forza volete vincere? Con l'egocentrismo? E l'egoismo? Con l'illusione dell'esteriore? È l'uomo che si è creato questi tratti caratteriali terreni e per questo l'anima vi è legata. Ogni anima raggiungerà il cielo quando si sarà staccata da questi tratti caratteriali terreni per aspirare ai livelli di coscienza dello spirito, dato che dovrà passare attraverso ogni singolo livello.
0: Il Cristo continua con le sue spiegazioni sul livello dell'ordine. Cos'è un'illusione? Per esempio la vostra chiesa esteriore. Se l'uomo è radicato nella fede della chiesa, l'anima non potrà divenire libera, poiché nel regno di Dio non esiste alcuna chiesa esteriore. In uno dei livelli delle essenze, chiamati anche livelli delle caratteristiche, l'anima dovrà liberarsi dall'influsso di cui è in balia. Se un sacerdote è orientato sul dogma, la sua anima resterà legata al dogma. Un'anima che si è fissata in modo ostinato può vivere per eoni in queste condizioni finché non riconosce il fondamento vero e libero del Cristo. Nella vita a sette dimensioni, nella quale non esistono né il tempo né lo spazio, ci sono molte possibilità per scontare. Per questo, ogni anima deve essere guidata e istruita in base al suo grado di maturazione. L'umanità si aggrappa alle sue Bibbie e parla delle parole di Gesù, che vi sono citate, ma solo pochi dei miei figli vivono in base a esse. Se quanto è stato tramandato per iscritto non viene vissuto, ogni libro, anche la Bibbia, non ha alcun valore per gli uomini. Non parlo volentieri delle Bibbie, dato che vi si possono trovare solo mezze verità. A causa delle numerose traduzioni fatte da persone non illuminate, la sacra opera è diventata un'opera umana, dalla quale lo Spirito cita solo le verità o di cui rettifica alcuni aspetti. Riprendo ora il livello dell'ordine. Le anime in cammino stanche, provenienti dalla terra, che sono tormentate da droga, da alcol, da parole e opere malvagie, hanno bisogno di molta tranquillità dopo aver abbandonato il loro corpo terreno. In nome e secondo la volontà del Signore, l'essere spirituale responsabile ha dato forme e aspetti diversi ai pianeti concessi come luoghi in cui riposano le anime. Nel livello basilare dell'ordine e nei suoi sottolivelli si trovano tra l'altro i pianeti per riposare. Le anime possono scegliere liberamente il luogo in cui riposare. Tuttavia, il pianeta deve essere in armonia con le vibrazioni dell'anima. Su questi pianeti in cui le anime riposano ci sono pinete, prati su cui riposare, case, giardini. Tutte le forme e i colori corrispondono al livello di vibrazione della sfera dell'ordine. Come la Terra crea la sua vita materiale con la forza di Dio, così avviene su tutti gli altri pianeti. L'anima può rigenerarsi come preferisce in un giardino, su una panchina, in casa o su un prato per riposare e viene comunque sempre sorvegliata da un angelo istruttore. Le anime non dormono come l'uomo, ma riposano. Alle anime viene dato ogni aiuto possibile, tuttavia non sempre lo accettano. Sia che l'anima si ravveda o no, che riposi o continui a vivere e agire tra i suoi simili, per ogni anima arriverà il momento in cui si farà sentire l'irradiazione, anche se forse saranno necessari eoni. Il sole che la risveglia irradierà un giorno ogni azione. La luce manifesta tutto. In questo modo ogni anima viene guidata a prendere una decisione: seguire il suo ulteriore sviluppo o incarnarsi di nuovo. Tutto viene rivelato all'anima con amore dagli angeli istruttori.
1: Continuiamo a leggere dalla rivelazione del Cristo. Tramite le immagini dell'anima, che prendono forma attraverso l'irradiazione cosmica, le anime possono riconoscere le proprie condizioni, anche con l'aiuto del loro angelo istruttore, ma vedono anche le possibilità che hanno di svilupparsi ulteriormente. L'angelo istruttore spiega loro le difficoltà di un'ulteriore incarnazione o quali possibilità hanno di compiere passi verso livelli superiori. Parla anche dei pericoli

0: perdizione. Perché chi si pente di cuore degli aspetti del peccato, li sistema e non li ripete più, scioglie poco alla volta la rete di comunicazione, scioglie gradualmente la ruota di cui ho parlato.
1: Gabriele ci dà una prospettiva su cosa significhi utilizzare bene la giornata per liberarsi dalla rete di causa ed effetto. Il regno di Dio non ha questa rete di comunicazione. Quando avremo fatto ritorno alla nostra patria eterna, saremo in unità con tutto l'essere, poiché noi stessi siamo essere divino compresso. Questo non significa quindi che dobbiamo continuamente muoverci nella legge di causa ed effetto e occuparci dei nostri semi volanti. Infatti, se utilizziamo bene le giornate, non abbiamo bisogno di chiederci dove sono i nostri pensieri che si insediano, dove ci siamo insediati. Sfruttiamo la giornata. Ogni giorno è la giornata di ogni singolo individuo e ogni giorno è la nostra giornata e ogni giorno porta a ciascuno di noi una parte di ciò che si trova nella ruota o di ciò che abbiamo immesso nella rete di causa ed effetto. E se sfruttiamo la giornata, ci si presentano così tante opportunità, poiché ci sono innumerevoli situazioni, e riconosciamo alcuni pensieri che abbiamo pensato per anni, decenni, che si sono insediati qua e là. Se poi ci rivolgiamo al Cristo in noi e gli chiediamo: «Signore, aiutami! Aiutami a sciogliere questi pensieri che si sono insediati, ti prego», ci verrà data anche un'immagine. Prenderemo coscienza di uno o dell'altro aspetto e poi arriva il momento in cui all'improvviso comprendiamo: «Sì, è questo che devo affrontare». Se continuiamo a chiederci: «Sì, dove ho inviato ancora qualcosa, dove si trovano dappertutto i miei pensieri che si insediano», ci allontaniamo dalla giornata. Solo quell'unico impulso, quell'unico pensiero che percepiamo nella nostra giornata è fondamentale. Con questo pensiero, una volta risolto, cominciamo poco alla volta a sciogliere i nodi, a dipanare le maglie. E il Cristo ci aiuta a farlo. Questo è il passo verso di Lui. E in questo modo iniziano ad agire la grazia e la bontà di Dio. Noi siamo liberi. Abbiamo fatto liberamente questo passo verso il Cristo, chiedendogli: «Signore, aiutami. Ho pensato questo pensiero per anni, decenni. Aiutami a sciogliere questo nodo». E il Cristo aiuta. Non dice: «Devi andare in uno o nell'altro luogo», ma sperimentiamo nei sentimenti, sperimentiamo nei pensieri quello che dovremmo fare e improvvisamente sapremo cosa dobbiamo affrontare per sciogliere questo nodo.
2: Da Gabriele abbiamo imparato che il pentimento profondo è fondamentale per sciogliere questi nodi dentro di noi. Gabriele spiega: il pentimento si sviluppa nel cuore. Dove non c'è pentimento, non c'è nemmeno una vera richiesta di perdono e nemmeno il perdono. Il pentimento di cuore è spesso doloroso e dovrebbe anche fare un po' male se riconosciamo quello che abbiamo inflitto al nostro prossimo e non quello che ha fatto lui a me. In genere c'è qualcosa da entrambe le parti, ma cosa gli abbiamo inflitto noi? Come ci siamo comportati noi con lui? E questi pensieri di pentimento fanno spesso male nel cuore. Sentiamo una sensazione di disagio nel petto, proviamo un dolore indicibile vicino al cuore. E sperimentiamo il nostro comportamento verso il prossimo. Questo è il vero pentimento e noi dovremmo lasciare che avvenga. Nel momento in cui affiora, lasciatelo uscire, perché

E così saliranno anche le immagini di come ci siamo comportati verso i nostri simili. E queste immagini ci indicano spesso un'ulteriore direzione, per esempio verso parenti, conoscenti, per sistemare anche lì quello che è ancora un legame. Ripeto ancora una volta, così dice Gabriele, lasciate che affiori il pentimento di cuore che fa salire le immagini. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, siamo arrivati alla fine di questa istruzione di Gabriele sul tema «I miei pensieri, i semi che si insediano», nella quale ci aiuta a vedere la nostra vita e soprattutto il nostro modo di pensare sotto una luce completamente nuova. «I pensieri sono liberi», dice una nota canzone popolare tedesca, ed è vero. Solo che, come ha spiegato Gabriele, siamo anche responsabili di ogni nostro pensiero e quindi anche dalle conseguenze che derivano dai nostri pensieri e dalle nostre azioni. Quindi non è mai Dio, nostro Padre, che ci invia difficoltà, preoccupazioni, malattie, afflizioni, poiché Egli è l'amore assoluto. Abbiamo sempre nelle nostre mani la possibilità di cambiare noi stessi la nostra vita e Dio ci aiuta a farlo. Facciamo le nostre esperienze con quello che abbiamo imparato oggi. Abbiamo l'opportunità di farlo ogni giorno, perché la vera scuola è la vita. Invece di sparpagliare i nostri pensieri che si insediano, i nostri semi, potremmo così diventare i veri operatori di pace di cui Gesù di Nazaret disse: «Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio». Sono le persone che hanno sviluppato la pace dentro di sé attraverso l'autoconoscenza, con il pentimento di cuore, il perdono, chiedendo perdono e non ripetendo più il male fatto, e che portano questa pace agli altri, anche agli animali, alle piante, a tutta la natura e alla Madre Terra. Auguriamo a tutti voi buone esperienze con le indicazioni che abbiamo potuto sentire oggi. Arrivederci e un saluto in Dio di cuore.

0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti alla seconda puntata della serie di trasmissioni dal titolo Il ritorno di Sofia, la sapienza divina nell'eterna casa del Padre. Per aiutarci a comprendere meglio il tema Il ritorno di Sofia, nella trasmissione precedente abbiamo ricevuto spiegazioni dettagliate riguardo alla creazione preliminare dell'eterna creazione dell'essere, in merito all'essere di Dio, sul regno di Dio e riguardo al nucleo centrale dell'anima. Nella puntata di oggi parleremo dell'evento della caduta e dei sette cosmi basilari, delle sfere di purificazione e delle vie seguite dalle anime in cammino nelle sfere di sostanza sottile. E riceveremo inoltre risposte alla domanda «Dove si trovano i vostri morti?». Il cherubino della sapienza divina, il principe della legge della terza forza basilare davanti al trono di Dio, che sulla terra viene chiamato Fratello Emanuele, ci ha rivelato nel 2017 queste correlazioni cosmiche e queste leggi tramite il serafino della sapienza divina in veste terrena, la profetessa di Dio, Gabriele. Il cherubino della sapienza divina ha rivelato: «Desidero ora spiegare in modo più dettagliato l'evento della caduta, il principio separa, lega e domina, che si è sviluppato al di fuori della muraglia di luce, al di fuori del regno di Dio. Un esempio che ci aiuta a comprendere che cosa avvenne nell'evento della caduta. Quando un frutto non matura sull'albero, rimane di conseguenza più piccolo. Dopo un certo periodo cade dall'albero e l'essere umano lo definisce come un frutto caduto a terra, che in genere non è buono da mangiare e viene quindi lasciato alla terra. Analogamente è anche con l'evento della caduta. Alcuni figli e figlie di Dio non vollero accettare il frutto dall'albero dell'eterno essere, le caratteristiche della figliolanza bontà, amore e mitezza. Tuttavia la maturazione completa è costituita dalle sette forze basilari o sette forze di maturazione dell'eterno essere. Ordine, volontà, sapienza, serietà, bontà, amore e misericordia. Coloro che avevano accettato soltanto le prime quattro di queste sette forze, che rendono liberi e portano alla maturazione completa, lasciando invece da parte le tre caratteristiche della figliolanza, bontà, amore e mitezza, non hanno raggiunto la maturazione completa sull'albero della vita, dell'essere, e si sono quindi allontanati da Dio, dalla legge universale delle sette forze basilari. In questo modo si svilupparono la caduta e i cosmi della caduta, ossia le sfere di purificazione. Alcuni figli e figlie di Dio non vollero ammettere le tre caratteristiche della figliolanza, bontà, amore e mitezza, nella legge globale a sette dimensioni, e si allontanarono così dall'Eterno. L'Eterno diede a questi suoi figli un certo quantitativo di etere di luce dal suo regno, perché lo portassero con sé nel loro cammino che li condusse lontano da Dio. Il cherubino della sapienza divina ci ha dato le seguenti spiegazioni su cui riflettere. Dio, l'Eterno, non punisce. Egli non castiga. Dio è la legge, l'amore per Dio e per il prossimo, la legge della libertà, della purezza, dell'uguaglianza e della giustizia. Il regno di Dio è l'essere di sostanza sottile e lo stesso vale per la legge eterna e per tutti gli esseri divini.
1: Che cosa avvenne al di fuori del grandioso regno di Dio? Dato che l'essere che abbraccia ogni cosa è etere di luce, agli esseri della caduta venne dato un certo quantitativo di etere di luce dall'eterna legge di Dio, e da esso si svilupparono a poco sette cosmi basilari, con un numero infinito di strade planetarie, analogamente al cosiddetto cosmo materiale, che in confronto ai cosmi della caduta di sostanza più sottile è il cosmo più piccolo. Le cosiddette strade planetarie sono disposte come una struttura di squame sovrapposte. Sono costituite da un'infinità di sistemi solari e planetari, che sono luoghi di soggiorno per le anime, che in base al loro livello di coscienza vivono la loro esistenza del momento nel sistema planetario corrispondente. Il corpo fisico dell'essere umano è effimero, mentre il suo corpo di sostanza sottile, l'anima, è immortale. È l'essere etereo, l'essere spirituale che un tempo era puro e che, quando è gravato di colpe, viene chiamato anima. Le anime erano quindi incarnate in una veste umana e hanno poi deposto il loro corpo fisico, e questo significa che l'essere umano è deceduto. Nei cosmi basilari, l'anima di una persona deceduta può incamminarsi solo sulla strada planetaria che va nei cosmi basilari, passando quindi attraverso i pianeti in cui sono attivi i suoi innumerevoli campi energetici e dai quali viene attirata. Ogni cosmo basilare ha la sua propria struttura e aggregazione specifiche, che corrispondono al rispettivo livello di coscienza dell'anima. I cosmi basilari costituiscono quindi le sfere di purificazione in cui le anime soggiornano in base al loro livello di coscienza. Con le parole tridimensionali non è possibile riportare tutto quello che è registrato in modo dettagliato nei cosmi basilari, nelle memorie. Queste descrizioni dell'evento della caduta sono quindi soltanto un piccolo raggio, un soffio, poiché con le parole umane non è possibile descrivere la struttura complessa e il gran numero dei campi energetici. Sia che si tratti del cosiddetto cosmo materiale, oppure del cosmo subito al di sopra di esso, che è costituito da un altro stato di aggregazione, oppure da quello successivo, dal terzo, quarto, quinto e sesto cosmo. Ognuno di essi comprende sempre a sua volta diversi livelli cosmici ed energetici, campi energetici su campi energetici, strutturati come squame sovrapposte e collegate tra loro tramite la comunicazione, come una rete. Viene memorizzato in più modi e in ogni dettaglio ogni comportamento in ogni singola persona.
2: Continuiamo a leggere. Fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, ha rivelato: i campi energetici non sono altro che memorie su memorie e contengono i dati memorizzati di ogni persona fin da quando si formarono i primi esseri con sembianze simili all'essere umano. Ma vi sono memorizzati anche tutti i dettagli di tutte le specie di animali e di piante, fin dal momento in cui il pensiero della caduta si raddensò. Tutto è memorizzato come immagini, anche i colori, le forme e i profumi sono memorizzati nelle sfumature corrispondenti. Anche ogni minerale, sia solido sia liquido, è memorizzato con il suo colore, la sua forma e la sua struttura. Ogni granello di sabbia, ogni granello di polvere è registrato in uno dei campi delle specie. Tutto ha la propria memoria nella specie di coscienza corrispondente. Di conseguenza, ogni dettaglio ha la sua memoria specifica. Espresso con il linguaggio tridimensionale, si può dire che nel computer universale è registrato ogni battito d'ala di un uccello, ogni sua penna e il colore specifico. Anche il pelo di un animale, il colore e la forma e il modo in cui cambia a seconda delle stagioni. Anche il canto di un uccello, il verso di ogni animale, ha i suoi contenuti ed è memorizzato nei campi energetici dei sette cosmi basilari al di fuori dell'eterno essere. Come già accennato, le memorie hanno una struttura simile a squame sovrapposte. Ogni specie animale e vegetale è memorizzata nelle memorie corrispondenti e così anche i dettagli dei collegamenti cosmici tra le specie simili. Ogni campo relativo alla specie di piante simili è memorizzato fino alle radici. Tutto è registrato nei campi energetici, fin nel minimo dettaglio. La contabilità cosmica è precisa e quindi equa. Ogni pensiero dell'essere umano e i suoi contenuti, ogni parola e i suoi contenuti sono memorizzati. Anche tutti i sentimenti e le sensazioni di una persona sono registrati nei sette cosmi basilari corrispondenti. Tutto si muove in immagini ed è memorizzato come immagine. Qualsiasi azione, l'essere qui o là, l'andare di qua o di là, tutto viene attribuito in modo preciso alla rispettiva situazione. Ogni dettaglio, anche il momento in cui qualcosa avviene, quando e anche dove e perché, sono memorizzati nei campi energetici in modo corrispondente alla realtà.
0: Il cherubino della sapienza divina fa presente ancora una volta. Nello specchio delle tre dimensioni, tutto questo è soltanto un soffio di quello che è memorizzato e si manifesta. Continua poi con le sue spiegazioni. Ogni capello sulla testa di una persona è contato, e anche la sua struttura. Lo stesso vale anche per il suo corpo e la sua frequenza. Ogni piega del corpo ha un suo significato. Tutto l'organismo dell'essere umano è un'unica memoria ed è registrato nei sette cosmi basilari, nelle strade planetarie corrispondenti. Ripeto, tutto, veramente tutto, ha in sé l'espressione corrispondente. Ogni movimento di una persona, ogni processo nel corpo fisico ha la sua frequenza e in essa si manifesta tutto il corso della sua vita. Tutto, veramente tutto, è manifesto in molti modi diversi. Tutto viene costantemente aggiornato nei campi energetici dei cosmi corrispondenti e cambia in base al comportamento dell'essere umano e della sua anima. Una frase da ricordare. L'essere umano come tale è il microcosmo nel macrocosmo, e lo stesso vale anche per l'anima che ha abbandonato il suo corpo. Dio, l'Eterno, è la giustizia. Tutto il pro e il contro è manifesto nei campi energetici per ogni anima che deve sistemare l'uno o l'altro aspetto. Anche il pro e il contro dell'incarnazione di ogni anima è registrato, il perché e la motivazione. Io, così dice fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, continuo con le mie spiegazioni. Nulla avviene per caso. Ogni malessere e ogni malattia ha la propria frequenza specifica e così anche ogni organo dell'essere umano. Il suo cuore, la circolazione sanguigna, i nervi, le articolazioni. L'intero essere umano è un'unica memoria ed è memorizzato nei cosmi basilari al di fuori del Regno di Dio. Tutto quello che ho elencato e anche quello che non posso elencare, perché non esistono parole umane per farlo, rimane manifesto finché l'anima non ha sistemato la sua parte, ovvero finché non l'ha sciolta. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, arriviamo ora alla domanda: dove sono i vostri morti? Ascoltiamo quello che ha rivelato il cherubino della sapienza divina tramite la profetessa istruttrice e messaggera di Dio, Gabriele. Dalla venuta di Gesù di Nazaret, la sapienza divina ha insegnato e insegna le leggi eterne dell'amore e della vita. Essa ha messo e mette in movimento il cuore divino degli esseri umani e delle anime, il nucleo centrale. La sapienza divina dà ancora una volta spiegazioni sulle leggi del regno di Dio e anche sulle sfere della caduta, sui cosmi della caduta, in particolare con la domanda: dove sono i vostri cosiddetti morti? Dove sono coloro che sono deceduti ieri e oggi? La scienza di questo mondo insegna agli esseri umani che nessuna energia va perduta. Pertanto tutto è energia, anche ogni sentimento, ogni sensazione, ogni pensiero, ogni parola e ogni azione degli esseri umani. Quindi se ogni corpo è energia e nessuna energia va perduta, dove sono i cosiddetti morti? I cosiddetti morti avevano un contenuto che era vivo e che l'essere umano chiama anima. Dopo il decesso del corpo fisico, l'anima si trova in un altro strato di aggregazione, in sfere di sostanza più sottile, che l'essere umano chiama al di là. L'anima ha in sé gli stessi contenuti dell'essere umano in cui viveva, con i suoi comportamenti, e quello che determina il suo carattere, ossia con l'aggregato di coscienza che l'essere umano ha imposto alla propria anima. L'anima come tale è invisibile per l'essere umano, perché ha un fluido diverso, ossia è di materia più sottile. L'essere umano come tale ha una struttura più grossolana. Come già accennato, la scienza terrena parla di energia e afferma che nessuna energia va perduta. Da ciò deriva la domanda: dove si trova l'energia personale della persona che ha vissuto un tempo, sia quella positiva sia quella negativa? Dal momento che non può andare perduta, si deve trovare da qualche parte. Quindi, se nessuna energia scompare, si presenta la domanda: dove sono allora i cosiddetti morti? Alcuni pensano che siano nella terra, altri credono che dopo la morte non esista più nulla. Tutte e due queste considerazioni sono troppo banali se si tiene conto che nessuna energia va perduta. A volte l'essere umano parla anche del principio secondo cui a ogni azione segue una reazione, o afferma che non esista un effetto senza una causa, o che ogni causa porterà il suo effetto. È quindi giusto chiedersi: dov'è la reazione all'azione e dov'è l'effetto che segue la causa? Si potrebbe definire tutto questo anche come semina e raccolta. Dov'è il raccolto che segue la semina? Dove si trovano i campi in cui viene posta la semina? Dal punto di vista dello spirito eterno, sono i campi energetici nei sette cosmi basilari, dalla terra fino alla muraglia di luce che avvolge il regno di Dio.
1: Fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, continuò. espresso senza giri di parole. Questo significa che l'essere umano è come la sua anima e l'anima è come il suo essere umano. Vale a dire che, dopo la morte del corpo, l'anima è ciò che era la persona. L'essere umano e l'anima che dimora in lui sono in ultima analisi tutt'uno per quanto riguarda la memorizzazione dell'energia. L'essere umano come tale è la memoria, anche per la sua anima immortale. La struttura globale dell'essere umano indica ciò che ha memorizzato, ossia quello che ha immesso. Qualsiasi valore egli attribuisca a se stesso, il suo decorso energetico di ogni giorno è memorizzato. Ogni ora, ogni minuto, ogni secondo, quindi ogni attimo. I contenuti di tutto quello che fa o tralascia di fare sono energie e segnano l'immagine della persona. Qualsiasi energia venga emessa dall'essere umano ha il magnete corrispondente. Il magnete, il suo campo magnetico energetico, è lui stesso e anche la sua anima. Dove si trovano quindi i cosiddetti morti? Secondo le leggi della cosiddetta fisica, nessuna energia va perduta. E in base alla legge eterna e universale della vita, non esiste la morte, né una fine di qualche genere. Dopo la cosiddetta morte del corpo, l'anima segue le sue strade che sono state in fondo predisposte dall'essere umano in cui era incarnata. Quando il nastro di informazione, detto anche nastro d'argento, che collega l'essere umano e l'anima, si è staccato, iniziano ad agire uno dopo l'altro i campi magnetici che sono attivi anche nell'anima. Ogni magnete, e possono eventualmente esserci moltissimi magneti, ha una sua irradiazione specifica, un'attrazione corrispondente che proviene da un campo magnetico dei cosmi basilari, da una stazione planetaria. Sulla base di questa attrazione, l'anima si mette in cammino da un pianeta all'altro nei cosmi basilari corrispondenti, che vengono chiamati anche sfere di purificazione delle anime.
2: Continuiamo a leggere. Per alcune anime è difficile staccarsi da determinati luoghi in cui è vissuta la persona in cui era incarnata. Dopo che l'essere umano è deceduto, la sua anima rimane nelle vicinanze del luogo terreno in cui viveva l'essere umano, presso la famiglia, oppure nella sfera di azione in cui la persona ha vissuto nell'ultimo periodo, fino a che il nastro di informazione, che è il nastro d'argento che collega il corpo deceduto e l'anima, si stacca completamente. Quando l'anima si è staccata completamente dall'essere umano, essa segue poi spesso, con un po' di incertezza, l'eco dei pianeti in cui sono attivi gli aspetti che devono essere sistemati. Spetta all'anima stessa decidere se seguire il richiamo, l'eco dentro di lei. Se non segue questo richiamo, l'anima può restare in un primo momento ancora legata alla terra, anche se i suoi familiari o altri conoscenti non sono più in grado di recepirla, dato che si trova in uno stato di aggregazione diverso. Inoltre, le idee dell'anima non corrispondono più a quelle dell'essere umano in cui si trovava. Quale essere umano non conosceva quasi per nulla il suo fluido personale, il suo volume energetico, in quanto, come la maggior parte delle persone, ha vissuto la sua vita terrena con indifferenza riguardo a quello che ha fatto o non ha fatto, riflettendo ben poche volte sull'autoconoscenza e sull'autocontrollo, Molte persone sentono dire o leggono che i pensieri sono forze che entrano nel conscio e nel subconscio o che danno addirittura un'impronta alla persona. I contenuti dei pensieri, ma anche quelli dei sentimenti e delle sensazioni o addirittura delle azioni e quindi delle opere, vengono analizzati ben di rado e solo poche volte si riflette sui prologhi e sui monologhi che occupano la persona e che possono avere conseguenze difficili da superare per l'anima, poiché, come già detto, nessuna energia va perduta. Non si percepiscono nemmeno quasi per nulla i dettagli contenuti nei prologhi e nei monologhi personali, e tantomeno quindi quelli del prossimo, delle altre persone. Di conseguenza, quasi nessuno conosce le altre persone e ognuno è pertanto un estraneo per gli altri, un libro illeggibile. L'essere umano è spesso molto instabile nel suo modo di essere. Oggi, per esempio, è ben disposto nei confronti di un amico o dei suoi familiari, mentre domani potrebbe già essere molto diverso. Non è detto che oggi sia come domani. Tutto, veramente tutto, entra nella struttura di particole dell'anima. Per esempio, dopo una malattia improvvisa, nell'essere umano può subentrare la cosiddetta morte. È possibile che l'anima valuti poi in modo diverso gli aspetti immessi dall'essere umano che gli sembravano insuperabili. Quello che la famiglia e la persona deceduta ritenevano forse molto importante diviene invece irrilevante per l'anima in cammino, dato che ci sono altri aspetti immessi che sono più rilevanti per lei. I prologhi e i monologhi della persona di un tempo, i cui contenuti erano costituiti da paure, egocentrismo, autocommiserazione, liti, inimicizia, preoccupazioni, avidità, sete di potere e presunzione, sono ora i programmi dell'anima. In genere, l'essere umano ritiene che le acrobazie che fa con il suo cervello, che con il tempo segnano il corpo intero e l'anima, siano irrilevanti. In realtà, questi programmi articolati in tanti aspetti che si formano dai pensieri assillanti che continuano a girare sulle stesse cose, dai prologhi e monologhi, e che si protraggono spesso per giorni, vengono immessi in un gran numero di strade planetarie dei cosmi basilari e l'anima dovrà prima o poi scioglierli. Ripeto ancora una volta, nessuna energia va perduta. Quanto sono lontane dalla realtà alcune guide religiose che credono di poter assolvere altri da aspetti che in ultima analisi commettono loro stesse.
0: Per aiutarci a comprendere meglio, il cherubino della sapienza divina ha rivelato quanto segue. Il modo in cui una persona decede è fondamentalmente diverso per ognuno ed è registrato fino all'ultimo respiro. Ogni respiro, ogni inspirazione e ogni espirazione sono una memoria in se stessa che ha dei contenuti. La vita terrena di ogni singola persona è quindi presente nei cosmi basilari corrispondenti. Quindi anche il respiro e la respirazione di una persona sono indicazioni e la segnano. Dopo l'ultimo respiro dell'essere umano, l'anima esce dal suo corpo fisico e si trova in un altro stato di aggregazione, nel quale continua a respirare con una veste cosmica diversa. Nel linguaggio delle tre dimensioni, questo significa che porta le vesti eteree corrispondenti, i suoi involucri dell'anima, in base agli schemi di comportamento che aveva in veste umana. Queste cosiddette vesti cosmiche eteree non sono altro che parti di campi energetici cosmici, sia attivi che inattivi. Il corpo deperibile dell'essere umano viene cremato o affidato alla terra. Indipendentemente da come avvenga questo processo, la terra accoglie ciò che le appartiene e trasforma quello che le è stato restituito. In ogni caso, la decomposizione del corpo viene avviata e accompagnata dagli aspetti memorizzati nel cosmo materiale, finché il corpo non sarà ridivenuto terra. L'anima, invece, porta con sé nel suo cammino l'intero volume di immagini, tutti gli aspetti caratteristici di quello che l'essere umano ha compiuto o tralasciato di fare, partendo dai contenuti dei pensieri e delle sensazioni, fino ad arrivare ai pensieri, alle parole e alle azioni, vale a dire l'intero comportamento della persona che era. L'anima porta ogni aspetto, veramente tutto, come immagini nel suo corpo dell'anima, negli involucri, nelle vesti eteree che la avvolgono. Ripeto, l'anima segue il suo cammino di stazione in stazione all'interno dei cosmi, verso i campi energetici, verso i pianeti di memorizzazione in cui sono registrati i dati che ha immesso, che la attirano inevitabilmente in modo magnetico, in modo che, indipendentemente dal cosmo in cui si trova, possa vedere gli aspetti che ha immesso per sciogliere le sue negatività. Quando l'anima in cammino ha sistemato ampiamente ciò che la ha attirata nel campo energetico corrispondente, in base a quello che ha immesso, si farà sentire il successivo campo energetico, il successivo pianeta di memorizzazione che la attira, affinché possa sistemare e quindi sciogliere quello che è memorizzato in tale pianeta. La via seguita dall'anima in cammino può quindi portarla di cosmo in cosmo, da una strada verso un pianeta all'altra, in base agli aspetti immessi presenti.
1: Continuiamo a leggere. Ogni involucro dell'anima contiene aspetti di colpe con le quali l'essere umano, in cui era incarnata, ha gravato la sua anima. Gli involucri dell'anima non sono altro che vesti di sostanza più sottile. Ogni involucro dell'anima ha le sue sfumature di colore ed è collegato in modo magnetico a un determinato pianeta di sostanza più sottile corrispondente. Man mano che sistema le sue colpe, l'anima in cammino depone l'involucro corrispondente che portava sul pianeta di sostanza più sottile e nel quale era memorizzata una colpa dell'anima. Pertanto, quando la colpa dell'anima è espiata, questo involucro dell'anima viene deposto e la sua energia viene assorbita dal pianeta di sostanza più sottile corrispondente. Ripeto, quando l'anima depone un involucro, una veste dell'anima, non si tratta di una morte nella dimensione di sostanza più sottile, ma avviene sistemando la colpa corrispondente. In questo modo l'anima segue il suo cammino nella dimensione di sostanza più fine, di pianeta in pianeta, per sistemare qua o là la sua colpa. Quando l'ha sistemata, l'anima, che diviene in questo modo sempre più luminosa, restituisce al pianeta il suo involucro e quindi l'energia corrispondente. Questo sviluppo continua fino al regno di Dio. Quando l'anima si immerge poi nell'oceano dell'amore, non è più un'anima, bensì un essere divino. Il nucleo centrale è completamente sbocciato. L'essere spirituale è di nuovo spirito nel suo spirito, in Dio, nell'eterno amore del padre e madre. Il cammino di ogni anima è quindi fondamentalmente diverso in base agli aspetti immessi nella sua struttura di particole. Dato che è così, nessuna anima può percorrere il suo cammino insieme ad un'altra. In passato l'essere umano ha seguito il suo corso, percorrendo il suo specifico cammino. Dopo che l'anima ha lasciato il corpo, essa segue le vie corrispondenti. Tutto quello che non è stato espiato è come un libro aperto e deve essere sistemato dall'essere umano oppure dalla sua anima per fare ritorno nel regno di Dio, quale essere divenuto puro. Il Dio eterno, lo Spirito libero, l'intelligenza universale e l'onnipresenza compie la trasformazione di tutto quello che viene sistemato dall'essere umano e dalla sua anima. Quello che viene trasformato ridiviene etere di luce puro che appartiene al regno di Dio, da dove l'essere divino è un tempo provenuto. Come già spiegato, l'essere infinito, il regno di Dio, è protetto dalla legge eterna fluente, chiamata anche muraglia di luce.
0: Fratello Emanuele sottolineò: desidero ricordare in continuazione che quello che viene qui rivelato in parole tridimensionali tramite lo strumento di Dio, la persona Gabriele, è soltanto un soffio di quello che avviene dalla terra fino alla cosiddetta muraglia radiosa o muraglia di luce dell'eterno essere. Ripeto, così dice fratello Emanuele, in tutti i cosmi basilari che racchiudono i livelli di purificazione delle anime, si trovano innumerevoli registrazioni degli aspetti di quello che era l'essere umano. I contenuti devono poi essere sciolti dalla sua anima lungo il suo cammino. Tutto è registrato nei campi energetici cosmici, anche gli aspetti riguardanti incarnazioni precedenti che l'essere umano deve ancora deporre. Gli aspetti memorizzati nei diversi cosmi possono essere definiti anche come le vesti basilari della singola anima che si sofferma sul suo pianeta corrispondente. Ogni schema di comportamento di una persona, le sue cause, anche nei confronti della terra, degli animali, delle piante, dei minerali e nell'insieme del cosmo materiale è manifesto, poiché l'essere umano è il microcosmo nel macrocosmo. Il microcosmo, l'essere umano, viene quindi guidato e condotto, ma anche manovrato dai suoi aspetti personali che egli stesso ha immesso. Per esempio, il cosiddetto destino non è altro che l'effetto di una causa posta dall'essere umano stesso, che egli ha memorizzato nei cosmi basilari di cui abbiamo parlato. L'essere umano stesso è quindi anche il suo stesso destino. Questo destino può essere sciolto in tempo, ossia cancellato dai campi energetici, se la persona riconosce in tempo come ha agito in modo contrario alla legge dell'amore per Dio e per il prossimo, se se ne pente, sistema e da quel momento in poi non si comporta più in modo simile nei suoi pensieri, nelle sue parole e nelle sue azioni. Lo stesso vale per l'anima che porta nella sua struttura di particole, nel suo corpo di sostanza più sottile, gli aspetti memorizzati dall'essere umano in cui si trovava. Anche lei viene guidata e condotta dagli aspetti immessi dalla persona in cui si trovava. Sul cammino energetico dell'anima che va di cosmo in cosmo, ogni anima dovrà prima o poi guardare ed elaborare quello che era ricoperto e quindi celato dall'impenetrabilità dei suoi involucri. L'anima stessa determina quando e come lo farà. Desidero ripetere ancora una volta, così dice fratello Emanuele, che quello che viene qui spiegato trasmette solo un soffio degli eventi dal primo pensiero della caduta fino alla nascita della sostanza radensata del cosmo materiale. Solo quando l'essere umano sarà disposto a considerare le parole tridimensionali come una capsula e ad aprirla, riconoscerà che Dio, l'Eterno, è la giustizia. Quello che si è edificato al di fuori del regno di Dio e cerca di protrarsi nel mondo è soltanto un'illusione. Un pensiero che a lungo andare non può essere realizzato, perché Dio è l'Eterno e l'Eternità. Qualcuno si chiede cosa sia ancora memorizzato nei sette cosmi basilari, nelle sfere di purificazione e di preparazione, fino all'essere eterno. Non è possibile elencare ogni dettaglio con parole tridimensionali. Pertanto questo è solo un breve accenno. Un giorno ognuno lo sperimenterà per sé. Il mondo delle illusioni non conosce l'unità della vita.
2: La rivelazione del cherubino della sapienza divina data tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ci dona altre spiegazioni. Vita significa comunicazione. L'uccisione intenzionale di animali viene registrata in modo corrispondente. Per esempio, con quale stato d'animo la persona ha ucciso l'animale e che fine aveva e che cosa ha dovuto subire il singolo animale dalla sua prigionia fino alla morte atroce? L'essere umano che uccide intenzionalmente degli animali e anche la sua anima dovranno prima o poi soffrire per questo. Al più tardi, quando all'anima verrà indicata a livello magnetico la via che la conduce verso gli aspetti corrispondenti che sono stati immessi. Al contrario, la creatura priva di colpe, l'irradiazione divina nell'animale morto entra in campi energetici tranquilli ed elevati, oppure il corpo di sostanza più sottile dell'animale, l'essenza della vita, ritorna nel corpo materiale di un animale, nella dimensione temporale. O è anche possibile che l'essere della creazione verrà attirato magneticamente dalle quattro forze divine creatrici e formatrici, chiamate anche sfere di sviluppo divine. Anche la natura è vita. La vita è sempre forza primordiale, è sempre sostanza primordiale e comunicazione della vita. Ogni albero, ogni arbusto, ogni fiore, ogni filo d'erba porta in sé la vita della creazione. Abbattere intenzionalmente degli alberi significa uccidere volutamente. Sia che si tratti di alberi, di arbusti o di fiori, vale per tutto quello che porta in sé la linfa vitale. Tutto, veramente tutto, viene memorizzato in ogni dettaglio, per esempio perché e con quale intenzione la persona agisce contro la vita e in quale stagione lo fa. Anche la terra intera è in vibrazione ed è vicina al collasso. Soffre indicibilmente a causa dell'intervento brutale e dello sfruttamento dettato dal profitto da parte degli esseri umani. Elenco solo alcuni aspetti come esempio: le dighe, i grattacieli, le fabbriche massicce con i loro fumi di scarico, le centrali atomiche con le loro acque di scarico, le scorie atomiche, l'inquinamento nell'atmosfera e non per ultimo l'odore di morte dei mari. Tutto, veramente tutto, fino al più piccolo dettaglio, è memorizzato e così anche lo stato d'animo delle persone che provocano queste cose, che le eseguono, ma anche di coloro che le approvano. Tutto, veramente tutto quello che deve soffrire e morire a causa dell'egoismo dell'essere umano si rispecchia nei cosmi basilari. Il cosmo materiale costituisce la ruota della reincarnazione per le anime. L'anima può seguire il suo cammino sulle vie corrispondenti verso i pianeti dei cosmi, ossia da una sfera di purificazione all'altra, oppure la via della reincarnazione. Quello che io, così dice fratello Emanuele, spiego qui solo brevemente, vale in modo rappresentativo per gli esseri umani di ogni generazione, da quando si sono formati questi sette cosmi basilari, chiamati anche cosmi della caduta.
0: Per aiutarci a comprendere meglio, fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, ripete ancora. Una cosa è certa, ogni anima che abbandona il suo corpo fisico segue il suo cammino corrispondente, poiché è avvolta dalle sue cause. Più oscuri sono i suoi involucri, più lo saranno anche gli aspetti memorizzati nei cosmi più bassi. Considerati dalla Terra, i cosmi basilari divengono più sottili e più luminosi man mano che si avvicinano al regno di Dio. Lo stesso avviene anche negli involucri, nelle vesti che avvolgono l'anima e che circondano il nucleo centrale. Dall'inizio dell'allontanamento dall'eterna legge dell'unità e dell'amore di Dio, tanti esseri fecero e fanno ritorno nell'eterna casa del Padre. Tuttavia molte anime, soprattutto quelle che nelle incarnazioni precedenti hanno immesso i loro vizi e i loro schemi di comportamento bellicosi nei cosmi più bassi e non li hanno sistemati, spingono in continuazione per ritornare in veste umana tramite la cosiddetta ruota della reincarnazione. L'anima ritorna in veste umana tramite i campi energetici corrispondenti nel cosmo materiale, sempre che ci sia un concepimento umano adeguato che corrisponda alla sua qualità desiderata. Fin dal primo momento del concepimento, gli aspetti dell'anima memorizzati in passato iniziano ad agire nei campi energetici. L'essere umano appena nato viene diretto, condotto, ma anche manovrato dai campi energetici corrispondenti, a seconda degli aspetti che sono stati immessi. Anche i cosiddetti geni, i caratteri ereditari dei genitori, sia dell'uomo che della donna, della futura madre, sono memorizzati nei cosmi basilari. In tutto quello che ho elencato è presente lo Spirito di Dio. Sia nel positivo sia nel negativo, Dio è la legge eterna, onnipotente.

0: Queste correlazioni non potranno mai essere spiegate abbastanza spesso, anche se alcuni ascoltatori potrebbero considerare queste spiegazioni come uno scenario dell'orrore e rifiutarlo, potrebbero riflettere su quanto segue. Perché ci sono così tante persone da quando è venuto Gesù di Nazaret? Già 2000 anni fa Gesù, il Cristo incarnato, il Figlio dell'Altissimo, parlò del Padre che proviene dal basso. Questa affermazione dovrebbe far riflettere le persone d'Este. Già prima di Gesù di Nazaret ci furono periodi incredibilmente atroci e per questo già allora Gesù di Nazaret parlò del Padre che proviene dal basso. Colui che è un menzognero e un assassino fin dal principio, come si legge nei testi tramandati. Nell'epoca odierna queste parole dimostrano più che mai di essere vere. Tutte le crudeltà di allora, di cui non ci si è pentiti, che non sono state sistemate e messe in ordine, rimangono negli astri, nei campi energetici, che si riempiono più che mai. Oggi qualcuno pensa che, a confronto con i tempi passati, quello che avviene attualmente sia attenuato e crede che il padre che proviene dal basso, il demone, sia stato dominato. In questo periodo terreno egli festeggia in un altro modo il suo egoismo, per esempio tramite l'avidità, la sete di potere, la brama sessuale, tramite il commercio delle armi, le guerre e altre cose del genere. Le azioni dei tempi passati sono di nuovo le opere di oggi. Le forze più basse di questa vena demoniaca imperversano senza limiti sulla terra e per questo nascono sempre più bambini senza anima, dato che la spinta sessuale sfrenata viene spesso vissuta in modo violento o addirittura brutale e quasi nessuna anima si incarna in un campo di vibrazione così basso. La violenza e l'impulsività sfrenate vengono in genere manovrate dai campi energetici più bassi dal cosmo materiale. Dal momento che molte di queste messe in scena erano presenti già ai tempi prima di Gesù, qualcuno potrà farsi un'idea dei frutti che porteranno nell'epoca odierna. Sta scritto: non ci si può prendere gioco di Dio. Quello che l'uomo semina, lo raccoglierà.
1: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, con questa affermazione, che si trova anche nelle scritture tramandate, giungiamo al termine di questa seconda puntata della serie di trasmissioni dal titolo Il ritorno di Sofia, la sapienza divina, nell'eterna casa del Padre. Abbiamo fatto l'esperienza che, per riuscire a comprendere almeno in parte quello che abbiamo sentito in questa trasmissione, è necessario mettere da parte l'intelletto, lasciando spazio al cuore e all'anima, affinché possiamo presagire il grande evento che ci viene trasmesso con la parola rimpatrio. In questo contesto potremo maturare la comprensione che tutti i cosmi di memorizzazione sono espressione dell'amore e della grazia di un Dio mite e infinitamente buono, poiché se l'anima non si purifica tramite l'autoconoscenza e sistemando la colpa di cui si è caricata, pentendosi, perdonando e chiedendo perdono, non può fare ritorno all'eterna casa del Padre. E qualcuno, colmo di profondo rispetto per l'infinito amore e per la sapienza dell'Eterno Creatore Universale, del Dio Padre Madre, di fronte a questi cosmi di memorizzazione incorruttibili, si sentirà profondamente toccato dalla giustizia assoluta di Dio e sarà impressionato, ma anche veramente liberato dalla paura di una terribile dannazione che, come si afferma, sarebbe eterna, che viene insegnata ancora oggi da coloro che portano vesti talari nelle religioni esteriori per asservire il popolo.

Cari amici, a questo punto desideriamo ripetere la chiamata del Cristo Dio. Venite tutti a me, il Cristo Dio, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli esseri umani che hanno un'anima. Io vi voglio guidare, vi voglio preparare la via che conduce fino all'Eterno Padre, poiché la sua legge è l'amore e la fedeltà per i suoi figli. Con queste parole ci congediamo da voi nella consapevolezza che Dio, l'Eterno, è lo Spirito libero, l'amore per Dio e per il prossimo, Dio in noi. Se lo desiderate, vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche per la terza parte di questa serie di trasmissioni, in cui parleremo della follia dell'essere umano che si crede onnipotente e della visione del profeta di Dio, Isaia, che si adempie. Un altro tema di cui parleremo nella terza trasmissione è il mondo con i suoi esseri umani distrugge se stesso, per arrivare poi alla prospettiva del ritorno di Sofia, la sapienza divina, nell'eterna casa del Padre. Vi auguriamo ogni bene per i prossimi tempi. Arrivederci, a presto. E un saluto in Dio.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen.
1: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vogliamo darvi un benvenuto di cuore al nostro programma di oggi che tratta un tema del cristianesimo originario.
0: Es geht um das Beten.
1: Molti sono insicuri su questo tema che riguarda la preghiera. Oggi vogliamo provare a dare delle risposte su questo tema. Quali cristiani delle origini, abbiamo fatto delle esperienze in questo campo, ma soprattutto abbiamo la fortuna di avere qui con noi Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. In molte rivelazioni divine ci ha trasmesso molte conoscenze su quanto Dio ci sia vicino. Inoltre, ci ha insegnato come possiamo essere certi di questa vicinanza e soprattutto di essere protetti in Lui, proprio con l'aiuto della preghiera. Per questo oggi vogliamo parlare con Gabriele di tre domande. Che cosa possiamo esprimere nella nostra preghiera? Come possiamo pregare e dove possiamo pregare?
0: Vielleicht beginnen wir mit der ersten Frage.
1: Cominciamo ora con la prima domanda. Per cosa possiamo pregare?
2: Was können wir beten?
3: Che cosa possiamo esprimere in preghiera? La preghiera dovrebbe essere un dialogo con l'Eterno. Non dovrebbe essere pregata con la mente. Essere recitata da un libro delle preghiere, ma dovremmo invece pregare di cuore per avvicinarci a Dio in noi. Forse per molti è strano sentire queste parole, avvicinarci a Dio in noi. Avvicinarci a Dio in noi significa che ogni uomo è il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio dimora in ognuno. Che cosa preghiamo quindi? Il Padre nostro, preghiere che recitiamo dal libro delle preghiere, ci sono anche i cosiddetti rosari, oppure preghiere che vengono prescritte o recitate, ripetute. Molti ritengono anche che sia normale congiungere le mani quando preghiamo. Non sono forse tutte cose che ci vengono prescritte con le quali ci aggrappiamo a qualche cosa, per esempio al libro delle preghiere o per esempio alle perle del cosiddetto rosario, oppure quando congiungiamo le mani, in fondo vogliamo aggrapparci a qualche cosa. E a chi ci aggrappiamo in questo modo? Non lo sappiamo. Infatti, sia che si tratti del libro delle preghiere, delle perle con cui preghiamo o delle mani che congiungiamo, sono tutti soltanto segni esteriori che non toccano il profondo dell'interiore, poiché nell'interiore, nel profondo della nostra anima, c'è Dio. Che cosa pregate quindi? Soltanto voi sapete che cosa pregate. E la domanda successiva sarebbe: come preghiamo? Preghiamo forse al mattino quando ci svegliamo? E anche in questo caso congiungiamo di nuovo le mani e preghiamo il Padre nostro dei cristiani? Oppure lo recitiamo soltanto? Preghiamo in una cosiddetta chiesa? Che cosa preghiamo quando preghiamo? Voi lo sapete. E la domanda successiva sarebbe: dove pregate? Pregate esclusivamente in una chiesa? Oppure di tanto in tanto pregate davanti a una croce? Allora dobbiamo chiederci di nuovo che cosa esprimete con le vostre preghiere, come pregate. E questo dove pregato è una cosa che decidete voi, dove pregate. La preghiera interiore dei cristiani delle origini è la preghiera più bella, meravigliosa. Essi non si attengono ad alcun libro di preghiera, a nessuna perla di un rosario per pregare e non congiungono nemmeno le mani, ma si interiorizzano, poiché sanno che Dio soltanto dimora nel profondo dell'anima. Dio soltanto dimora in ogni fiore, in ogni pietra, in ogni astro, nei raggi possenti del sole. Ovunque possiamo sperimentare Dio. Lo sperimentiamo nel mondo degli animali. Ogni animaletto porta in sé lo Spirito di Dio. Quindi in preghiera dovremmo parlare a Dio per ricevere risposta da Dio. Infatti, chi prega seriamente e si rende conto che Dio dimora in lui e che le sue preghiere potrebbero essere preghiere di cuore, potrebbero essere più preghiere di ringraziamento che non di richiesta, sperimenta la risposta di Dio dentro di sé. Ogni cristiano delle origini ha imparato la preghiera interiore, a pregare nel profondo dell'anima. All'inizio si è aggrappato, come fanno anche altri, a un libro di preghiera, a perle per pregare, oppure alle proprie mani congiunte. Se volete, provate a pregare con noi. Desidero mostrarvi in che modo i cristiani delle origini hanno imparato a pregare. Tramite lo spirito profetico, tramite la parola di Dio, per mezzo della bocca profetica, sappiamo che Dio è in noi. I cristiani delle origini sanno che nelle vicinanze del nostro cuore si trova una luce possente, che è la luce del Cristo Dio, che desidera compenetrare e vivificare anche il nostro corpo, ogni cellula del nostro corpo. Hanno iniziato nel modo seguente. Se volete, provate anche voi. Ponete la mano destra sul vostro petto. Prendete coscienza che nel vostro petto risplende una luce possente, la luce del Cristo Dio. Se volete, sedetevi con il busto ben diritto. Appoggiate tutti e due i piedi sul pavimento. Appoggiate il dorso della mano sinistra sulla vostra coscia e, se volete, chiudete gli occhi. Prendete quindi coscienza che profondamente, nel profondo, dentro di voi risplende lo Spirito del Cristo Dio. È lo Spirito dell'Eterno Padre tramite il Cristo, nostro Redentore. Voi quindi siete il Tempio di Dio e siete voi che pregate nel vostro stesso tempio. Molti conoscono soltanto il Padre nostro e lo sanno a memoria. Mi permettete di pregare il Padre nostro dei cristiani delle origini? Padre nostro, che sei nei cieli, è santificato il tuo nome. Vieni il tuo regno, è il nostro regno, e si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ci dai oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Tu ci guidi nella tentazione e tu ci liberi dal male, poiché tuo è il regno e la forza e la gloria per tutta l'eternità. Cari ascoltatori, care ascoltatrici, cari amici che ci state seguendo, restate seduti tranquilli, continuate a respirare in modo profondo, percepite nel profondo della luce del Cristo, nella quale avete immesso le vostre preghiere. Voi avete richiamato la luce del Cristo, avete pregato verso questa luce, respirate in modo tranquillo. Ed ora, nell'uno o nell'altro, affiorano pensieri di preghiera. Non provengono dalla mente, ma provengono dall'anima splendente. Accogliete questi pensieri di preghiera che provengono dalla vostra anima. Questa è la preghiera interiore. Siete collegati con il Cristo nel vostro stesso interiore. Lasciate fluire la preghiera. Lasciate fluire la preghiera. E ora vi sentite rafforzati, felici, gioiosi, armoniosi. Questa è la risposta che proviene dallo Spirito del Cristo Dio, che ha accolto le vostre preghiere di cuore. Se lo desiderate, ponete il palmo della mano sinistra sul dorso della vostra mano destra e, se volete, ringraziate. Un breve ringraziamento interiore, immesso nel vostro interiore, è come inchinarsi dal grande ed eterno Spirito. Cari amici, come vi sentite ora? Vedete, non avete bisogno di un libro di preghiera o di un rosario con le perle per pregare o di congiungere le mani. Ciò che vi ho appena mostrato brevemente non è altro che un primo passo per arrivare a pregare in modo completamente libero. Ora direte: ma dove dovrei pregare ora? A casa, forse? Può darsi che abbiate un piccolo angolino tranquillo in una stanza, oppure una stanza tranquilla. Sedetevi con il busto ben diritto su una sedia Se volete, accendete una candela e pregate. Una preghiera al mattino può divenire una preghiera di azione. Cercate di pregare, esercitatevi nella preghiera e sperimenterete la risposta di Dio. Tuttavia potete pregare anche nella natura. Quando vi trovate nella natura, appoggiatevi a un albero oppure sedetevi sulla radice di un albero. Pregate. Pregate verso l'interiore, poiché voi siete il tempio di Dio e Dio dimora in voi. Improvvisamente sentirete il fruscio del vento, le foglie che si muovono, forse vedete anche un animale. È la risposta di Dio. Gioite! Dio vi ha risposto alla vostra preghiera. Guardate nel firmamento. Forse le nuvole si apriranno e il sole riuscirà a passare. È la risposta di Dio. Gioite e percepite che il Cristo Dio vi è molto, molto vicino. Dio è nella natura. Dio è in ogni pietra. Dio è nel firmamento, nelle nuvole, negli astri, nei raggi del sole. Dio è consapevolmente in voi, poiché voi siete il tempio di Dio e lo Spirito di Dio dimora in voi. Vi prego di non dire: prego soltanto quando ho voglia di farlo, oppure quando è accaduta una disgrazia. Pregate ogni giorno e riconoscerete e percepirete che vorrete pregare sempre più spesso ogni giorno, non preghiere lunghe, ma preghiere brevi che scaturiscono dal cuore, che provengono dall'anima. Ciò che proviene da voi stessi e non ciò che si muove nella mente. Ben presto sperimenterete che Dio vi dà risposta. Vi dà risposta in tantissimi modi. E vi posso assicurare che diventerete felici, contenti e liberi. E comincerete ad amare Dio, poiché vi avvicinate a Lui. Non sarebbero queste preghiere meravigliose, dialoghi con l'Eterno in voi stessi? E se dite che avete bisogno di un sacerdote che recita le preghiere per voi o di una cosiddetta messa della Chiesa, una santa messa, Gesù nella vostra Bibbia ha detto cose ben diverse e gli disse: ma non fatevi chiamare rabbì, poiché soltanto uno è il vostro maestro, mentre voi siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno padre sulla terra, poiché soltanto uno è vostro padre, colui che è nei cieli. Che cosa ne dite? Rabbi è un sacerdote, un parroco. Il Cristo parla in modo contrario. Egli è il maestro della vita in noi. Egli ci conosce completamente. Egli percepisce le nostre preghiere di cuore e noi gli siamo totalmente vicini e non dovremmo chiamare nessuno padre sulla terra e tantomeno santo padre. Esiste un unico santo padre che è nei cieli, ma il suo spirito è in voi, il suo spirito è in ognuno di noi. Noi siamo il tempio di Dio, Dio è in noi. Riflettiamo su questo. preghiamo rivolgendoci nel nostro interiore verso il Cristo nella grande luce. E vi posso assicurare ancora una volta che diverrete felici, diverrete liberi, comincerete ad amare Dio, nostro Padre, il Cristo, nostro Redentore, ad amarlo di cuore. E il passo successivo sarà di rispettare i comandamenti di Dio, di osservare il discorso della montagna e di aspirare all'amore per il prossimo. Vi posso assicurare che diverrete persone totalmente diverse, una persona che ha chiarezza, giustizia, una persona che ha libertà, fratellanza, poiché davanti a Dio nostro Padre siamo tutti fratelli e sorelle, dato che siamo i Suoi figli. Ricordatevi sempre, pregare in modo vero rende felici. Gesù ci ha insegnato a pregare in una stanzetta silenziosa. Che cosa ci vuol dire questo? In fondo, nient'altro se non che dovremmo allontanarci nelle case di pietra in cui non dimora Dio. Gesù disse, e lo potete leggere nella vostra Bibbia, ma tu entra nella tua stanzetta quando preghi e chiudi la porta. Poi prega rivolgendoti al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne ricompenserà. Sono parole meravigliose di Gesù e sono scritte nella vostra Bibbia, quindi non abbiate timore ad entrare in una stanzetta per pregare, non abbiate timore ad andare nel grande Duomo possente che è la natura. Sopra di voi c'è una cupola gigantesca con innumerevoli astri. In tutto c'è lo Spirito del nostro Eterno Padre. Pregate di cuore e sarete in contatto con lo Spirito possente, poiché noi tutti siamo i figli del nostro Eterno Padre, figli e figlie dell'Altissimo. Quando avremo raggiunto una certa interiorizzazione, non avremo più bisogno di aggrapparci al centro del Cristo, ma sappiamo che noi siamo in Cristo. Chi ha imparato ad essere in Cristo prega in modo completamente diverso. E come prega? Appoggiamo il palmo della mano sinistra sul torso della mano destra e poniamo le mani poste una nell'altra sulle nostre cosce e le rivolgiamo verso il centro dell'ordine che si trova nelle vicinanze del coccige, dove è attivo. Che cos'è un centro dell'ordine? Dio è la legge della vita che è costituita da 7 forze basilari che vanno dall'ordine fino alla misericordia, chiamata anche mitezza. Sono quindi 7 forze che fluiscono nel nostro corpo, poiché, ripeto ancora, noi siamo il Tempio di Dio e la legge dell'amore è in noi. Nelle vicinanze del coccige pulsa il centro dell'ordine e così avviene poi anche nel resto del corpo: ordine, volontà, sapienza, serietà, bontà, amore e mitezza. Queste 7 forze basilari sono nell'anima e si irradiano nell'uomo. Esse si trovano quindi anche nell'uomo. Quindi, se poniamo le nostre mani poste l'una nell'altra verso il centro dell'ordine. Allora è come in un'immagine, è un'interiorizzazione. Ci immergiamo nella legge della vita e chiediamo alla nostra anima di pregare. Diveniamo tranquilli, sediamo con il busto ben diritto e lasciamo fluire il respiro in noi. Respiriamo in modo più profondo perché diveniamo più tranquilli e ora in preghiera esprimiamo ciò che fluisce dalla nostra anima, non ciò che ci siamo abituati a pregare. Lasciamo fluire la preghiera. Preghiamo immettendo in noi la preghiera nel profondo dell'anima, dove pulsa l'essere di Dio, il cuore del nostro eterno essere, l'amore e le forze basilari alle quali ho brevemente accennato. Questo è un ulteriore passo nella preghiera. Pregare significa quindi lasciar pregare l'anima, non recitare preghiere imparate, dato che queste sono preghiere che ben di rado riscaldano il cuore. Le preghiere che scaturiscono dal cuore sono preghiere di comunicazione con Dio, nostro eterno Padre in Cristo, nostro Redentore. Abbiamo appena sentito che il regno di Dio è in noi. Il regno di Dio è costituito appunto da queste sette forze basilari di cui ho parlato. Queste sette forze basilari sono la legge dell'amore che pulsa in noi nel profondo dell'anima. È il cuore della nostra esistenza eterna, è il cuore dell'essere puro in Dio, e l'essere puro in Dio è Lui stesso, legge universale, eterna, compressa, il regno di Dio compresso. Noi uomini dovremmo fare divenire vivo questo corpo spirituale, dovremmo purificare la nostra anima in modo che le perle, le sette forze basilari della vita, possano splendere attraverso di noi. Infatti, possiamo passare attraverso la porta che conduce alla vita, attraverso la porta che conduce nell'eterna patria del Padre soltanto se queste sette forze basilari, queste sette meravigliose perle della legge risplendono. Forse la prossima volta possiamo parlare di queste perle in noi.

0: Sesto capitolo. Infanzia e giovinezza di Gesù. I suoi genitori, Giuseppe e Maria, si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa della Pasqua. Festeggiavano questo giorno secondo l'usanza dei loro fratelli, che evitavano di spargere sangue e di consumare carne e bevande forti. Quando Gesù ebbe 12 anni, andò con loro e salirono a Gerusalemme secondo l'usanza.
1: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Questo dimostra che Dio, il Signore, non interviene nelle leggi degli uomini, a meno che non si tratti di usanze in opposizione alla legge celeste. Anche l'essere umano Gesù si attenne all'usanza e il Signore lo accompagnò con il suo spirito.
0: Quando trascorsi i giorni della festa ripresero la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i suoi genitori se ne accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio. Poi si misero a cercarlo tra gli amici e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono a Gerusalemme per cercarlo. E accadde che dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, in mezzo ai dottori. Egli sedeva, ascoltandoli e interrogandoli, e tutti quelli che l'udivano erano stupiti per la sua comprensione e per le sue risposte. Al vederlo, i suoi genitori furono costernati, e sua madre gli disse: «Figlio mio, perché ci hai fatto questo? Vedi, tuo padre ed io siamo angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi avete cercato? Non sapete che io debbo essere nella casa del padre mio?»
1: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Con le parole «che io debbo essere nella casa del padre mio», il ragazzo non intendeva la casa, il tempio di pietra, ma la casa di carne ed ossa, l'uomo in cui dimora lo Spirito di Dio che parlava attraverso il ragazzo Gesù. Gesù intendeva: «Io devo riposare in me, nel tempio interiore, per donare agli uomini e per dare risposta a coloro che me la chiedono». Ogni essere umano è un tempio di Dio. Chi mantiene puro questo tempio percepisce, pensa, parla e agisce in modo puro e vive così nella coscienza di Dio. Da questo tempio interiore, Gesù insegnava nel Tempio di Gerusalemme a coloro che volevano ascoltarlo nel Tempio di pietra.
0: Ed essi non compresero le parole che egli rivolse loro, tuttavia sua madre serbò tutto ciò nel suo cuore. E un profeta che lo vide gli disse: «Vedi, l'amore e la sapienza di Dio sono uniti in te, perciò nell'epoca futura verrai chiamato Gesù, poiché tramite il Cristo Dio redimerà l'umanità, che oggi è, in verità, come il mare amaro. Ma questa amarezza dovrà essere trasformata in dolcezza. Tuttavia, a questa generazione non apparirà ancora la sposa e tantomeno nell'epoca che verrà».
1: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Il profeta ha espresso la profezia, ispirato dallo Spirito. Nel frattempo sono trascorse molte epoche. Tuttavia, lo Sposo, lo Spirito del Cristo che io sono, si è messo in cammino per chiamare gli uomini che credono in me e che compiono la volontà del Padre, e per condurli nel paese della pace. Molte anime e molti uomini accorrono a me come una sposa adornata con gli ornamenti e la virtù della vita interiore. E saranno sempre più numerosi coloro che si trasformeranno dall'amarezza alla dolcezza e che si troveranno alla mia destra.
0: Ed egli scese con loro e tornò a Nazareth e ubbidiva loro e costruiva ruote e gioghi e anche tavoli con grande abilità. E Gesù cresceva in grandezza e anche in grazia davanti a Dio e agli uomini. E un giorno il ragazzo Gesù giunse in un luogo dove era stata posta una trappola per gli uccelli e alcuni ragazzi vi stavano vicino. E Gesù disse loro: «Chi ha messo questo laccio per le creature innocenti di Dio? Ecco, costoro verranno imprigionati in un laccio nello stesso modo». E scorse 12 passeri che sembravano morti. Passò le sue mani su di essi, dicendo loro: «Volate via e pensate a me fino a che vivrete». E si levarono e volarono via con un gran cinguettio. I giudei che videro tutto questo furono molto stupiti e lo raccontarono ai sacerdoti. E il fanciullo fece altri miracoli e si vedeva come i fiori sbocciavano sotto i suoi piedi, dove il terreno era stato fino allora sterile. E i suoi compagni ebbero rispetto di lui. Quando Gesù compì i 18 anni, gli fu data in moglie Miriam, una vergine della stirpe di Giuda, e visse con lei per 7 anni. Ed essa morì, poiché Dio la prese con sé affinché egli potesse proseguire verso compiti più alti, che avrebbe dovuto adempiere e sopportare per tutti i figli e le figlie degli uomini.
1: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Io non fui mai sposato. In questa generazione la parola sposato ha un altro significato. Per l'uomo di quest'epoca significa concludere un matrimonio in municipio o eventualmente con una cerimonia in una chiesa terrena davanti a un sacerdote. Anche la parola congiungersi nello spirito ha un significato diverso da sposarsi. Il congiungimento nello spirito di Dio significa: due persone concludono il patto con Dio e si sforzano di divenire uno in Dio. Un matrimonio è un patto secondo le leggi di questo mondo. Il congiungimento, invece, è un patto di fedeltà con il prossimo davanti a Dio, nel quale due persone decidono di realizzare le leggi divine e di condurre insieme una vita pura e ricolma di Dio. In questo libro, la parola sposato significa collegato tramite l'amore di Dio. Gesù era collegato nello spirito con tutti gli esseri umani, con tutte le creature e con tutto l'essere, così come lo sono io quale Cristo. Quale Gesù, ossia quale figlio dell'uomo, dovetti fare anche l'esperienza di questa unione con il genere femminile, per essere in grado di comprenderlo e per poterlo aiutare. Quale Gesù di Nazareth, avevo un'unione profonda e pura con questa donna, che era molto vicina al mio essere. La legge dice: il simile attira il simile. Alcuni aspetti dell'essere di questa donna avevano una vibrazione analoga a quella della mia anima e grazie ad essi ci trovavamo in profonda comunicazione. Io mi immedesimavo in lei e lei in me. Sperimentai così il mondo delle sensazioni del principio femminile in veste terrena e compresi così anche le numerose donne che furono con me negli anni della mia attività di insegnamento. Il periodo previsto per questa donna sulla Terra si concluse poco prima che iniziassero i miei anni di insegnamento. Dio, nostro Eterno Padre, la chiamò a sé, come accadde più tardi per molti uomini e donne del mio seguito. Infatti, in questo mondo, l'andare e venire dell'anima è una legge che non è soggetta al caso, ma al decorso della legge di semina e raccolta, oppure della legge di luce di Dio. Il mio mandato, quale Gesù di Nazareth, come Cristo Dio, fu di ingenerare la scintilla redentrice nelle anime degli uomini. La mia sofferenza e la morte fisica furono il segno della caparbietà degli uomini. Se i figli e le figlie di Dio, provenienti dalla stirpe di Davide, avessero seguito la chiamata di Giovanni e anche la mia, e avessero seguito fedelmente il Cristo in Gesù, anche altri figli e figlie di Dio, provenienti da altre stirpi, si sarebbero uniti per seguirmi fedelmente. Si sarebbe così formato un unico popolo che avrebbe potuto essere consapevolmente il popolo di Davide per il regno della pace di Gesù Cristo. Dato che la stirpe di Davide, che ha ricevuto il mandato dell'opera di redenzione, restò nel peccato, mi avvolsi con una parte delle sue colpe e anche con parti delle colpe di alcuni uomini delle altre stirpi. Potei così essere catturato e così cominciarono le sofferenze. Se la stirpe di Davide non fosse rimasta nel peccato, avrei portato la scintilla redentrice a tutte le anime e a tutti gli uomini. Ma non avrei dovuto subire le sofferenze e la morte fisica sulla croce. Soffrii, quindi, per i figli e per le figlie degli uomini, perché non divennero consapevolmente figli e figlie di Dio, compiendo la sua volontà. Se la stirpe di Davide mi fosse stata fedele, gli avvenimenti avrebbero preso tutt'altro corso. E se tutto il popolo giudeo, inclusi i suoi scribi e farisei, avesse accettato e accolto il Figlio di Dio, adempiendo la legge di Dio, la forza parziale sarebbe rimasta nella forza primordiale. Infatti, chi adempie l'eterna legge non ha bisogno di sostegno.
0: E Gesù, avendo concluso lo studio della legge, scese nuovamente in Egitto per apprendere la sapienza degli egiziani, come aveva fatto Mosè. Wie es Moses getan hatte.

0: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Dato che molti testi tratti da questo libro non vengono compresi secondo il loro senso, ma alla lettera, è necessario chiarire e rettificare continuamente determinate cose. Ho già rivelato che quando fu scritto il suddetto libro, alcune parole avevano un significato diverso da oggi. La persona che a suo tempo accolse e trascrisse la parola aveva anche un determinato patrimonio linguistico e poteva servirsi solo di esso. Anche i traduttori, a loro volta, avevano il loro vocabolario per la traduzione. Perciò, tutto quello che viene dato dal Divino in parola dovrebbe essere compreso a senso. Tramite il mio strumento dell'epoca odierna, opererò ripetutamente per chiarire, rettificare e approfondire quei punti che devono necessariamente essere chiariti, rettificati e approfonditi. Rettifico quindi anche le parole del testo sopracitato, scese nuovamente in Egitto per apprendere la sapienza degli egiziani, come aveva fatto Mosè. A senso dovrebbe essere. Egli si incontrò spesso con gli egiziani per parlare con loro della sapienza di Dio. Tuttavia, non andai in Egitto per imparare dagli egiziani la sapienza di Dio. Quando ero bambino, rimasi in Egitto con i miei genitori terreni, ma anche allora non fu per imparare la sapienza divina. Inoltre, mi incontrai varie volte nel deserto con uomini e donne per pregare e per parlare con loro della verità eterna. Tra di loro c'erano spesso molti egiziani. Quando ero il ragazzo Gesù, la sapienza di Dio era già manifesta in me. Essa parlava anche attraverso di me. Perciò, già da ragazzo Gesù, parlai ai cosiddetti sapienti nel Tempio, attingendo alla sapienza di Dio. Essa era quindi attiva in me. Per quale motivo avrei dovuto apprenderla?
1: E andava nel deserto, meditava, digiunava e pregava. E ricevette i poteri del Sacro Nome, attraverso i quali compì molti miracoli. E per 7 anni parlò con Dio, volto a volto, e apprese il linguaggio degli uccelli e degli animali, e le forze guaritrici degli alberi, delle erbe e dei fiori, e le forze nascoste delle pietre preziose. E imparò anche i movimenti del sole e della luna e delle stelle, e il potere dei caratteri della Scrittura, i misteri della squadra e del cerchio e la trasformazione delle cose e delle forme, dei numeri e dei segni. Da lì ritornò a Nazareth per visitare i suoi genitori e insegnò in quel luogo e a Gerusalemme come un rabbi riconosciuto, persino nel Tempio, e nessuno glielo impediva.
0: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Tutto quello che Dio ha creato e mantiene in vita è insito nell'anima dell'uomo. Chi vive in Dio

0: terra. E Gesù, in cui vivevo, sperimentò in se stesso la vita delle piante e delle pietre. Quale Gesù, sperimentai e vissi nel mio interiore il movimento degli astri, di cui parlai molto con gli egiziani, tra i quali c'erano veri saggi. Dato che io, Gesù, insegnavo nel Tempio, molti mi chiamavano Rabbì, ma io ero profeta e figlio di Dio. In veste terrena ero il figlio dell'uomo che insegnava e viveva le leggi di Dio e che si sacrificò affinché la redenzione potesse penetrare nelle anime degli uomini e nelle anime che vivevano nei regni della caduta.
1: Dopo un certo tempo, egli andò in Assiria e in India e in Persia e nel paese dei Caldei. E visitò i loro templi e parlò con i loro sacerdoti e i loro saggi per molti anni. E mentre attraversava questi paesi, fece molte opere miracolose e guarì i malati. E gli animali dei campi lo rispettavano, e gli uccelli non avevano timore di lui, poiché non li spaventava. Anzi, perfino le bestie selvagge del deserto sentivano il potere di Dio in lui e lo servivano spontaneamente e lo portavano di luogo in luogo.
0: Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Nelle vesti di Gesù incontrai molti uomini di vari ceti e di varie lingue e parlai con assiri, indù, persiani, caldei, israeliti e con altri uomini e donne di varie stirpi. Tuttavia, non andai nei loro paesi e nemmeno in altri per imparare la sapienza di Dio. Andai in alcuni paesi e al confine di altri. Spesso la lingua era un ostacolo. Tuttavia, quando parlavamo delle leggi dell'amore, ognuno sapeva cosa volesse dire il prossimo. Il linguaggio del cuore non conosce frontiere, neanche oggi, nell'epoca prossima all'anno 2000. Per amore per gli uomini si manifestò anche la forza di guarigione. Per aiutarli e dare testimonianza di quello che dimorava in me, in Gesù, l'onnipotenza di Dio. Grazie alla tecnica oggi ancora esistente, è possibile tradurre e trasmettere più rapidamente la mia parola, affinché i cuori degli uomini si risveglino e imparino il linguaggio dell'amore, che viene compreso da tutti coloro che pensano con il cuore. Molte persone credono che io abbia viaggiato per molti anni per raccogliere sapienza e compiere opere d'amore. Anche se nelle vesti di Gesù di Nazaret viaggiai molto per insegnare e per compiere opere d'amore e di misericordia, non trascurai di assolvere il comandamento «prega e lavora». Come Giuseppe e i miei fratelli consanguinei, realizzai quale carpentiere quello che Dio ha comandato agli uomini, prega e lavora. Il senso della frase «e lo portarono di luogo in luogo» significa: molti animali mi accompagnarono per un lungo tratto del cammino, alcuni di luogo in luogo. Chi ama Dio ama anche i regni della natura, e i regni della natura servono chi ama Dio. Infatti, tutto ciò che esiste

0: esiste è vita che proviene da Dio e tutto l'essere serve chi ama Dio.
1: Infatti lo spirito del divino nell'umano lo ricolmava e ricolmava quindi tutte le cose che lo circondavano, rendendo sottomessa a lui ogni cosa. Si compirono così le parole dei profeti: il leone giacerà presso il vitello e il leopardo presso la capretta e il lupo presso l'agnello e l'orso presso l'asino e la civetta presso le colombe e un bambino li guiderà. E nessuno dovrà ferire o uccidere sul mio sacro monte, poiché la terra dovrà essere piena della conoscenza del Santo, così come le acque ricoprono il letto del mare. E in questi giorni concluderò nuovamente un'alleanza con gli animali della terra e con gli uccelli dell'aria, con i pesci del mare e con tutte le creature della terra. E io spezzerò l'arco ed anche la spada, e bandirò dalla terra tutti gli strumenti di guerra che verranno resi inaccessibili affinché tutti vivano senza timore. E io mi prometterò per sempre a te nella rettitudine e nella pace e nella bontà del cuore, e tu dovrai riconoscere il tuo Dio, e la terra dovrà donare il frumento e il vino e l'olio, e io dirò a coloro che sono il mio popolo: tu sei il mio popolo, ed essi mi diranno: tu sei il nostro Dio.

0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer,
1: care ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenuti a un'altra trasmissione della serie La vera scuola è la vita. Oggi sul tema La felicità e la salute sono nelle tue mani. Vi salutiamo con un cordiale saluto in Dio. In fondo, noi tutti desideriamo la felicità e la salute, ma se si osservano la società odierna e le condizioni in cui si trova la Terra, si deve constatare che questo antichissimo desiderio dell'umanità finora non si è ancora realizzato. Perché è così? Da dove ci aspettiamo felicità e salute? Chi può donarcele? E se non le riceviamo, chi riteniamo ne sia responsabile? Per trovare risposte a queste e a molte altre domande che riguardano la nostra vita, nella nostra epoca Dio, il nostro Padre dei Cieli, ha inviato a noi uomini la sua messaggera dal Regno Eterno. È Gabriele, la grande profetessa istruttrice di Dio per la nuova epoca, che da quasi 50 anni dona all'umanità, dalla pienezza della sapienza divina, insegnamenti, aiuti e indicazioni per orientare la nostra vita sul bene, su Dio, e trovare quindi la felicità, la libertà e la salute. In queste istruzioni Gabriele dà risposte alle domande più importanti che riguardano la nostra vita. E oggi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, possiamo leggere quello che Gabriele ha spiegato riguardo al tema «La felicità e la salute sono nelle tue mani».
2: Gabriele erklärt Zusammenhänge zu diesem Thema.
3: Riguardo a questo tema, Gabriele spiega correlazioni di cui solo pochi si rendono conto. Ascoltiamo le sue spiegazioni.
2: Unser Denken, Reden, alle unsere
3: Verhalten. Il nostro modo di pensare e di parlare, tutto il nostro comportamento nel suo insieme, determinano la nostra esistenza terrena. Di conseguenza, noi stessi siamo responsabili per quello che ci accade. Dovremmo renderci conto più spesso che i nostri sentimenti, le nostre sensazioni, i nostri pensieri, parole e azioni sono energie che penetrano nel nostro cervello e da lì determinano, come onde energetiche, tutti i processi che avvengono nel nostro corpo e il nostro stesso comportamento. Continuando a pensare nello stesso modo o in modo analogo, costruiamo e pianifichiamo in fondo il nostro futuro. Forse creiamo anche i progetti di costruzione per una o più ulteriori vite terrene o per l'espiazione nell'aldilà. È possibile che già in questa vita ci si presentino aspetti del futuro che ci siamo creati noi stessi, poiché le onde del nostro cervello trasmettono incessantemente engrammi di immagini attivi, che possono attirare dal progetto per il futuro alcuni aspetti che ci accadono già in questa esistenza. Quando presagiamo che potrebbe colpirci qualcosa, è la nostra coscienza che si fa sentire. Chi non le presta ascolto o non vuole ascoltare, la ricopre con la paura.
4: Gabriele spricht weiter.
5: Gabriele continua. Rendiamoci conto che dal nostro cervello, che è una centrale di memorizzazione, parte una bobina energetica che scorre attraverso il nostro corpo e sulla quale sono registrati come immagini tutti i contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, parole e azioni. Finché non diventiamo consapevoli che noi stessi siamo responsabili per il nostro comportamento, non diventeremo nemmeno il regista del nostro film personale della vita. Continueremo a dare agli altri la colpa per la nostra sorte e andremo da un medico all'altro. Qualcuno definisce poi il miglioramento che sperimenta già come una guarigione. Tuttavia, nonostante crediamo nella guarigione del corpo, rimane la preoccupazione che, per esempio, il cancro possa insorgere di nuovo o che si presentino altri sintomi. La paura non è altro che il presagio che in noi si trova qualcosa che potrebbe colpirci. Anche dopo che i disturbi fisici sono stati ampiamente eliminati. Esiste un unico guaritore globale, è lo spirito dell'infinito, lo spirito dell'amore e della misericordia. Il medico umano può aiutare, ma il medico interiore guarisce in modo globale se ci rivolgiamo a lui. Cosa dobbiamo fare per entrare in contatto con il guaritore globale, con il Cristo Dio? Per prima cosa dobbiamo porci una meta come immagine e non lasciarla più dalla nostra coscienza. Dobbiamo alimentarla e farla diventare viva, quindi attiva, affermandola in modo sincero e caricandola quindi con il nostro modo di pensare positivo per farla diventare un forte magnete che trasmette verso di noi in ogni situazione, qualsiasi cosa pensiamo o facciamo. E ci fa presente come dovremmo comportarci in modo conforme alla nostra meta positiva.
1: Gabriele dà ulteriori spiegazioni sull'immagine della meta. Non possiamo crearci dall'oggi al domani un'immagine della meta che è un'immagine che ci attira. Si tratta di un processo. Per prima cosa, dobbiamo renderci conto se vogliamo utilizzare le nostre giornate per esaminare a fondo le onde del nostro cervello che si possono riconoscere nei sentimenti e nei pensieri di oggi. Se vogliamo raggiungere la nostra meta, salute e felicità, dobbiamo analizzare le onde del nostro cervello che, come già detto, si manifestano in molti modi. Se non esercitiamo il nostro cervello e il nostro corpo, non attiveremo la nostra meta, né la raggiungeremo. Esercitare il cervello e il corpo significa disciplina. Disciplina spirituale significa vivere in modo consapevole, in modo che, attraverso l'introspezione ed esaminando in modo coerente il nostro comportamento e correggendolo, possiamo diventare una persona retta, sincera, attenta e spiritualmente dinamica e quindi attiva, creativa, sana e felice. La domanda perché è la chiave per trovare le cause del nostro comportamento indisciplinato. Perché il nostro comportamento è così? Dovremmo esaminarci per scoprire cosa ci segnalano le onde di pensieri che provengono dal conscio e dal subconscio. Cosa ci appesantisce quando camminiamo trascinandoci incurvati e a testa bassa? Quali sentimenti e pensieri si insinuano in noi? Oppure riguardo alle nostre abitudini nel mangiare e nel bere? Perché, per esempio, mangiamo troppo in fretta? Perché ci riempiamo la bocca di cibo prima di aver masticato bene il boccone e averlo ingerito nel corpo? O perché parliamo con la bocca piena? Perché leggiamo il giornale mentre mangiamo? Oppure perché beviamo in fretta e versiamo eventualmente la bevanda nella bocca ancora piena di cibo?
3: Gabriele ci parla ancora della disciplina e continua dicendo: chiediamoci inoltre, perché parliamo anche senza essere interpellati? E perché parliamo così tanto? Perché crediamo di saperne sempre di più? E molto, molto altro ancora. Il nostro comportamento indisciplinato si manifesta in tutti i campi della vita. Chi non si esercita nella disciplina per esaminare se stesso, vive in modo pericoloso, poiché lascia libero corso ai suoi pensieri negativi, che sono eventualmente altamente esplosivi. Diventiamo invece persone che osservano bene se stesse e rendiamoci conto ancora una volta che il nostro cervello e anche i nostri sensi possono essere una centrale per osservare e dare ordini al nostro comportamento. Per esempio, se ci accorgiamo che stiamo camminando incurvati, chiediamoci: perché non cammino con un portamento ben diritto? Dove rivolgo i miei sguardi? Dalla centrale di comando arriva l'ordine di raddrizzare il nostro corpo, di fare dei passi più corti e di guardare più spesso in lontananza. Dopo aver esaminato i nostri comportamenti e aver sistemato le cause come ci è stato possibile, immettiamo nel nostro cervello, nella centrale di comando, gli aspetti positivi che derivano da quello che abbiamo sistemato. Per esempio, cammino con un portamento eretto. Cammino consapevolmente. Assumo un portamento disciplinato. Penso in modo coerente. I miei sguardi si alzano continuamente da terra verso l'orizzonte. Sono flessibile nel mio modo di pensare, perché sono silenzioso e concentrato su ciò che è essenziale. Il mio modo di parlare è equilibrato, chiaro e corretto. Il mio carattere è sincero e umile. I miei sensi sono come un cristallo. Recepiscono l'ambiente in modo obiettivo e quindi impersonale. Quello che affermiamo viene registrato dal cervello come un nuovo aspetto che emettiamo. Il programma di comportamento positivo acquisisce forza.
5: Gabriele ha spiegato ancora quanto segue. Rendiamoci conto che qualsiasi portamento assumiamo deriva da un'azione del cervello. La reazione si manifesta sul corpo. Allo stesso tempo reagiscono i nostri sensi e il nostro respiro, perché pensiamo o ci sono dei sentimenti che ci occupano. Se ci controlliamo, riconosceremo presto in noi stessi che un portamento indisciplinato ci ostacola, per esempio, nelle conversazioni e nello sviluppo di pensieri produttivi. Non siamo concentrati perché siamo indisciplinati. Invece di affrontare in modo mirato una situazione, un punto, un processo, saltiamo da un punto all'altro, da un'onda di pensiero all'altra. Di conseguenza, ci risulterà difficile parlare di un argomento in modo concentrato e costruttivo. Continueremo a intervenire nella conversazione con parole che non contribuiscono a risolvere la questione, ma che distolgono piuttosto dal filo conduttore e interrompono il flusso. Questo indica che non abbiamo il controllo su noi stessi e che la nostra centrale di comando è in disordine. Così come il portamento del nostro corpo è anche l'attività del nostro cervello. Come sappiamo, essa può essere altamente esplosiva per il nostro corpo se immettiamo i nostri pensieri negativi e sconnessi nelle cellule e nei processi del nostro corpo.
1: Gabriele aggiunge altri aspetti riguardo alla disciplina. La disciplina dovrebbe compenetrare tutta la nostra vita, tutti i processi della nostra esistenza. La disciplina inizia già dal mattino presto. Dovremmo alzarci in tempo per non essere sotto stress. Al risveglio dovremmo rivolgere una breve preghiera al nostro allenatore divino, al Cristo Dio, che ci aiuta in ogni situazione, in ogni colloquio. Facciamo colazione consapevolmente senza leggere, per esempio, il giornale mentre mangiamo. Non ingoiamo la colazione nel nostro corpo, mangiamo in modo consapevole. Controlliamo come mangiamo. Esaminiamo se i nostri pensieri sono mirati o se sono altamente esplosivi, se saltano da una situazione, da un punto o da un colloquio all'altro, e analizziamo subito i loro contenuti. Alla sera dovremmo concludere coscienziosamente la giornata e sistemare tutto quello che non è stato sistemato e che ci occupa ancora nei nostri pensieri. La serata appartiene a noi, la notte a Dio e a noi. Dovremmo andare a dormire con una preghiera nel cuore, non solo sulle labbra. Se il giorno seguente dobbiamo risolvere una questione difficile o tenere un colloquio importante, alla sera, prima di andare a dormire, sarebbe opportuno affidare la questione o il colloquio a colui che conosce ogni cosa, a Dio, allo spirito dell'amore e della sapienza.
3: Gabriele spiega quanto segue. Ripeto, ogni portamento del nostro corpo, ogni reazione del nostro corpo, anche il suono delle nostre parole e il nostro modo di parlare, ci danno indicazioni su noi stessi. Tutte le reazioni disarmoniche del corpo, come movimenti affrettati, bruschi, spigolosi, o quando accavaliamo le gambe, ci muoviamo qua e là sulla sedia, o gesticoliamo in modo frenetico, indicano, per esempio, che non siamo all'altezza di una situazione o che non abbiamo il controllo sulla nostra vita. Ne possono derivare rabbia, odio, passionalità, fino ad arrivare alla violenza. Chi si controlla per essere disciplinato dirà se stesso: «Fermo, voglio vedere cosa mi trasmettono le onde del cervello». Per questo dovremmo prenderci anche il tempo per guardare nella nostra bobina energetica, nel nostro film della vita, che partendo dal cervello pervade tutto il nostro corpo. In questo film della vita vediamo in immagini il complesso energetico che potrebbe manifestarsi nel nostro corpo, o in un altro modo, come colpo del destino, nel momento in cui in esso inizia a vibrare un cosiddetto punto culminante che viene stimolato dagli astri. Di qualsiasi cosa ci rendiamo conto, non lasciamo che il nostro corpo si incurvi in avanti nella rassegnazione. Assumiamo un portamento ben diritto, sia interiormente che esteriormente, e affrontiamo le cose per sistemare le carenze che conosciamo nel nostro carattere. E il nostro allenatore spirituale, il Cristo Dio, ci aiuta a farlo. Disciplina significa osservare costantemente noi stessi per non ricadere nelle stesse negatività. L'introspezione, per esercitarsi nella disciplina, è necessaria affinché il nostro cervello non avrà accolto e non irradierà gli aspetti positivi che immettiamo e finché la nostra meta non sarà il magnete corrispondente che ci ammonisce in continuazione e ci indica i passi successivi da compiere verso la meta che ci siamo posti. Un punto essenziale della disciplina è di bloccare i dialoghi improduttivi che teniamo con noi stessi, di esaminarli, sistemarli e poi smettere di tenerli. Infatti, i dialoghi che teniamo con noi stessi, che avvengono in genere a livello di pensieri, sottraggono tanta energia al corpo e all'anima.
4: Und Gabriele führt weiter aus.
5: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Non dobbiamo lasciare che l'immagine della nostra meta esca dalla nostra mente. Per esempio, diventare sani o rimanere sani ed essere felici. In particolare, l'essere sani e felici sono aspetti essenziali nella nostra vita, che ci portano gioia interiore e un dinamismo spirituale, dai quali si sviluppa un'attività positiva e costruttiva del cervello.
4: Was wir auch tun,
5: qualsiasi cosa facciamo, sia che siamo seduti alla scrivania a lavorare o a una macchina, sia che teniamo dei colloqui o risolviamo dei problemi, sia che ci troviamo insieme ad amici o interlocutori o che trascorriamo il nostro tempo libero, dovremmo sempre tenere un portamento disciplinato, quindi esercitarci nella disciplina. Questa disciplina del corpo purifica anche il nostro cervello e con il tempo riusciremo a pensare in modo più chiaro e consapevole e nel nostro cervello potremo trovare buone soluzioni riguardo ai nostri compiti, a colloqui e altro ancora. Un principio fondamentale di una persona disciplinata è anche di non dire mai no. Non dovremmo mai dire no nei colloqui, indipendentemente dalla loro qualità. Chi esprime un no irrevocabile è sempre dalla parte del perdente. In tutto c'è una soluzione. Se non la si trova o se l'interlocutore vuole imporre le proprie idee, dovremmo esprimere chiaramente il nostro modo di vedere le cose, ma ammettere allo stesso tempo che in ogni punto di vista ci sono buone indicazioni e osservazioni che entrambi gli interlocutori dovrebbero tenere presenti. Dovremmo anche aggiungere che sarebbe sicuramente bene riconsiderare ancora una volta la questione per eliminare eventuali pregiudizi. Comportandoci in questo modo, non facciamo compromessi, ma restiamo aperti nel colloquio e per trovare la soluzione. Porgendo la mano in questo modo o analogamente, restiamo dalla parte del vincitore. Anche questo fa parte della disciplina, poiché chi non dice no, ma resta sempre aperto al colloquio, rimane equilibrato nell'anima e nel corpo. Questo apporta equilibrio interiore e ulteriore chiarezza nel modo di pensare e di comportarsi.
3: Gabriele ripete: non lasciamo che la nostra meta, per esempio, di essere sani e felici, si allontani dalla nostra coscienza. Per continuare a disciplinarci ed esercitare il nostro cervello, vale quanto segue: non mentire e non fare compromessi. Ogni compromesso nei nostri confronti o con altre persone non è altro che una menzogna. Ci lega a persone e promesse e in questo modo diventiamo dipendenti. Anche una musica che ci piace può aiutarci a liberare il nostro cervello da schemi di pensieri e da dialoghi che teniamo con noi stessi. Scegliamo la musica che ci attira oggi e il suono della nostra giornata. Questi suoni agiscono sulle onde del nostro cervello, rischiarano il nostro stato d'animo e ci portano ad analizzare il nostro modo di pensare errato. Dopo aver trovato i contenuti, per esempio, dei dialoghi che teniamo con noi stessi e averli sistemati, anche le reazioni del nostro corpo e il nostro respiro diventeranno più tranquilli. Le immagini che si sono accumulate nel corpo si dissolvono in energia positiva ed armoniosa. Questi aspetti dell'armonia risuonano insieme e costituiscono una parte del suono del nostro corpo. Se abbiamo sistemato alcuni pensieri disarmonici e assillanti, forse altamente esplosivi, dovremmo guardare di tanto in tanto nella nostra bobina energetica e osservare le immagini. Riconosceremo ben presto che stiamo purificando la nostra bobina e che le nostre immagini energetiche diventano più armoniose e più equilibrate. Disciplinarsi per pensare in modo creativo e quindi positivo significa: basta con gli schemi di pensiero negativi e altamente esplosivi. Ci rivolgiamo invece verso un modo di pensare positivo, creativo e mirato che ci rende o ci mantiene sani e ci fa diventare felici.
1: Ascoltiamo ulteriori spiegazioni date da Gabriele. Non diamo nulla per scontato. Pensiamo ed esaminiamo le cose in base alla nostra meta. Dovremmo prendere una decisione solo dopo averlo fatto. In questo modo risvegliamo forze e talenti positivi latenti. I nostri pensieri non dovrebbero quindi essere meccanici, ma un processo consapevole con cui scindiamo. Chi continua a farlo in modo coerente riuscirà a percorrere vie più elevate e raggiungere la meta che si è posto. La maggior parte delle persone pensa in modo superficiale e altamente esplosivo. Vegetano alla giornata, vanno da un medico all'altro e alla fine devono riconoscere che il medico non è in grado di liberarle dalla paura di restare ammalate o di ammalarsi di nuovo. Come già detto, i medici possono aiutare, ma la guarigione globale è data da colui che è il Cristo in noi. Lasciamoci allenare dall'allenatore spirituale, dal Cristo Dio. Egli conosce la via che ci conduce a Lui, al medico e guaritore interiore, che è il nostro Redentore, e ci prepara la via che conduce al nostro vero essere. Se ci capita di pensare di nuovo ai nostri disturbi, alle nostre malattie, ai nostri colpi del destino e alla nostra infelicità, potrebbe aiutarci la seguente frase: tutto quello che pensiamo e portiamo in noi è il risultato dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, parole e azioni. Ripeto, così dice Gabriele, tutto quello che pensiamo e portiamo in noi è il risultato dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, parole e azioni. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, con questo sostegno di coscienza siamo arrivati al termine della lettura di un'istruzione molto profonda di Gabriele. Ora possiamo riflettere sui contenuti di questi insegnamenti di Gabriele nel nostro interiore e, se lo desideriamo, fare le nostre esperienze nella vita quotidiana. Sicuramente in questo modo la nostra vita diventerà interessante. Infatti, come abbiamo sentito, tutte le nostre sensazioni, i sentimenti, i pensieri, le parole e le azioni hanno un influsso sulla nostra felicità e sulla nostra salute. Con questo ci congediamo e auguriamo a voi e a noi tutti giornate colme di felicità e salute. Ci farà piacere se seguirete anche la prossima puntata della serie La vera scuola è la vita. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Lass nicht los.
1: Non desistere. Persevera.
0: Viele Menschen sind wie traumatisiert.
1: Tante persone sono quasi traumatizzate quando sentono la parola Dio.
0: Diese Botschaft,
1: questo messaggio, non desistere, persevera, non ha nulla in comune con il Dio delle istituzioni ecclesiastiche. Non ha niente a che fare con il Dio della Chiesa, che si dice abbia preso dimora in oggetti ornati artisticamente, che abbia bisogno di intermediari i quali, dopo essere stati nominati santi dalle istituzioni ecclesiastiche, dovrebbero intercedere per presentare a Dio le preghiere degli uomini. Credere a tutto ciò significa seguire guide cieche che guidano i ciechi, poiché l'insegnamento di Gesù di Nazareth afferma ben altro, ossia che tutto ciò che Gesù ha insegnato ha un senso. Egli ci ha insegnato il Padre nostro e ci ha insegnato che l'uomo dovrebbe tenere un dialogo in preghiera con Dio, suo e nostro Padre. Nel Padre nostro, Gesù di Nazareth ci ha fatto conoscere Dio, nostro Padre dei cieli, al quale possiamo rivolgerci direttamente in preghiera e al quale dovremmo anche rivolgerci in modo diretto, senza intermediari ecclesiastici. E proprio il Padre nostro dà molte indicazioni a chi è in grado di pensare in modo chiaro, se si crede a un'intelligenza più elevata e non si fa del Padre nostro una litania, recitandolo a memoria senza alcun sentimento e senza dignità davanti all'unico universale. Dio, il Padre di tutti noi, non ha condotto gli uomini in templi di pietra, poiché già tramite il suo profeta Isaia, egli disse: «Il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello per i miei piedi. Che casa mi potreste mai edificare?» Lo spirito libero, lo spirito della verità, non vive quindi in chiese di pietra. Gesù, il Cristo, ci ha condotti a noi stessi, dicendo a senso che l'uomo è il tempio di Dio e che Dio dimora nell'uomo. La sua indicazione in merito alla stanzetta silenziosa per pregare in silenzio Dio, nostro Padre dei cieli, che dimora in noi, ci dà forza quando siamo afflitti, quando abbiamo preoccupazioni e pene, poiché nella preghiera in silenzio c'è la forza e l'aiuto. Gesù disse: «Tu, quando preghi, vai nella tua stanzetta e chiusa la porta, prega il Padre tuo, e tuo Padre, che vede anche ciò che è nascosto, te ne ricompenserà». Chi si orienta sull'insegnamento di Gesù di Nazareth comprende il tema «non desistere, persevera», che significa, fra l'altro, orientarsi sugli insegnamenti di Gesù di Nazareth.
0: Lass nicht los.
1: Non desistere, persevera, sono tre parole che vengono rivolte al nostro cuore e che hanno un significato molto profondo per le persone che credono in una forza superiore che dimora in noi, che è in grado di donare forza, aiuto e di assisterci con la sua pienezza. Non desistere, persevera, significa tenetevi ben forti a colui che dimora in voi, in tutti noi, lo spirito libero dell'amore. Non desistere, prega rivolgendoti a lui nella stanzetta silenziosa. Prega rivolgendoti a lui quando ci sono momenti difficili, soprattutto quando si fa largo la disperazione. Non desistere, persevera, contribuisce a trovare l'equilibrio interiore, a raggiungere calma e armonia, grazie alle quali possiamo sperimentare che Dio è onnipresente. Non desistere, persevera, prega Dio per riuscire ad affrontare i sentimenti e i pensieri impuri. Rivolgiti in preghiera a Dio nella disperazione, nella malattia e nelle pene. Prega Dio per raggiungere pace e libertà e un senso per la vita. Non desistere, persevera. Non desistere, persevera. Prega Dio in te per ottenere un nuovo orientamento in sentimenti e pensieri, in tutto il comportamento. Prega Dio per vedere te stesso, per avere una visione globale, per raggiungere libertà e felicità. Non desistere. Dio è la luce, la sua luce ti vuole rischiarare. Non desistere, tieniti forte alla forza eterna in te, poiché tu sei il tempio di Dio e Dio in te è la fonte eterna della vita eterna. Non desistere. Tieniti stretto a Dio, anche quando sei tormentato dai dubbi su di Lui. Nonostante tutto, tieniti stretto a Lui, poiché Lui dona forza e ti è accanto. Non desistere, perché da qualche parte arriva una piccola luce. Non desistere, anche se sembra che tutti ti abbandonino. Abbi la certezza che c'è uno che è con te, uno che ti conosce, uno che ti ama, che ama il tuo vero essere. C'è uno che ti dona forza e ti fa coraggio. È lo spirito di tuo, nostro eterno Padre Celeste, in te, in tutti noi. Per questo, non desistere. Non desistere, persevera. Nel profondo di ogni anima c'è un tesoro possente che dona e dona instancabilmente. Non desistere, persevera, prega, anche quando le tue preghiere non sono così profonde. Prega, non smettere di farlo, non desistere. Prega per ottenere bontà e comprensione nei confronti del tuo prossimo. Prega per trovare il positivo nel negativo, poiché ogni cosa ha due parti. Non desistere, persevera, prega nel silenzio, ritirandoti, poiché Gesù di Nazaret ci ha insegnato ciò che dovremmo sempre richiamare alla nostra coscienza, ossia, tu, quando preghi, entra nella tua stanzetta e chiusa la porta, prega il Padre tuo che è nel profondo e il Padre tuo che vede anche nel segreto te ne ricompenserà. Non desistere, non smettere di sviluppare sempre più bontà e pace. Ciò non significa tuttavia che non dovremmo richiamare ciò che è palesemente pericoloso, impuro o addirittura dannoso. Tuttavia, lo dovremmo fare con comprensione, benevolenza e tolleranza, perché chi ha raggiunto una visione profonda delle cose, la comprensione, sa che in tutto il negativo c'è anche il positivo. Per questo motivo, non desistere. Mantieni la calma e riconosci. Prima di parlare, è essenziale soppesare e misurare, per poi dire o fare ciò che è importante e ciò che l'altro, il prossimo, al momento è anche in grado di accogliere. Non desistere, persevera, significa sviluppare sensibilità, soprattutto nei colloqui con gli altri, affinché anche nelle difficoltà, nei problemi, nelle preoccupazioni, si riesca a trovare insieme una soluzione. Da una parte, per ciò che ci riguarda personalmente, e dall'altra, per aiutare. Sarebbe un vantaggio per tutti se riuscissimo a stare accanto al nostro prossimo affinché anch'egli, nella misura in cui lo desidera, possa trovare delle soluzioni personali. Ogni giorno dovremmo essere un apprendista per imparare quello che la giornata ci vuole dire e comprendere che si tratta di messaggi della giornata che hanno tutti dei contenuti. Infatti, tutto, veramente tutto, si basa sul trasmettere e ricevere. Ciò che la giornata ci porta è quindi un messaggio, qualcosa che ci viene trasmesso, poiché è la nostra giornata, la giornata di ogni singola persona. Se vogliamo ascoltare consapevolmente e sperimentare ciò che riguarda noi stessi, allora dovremmo aprire la posta che riceviamo in questo giorno, ossia esaminarci per capire quali sono i contenuti del messaggio. In ogni messaggio che la giornata ci porta c'è la risposta, ma vi è contenuta anche la soluzione. anche se ci viene detto qualcosa da seconde o terze persone, oppure quando sentiamo ciò che viene detto sugli altri. Ciò che ci tocca e ci mette eventualmente in agitazione è un messaggio rivolto a noi, vuole dire qualcosa a noi. Ripetiamo. I contenuti dei sentimenti, dei pensieri e delle parole di ogni singolo uomo sono messaggi, sono potenziali di trasmissione. E ci si chiede, chi riceve i nostri potenziali di trasmissione e quelli dell'altro? Ogni uomo riceve ciò che trasmette e ciò costituisce la sua frequenza, la sua lunghezza d'onda. Ogni giorno dovremmo quindi chiederci che cosa trasmetto io? Quali sono i contenuti dei miei sentimenti, delle mie sensazioni, pensieri e parole? Verso chi trasmetto con queste cose? Che cosa potrei rafforzare negli altri con i sentimenti e con i pensieri che ho inviato? E che cos'è che questi ritrasmettono verso di me e che quindi ricevo di nuovo io? Infatti, ciò potrebbe rafforzare le stesse cose in me, nei miei sentimenti e nei miei pensieri, perché le lunghezze d'onda dello stesso tipo si collegano con le frequenze analoghe. Quindi ci si chiede verso chi posso trasmettere e chi riceve il messaggio. Ogni uomo riceve ciò che trasmette lui e che si trova sulla stessa lunghezza d'onda. Perciò si dice attenzione. Ogni giorno è la tua giornata. Che cosa trasmetti tu e che cosa ricevi tu? Chi non ha mai fatto l'esperienza che all'improvviso in noi affiorano dei pensieri e ci chiediamo, ma che cos'è questa cosa? Invece di esaminarli per trovarvi una risposta e una soluzione, continuiamo a pensare, pensare e pensare, spesso sempre nella stessa direzione o in una direzione simile. E dipende totalmente da noi, da ognuno di noi, come sono i processi dei nostri sentimenti e dei nostri pensieri. Se le caratteristiche che ci segnano, i nostri programmi, sono negativi, allora riceveremo anche negatività in modo corrispondente. Se il nostro potenziale

universale, Dio, sulla massima intelligenza, la forza possente in noi. L'emittente universale, Dio, conosce ogni cosa. Sintonizziamoci su di essa, orientandoci a poco sugli aspetti della legge della vita in tutto ciò che facciamo, pensiamo e diciamo. Per esempio, potremmo prenderci come metro di misura i comandamenti di Dio, donati tramite Mosè, e gli insegnamenti di Gesù, in particolare il suo discorso della montagna. In questo modo invieremo aspetti positivi e riceveremo aspetti positivi, nei quali è contenuto aiuto e ci sono soluzioni, poiché colui che dimora in noi, il Cristo Dio, è sempre presente per essere al nostro servizio, per aiutarci. Per questo, persevera, non desistere. Non lasciarti andare nelle difficoltà, nelle preoccupazioni, nei problemi. Non desistere, persevera. Anche se oggi sei completamente disperato e oppresso e credi che tutti, ma proprio tutti, ti abbiano abbandonato. Puoi avere fiducia che c'è uno che non ti abbandona mai, l'Eterno, Dio in te, che è l'amore. Per questo, non desistere, persevera, poiché in tutto è contenuta la forza positiva, che è la forza di Dio. In ogni situazione, la possente emittente universale dell'amore, Dio, aiuta. Per questo, non desistere, persevera. Dovremmo abituarci a riflettere più spesso sull'energia, poiché tutto, veramente tutto, si basa su energia. Di conseguenza, ci troviamo di fronte alla domanda: quanta energia contiene il mio potenziale di trasmissione? Poiché in modo corrispondente è anche il suo raggio di azione. Un'altra domanda che potremmo porci è: che cosa trasmetto? E che cosa riceveranno da me altre persone che io riesco a raggiungere con il mio volume di trasmissione? E che cosa trasmetteranno a loro volta di ritorno? Che cosa riceverò di nuovo? Teniamo presente ciò che ognuno di noi trasmette giorno per giorno come messaggi è pericoloso. Prima o poi queste energie torneranno di nuovo a noi. Anche in questo modo può costruirsi una catena di causalità, addirittura una concatenazione di cause, di causa ed effetto, di semina e raccolta. Per esempio, se il nostro messaggio negativo viene accolto da una o più persone che trasmettono e ricevono sulla stessa lunghezza d'onda, e in questo modo rafforziamo questi aspetti negativi in una persona, tanto che essa continua a pensare in questa direzione
e a muovere in sé questi aspetti e a causa di tutto

perciò avvengono eventualmente anche delle cose negative, allora saremo legati a tale persona con la parte del messaggio che abbiamo trasmesso e che ha indotto questa persona a compiere determinate cose. Per questo facciamo attenzione. Il negativo attira il negativo e si rinforza. Il positivo attira il positivo e si rinforza nello stesso modo. Come abbiamo detto, tutto, veramente tutto, torna di nuovo a noi, sia ciò che è negativo, sia ciò che è positivo. Ogni singola persona decide ciò che fa della sua vita. O ci rivolgiamo all'emittente universale, a Dio in noi, e nelle situazioni della giornata troviamo così una soluzione positiva e sistemiamo le nostre negatività, e di conseguenza riceviamo anche sempre più forza positiva. Oppure lasciamo che si compia uno sviluppo negativo. Chi rimane su questa lunghezza d'onda dei sentimenti, dei pensieri e delle parole negativi deve anche accettare che riceverà negatività. Potremmo dire a ragione che ogni persona costruisce la propria felicità. Non per niente Dio ci ha dato i comandamenti per mezzo di Mosè. Non per niente il Figlio di Dio, in Gesù di Nazareth, è stato tra noi uomini per portarci il messaggio positivo della vita, che è contenuto nel discorso della montagna come concetto di vita. Tramite i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, siamo tenuti a orientarci sull'emittente universale, sullo spirito libero eterno, poiché soltanto dallo spirito libero, dal vero Dio, possiamo ricevere aiuto, in modo che possiamo riuscire a riconoscere ciò che noi, ognuno di noi, dovremmo imparare per raggiungere valori più elevati che hanno un significato più profondo. Essi ci danno indicazioni, per esempio, su come dovremmo comportarci con il nostro prossimo o su come possiamo trovare delle soluzioni positive nei diversi eventi della giornata che portano in sé un ulteriore sviluppo. La possente emittente universale, Dio, include la vita del mondo degli animali e delle piante. Tutta la terra è ricolma del suo messaggio. Non desistere, persevera, significa quindi anche mantenere la calma in tutto ciò che si presenta a noi uomini, per orientarci sull'emittente universale, Dio, che è l'unico aiuto e lo è in ogni situazione. Dio, lo spirito del nostro Padre nei cieli, che conosce ogni cosa, ci vuole aiutare, ci vuole stare vicino. Tuttavia, spesso non come vorremmo noi.
Egli, lo Spirito possente, sa che cosa è bene prima di tutto per l'anima e poi tiene conto dell'uomo. Chi desidera imparare per raggiungere valori più elevati, per programmare in modo diverso il proprio potenziale di trasmissione su ciò che è positivo, su ciò che corrisponde alla volontà di Dio, può, tra le altre cose, orientarsi anche sul proprio sistema nervoso centrale. Infatti, chi si agita non appena riceve, per così dire, una ferita nella propria tranquillità, può essere certo che nel suo corpo fisico è arrivato un messaggio. Ciò significa che dovremmo analizzare i nostri sentimenti e i nostri pensieri per scoprire eventualmente quali sono i contenuti del messaggio che è rivolto a noi. Se desideriamo orientare in modo nuovo la nostra vita, dovremmo cominciare a riprogrammare i nostri schemi di pensiero. Ogni volta che vogliamo orientarci in modo nuovo, che comporta inevitabilmente una riprogrammazione, dovremmo tener conto prima di tutto dell'emittente universale, Dio. Chi aspira a valori più elevati con la forza dell'Altissimo si accorgerà ben presto che quando un messaggio che non è buono desidera entrare nel mondo dei nostri sentimenti, comincia a vibrare il seguente messaggio: non desistere, persevera. Io, l'amore universale e la sapienza, ti sono vicino. Riconosci il tuo potenziale di trasmissione e sistema ciò che non è buono. Dal profondo dell'essere, la parola dice: orientati su un volume energetico di trasmissione più elevato per ricevere dalla ricchezza di trasmissione che sono io, l'emittente universale, lo Spirito onnipresente, Dio, in te.

0: Ogni uomo, se lo desidera e se utilizza le proprie giornate per imparare nelle situazioni della giornata e per darsi un nuovo orientamento, con il tempo sperimenterà che in lui si fa vivo il desiderio di essere guidato dall'eterna fonte che dona bontà, rispetto e aiuto. Questo significa però anche che durante la giornata dovremmo esercitare disciplina, usare bene le nostre forze per ricevere così forze positive più elevate che contengono di conseguenza anche messaggi positivi.
1: Es sei wiederholt.
0: Ripetiamo.
1: Ob des Menschen Verhaltens
0: ogni persona definisce se il proprio comportamento è positivo o negativo e determina tutto, veramente ogni cosa, con il proprio modo di sentire, pensare, parlare e agire. Per questo l'appello a orientarsi ogni giorno continuamente in modo nuovo. Non desistere, persevera, poiché l'intelligenza universale positiva, Dio, dimora in te. Noi uomini pensiamo o diciamo in fretta che la colpa per uno o l'altro problema non risolto o per una o l'altra situazione negativa sarebbe dell'altro. Raramente l'uomo cerca la propria parte nel negativo. Tuttavia, se ci tiriamo indietro e riflettiamo prima di parlare, ci accorgeremo ben presto che anche noi abbiamo una parte che dovremmo superare. Le parole «non desistere, persevera» potrebbero condurci a divenire più sensibili con il tempo per trovare noi stessi nella coscienza attiva che dice «io non desisto», perché l'emittente universale, Dio, l'amore, la bontà e l'aiuto trasmette in me e io ho la possibilità di ricevere la grazia universale. Cosa possiamo fare per collegarci con le forze positive? Sì, per riceverle. L'unica misura effettiva è quella di riprogrammare il nostro volume di trasmissione. La nuova programmazione sarebbe quella di esaminare in modo profondo i contenuti dei 10 comandamenti di Dio e del discorso della montagna nella nostra azione. Per orientarci in modo nuovo nella nostra vita, non dovremmo soltanto leggere i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù, così come spesso durante la giornata si legge o si sfoglia semplicemente un libro. Per ottenere un nuovo orientamento è necessario comprendere in profondità i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù e allo stesso tempo confrontare il nostro modo di pensare, parlare e agire con il contenuto dei comandamenti, poiché soltanto in questo modo facciamo l'esperienza di ciò che pensiamo ogni momento e di come possiamo migliorare il nostro potenziale di trasmissione. La maggior parte degli uomini non riflette quasi per nulla, chiedendosi che cosa trasmette ogni giorno e quindi di conseguenza riceve. Il mondo di oggi è come una polveriera e questa polvere da sparo è costituita dal potenziale di aggressività di tante persone. E se il potenziale di trasmissione è l'aggressività, che cosa può tornare indietro all'umanità se non di nuovo aggressività? Dove ci porta se continuiamo a trasmettere sempre le stesse o simili cose? Nelle situazioni, per esempio, in questo modo si può sviluppare una lite nella quale ci sono persone che arrivano a picchiarsi oppure che ne derivino furti, guerra, uccisioni, assassini. Quindi è pericoloso trasmettere il potenziale negativo che vive nei nostri pensieri. Nel frattempo è risaputo che anche i pensieri sono energie che noi emettiamo e che in ultima analisi ritornano poi anche a noi. Vi prego di non dire subito: i miei pensieri sono ampiamente in ordine. Non illudiamoci. Ogni tanto l'apparenza ci inganna. E questo lo possiamo comprendere soltanto se guardiamo nei pensieri, se vediamo cosa c'è dietro ai pensieri e al di sotto dei pensieri. Tante volte si prendono queste cose alla leggera, dicendo che è soltanto un sentimento o addirittura un'emotività, che è comunque un'energia e che ha un effetto. Con il tempo, l'uomo diviene ciò che trasmette. È il suo carattere che in determinate situazioni non si può nascondere. Per questo, ogni giorno ognuno si trova davanti alla domanda: desisto, mi rassegno o non desisto e persevero? L'unica sicurezza è in ogni caso l'emittente universale, l'intelligenza universale, che in Occidente chiamiamo Dio. Come abbiamo già detto, ognuno di noi determina da sé la propria vita terrena, poiché ognuno è responsabile per il proprio modo di pensare, parlare e agire. Per questo di nuovo l'appello: orientatevi sull'emittente universale, Dio, e programmate di conseguenza i vostri programmi di vita in base a ciò che Dio ci ha dato per mezzo di Mosè e Gesù ci ha dato nei suoi insegnamenti, soprattutto nel discorso della montagna. Qualcuno ha già constatato che non esiste quasi alcun aiuto che provenga dall'esteriore. Prima o poi, in fondo, ognuno dovrà riconoscere che il vero aiuto che porta sostegno e consolazione proviene soltanto da Dio, l'emittente universale dell'amore per Dio e per il prossimo, che trasmette in noi, nel profondo della nostra anima e quindi di ogni uomo. Riflettete in modo saggio anche sulle religioni che propagano Dio, l'Eterno, come un Dio che punisce e castiga. In verità, tuttavia, esse puniscono se stesse. Voi stessi vi punite con ciò che trasmettete di negativo, con ciò che ricevete di negativo, che può eventualmente indurre a compiere cose sbagliate, contrarie a ciò che vuole Dio. Teniamo sempre presente nella nostra coscienza che la vera emittente eterna è bontà, amore, misericordia, aiuto in ogni situazione. È lo spirito libero, eterno, che trasmette nel profondo di ogni anima. Può ricevere dalla fonte dell'eterno essere, dallo spirito libero, soltanto chi si orienta su Dio e orienta in modo corrispondente anche la propria frequenza di trasmissione. Qualcuno si chiede dove si trova la stazione di trasmissione e ricezione nell'uomo. La stazione di trasmissione e ricezione in ogni uomo è il cervello. I contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, parole e azioni, li mettiamo nel nostro cervello. Con i contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, parole e azioni, memorizziamo quindi la nostra trasmittente, la nostra emittente, il cervello. Gli aspetti che memorizziamo nel cervello sono come dei programmi televisivi o radiofonici, poiché noi memorizziamo soprattutto in immagini. Tutto ciò costituisce poi la nostra lunghezza d'onda. Il nostro cervello dà la sua programmazione al suo e quindi al nostro corpo fisico e in seguito all'anima. Da tutto ciò si sviluppa poi, come abbiamo detto, il nostro carattere, si sviluppano le nostre caratteristiche che danno poi l'impronta al corpo fisico. Questa è poi l'immagine, l'aspetto con cui si presenta l'uomo. Supponiamo che oggi questa persona decida. In tal caso, l'anima che ha lasciato il corpo sarebbe la stessa anche oggi. Dopo il decesso dell'uomo, l'anima è ciò che era come uomo. Anche se oggi siete eventualmente una persona semplice, oppure una persona adornata di titoli e che possiede dei beni, dopo la vostra morte, voi, l'uomo, sarete semplicemente l'anima, senza titoli, senza mezzi, esclusivamente anima e nient'altro. Per questo ogni giorno nella nostra esistenza terrena è importante, poiché così come l'albero cade, così rimane al suolo e ogni attimo è decisivo, poiché ogni persona trasmette e riceve ogni attimo. Riflettiamo ancora una volta per ricordarci bene che cosa è importante per ognuno di noi. Più spesso trasmettiamo programmi simili o dello stesso tipo e più energie simili si potenziano nel nostro cervello e nel nostro corpo.
1: In unserem Körper.
0: Le stesse cose vengono accolte anche dalla nostra anima, che è il corpo di sostanza più sottile. Ripetiamo. Così come sono i nostri programmi questa mattina, così rimangono se il nostro corpo dovesse morire all'improvviso, per esempio nel pomeriggio. L'anima è la stessa, così come era l'uomo. Anche l'albero che è stato abbattuto oggi rimane della stessa specie. Quindi non pensiamo che prima o poi, quando saremo morti, saremo diversi. Nessun'anima può portare con sé qualcosa di questo mondo. Il suo unico bagaglio da viaggio sono i programmi di cui si è caricata una volta come essere umano. Dovremmo porci sempre più spesso la domanda: chi sono oggi? Chi sarò domani? Molte persone credono che non esista un domani e che continueranno a vivere nei geni dei loro figli e dei loro nipoti. Bisognerebbe chiedersi se i geni, che sono materiali, sono veramente così decisivi. Infatti, sarebbe in fondo ingiusto se i programmi di cui ci siamo caricati oggi come uomini venissero poi trasmessi ai nostri figli e ai nostri nipoti, che devono poi subirli ed eventualmente elaborarli. Dopo il nostro decesso siamo un'anima e, come abbiamo detto, così come l'albero cade, rimane anche al suolo. Per questo dovremmo sfruttare le giornate nella coscienza: chi sono io e chi diventerò domani? Poiché nessuno sa quando l'albero cadrà. Non desistere, persevera, significa orientarsi ogni giorno di più sull'emittente universale, Dio, che ci ha dato i comandamenti tramite Mosè e il discorso della montagna tramite Gesù. Non rassegnatevi mai, nemmeno nelle situazioni più difficili. Entrate in preghiera e chiedete aiuto. Abbiate fede nella forza possente che desidera starvi vicino. Anche se oggi forse non percepite alcun aiuto, ed eventualmente nemmeno domani, prima o poi arriverà una piccola scintilla di speranza, una piccola luce che si avvicinerà a voi e che si accenderà in voi. È lo Spirito che vi chiama, è l'amore di Dio che vi tocca, e in questa piccola luce vibrano speranza e fiducia. Non spegnete questa piccola fiammella. Non desistete. Pregate e chiedete. Non smettete di farlo. In voi c'è la vita eterna. E la vita eterna è amore, bontà, aiuto, vi sta vicino, è sempre presente, è Dio, l'unico universale.
1: bleiben Sie nicht.
0: Non restate nella zona dei pericoli umani.
1: Entscheiden Sie sich.
0: Decidetevi di persistere, di tenere duro con una coscienza tranquilla che vi dice che da qualche parte arriverà una piccola luce che dona speranza, fiducia, aiuto e che vi sta vicino.
1: Halten Sie als Motto.
0: Mantenete vivo in voi il motto non desistere, persevera.
1: Lassen Sie nicht los.
0: Non desistete per quanto possa essere oscura la giornata e per quanto possano essere tristi le ore che spesso sembrano senza speranza. Risvegliate in preghiera la fiducia. Risvegliate la piccola luce in voi.
1: Glauben Sie an die mächtige Kraft.
0: Abbiate fede nella forza possente. Rivolgetevi ad essa in preghiera. Se lo volete, prendete in mano i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù e guardate che cosa vi dicono. Lasciate vibrare in voi i comandamenti o il discorso della montagna e all'improvviso coglierete una parola che vi dice qualcosa. Tenetevi forti a questa parola. Non mettete da parte questa affermazione. È la piccola luce, una piccola fiammella che porta aiuto e sostegno. Se voi esaminate i vostri atteggiamenti errati e sistemate la vostra parte di ciò che è oscuro e triste e lo fate con la forza del Cristo Dio, riconoscerete così ben presto che queste parole semplici non desistere, persevera, sono un tesoro che proviene dai cieli.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus.
1: Cari fratelli, care sorelle nel Cristo. Quando pensiamo alla parola vita, di solito attingiamo alla nostra scatola linguistica, dove troviamo concetti come vivere felici, vivere contenti, godersi la vita, vivere liberamente, vivere al di sopra delle proprie possibilità, vivere nella paura. Oppure, quando una persona chiede all'altra, allora come vanno le cose? La risposta spesso è, si vivacchia. E con la parola vita si può fare e dire molto, molto di più. Vive nell'invidia, vive nell'inimicizia. Ma quella che noi definiamo vita è davvero la vita. È la nostra esistenza. Perché la vita è eterna. La vita è cosmica. La vita è pacifica, libera dalle paure. La vita scorre attraverso l'infinito, fluisce nelle nostre anime e attraverso le nostre anime fluisce nei nostri corpi e respira nei nostri corpi affinché siamo esseri umani e quindi nella dimensione temporale. Se il corpo decide, la vita continua a respirare. Continua a respirare nell'anima. Quante volte parliamo della nostra vita e pensiamo così poco alla vita cosmica. Non pensiamo che i nostri pensieri sulla nostra vita personale non sono la vita che è Dio. Nel profondo della nostra anima, la vita respira e respira instancabilmente. La vita è la legge cosmica eterna universale. E solo chi è nella legge cosmica eterna universale è vivo. Non ha quasi più alcuna paura. Vive in libertà. È felice dall'interiore. Perché sente che la sua anima è un'unica cosa o è quasi in unità con la grande, possente vita universale. La vita è amore cosmico universale dell'unità. La vita è quindi comunicazione con la parte più profonda dell'anima di ogni essere umano. Vivere significa comprendere l'altro. Vivere è dargli aiuto al momento giusto, se questi lo desidera. Vivere significa comunicare con lo spirito creatore dell'amore e della pace negli animali e nelle piante. Significa comprendere la vita della Madre Terra. Vivere significa essere all'unisono con l'infinito, con con la coscienza cosmica onnicomprensiva in tutti i pianeti, in tutti gli astri. La vita è la bellezza e lo splendore dell'anima. La vita è l'espressione della pace, dell'armonia. Della consapevolezza interiore. Io sono in Dio, mio Padre. E lo spirito di mio Padre respira attraverso di me. Vivere è essere liberi dalla paura, dalle preoccupazioni, dai propri problemi. La vita è vera felicità interiore, felicità eterna, perché la vita è unità. Gesù, nostro fratello divino e redentore, ci ha dato la via interiore, la via verso la vera vita che si trova nel profondo dell'anima. Il possente Spirito ci ha insegnato e ci insegna che Egli dimora in noi e che noi siamo il tempio della vita eterna, perché lo Spirito è vita eterna. Qualcuno dirà, ma è difficile, sono ancora un essere umano. Diventa difficile solo quando si vuole trattenere la propria esistenza egocentrica che si definisce vita. Perché, come dicono alcuni, non si sa cosa avverrà dopo. Ma chi inizia a vivere passo dopo passo, cioè a prendere sul serio la via interiore e a percorrerla, a poco riceverà la conferma che lo Spirito è vita e gli diviene più tranquillo, più riflessivo. Non vive solo più per se stesso, ma trasmette la vita attraverso la comunicazione. Vogliamo sempre osservare noi stessi. Una proposta. Potremmo costruire davanti a noi una parete immaginaria. È una parete, uno schermo per proiettare i film della nostra vita. Ognuno di noi è il proiettore. Perché ciò che abbiamo memorizzato nel conscio e nel subconscio e anche nelle particole della nostra anima può essere proiettato su questa parete e appare sulla parete come immagine. Se volete, potete chiudere gli occhi e immaginare questo schermo cinematografico, uno schermo di proiezione. Noi stessi siamo il proiettore. pensiamo e pensiamo. E sul nostro schermo appaiono immagini. Immagini di ciò che ci muove al momento. Immagini del passato. Ci vediamo pensare, parlare e agire. Si creano immagini in cui vengono registrate le conversazioni con il collega di lavoro, con la collega, con il capo. Il proiettore umano continua a girare e sullo schermo appaiono la nostra famiglia, i parenti, e si vede anche come ci comportiamo. Lasciamo agire su di noi l'immagine che ci muove particolarmente. Guardiamo noi stessi in questa immagine e ci chiediamo se questa è la nostra vita. O una parte della nostra esistenza. Improvvisamente avvertiamo un moto nel plesso solare, nel sistema nervoso centrale, nell'addome. Improvvisamente ci sentiamo a disagio. Cosa stanno cercando di dirci i nostri sentimenti o la nostra coscienza? L'anima sta parlando. Ci chiede attraverso i nostri sentimenti, attraverso la nostra coscienza, di sistemare una cosa o l'altra, pentendoci, chiedendo perdono e perdonando. E non rifacendo più le stesse cose. Lasciamo salire in noi la sensazione. Lasciamo parlare la coscienza che entra nei nostri pensieri. L'immagine continua a muoversi e vediamo sempre di più. Cosa devo fare? Voglio sistemare ciò che è contro la vita? Se sì, allora chiediamo al Cristo il sostegno e l'aiuto per giungere al pentimento. Gli chiediamo sostegno e aiuto.

Poniamo rimedio a ciò che deve essere sistemato. E chiediamo al Cristo di aiutarci a non pensare, dire o fare più le stesse cose o simili cose.

noi, il proiettore, abbiamo proiettato molte immagini sullo schermo. Queste ritornano, immagine dopo immagine. E noi vediamo noi stessi nelle immagini. È la nostra esistenza. È ciò che noi abbiamo immesso. È ciò che prima o poi vedremo in immagini.

Quando saremo nell'aldilà, come anima, sperimenteremo queste immagini nelle particole della nostra anima. Questo può essere molto, molto doloroso e angosciante. Arrivano le immagini. Noi vediamo noi stessi. Cosa sta succedendo nel sistema nervoso centrale? Ora le immagini ci parlano. Le immagini possono anche far salire il pentimento, se permettiamo ai nostri sentimenti

0: Liebe Mitmenschen, an den Fernsehgeräten und an den Radiogeräten.
1: Cari amici che ci state seguendo alla televisione e alla radio, vi salutiamo cordialmente per questa seconda puntata nella quale leggeremo un testo tratto dal libro Giungi alla luce originaria in te. È come una mano che Dio ci porge tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Anche se sembra che la maggior parte delle persone non si renda conto di essere come sull'orlo di un precipizio per quanto riguarda l'etica e la morale, molti almeno riconoscono che ci sono sempre più persone in tutti i continenti che sono in grandi difficoltà, che vivono spesso nella povertà più misera o devono subire gravissime disgrazie a causa di guerre, catastrofi, malattie e altre cose del genere. E di fronte a tutte queste cose molti si chiedono perché Dio permette che avvengano tutte queste cose, perché non pone fine a tutte queste sofferenze e a tutta questa miseria nel mondo. Cari amici, Dio non ha mai voluto questa sofferenza, questa miseria, né l'ha provocata. È l'uomo stesso che con la sua avidità insaziabile, la sua volontà distruttiva, con i suoi pensieri caotici, le sue sensazioni, nel corso dei millenni ha creato un gigantesco campo energetico, le cui cause manifestano ora sempre più i propri effetti su tutto il pianeta. In ogni epoca, in particolare nei tempi più difficili, Dio ha sempre inviato un messaggero ai suoi figli in veste umana. Per mezzo di Abramo, Mosè, Elia, Isaia, fino ad arrivare a suo figlio, il corregnante dei cieli che venne sulla terra in veste di Gesù di Nazareth, Dio ha sempre offerto la sua mano agli uomini per insegnare loro le leggi dei cieli e indicare loro la via che li riconduce alla loro casa spirituale. Ma in genere gli uomini hanno gettato al vento questi insegnamenti. Anche nella nostra epoca, cari amici, e in particolare nei nostri tempi che sono così difficili, malgrado tutte le difficoltà, le guerre, le catastrofi naturali, la luce dell'amore divino scorre sempre più sulla terra, in questo mondo, verso gli uomini di buona volontà. Chi è in grado di osservare e di analizzare il disastro in cui si trova questo mondo riconosce che ci troviamo anche nel mezzo di una grandiosa svolta dei tempi. Il testo di questa trasmissione è stato dato dalla coscienza dischiusa di Gabriele e oggi riporteremo il contenuto che è già stato mandato in onda in tutto il mondo in una serie di trasmissioni radiofoniche. Dio, il grande spirito universale, ci offre tramite Gabriele una mano grandiosa, un'istruzione con la quale gli uomini possono ampliare rapidamente la propria coscienza per avvicinarsi a Dio dentro di sé. Sempre più persone percepiscono che l'unica ancora di salvezza in questi tempi così difficili è il Cristo, colui che porta la luce nel profondo dell'anima in ogni uomo. La chiamata del Cristo Dio ci ripete continuamente: si salvi chi desidera lasciarsi salvare prima che questo mondo giunga alla fine. Nell'ultima trasmissione abbiamo parlato come richiamare un aspetto della legge divina, attivando così un sismografo cosmico che ci indica cosa dovremmo imparare o sistemare. Ed ora vogliamo continuare con le preziose indicazioni contenute in questo testo.
2: Cari amici, il dono di grazia fatto dall'Eterno ai suoi figli di buona volontà e consapevoli di Dio, ai suoi figli e alle sue figlie, che viene trasmesso in tutto il mondo, si manifesta sempre più. Iniziamo con una breve ripetizione dei contenuti della prima trasmissione, per diventare insieme consapevoli del suo amore. L'anima di ogni uomo possiede nel profondo la legge assoluta, l'eredità divina dell'essere divino, che ognuno di noi è nell'eterno essere. Quindi, quali esseri perfetti, siamo la legge assoluta che è costituita dalle sette forze basilari di Dio. Come abbiamo già detto, il nostro linguaggio umano, con tutti i suoi se e ma, mette tutto in questione, anche la legge assoluta, la legge cosmica, la nostra vera ed eterna vita. Quando esprime qualcosa in parole, ognuno di noi mette in questione se stesso e gli altri. Questo è il linguaggio causale che ci separa dagli altri e soprattutto da Dio, dal nostro vero essere.
1: Se vogliamo avvicinarci al nostro vero essere, alla legge assoluta dell'amore e dell'unità, ognuno di noi dovrebbe imparare a cambiare il proprio modo di pensare, cominciando con la prima forza basilare, la forza dell'ordine, e rendendosi conto, prima di tutto, che noi nell'eterno essere siamo l'ordine nella legge eterna dell'ordine di Dio. Diveniamo consapevoli che se vogliamo veramente occuparci della legge assoluta e se la vogliamo applicare passo per passo nella vita quotidiana, nella nostra giornata, in qualsiasi situazione, in qualsiasi occasione o anche con qualsiasi oggetto o cosa di cui ci occupiamo, dovremo richiamare sempre più spesso la legge assoluta nel profondo della nostra anima, dicendo per esempio: io sono l'ordine assoluto nella legge cosmica divina, nella mia eredità divina.
2: Se una persona fa proprio questo modo di formulare le cose, che in breve può anche essere espresso con «io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio», se applica questa frase, questa affermazione, facendola divenire attiva in sé e attraverso di sé, mette in movimento un sismografo che gli fa presente dove c'è disordine in lui. Se l'uomo comincia a sistemare il disordine e a non pensare o a non fare più le stesse cose e si impegna a mettere ordine nelle cose, negli oggetti, nel proprio ambiente, a seconda di ciò che il sismografo gli segnala, si avvicina poco a poco all'ordine della legge cosmica. Chi si decide per questa via conforme alla legge che conduce alla forza primordiale nel profondo dell'anima, quindi chi afferma questa via che non è semplice ma è rapida e desidera percorrerla, prende ora coscienza che in tal modo richiama la forza originaria nella propria anima e allo stesso tempo la sua eredità divina nel profondo della sua anima, che è la legge universale dell'amore e dell'unità.
0: Chi si fa misurare dal proprio sismografo, che porta alla luce tanti aspetti del disordine, invia ora insieme a me degli impulsi nel profondo della propria anima verso la forza primordiale. Cominciamo con la forza dell'ordine. Tutto è energia. Inviamo nel nucleo centrale dell'anima, nella forza originaria, l'impulso che dice: io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio. Ora l'Eterno fa un passo avanti insieme a noi. Richiamiamo di nuovo l'ordine universale in noi e facendolo pensiamo al nostro animo. Ora diciamo: io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo. Inviamo queste parole nel profondo della nostra anima, nella forza originaria. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo. I pensieri e le parole sono energie. Inviamo ancora una volta con i nostri pensieri
1: nella forza primordiale le frasi. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo. Io sono l'ordine nell'ordine universale di Dio che illumina il mio animo.
2: Con questi impulsi della legge, come ci spiega Gabriele, rimettiamo in movimento il sismografo. Il sismografo può essere spietato se noi intendiamo fare sul serio con noi stessi e permettiamo che ci indichi i programmi del nostro animo, che non sono in sintonia con l'ordine divino, con la nostra eredità divina. Che cosa può portare alla luce il sismografo? Che cosa ci segnalerà il nostro conscio? Facciamo alcuni esempi. Forse improvvisamente prenderemo coscienza che trascuriamo di aiutare l'altro, per esempio sul posto di lavoro, in viaggio, in casa, oppure quando siamo per strada con il nostro veicolo e così via. Nel nostro animo sono memorizzati, tra l'altro, il nostro voler essere e avere, dal quale scaturisce l'autocommiserazione, che si esprime in molte varianti. Una persona che ha un atteggiamento di aspettativa soffre di mancanza di energia. Dipende dal riconoscimento e dalla stima da parte degli altri. Si cerca di prendere energia dagli altri anche facendo accuse e dando loro la colpa.
1: Chi non riconosce questa messa in scena dell'ego umano si lascia ingannare e così avviene questo scambio energetico. Tuttavia non si tratta di energia divina. Le conseguenze sono dipendenza, legami, fino ad essere succubi degli altri. Chi ha un ego più forte si gonfia e sa come manipolare abilmente i propri simili per sfruttare per sé le loro energie. La perdita di energia di colui che si sottomette all'altro, apparentemente di propria volontà, ma in fondo a causa della propria debolezza, porta a sentimenti di abbattimento e di depressione. In entrambi i casi, di queste due persone che si scambiano queste energie, non si può parlare davvero di una vita appagata. L'una non sarà felice dal proprio interiore, nonostante eserciti il potere sugli altri, e la persona insoddisfatta che ricopre il ruolo di colui che si sacrifica non sarà felice nella propria vita. Sentimenti di non poter fare nulla, dubbi su se stessi, la tendenza a negare se stessi, a sacrificarsi, fino a distruggere se stessi, adombrano il suo animo. Ribellioni, invidia, addirittura odio contro colui o coloro che lo dominano, provocano aggressività.
2: Qualcuno forse riesce a nascondere a lungo questi moti aggressivi del proprio animo, dietro una facciata costituita da un comportamento educato e corretto, o addirittura da ipocrisia, o da un'integrità ideale che in realtà non è reale. Se gli accade di non riuscire più a tenere in piedi questo ruolo, sa come cambiare questi moti del proprio animo in modo raffinato, presentandosi al proprio prossimo con bei discorsi artefatti, tanto che questo ricade in una cosiddetta trappola di sensi di colpa e la persona carica di aggressività riesce a sottrargli energia. Le tendenze degli aspetti umani egoistici, come per esempio invidia, gelosia, voler aver ragione o saperla sempre più lunga, tengono continuamente in movimento l'animo di molti. Sono tratti caratteriali negativi, programmi che ogni persona che desidera liberarsi dai bassi aspetti umani per giungere alla coscienza superiore della legge assoluta deve riconoscere, anche se si tratta soltanto di residui, e di sistemarli in sé. Questa via intensiva insegnata come dono di grazia di Dio sui livelli delle sue forze basilari presuppone il fatto di essere

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari spettatori, il nostro corpo è costituito da cellule. Alcuni ne parlano, forse in modo dispregiativo, come di un ammasso di cellule. Altri chiamano le cellule del nostro corpo lo stato delle cellule. Quest'ultimo modo è il più appropriato. Ogni stato ha un governo e delle leggi. Anche il nostro corpo, lo stato delle nostre cellule, ha un governo e delle leggi che funzionano. Qualcuno penserà, interessante. Altri diranno, sciocchezze. Qualcun altro ancora penserà, allora, chi è al governo del mio corpo? E chi ha fatto le leggi dello stato delle cellule? Se volete, seguitemi con i vostri pensieri. Come governo potrebbe essere definito il conscio e il subconscio. Le cellule del nostro corpo sono il popolo, lo stato. Quindi lo stato delle cellule. Chi ha creato le leggi dello stato delle cellule? Continuiamo a seguire questo pensiero. Un governo è costituito da persone che amministrano la legge e la trasmettono alla gente. Quindi la annunciano al popolo. Il popolo, che è costituito da persone, deve osservare la legge, ossia deve vivere in base ad essa e lavorare in base al diritto e alla legge. Chi è al governo del nostro corpo? Che ci crediamo o no, siamo noi, l'uomo stesso. Ognuno di noi è il capo governativo che con i suoi ministri immette nel suo conscio e subconscio ciò che le nostre cellule, lo stato delle cellule, il popolo, accoglie, per agire quindi in base a quanto viene prescritto dal governo. Quindi da noi stessi e dagli eventuali ministri. Ogni persona, quindi il suo cervello, conscio o subconscio, è letteralmente a capo del proprio corpo. I ministri sono le persone che consigliano o addirittura influenzano il capo, quindi noi stessi. Le cellule del nostro corpo costituiscono il corpo. Queste sono le cellule che ascoltano. Quanto deciso dal governo, dal capo e dai ministri che consigliano o eventualmente influenzano il capo, viene accolto dal popolo, dalle cellule del corpo. Sì, stanno addirittura ad ascoltare, aspettando ciò che il capo comanda. Quando lo hanno memorizzato e sono in unità con il conscio e il subconscio, se hanno quindi raggiunto la comunicazione con il capo, eseguono ciò che il governo, il conscio ed il subconscio, comanda loro. Noi, quindi ognuno di noi, diamo gli ordini alle cellule del nostro corpo. Siamo noi che segnaliamo al corpo, agli organi, alle ghiandole, ai vasi sanguigni, alle ossa, a tutti gli elementi del corpo, quello che devono fare. Ciò che il conscio e il subconscio memorizzano nel corso della giornata per trasmetterlo al corpo, alle cellule che ubbidiscono, siamo in fondo noi stessi che diamo gli ordini. Infatti, tutto ciò che immettiamo nel nostro modo di comportarci viene assunto dallo stato delle cellule, dal corpo. Da cosa è costituito il comportamento della persona singola? È composto dal contenuto dei suoi sentimenti, pensieri, parole e azioni. Lo stato delle nostre cellule, quindi, memorizza ciò che noi immettiamo nei nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni, i valori o la mancanza di valori che sono attivi in essi. Per esempio, una persona memorizza nelle proprie cellule il desiderio di essere felice, o di avere un rapporto di coppia, o di avere dei possedimenti. L'altro è altezzoso e svaluta il suo prossimo. Un altro ancora è brutale nei confronti di determinate persone. Il prossimo ancora è un truffatore che cerca la sua vittima. Oppure è una persona che ha in mente solo la sessualità e non vuole altro che utilizzare o eventualmente abusare del proprio prossimo per i suoi scopi. Altri ancora sono segnati dalla depressione, dalle paure della malattia, dalle difficoltà, dalla solitudine e così via. Ci sarebbero ancora molti esempi di cose non buone che, in ultima analisi, determinano la legge del nostro modo di pensare e agire. Qual è la funzione dei cosiddetti ministri che consigliano il capo dello Stato? I buoni ministri non manovrano il capo, ma danno dei consigli in base alla loro esperienza. Ci sono però anche altri ministri che cercano di influenzare il loro prossimo. Se il capo, il singolo, non è desto, se è labile ed eventualmente non ha capacità di discernimento, e si fa quindi influenzare, anche lo stato delle cellule, il corpo, memorizza gli influssi estranei. Tutti insieme, quindi, il capo, ovvero la singola persona, e coloro che la influenzano, danno ordini al corpo della persona stessa. Da questo si possono eventualmente generare ordini estranei. Il proprietario del corpo registra il contenuto dei propri sentimenti, pensieri, parole ed azioni. Anche i suggerimenti di chi influenza la persona in questione vengono percepiti dallo stato delle cellule, che inizia a trasmettere queste informazioni alle cellule relative, quindi agli elementi del corpo. Quando la registrazione è terminata, gli elementi del corpo corrispondenti iniziano l'esecuzione. Dato che dal mattino fino a tarda sera si pensa, si parla ed eventualmente si agisce, e durante tutto questo corrono sempre i pensieri, il corpo della singola persona, l'organismo delle cellule, è costantemente impegnato a memorizzare e distribuire i diversi contenuti, gli elementi corrispondenti quindi registrano e quindi memorizzano. Ognuno di noi comprende che se si tratta di contenuti negativi, prima o poi il vaso è colmo. Il risultato di questo è che il corpo si sfoga con indisposizioni, malattie e molto altro. In certi casi la persona viene colpita da disgrazie oppure subentrano delle situazioni di emergenza. È possibile che lo stato delle cellule saturo apra la valvola di sfogo per cui l'uomo esegue senza barriere ciò che ha immesso ripetutamente nel suo corpo con i pensieri. Nei nostri tempi vediamo ovunque che liti, odio, invidia, inimicizia e molte altre cose sono all'ordine del giorno. Ma può venire alla luce anche il mondo dei desideri, dell'aggressività e della sessualità. Siamo testimoni di eccessi che giungono fino all'omicidio. Tutto, veramente tutto, viene prima immesso da noi uomini, dal capo dello Stato e dai suoi cosiddetti ministri, ossia dalle persone che ci influenzano, nel repertorio degli aspetti negativi individuali. Nei nostri tempi a tutto questo si aggiungono anche l'internet e la televisione. Noi uomini portiamo con noi nella notte tutti gli influssi che ci provengono da questi media, tutto l'eccesso di arroganza e la violenza. Poi al mattino, di solito, le cose continuano. Si continua a pensare e a sentire nello stesso modo in cui si pensava e si sentiva nei giorni precedenti, sotto sotto in modo negativo. E senza far caso a tutto questo, ci si augura a vicenda una buona giornata, una buona serata.

Per esempio al mattino. Una preghiera? E se preghiamo, cosa diciamo in preghiera? Le nostre preghiere dovrebbero essere realizzate. Se la giornata deve diventare buona, essa aspetta che vi mettiamo qualcosa di buono. È di nuovo lo stato delle cellule che desidera armonia. Un aiuto potrebbe essere questo. Per fare in modo che la giornata sia buona, potremmo osservare le regole di Gesù, il Cristo, che disse a noi uomini: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. O detto in modo diverso, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se prendiamo sul serio le sue parole e iniziamo a seguirle durante il giorno, al di là di quello che esso ci porta, allora è davvero possibile che la giornata diventi abbastanza buona. Se alla sera riusciamo a concludere la giornata che è stata buona con gratitudine, anche il nostro sonno ci porterà ristoro e il giorno seguente ci porterà un po' più di felicità. E se dovessimo chiederci cosa possiamo fare con le cose non belle, con l'odio o addirittura la violenza che abbiamo memorizzato, dovremmo prendere coscienza che in noi non abbiamo solo le cellule che ascoltano, ma anche lo Spirito Eterno, il Divino che ascolta, il Cristo Dio nel profondo della nostra anima che desidera aiutarci a purificare lo stato delle nostre cellule in modo che queste accolgano la luce della pace, della fiducia, della speranza e dell'unità con il nostro prossimo. Un altro consiglio in merito. Chiedete al Cristo in voi di farvi riconoscere dove potete perdonare. Chiedete a Lui, poiché sta scritto: chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi verrà aperto. Quindi perdonate. Se volete cambiare il vostro corpo, questo sarebbe il primo passo. Il popolo delle cellule, lo stato delle cellule, ascolta ciò che proviene da voi. Gesù di Nazareth ci insegnò a sistemare ciò che ci muove, ciò che ci pesa interiormente e non ci dà pace. Di solito sono atteggiamenti sbagliati nei confronti del nostro prossimo, degli animali e della natura. Chiamiamo questi atteggiamenti sbagliati anche peccati. La regola di Gesù di Nazareth per liberarci dalle colpe che abbiamo riconosciuto dice: pentiti, sistema e non pensare, dire e fare più cose simili o uguali. E utilizza la regola d'oro che dice: fai tu per primo agli altri quello che vorresti fosse fatto a te.
In questo modo otterrai pace.

e un buon sonno che ti porterà ristoro. Chi desidera liberarsi dalla sfera d'azione delle proprie energie negative deve cambiare la struttura del popolo delle sue cellule. Possiamo cogliere la possibilità di estrarre in tempo le cose negative più scottanti dalle nostre cellule, sistemando i nostri atteggiamenti sbagliati. In questo modo potremmo neutralizzare ciò che avrebbe potuto diventare pericoloso per noi, se fosse giunto il comando di esecuzione dal conscio e dal subconscio. Come sappiamo, la coscienza pulita è come un cuscino morbido su cui si riposa bene. Se volete, ripulite la vostra anima e lo stato delle vostre cellule e starete meglio di giorno in giorno. E se state pensando di iniziare a sistemare, ossia ripulire le vostre cellule molto presto, sappiate che potete essere sicuri che in voi agisce un aiutante colmo d'amore, lo Spirito del Cristo Dio. Inoltre, abbiamo anche i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, per esempio, con il suo discorso della montagna, verso cui possiamo orientarci. Anch'essi ci conducono verso l'interiore, verso la meravigliosa forza di luce che ci è così vicina, il Cristo in noi, il nostro Redentore. Egli ci conosce, Egli ci ama, Egli è e rimane sempre rivolto verso di noi. Cari spettatori, cosa vi posso augurare?

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari spettatori, il nostro corpo è costituito da cellule. Alcuni ne parlano, forse in modo dispregiativo, come di un ammasso di cellule. Altri chiamano le cellule del nostro corpo lo stato delle cellule. Quest'ultimo modo è il più appropriato. Ogni stato ha un governo e delle leggi. Anche il nostro corpo, lo stato delle nostre cellule, ha un governo e delle leggi che funzionano. Qualcuno penserà, interessante. Altri diranno, sciocchezze. Qualcun altro ancora penserà, allora, chi è al governo del mio corpo? E chi ha fatto le leggi dello stato delle cellule? Se volete, seguitemi con i vostri pensieri. Come governo potrebbe essere definito il conscio e il subconscio. Le cellule del nostro corpo sono il popolo, lo stato. Quindi lo stato delle cellule. Chi ha creato le leggi dello stato delle cellule? Continuiamo a seguire questo pensiero. Un governo è costituito da persone che amministrano la legge e la trasmettono alla gente. Quindi la annunciano al popolo. Il popolo, che è costituito da persone, deve osservare la legge, ossia deve vivere in base ad essa e lavorare in base al diritto e alla legge. Chi è al governo del nostro corpo? Che ci crediamo o no, siamo noi, l'uomo stesso. Ognuno di noi è il capo governativo che con i suoi ministri immette nel suo conscio e subconscio ciò che le nostre cellule, lo stato delle cellule, il popolo, accoglie, per agire quindi in base a quanto viene prescritto dal governo. Quindi da noi stessi e dagli eventuali ministri. Ogni persona, quindi il suo cervello, conscio o subconscio, è letteralmente a capo del proprio corpo. I ministri sono le persone che consigliano o addirittura influenzano il capo, quindi noi stessi. Le cellule del nostro corpo costituiscono il corpo. Queste sono le cellule che ascoltano. Quanto deciso dal governo, dal capo e dai ministri che consigliano o eventualmente influenzano il capo, viene accolto dal popolo, dalle cellule del corpo. Sì, stanno addirittura ad ascoltare, aspettando ciò che il capo comanda. Quando lo hanno memorizzato e sono in unità con il conscio e il subconscio, se hanno quindi raggiunto la comunicazione con il capo, eseguono ciò che il governo, il conscio ed il subconscio, comanda loro. Noi, quindi ognuno di noi, diamo gli ordini alle cellule del nostro corpo. Siamo noi che segnaliamo al corpo, agli organi, alle ghiandole, ai vasi sanguigni, alle ossa, a tutti gli elementi del corpo, quello che devono fare. Ciò che il conscio e il subconscio memorizzano nel corso della giornata per trasmetterlo al corpo, alle cellule che ubbidiscono, siamo in fondo noi stessi che diamo gli ordini. Infatti, tutto ciò che immettiamo nel nostro modo di comportarci viene assunto dallo stato delle cellule, dal corpo. Da cosa è costituito il comportamento della persona singola? È composto dal contenuto dei suoi sentimenti, pensieri, parole e azioni. Lo stato delle nostre cellule, quindi, memorizza ciò che noi immettiamo nei nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni, i valori o la mancanza di valori che sono attivi in essi. Per esempio, una persona memorizza nelle proprie cellule il desiderio di essere felice, o di avere un rapporto di coppia, o di avere dei possedimenti. L'altro è altezzoso e svaluta il suo prossimo. Un altro ancora è brutale nei confronti di determinate persone. Il prossimo ancora è un truffatore che cerca la sua vittima. Oppure è una persona che ha in mente solo la sessualità e non vuole altro che utilizzare o eventualmente abusare del proprio prossimo per i suoi scopi. Altri ancora sono segnati dalla depressione, dalle paure della malattia, dalle difficoltà, dalla solitudine e così via. Ci sarebbero ancora molti esempi di cose non buone che, in ultima analisi, determinano la legge del nostro modo di pensare e agire. Qual è la funzione dei cosiddetti ministri che consigliano il capo dello Stato? I buoni ministri non manovrano il capo, ma danno dei consigli in base alla loro esperienza. Ci sono però anche altri ministri che cercano di influenzare il loro prossimo. Se il capo, il singolo, non è desto, se è labile ed eventualmente non ha capacità di discernimento, e si fa quindi influenzare, anche lo stato delle cellule, il corpo, memorizza gli influssi estranei. Tutti insieme, quindi, il capo, ovvero la singola persona e coloro che la influenzano, danno ordini al corpo della persona stessa. Da questo si possono eventualmente generare ordini estranei. Il proprietario del corpo registra il contenuto dei propri sentimenti, pensieri, parole ed azioni. Anche i suggerimenti di chi influenza la persona in questione vengono percepiti dallo stato delle cellule, che inizia a trasmettere queste informazioni alle cellule relative, quindi agli elementi del corpo. Quando la registrazione è terminata, gli elementi del corpo corrispondenti iniziano l'esecuzione. Dato che dal mattino fino a tarda sera si pensa, si parla ed eventualmente si agisce, e durante tutto questo corrono sempre i pensieri, il corpo della singola persona, l'organismo delle cellule, è costantemente impegnato a memorizzare e distribuire i diversi contenuti, gli elementi corrispondenti quindi registrano e quindi memorizzano. Ognuno di noi comprende che se si tratta di contenuti negativi, prima o poi il vaso è colmo. Il risultato di questo è che il corpo si sfoga con indisposizioni, malattie e molto altro. In certi casi la persona viene colpita da disgrazie oppure subentrano delle situazioni di emergenza. È possibile che lo stato delle cellule saturo apra la valvola di sfogo per cui l'uomo esegue senza barriere ciò che ha immesso ripetutamente nel suo corpo con i pensieri. Nei nostri tempi vediamo ovunque che liti, odio, invidia, inimicizia e molte altre cose sono all'ordine del giorno. Ma può venire alla luce anche il mondo dei desideri, dell'aggressività e della sessualità. Siamo testimoni di eccessi che giungono fino all'omicidio. Tutto, veramente tutto, viene prima immesso da noi uomini, dal capo dello Stato e dai suoi cosiddetti ministri, ossia dalle persone che ci influenzano, nel repertorio degli aspetti negativi individuali. Nei nostri tempi a tutto questo si aggiungono anche l'internet e la televisione. Noi uomini portiamo con noi nella notte tutti gli influssi che ci provengono da questi media, tutto l'eccesso di arroganza e la violenza. Poi al mattino, di solito, le cose continuano. Si continua a pensare e a sentire nello stesso modo in cui si pensava e si sentiva nei giorni precedenti, sotto sotto in modo negativo. E senza far caso a tutto questo, ci si augura a vicenda una buona giornata, una buona serata, una buona notte. Se e fino a che punto ciò che è buono possa portare frutti in noi dipende di nuovo da noi stessi, da ognuno di noi. Cosa trasmette il capo del corpo al suo stato delle cellule che sono in ascolto? Cosa trasmette loro, per esempio, al mattino? Una preghiera? E se preghiamo, cosa diciamo in preghiera? Le nostre preghiere dovrebbero essere realizzate. Se la giornata deve diventare buona, Essa aspetta che vi mettiamo qualcosa di buono. È di nuovo lo stato delle cellule che desidera armonia. Un aiuto potrebbe essere questo. Per fare in modo che la giornata sia buona, potremmo osservare le regole di Gesù, il Cristo, che disse a noi uomini: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. O detto in modo diverso, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se prendiamo sul serio le sue parole e iniziamo a seguirle durante il giorno, al di là di quello che esso ci porta, allora è davvero possibile che la giornata diventi abbastanza buona. Se alla sera riusciamo a concludere la giornata che è stata buona con gratitudine, anche il nostro sonno ci porterà ristoro e il giorno seguente ci porterà un po' più di felicità. E se dovessimo chiederci cosa possiamo fare con le cose non belle, con l'odio o addirittura la violenza che abbiamo memorizzato, dovremmo prendere coscienza che in noi non abbiamo solo le cellule che ascoltano, ma anche lo Spirito Eterno, il Divino che ascolta, il Cristo Dio nel profondo della nostra anima che desidera aiutarci a purificare lo stato delle nostre cellule, in modo che queste accolgano la luce della pace, della fiducia, della speranza e dell'unità con il nostro prossimo. Un altro consiglio in merito. Chiedete al Cristo in voi di farvi riconoscere dove potete perdonare. Chiedete a Lui, poiché sta scritto: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi verrà aperto. Quindi perdonate. Se volete cambiare il vostro corpo, questo sarebbe il primo passo. Il popolo delle cellule, lo stato delle cellule, ascolta ciò che proviene da voi. Gesù di Nazaret ci insegnò a sistemare ciò che ci muove, ciò che ci pesa interiormente e non ci dà pace. Di solito sono atteggiamenti sbagliati nei confronti del nostro prossimo, degli animali e della natura. Chiamiamo questi atteggiamenti sbagliati anche peccati. La regola di Gesù di Nazaret per liberarci dalle colpe che abbiamo riconosciuto dice: pentiti, sistema e non pensare, dire e fare più cose simili o uguali. E utilizza la regola d'oro che dice: fai tu per primo agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. In questo modo otterrai pace e un buon sonno che ti porterà ristoro. Chi desidera liberarsi dalla sfera d'azione delle proprie energie negative, deve cambiare la struttura del popolo delle sue cellule. Possiamo cogliere la possibilità di estrarre in tempo le cose negative più scottanti dalle nostre cellule, sistemando i nostri atteggiamenti sbagliati. In questo modo potremmo neutralizzare ciò che avrebbe potuto diventare pericoloso per noi, se fosse giunto il comando di esecuzione dal conscio e dal subconscio. Come sappiamo, la coscienza pulita è come un cuscino morbido su cui si riposa bene. Se volete, ripulite la vostra anima e lo stato delle vostre cellule e starete meglio di giorno in giorno. E se state pensando di iniziare a sistemare, ossia ripulire le vostre cellule molto presto, sappiate che potete essere sicuri che in voi agisce un aiutante colmo d'amore, lo Spirito del Cristo Dio. Inoltre, abbiamo anche i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù il Cristo, per esempio, con il suo discorso della montagna, verso cui possiamo orientarci. Anch'essi ci conducono verso l'interiore, verso la meravigliosa forza di luce che ci è così vicina, il Cristo in noi, il nostro Redentore. Egli ci conosce, Egli ci ama, Egli è e rimane sempre rivolto verso di noi. Cari spettatori, cosa vi posso augurare? Se mi state ascoltando al mattino, vi auguro una buona mattinata e una buona giornata. Se mi state ascoltando di sera, vi auguro di cuore una buona serata, una buona notte e un sonno riposante. Una persona che vi accompagna sulla via. Gabriele.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari telespettatori e cari ascoltatori, vi salutiamo cordialmente per questa serie di trasmissioni dal titolo L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, nel corso della quale leggeremo parti tratte dal libro omonimo, che è un'opera di insegnamento e di apprendimento cosmica proveniente dalla scuola della sapienza divina. Oggi, in questa prima puntata, desideriamo presentare le spiegazioni contenute nella premessa e nel prologo, dove possiamo apprendere come è nata quest'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento e che cosa abbraccia il nostro tema l'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale.
2: Leggiamo ora nel testo che porta il titolo una visione profetica divina riportata con le nostre parole semplici del mondo tridimensionale, quanto segue. Cari amici, nell'opera cosmica di istruzione e di apprendimento dal titolo L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, leggiamo parole di verità eterna, provenienti dalla vita eterna che è a 7 dimensioni. La parola di verità riguarda dimensioni che in genere noi non riusciamo a comprendere con il nostro modo di pensare, orientato in modo prevalentemente materiale. Gesù, il Cristo, ha avverato ciò che ha promesso 2000 anni fa all'umanità quando disse: «Avrei ancora molte cose da dirvi, ma per ora non sareste in grado di portarne il peso». Ma quando verrà lo Spirito di verità, egli vi condurrà nella verità tutta intera. In occasione di alcuni colloqui tenuti in una cerchia in cui era presente Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, abbiamo potuto registrare le descrizioni della sua visione interiore e la sua parola. Il contenuto di questi colloqui, per quanto ci è stato possibile, è stato riassunto nel libro dal titolo L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, un'opera cosmica di istruzione e di apprendimento proveniente dalla scuola della sapienza divina. E nel corso di questa serie di trasmissioni leggeremo questo libro. Quest'opera cosmica di istruzione e di apprendimento proveniente dalla sapienza divina ci aiuta a comprendere la struttura e l'operato del grandioso evento cosmico della creazione che abbraccia ogni cosa, partendo dall'etere di luce fino ad arrivare alla struttura del nucleo centrale di tutti gli esseri della creazione e della forma perfetta dell'essere che è Dio.
3: Come uomini viviamo nel mondo a 3 dimensioni, che in genere consideriamo come il criterio con cui valutare ogni cosa, e per questo anche il nostro linguaggio è influenzato dalle 3 dimensioni. Le parole vengono riempite da ognuno di noi con i contenuti più diversi. Ciò vale anche per la parola Dio, con la quale nella storia dell'umanità è stato fatto molto male, anziché portare benedizione. Quando parliamo di Dio in questa serie di trasmissioni, il contenuto di questa parola non è costituito dall'immagine di Dio creata dalle istituzioni, ossia un Dio che punisce, che si avvolge nel mistero, ma si tratta piuttosto, molto di più, dell'intelligenza originaria universale, della forza creatrice dell'Eterno che opera in tutto l'infinito nelle sue leggi universali. Nel corso di questi colloqui con Gabriele, ci è stato possibile conoscere aspetti finora sconosciuti sul suo operato, ovvero l'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, anche se si deve tenere presente che le spiegazioni date in quest'opera cosmica di istruzione e di apprendimento veramente unica ci permettono soltanto di gettare uno sguardo attraverso uno spiraglio che si è aperto. La verità di Dio, espressa con le nostre parole, diviene viva soltanto se non mettiamo subito tutto da parte, ma impariamo a comprenderla passo per passo. imparando a riconoscere noi stessi grazie agli esercizi spirituali, in modo da poter comprendere che Dio è la verità in noi e che le nostre parole sono soltanto involucri nei quali l'Eterno riversa la verità.
2: Tra le altre cose, sentiremo parlare spesso del nucleo centrale divino, che è il cuore originario nel profondo della nostra anima. Tutte queste spiegazioni ci invitano a imparare a comprendere e a scrutare nel profondo l'essere eterno dentro di noi. Tocca a noi stessi imparare a intuire nel profondo della nostra anima l'eternità che è priva di spazio e tempo e a riconoscere chi o che cosa pulsa veramente nel profondo della nostra anima, ossia il cuore originario dell'eternità, l'essenza del regno di Dio, in merito al quale Gesù di Nazareth disse: ha senso, il regno di Dio è insito in voi.
4: Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Das Wort der Wahrheit.
2: La parola di verità ci conduce nelle dimensioni della comunicazione universale di tutto l'essere, tanto che per noi diviene possibile riuscire a percepire in quale possente vita universale cosmica e pervasa dallo Spirito siamo avvolti. Dalla culla di questa vita universale è scaturita ogni forma di vita e la particella più piccola è parte della creazione universale. Passo dopo passo ci viene aperto un accesso totalmente diverso per la vita in tutto l'essere. Prendiamo coscienza da dove proveniamo noi stessi e tutti gli esseri della creazione e dove in fondo siamo diretti. Si tratta di una visione che abbraccia ogni cosa, il cui contenuto si dischiude a colui che si apre allo spirito onnipresente della vita.
1: Chiunque percorre questa via sulla base di quest'opera di istruzione e di apprendimento, per sperimentare sempre più l'unità di tutte le forme di vita dentro di sé, si trova spesso esterrefatto e senza sapere cosa fare davanti all'ignoranza brutale nei confronti di tutte le forme di vita, che è una cosa normale per la maggior parte delle persone, per non dire che è diventata addirittura l'elisir della loro vita, dato che con il mondo dei loro pensieri e dei loro sensi si sono preclusi l'accesso alla vita universale, all'unità universale che parla, allo spirito creatore universale. Chi non si limita ad ascoltare soltanto i testi di istruzione, ma lavora basandosi su quest'opera di istruzione e di apprendimento, includendo se stesso nelle spiegazioni sull'unità universale che parla, si renderà conto più volte quanto spaventosamente noi uomini ci siamo allontanati dall'unità universale, fino ad arrivare alle creazioni artificiali manipolate create dall'uomo nel mondo degli animali e delle piante che non provengono dal soffio di Dio. Nella natura l'uomo si comporta come un estraneo, si è allontanato dalla vita presente in tutto l'essere. Dato che quest'unità di tutte le forme di vita ci è diventata così estranea, sono necessarie spiegazioni con tante sfaccettature che ci verranno trasmesse anche con ripetizioni e approfondimenti. Nel testo sono state incluse anche le domande e le risposte che si sono presentate nel corso dei colloqui tenuti su questo tema. Le spiegazioni ripetitive contenute in quest'opera cosmica di istruzione e di apprendimento servono quindi per approfondire e per permetterci di comprendere la materia di istruzione, che è l'unità universale che parla dello spirito creatore universale, che deve essere di nuovo spiegata a noi uomini, cosa di cui purtroppo ci dovremmo vergognare.
5: Doch wer den Ausführungen aufmerksam folgt, Tuttavia, chi segue con attenzione le spiegazioni date percepirà un profondo rispetto per la legge di Dio che fluisce incessantemente e che racchiude in sé l'unità universale di tutto l'essere. È la bellezza e la perfezione dell'intelligenza cosmica di Dio che nella coscienza dell'unità universale dello Spirito Creatore Universale potremo riconoscere anche nella dimensione materiale. Chi percorre questo sentiero di apprendimento verrà ricompensato copiosamente, dato che la sua sensibilità nei confronti della creazione si affinerà ed egli riuscirà a percepire sempre più la vita in tutto l'essere. Troverà anche se stesso e vivrà sempre più nella consapevolezza che anche la sua vita fa parte dell'unità universale che parla, della parola dello Spirito Creatore Universale. Di conseguenza per lui diverrà passo per passo naturale non fare più alcun male ad altri esseri, non servirsi di loro, non sfruttarli e non asservirli più. Ricolmerà così con la vita che include tutte le forme dell'essere la regola d'oro di vita di Gesù di Nazaret. Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti che essi facessero a te, espressa per la nostra epoca con le parole non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te.
6: Die Einheit der Schöpfung zu erleben.
3: Sperimentare l'unità della creazione e comprendere che tutto, dalla particella più piccola alla cosa più grande, scaturisce da un ordine cosmico che ha origine nell'intelligenza universale che è Dio, è il più grande passo evolutivo che l'uomo possa compiere.
6: Ist der größte Evolutionsschritt, dessen der Mensch fähig ist.
3: Questa è la base per ogni passo evolutivo pacifico, sia nella vita del singolo, sia di tutta l'umanità, nella vita con gli animali e le piante, con tutta la natura e nel rapporto verso tutto l'essere.
6: Deshalb ist die Erkenntnis der redenden Alleinheit.
3: Per questo motivo, la conoscenza dell'unità universale che parla, della parola dello Spirito Creatore Universale, è anche la speranza per la Terra, sulla quale si sviluppa un'umanità che, nella coscienza dell'unità cosmica, si lascerà alle spalle ogni forma di sfruttamento, di odio, violenza, guerra, uccisioni e assassinio. Dato che comprenderà che la vita non ha limiti e che tutto l'essere, anche quello presente nei minerali, nelle piante e nelle pietre, proviene dall'eterna fonte, da Dio, il creatore di ogni forma dell'essere.
7: Im Gespräch ermunterte uns Gabriele.
2: Nel corso del colloquio, Gabriele ci ha incoraggiati dicendo: impariamo per poterci immergere a poco nell'oceano della vita, dato che in fondo proveniamo dall'oceano della vita e siamo chiamati dall'Eterno a fare il ritorno nell'Eterna Patria, poiché ognuno di noi ha in sé l'essenza della Patria Eterna, la nostra Eterna Casa, l'essere Eterno, il nucleo centrale, il cuore originario, che ci verrà spiegato passo per passo in questa serie di trasmissioni. Comprenderemo così che nessun uomo ci può condurre a tutto ciò, ma soltanto lo Spirito Eterno, Dio in tutti noi. Imparate insieme a noi, seguite insieme a noi la scuola cosmica per imparare, per comprendere che cos'è la vera vita e per fare infine voi stessi l'esperienza che la morte non esiste, ma che si tratta soltanto di un passaggio in un altro stato di aggregazione di sostanza più sottile. Il contenuto di questa grande opera sulla creazione, l'unità universale che parla la parola dello spirito creatore universale, un'opera cosmica di istruzione e di apprendimento proveniente dalla scuola della sapienza divina, è stato dato dal possente spirito di Dio, la massima intelligenza universale.
4: Liebe Mitmenschen, in dieser Sendereihe.
3: Cari amici, in questa serie di trasmissioni i vari concetti e termini spirituali vengono adeguati alla nostra capacità di comprensione odierna. Questo riguarda per esempio i termini come eternità, unità universale, Dio, legge eterna, vita universale, essere eterno, forme di vita spirituali, esseri divini, o addirittura Dio Padre e il Regno di Dio. Noi uomini siamo influenzati da concetti tridimensionali. Tutti i concetti terreni hanno dei contenuti che vanno compresi riflettendo su di essi e analizzandoli. La scienza ha creato i propri termini di linguaggio, ossia concetti che, come tutte le parole, hanno un'impronta tridimensionale. Anche la parola Dio è un concetto, dietro al quale si trovano definizioni come spirito originario, spirito universale, corrente originaria, creatore, vita eterna, forza cosmica infinita dell'amore, o addirittura Dio Padre Madre. Solo noi stessi possiamo scoprire ciò che dovremmo comprendere all'interno delle parole, dei concetti, compiendo i passi che Dio, l'Eterno, ci ha insegnato per mezzo di Mosè, ovvero i 10 comandamenti, e per mezzo di Gesù, il Cristo, nel suo discorso della montagna. Non esiste alcun'altra via per poter comprendere ciò che si esprime, ossia si parla, nel profondo della nostra anima, ed è possibile farlo solo con la percezione interiore.
5: Molte persone si chiedono e chiedono anche ai loro simili: da dove proviene Dio? Noi uomini possiamo rispondere a questa domanda soltanto con la più piccola delle parole, ossia è, egli è. Chi continua a chiedere, per esempio, che cos'è, riceve la risposta: l'eterno presente che non ha né principio, né passato, né futuro. È il presente, in eterno. Se esistesse un principio, Dio non sarebbe eterno. Se esistesse un passato, anche Dio sarebbe perituro. Dio era ed è eternamente presente. La parola presente, utilizzata nel linguaggio dell'uomo, non ha invece nulla in comune con la parola onnipresente. Anche l'eterno presente non ha nulla a che fare con il presente come viene inteso dall'uomo, così come la parola amore, come viene intesa dall'uomo, non ha nulla in comune con l'amore per Dio e per il prossimo.
3: L'Eterno, lo Spirito Eterno, il Creatore Eterno, il Dio Padre e Madre di tutti i Suoi figli, dà agli uomini una risposta che proviene dal Suo presente universale e che dice: io sono l'Io Sono, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Io sono l'Io Sono, il Dio di tutti i veri profeti. Io sono la vita, il Creatore, l'Essere, e per te, figlio mio, sono eternamente il Dio Padre e Madre. Se noi uomini potessimo chiedere ai principi dei cieli, ai cherubini che si trovano davanti al suo trono, da dove proviene Dio? Essi ci risponderebbero. Se Dio provenisse da qualche parte, ciò costituirebbe un inizio e quindi Dio avrebbe anche una fine. Ma Egli è perenne e per l'eternità imperituro. Il fatto che Egli è presente universale. E come Egli è, ognuno lo può sperimentare dentro di sé.
1: Tutti i concetti e i termini spirituali che ricorrono in questa serie di trasmissioni sono basati sull'etere di luce che pervade e abbraccia ogni cosa. L'etere di luce è la fonte originaria inesauribile dell'eternità. È il principio universale che crea e dà forma del Dio Padre Madre, dal quale scaturiscono le forme eteriche. L'etere di luce, del quale parleremo in modo più dettagliato in una delle prossime trasmissioni, è l'energia più elevata e inesauribile nella quale sono immersi il regno di Dio, tutte le forme di vita pure e tutti gli esseri divini. Anche le sfere, ossia i cosmi di sostanza più sottile e il cosmo materiale, sono avvolti dall'etere di luce. Le sfere di sostanza più sottile

0: loro stessi in base alle loro idee.
1: Der freie Wille im ewigen Gesetz ist entscheidend.
2: Nella legge eterna il libero arbitrio è determinante. Gli esseri che un tempo erano divini portarono con sé, per realizzare i loro propositi, un volume energetico della creazione pari a circa una manciata di etere di luce, proveniente soprattutto dal centro dell'essere, che noi uomini chiamiamo anche santuario di Dio Padre, per provocare in tal modo la dissoluzione di tutte le forme divine. L'etere di luce infinito e inesauribile è l'energia spirituale dell'Eterno per creare e dare forma alla creazione. Come abbiamo già detto, il pensiero della caduta degli esseri della caduta era di poter fondare un regno secondo le proprie idee dopo che fosse avvenuta la dissoluzione di tutta la creazione divina. Si deve tener conto di quale ricchezza energetica è contenuta in circa una manciata di etere di luce con la quale si avvolsero gli esseri in lotta. Anche se divennero sempre più poveri di luce, continuarono a lottare contro Dio e contro la sua creazione. Si può solo intuire lontanamente quale volume energetico sia contenuto nell'etere di luce.
3: Con il livello di coscienza che era già stato trasformato a livelli inferiori, con la manciata di etere di luce, gli esseri infedeli crearono stazioni, sfere di sostanza più sottile, soli e pianeti che corrispondevano al loro desiderio, ossia all'immagine della caduta. A causa della loro coscienza che diventava sempre più limitata e che si raddensava sempre di più, anche la sostanza sottile, ossia l'essere trasformato a un livello inferiore, non restò sostanza sottile, ma divenne più solido, come avvenne anche con gli esseri della caduta. A causa delle loro intenzioni divennero sempre più materiali, la loro sostanza si raddensò sempre più e così anche il loro progetto cominciò ad assumere strutture sempre più grossolane. Dalla massa eterica che si stava raddensando sempre più, ossia dal volume energetico che corrispondeva al loro livello di coscienza, si poteva riconoscere che il loro progetto di portare la creazione divina alla dissoluzione era destinato a fallire. Ciò nonostante, essi sperano ancora di poter sconfiggere l'Eterno da un loro caposaldo dell'universo. La caduta continuò nel corso di periodi di tempo di una lunghezza inimmaginabile. Si potrebbe anche parlare di finestre di tempo. In base al loro volume energetico trasformato a un livello inferiore, in alcune sfere dell'universo ebbero origine masse informi costituite da energia che si stava addensando sempre di più. Nel corso di successivi periodi di tempo, ossia finestre di tempo, l'etere di luce trasformato a un livello inferiore cominciò a trasformarsi in una massa informe che diveniva sempre più densa, dalla quale si formò il cosmo materiale, con il caposaldo che è la Terra.
2: Mentre il pianeta Terra si consolidava, in base al livello di coscienza dei figli infedeli, si svilupparono strutture più grossolane. Erano masse informi che continuavano a cambiare. A poco si formarono configurazioni costituite da cellule. In una delle prossime trasmissioni potremo ascoltare una descrizione scientifica degli eventi che portarono alla formazione della Terra. Quando l'energia terrestre più densa e plasmante cominciò a costituire il magnete per gli esseri della caduta, sempre nel corso di lunghissimi periodi di tempo, di finestre di tempo, ebbe inizio la formazione dell'uomo sul pianeta che gli esseri della caduta avevano previsto di utilizzare come caposaldo contro Dio. Una cosiddetta manciata di etere di luce ad altissimo livello che avvolgeva gli esseri della caduta diede origine a ciò che noi uomini vediamo, ma non contempliamo.

0: pliamo nel profondo. Da ciò si può riconoscere, ossia comprendere, quale ricchezza inesauribile sia l'etere di luce.
1: Il pensiero della caduta che mirava alla dissoluzione dell'essere eterno, della creazione divina, è fallito. Oggi il pensiero della caduta consiste nella distruzione di ciò che si trova sulla terra. Tuttavia gli eccessi umani e la rabbia distruttrice dell'uomo sono arrivati a un limite. L'Eterno si riprende la vita e la riporta nell'unità universale. Lo sconvolgimento che è stato messo in moto dal pensiero della caduta stesso viene definito lapidariamente cambiamento climatico. Colui che è l'infinito è e rimane la creazione universale. Come abbiamo detto, tutto, veramente tutto, è avvolto dall'etere di luce infinito, inesauribile e fluente. La scienza parla di spazi intermedi inesplorati che esistono tra i vari sistemi solari, tra le varie vie lattee. Tutto ciò che non può essere esplorato e studiato viene definito come materia oscura o energia oscura. Ma in realtà non è altro che etere di luce inesauribile, l'eterna legge universale dell'infinito, la comunicazione universale dell'unico universale. Come abbiamo già detto, il pensiero della caduta che mira alla dissoluzione della creazione divina è fallito. Nel corso di finestre di tempo, l'Eterno riconduce tutto in patria, tutto fa ritorno nell'etere di luce e le forme eteriche ritornano nel regno di Dio.
2: Se c'è possibile, in questa trasmissione dal titolo L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, un'opera cosmica di istruzione e di apprendimento proveniente dalla scuola della sapienza divina, cerchiamo di ascoltare le spiegazioni che ci vengono date con i nostri concetti e con le nostre parole tridimensionali, sotto la premessa che tutto, veramente tutto, è etere di luce, con un potenziale altissimo. L'unico universale, il Dio universale infinito, l'intelligenza superiore, lo spirito libero attinge dall'etere di luce inesauribile e crea forme eteriche pure. Anche il regno di Dio è etere di luce che ha preso forma. Tutti i soli e i pianeti eterici nell'essere eterno sono etere di luce compresso. Tutte le forme di vita divine, tutti gli esseri puri, gli esseri spirituali, sono forme di luce e configurazioni di luce eteriche. Dio stesso diede forma a sé stesso dalla sua fonte originaria, dall'etere di luce. Come abbiamo già sentito, è il Dio Padre Madre, la figura sublime di luce e di amore verso la sua creazione. Ascoltiamo e leggiamo queste spiegazioni, quindi, nella consapevolezza che tutto ciò che fa parte dell'essere puro ha forme eteriche e che il pensiero della caduta non ha mai potuto e non può opporsi a ciò che fluisce e scorre nell'universo. È la luce, l'etere di luce, l'Eterno, l'unico universale, l'opera della creazione di Dio Padre, che è anche madre per i suoi figli.
3: Cari amici, la meta del nostro tema, l'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, è che se lo desideriamo, orientiamo passo per passo la nostra vita sulla meta suprema in noi, per comprendere, per sperimentare noi stessi che cosa significa unità universale. Dovremmo fare noi stessi le nostre esperienze. Iniziamo quindi, per quanto ci è possibile come uomini, anche se molte cose rimangono ancora incomprensibili. Cominciamo a percorrere la via che ci porta a guardare attraverso lo spiraglio di cui abbiamo parlato, dietro al quale possiamo intuire cosa sperimenteremo quando faremo ritorno a casa come esseri divini. Allora questa porta si spalancherà come un possente portale e noi contempleremo la nostra patria, l'eterno regno di Dio, il nostro vero ed eterno essere.
1: Anche se qualche persona si lascia definire un genio, l'unico genio, l'unica entità geniale di tutta la creazione è l'infinito, l'intelligenza suprema dell'essere. Il principio supremo dell'essere, l'amore, l'unico universale, crea, plasma e dà forma tramite le sue quattro forze originarie. Sia nella culla del creato di Dio, sia nel sole centrale primordiale con i suoi soli prisma, ci sono sempre le quattro forze delle essenze, le forze originali nell'infinito. Anche nel cosmo materiale regna l'unico principio, costituito dalle quattro forze originarie che portano in sé le tre forze delle caratteristiche, ovvero bontà, amore e mitezza, sempre tenendo conto che la forza suprema dell'essere è l'amore. È lo spirito universale dell'essere in ogni cosa. Qualsiasi nome diamo allo spirito dell'infinito, come per esempio forza originaria, Dio, spirito universale, intelligenza eterna, unico universale, si tratta sempre di colui che è l'infinito, è sempre la massima intelligenza, è sempre il genio universale e la genialità universale, Dio, lo spirito. In qualsiasi modo si definisca l'essere, sono sempre le quattro forze delle essenze di Dio, le forze originarie e le tre energie delle caratteristiche della figliolanza.
0: Tutto è costituito da una struttura atomica spirituale, da sostanza eterna puramente spirituale, il principio dell'infinito. Lo sguardo che gettiamo attraverso lo spiraglio spirituale che si è aperto è solo un tentativo di spiegare come è strutturato il regno di Dio. Vi preghiamo pertanto di avere comprensione se useremo di volta in volta parole diverse per definire le sette forze dell'essere. In questo modo, ognuno di noi avrà la possibilità di ricevere spiegazioni sul grandioso evento unico universale in base al proprio livello di coscienza. La libertà è stata data ad ognuno di noi. Chi è in grado di comprendere, lo comprenda. Chi lo vuole ricusare, lo ricusi. Nessuno è costretto a credere o accettare il bene spirituale. Tuttavia, ognuno lo può sperimentare e lo può comprendere in sé se percorre la via che Dio, l'Eterno, ci ha dato per mezzo di Mosè nei 10 comandamenti e Gesù di Nazareth negli insegnamenti molto elevati del suo discorso della montagna.
2: Noi uomini parliamo così spesso della nostra vita, intendendo la nostra esistenza terrena. La vera vita proviene da Dio ed è unità infinita e inalienabile, la comunicazione universale, il linguaggio dell'Eterno Spirito Creatore che è l'amore e che in Occidente chiamiamo Dio. Lo Spirito dell'Infinito, Dio, è la parola dell'infinito in tutto l'essere, in tutte le forme di vita, in tutti gli esseri divini, gli esseri spirituali. Egli, la vita universale, è nel profondo dell'anima di ogni uomo e anche in ogni anima disincarnata. I cosmi visibili e quelli invisibili, tutti gli astri, le pietre e i minerali, vengono quindi guidati e diretti dalla legge universale dell'Eterno. Tutto è inserito e avvolto nella legge universale della vita, l'etere di luce. Tutti gli astri, tutte le specie di piante e di animali create dall'Eterno vivono nella grande unità universale dello Spirito Creatore. Tutto, veramente tutto, è in comunicazione con ogni cosa e con lo Spirito Onnipresente, Dio, nella comunicazione universale. L'etere di luce al quale l'Eterno attinge, crea e dà forma è la sostanza portante della comunicazione universale.
3: Nell'infinito non esiste alcuna separazione e quindi alcuna divisione dallo Spirito Eterno che è la vita eterna. Tutti gli esseri divini, tutte le forme di vita e gli esseri che sono pervasi dal soffio dell'Eterno sono collegati nell'unico universale tramite il principio universale, la legge universale trasmettere e ricevere. La parola dello Spirito Creatore è in tutti e in tutto. Dio trasmette, egli dona, e tutto l'essere, tutto ciò che è puro, riceve la sua parola, la legge universale dell'infinito. Niente e nessuno è escluso dalla comunicazione universale infinita. Nemmeno gli universi con i loro soli e i loro pianeti. Tutto è basato sulla comunicazione. In base al loro livello di coscienza, ovvero al loro livello di evoluzione, tutte le specie di animali e di piante percepiscono la parola della creazione del loro creatore. Ogni pietra ed ogni minerale racchiudono in sé la legge universale, che è comunicazione. Tutte le forme di vita create dall'Eterno rispondono al Creatore tramite la comunicazione. Lo Spirito Eterno, Dio, è quindi costantemente presso la sua comunità universale, che noi definiamo anche come unità universale. Dio è quindi vita presente ed eterna, che è indivisibile e inscindibile. Tutti gli universi sono ricolmi della parola della sua legge. L'Eterno è l'unico universale, lo Spirito universale e la legge universale dell'infinito.
0: Nonostante noi, quali uomini, siamo il microcosmo materiale nel macrocosmo materiale e Dio, l'Eterno, abbia donato a noi uomini la terra con le sue piante, le sue erbe, quale nostra nutrice, e questo per tutti gli uomini e gli animali, non riusciamo quasi più a percepire Dio, l'Eterno Creatore, nel profondo della nostra anima, che è a sua volta cosmica, anche se è ancora di sostanza soltanto più sottile. Si presenta quindi la domanda: perché per noi uomini è così difficile percepire la parola dell'universo, la parola della legge dell'Eterno, anche negli animali e nelle piante, ma anche come forza della legge nei minerali e nelle pietre. Analizzare questo perché farà anche parte del nostro tema, l'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore universale. Noi che oggi siamo uomini, al momento, e sottolineiamo che si tratta solo di una cosa temporanea, viviamo nella dimensione dello spazio del tempo. Noi pensiamo, parliamo ed agiamo entro questi limiti posti dallo spazio e dal tempo. Ma il nucleo divino, centrale, incorruttibile, di cui parleremo spesso, è il cuore originario nella comunicazione universale, che è anche in noi, nel profondo della nostra anima, il principio collega e sii.
1: Ripetiamo, la vera vita eterna è a sette dimensioni. Quando faremo ritorno nella nostra eterna patria, alla nostra origine, quali esseri divini puri, quali esseri spirituali, vivremo di nuovo in modo consapevole nell'eterna corrente della creazione, nell'essere a sette dimensioni. Quali esseri divini, non solo avremo la conoscenza, ma vivremo eternamente nella nostra patria, che è la nostra casa eterna, il regno di Dio che si espande incessantemente e in eterno. La vita eterna è la coscienza e la vita nell'unità universale. Con le nostre parole limitate e tridimensionali, con la nostra capacità di comprensione umana, ciò che abbiamo descritto a brevi tratti è quasi incomprensibile. Tuttavia, tutto ciò, veramente tutto, è vivo nel profondo della nostra anima, nel cuore originario completamente sviluppato, nel nucleo centrale. Nel nucleo centrale, nella nostra anima, l'Eterno esprime la parola dell'essere, la legge universale. Il nucleo centrale è unità universale in tutti e in tutto. Dio, il creatore della vita, è il principio di comunicazione dell'infinito che dice trasmettere e ricevere. In questa comunicazione universale cosmica sono inclusi tutti gli esseri viventi e tutte le forme di vita. Un nucleo centrale perfetto è luce eterica e può essere paragonato ad un diamante levigato.
2: Cari telespettatori, cari amici all'ascolto, con il primo sguardo che abbiamo potuto gettare attraverso lo spiraglio della porta spirituale e che ci è stato trasmesso dalle spiegazioni che abbiamo potuto ascoltare, desideriamo congedarci da voi. Se desiderate rileggere quello che avete ascoltato oggi o leggere altri aspetti, potete richiedere il libro sulla trasmissione L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore universale, un'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento proveniente dalla Scuola della Sapienza Divina. Saremo felici se continuerete a percorrere questa via insieme a noi, per sperimentare sempre più l'unità di tutta la vita in noi. Se lo desiderate, potrete rimettervi in ascolto anche la prossima volta. A risentirci, a presto, un saluto in Dio e arrivederci. Grazie.

0: Cari amici all'ascolto, benvenuti a questa trasmissione Un saluto in Dio. Abbiamo avuto un colloquio con Gabriele sul tema Dio in noi. Ho annotato alcune cose che ora vorrei presentare brevemente. In particolar modo nella nostra epoca, per molte persone, il tema Dio in noi suona quasi come una provocazione. Leggendo o ascoltando le notizie riportate dai mass media su ciò che avviene in questo mondo, la parola Dio sembra ormai relegata in secondo piano, e tanto più la frase Dio in noi. Si sente parlare di catastrofi in questo mondo e di come tante persone si comportano e trattano i loro simili vivendo in inimicizia con coloro che non condividono le loro idee. La terra, insieme con gli animali e le piante, soffre a causa di un abuso che è stato fatto con il cosiddetto concetto di cristiano e per l'egoismo di coloro che la sfruttano. Ognuno ha i propri argomenti per saccheggiare la terra, per far soffrire gli animali e ucciderli, e per distruggere la natura. Sicuramente tutte queste cose non hanno nulla in comune con Dio e con Gesù di Nazareth. E ora si presenta qualcuno che afferma che Dio è in noi. Negli ultimi tempi, cari amici all'ascolto, ci sono tantissime persone che escono dalle istituzioni ecclesiastiche. Si sente parlare sempre più spesso degli eccessi della casta sacerdotale, dell'ipocrisia, delle menzogne e non per ultima cosa delle innumerevoli perversioni ed eccessi che si preferisce non elencare per nome, a meno che non si parli di mostruosità e degli aspetti più infimi dell'umanità.
1: Die Kirchenaustritte häufen sich.
2: Il numero di persone che escono dalla Chiesa continua ad aumentare. Molti sono delusi dalla Chiesa in cui credevano e dove si sentivano a casa per trovare Dio. Altri ancora scuotono la testa e dicono: non esiste un Dio. E se davvero esistesse, dov'è? Le autorità ecclesiastiche hanno perso la loro credibilità e i partiti parlano a vanvera di bene comune e vita sociale. Se si esaminano però le cose in modo più profondo, ci si accorge che ciò che conta sono soprattutto i guadagni personali ed il proprio benessere. Il governo tedesco, che si definisce con la C di cristiano, governa un paese che è il terzo tra i maggiori esportatori di armi nel mondo, e ciò nonostante si definisce appunto cristiano. Finché il governo continua a reggere le staffe alla casta sacerdotale, finanziandola per esempio in Germania con circa 14 miliardi di euro ogni anno, non cambierà molto, dato che sia colui che regge le staffe alle confessioni, sia il cavaliere confessionale che guida il cavallo, non ritengono necessario cambiare il proprio comportamento nei confronti di Dio e del prossimo. Anche le chiese e i duomi vengono restaurati spendendo milioni su milioni che alla fine provengono dalle tasche dello Stato e di conseguenza dalle nostre, ossia dai cittadini. E tutto ciò nonostante nella Bibbia dei sacerdoti, sulla quale la casta sacerdotale si basa e che viene presentata ai fedeli come verità assoluta, sia scritto: Dio, che ha creato il mondo e tutto ciò che c'è su di esso, Egli, il Signore del cielo e della terra, non dimora in templi fatti dalle mani dell'uomo.
0: E noi, cittadini, veniamo caricati di tasse e veniamo sempre più salassati, come un gallo che viene fatto soffrire per farlo diventare un cappone, che finisce poi come arrosto di Natale sul piatto di Papa Benedetto, secondo la notizia riportata alcuni anni fa a Natale dai mass media. Che cosa disse Gesù il Cristo? Lo vorrei citare. Tutti coloro che metteranno mano alla spada periranno di spada. Fine della citazione. Questo mondo dimostra chi siamo noi uomini. Guerre, omicidi, assassini, carestie, sofferenze, malattie, pestilenze, sofferenze senza fine che vengono anche inflitte agli animali. E poi ci si chiede, dov'è Dio? E altri ancora dicono, alla favola di Dio ci ho creduto per un po' di tempo, ma ora non credo più. Non esiste un Dio.
3: Che cosa dovrebbe fare Dio con tutto questo mucchio di macerie umane? Dovrebbe distruggerlo completamente? Non è necessario che lo faccia Dio, perché lo stiamo già facendo noi uomini. Infatti, siamo noi che abbiamo reso questo mondo e questa terra ciò che sono, e non Dio. Gabriele, tu hai parlato con noi di questo tema e hai detto che ci sono anche persone che sono in grado di analizzare bene le cose. E magari chiediamo ai nostri ascoltatori, permettetemi di porre una domanda a tutti coloro che sanno analizzare bene e che ora scrollano la testa. Siete forse un animale che segue il gregge o una persona che dice sempre di sì? Siete una persona che crede a ciò che le viene presentato da altri uomini, anche se uno o l'altro parlano di Dio? Siete un animale che segue il gregge, che ha bisogno di una chiesa di pietra, di tradizioni e confessioni e quindi di sacerdoti dogmatici? O siete invece uno spirito libero che ha imparato a soppesare e valutare le cose e non crede a tutto ciò che gli viene presentato, nemmeno alla promessa che Dio sarebbe in uno o nell'altro luogo, o addirittura che il caos che regna in questo mondo sarebbe il mistero di Dio?
4: Anch'io sono solo una persona, un essere umano, come lo siamo tutti noi. Se qualcuno fa una promessa, dovrebbe anche poterla dimostrare. Nessun uomo può promettere a un altro che troverà Dio per mezzo delle indicazioni e istruzioni che gli dà. Non lo posso fare nemmeno io. Dio non si trova in un luogo o nell'altro. Dio è la vita, in noi, in ognuno di noi.
0: In base alla nostra predisposizione interiore, cerchiamo tutti la comunità con altre persone. Nessuno dovrebbe essere solo, poiché si dice non è bene che l'uomo sia solo. E non seguire alcuna persona orientandosi su di essa significa trovare Dio dentro di sé, poiché è solo da questo che si sviluppa il vero senso comunitario fedele. Trovare Dio significa quindi trovare prima di tutto se stessi, nella consapevolezza di ciò che Gesù il Cristo ha insegnato agli uomini. Egli ci ha insegnato, tra le altre cose, e ora cito, «Io, Cristo, sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo mio». Gabriele, tu ci hai detto, e questo vale anche per me, «Io non mi lego ad alcuna persona, nemmeno se mi fa molte promesse e desidera guidarmi in una o nell'altra direzione per trovare Dio».
4: Proprio così. Ho fatto molte esperienze con tante persone e ho imparato che raramente, molto di rado, ci si può fidare al 100% di una persona. Per questo ho cercato Dio e lo ho trovato nel mio interiore. Tuttavia, come ho già detto, non lo posso dimostrare a nessuno.
2: Anche se una persona è giunta a Dio nel proprio interiore, come hai detto tu, non lo può dimostrare agli altri. Un buon esempio può costituire un'indicazione, ma non una prova. Gabriele, tu ci hai detto, per questo le mie parole non legano. Si riferiscono agli insegnamenti di Gesù, il Cristo, e in particolare alla sua promessa che dice «Io sono la via, la verità e la vita». Il mio desiderio profondo, ci hai detto, era ed è di trovare Dio. Ci hai detto, lo ho potuto trovare dentro di me perché non mi sono legata ad alcuna persona, ma mi sono orientata e mi oriento sugli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Nella grande opera rivelata «Questa è la mia parola», leggiamo che Gesù di Nazaret si trovò a confronto con domande su Dio che gli vennero poste dai suoi contemporanei. Vi leggiamo. Alcuni, pieni di dubbi, vennero da Gesù e dissero: «Tu ci hai detto che la nostra vita e il nostro essere provengono da Dio, ma noi non abbiamo mai visto Dio e tantomeno conosciamo un Dio. Ci puoi mostrare colui che tu chiami Padre ed unico Dio? Non sappiamo se esiste un Dio». Gesù rispose loro e disse: «Ascoltate questa parabola dei pesci. I pesci di un fiume parlavano tra loro e dicevano: ci raccontano che la nostra vita e il nostro essere provengono dall'acqua, ma non abbiamo mai visto l'acqua, non sappiamo cos'è». E molti di loro, che erano più saggi degli altri, dissero: «Abbiamo sentito che nel mare vive un pesce più saggio e più dotto, che conosce ogni cosa. Andiamo da lui e chiediamogli di mostrarci l'acqua». Alcuni di essi si misero alla ricerca del grande e saggio pesce e giunsero finalmente nel mare dove questi viveva e lo interrogarono. Dopo averli ascoltati, questi disse loro: «O voi pesci stolti che non pensate, ma saggi siete voi pochi che cercate. Voi vivete e vi muovete nell'acqua dove avete la vostra esistenza. Dall'acqua provenite e all'acqua ritornerete. Vivete nell'acqua, ma non lo sapete. Allo stesso modo, voi vivete in Dio, eppure chiedete a me di mostrarvi Dio. Dio è in tutto, e tutto è in Dio».
0: Questa meravigliosa parabola, con questa immagine così bella, ci può spiegare l'esistenza di Dio. Come abbiamo già detto, l'uomo ha una predisposizione interiore per la comunità, dato che, come già detto, non è bene che l'uomo sia solo. Tuttavia, se ci si collega con colui che nei suoi insegnamenti ci ha continuamente fatto e ci fa prendere coscienza che egli è la via, la verità e la vita, il Cristo, e si seguono passo per passo i suoi insegnamenti, si troveranno allora quelle persone che hanno un modo di pensare e di vivere analogo. Tuttavia non ci si dovrebbe legare nemmeno ad esse. Se ci confrontiamo con l'affermazione «Dio in noi», qualcuno potrebbe obiettare: «Che razza di affermazione? È una presunzione se ci si riferisce alla società di oggi». Tuttavia, questo è veramente scritto in questo modo in alcune Bibbie dei sacerdoti, e ora lo cito: «Dio non dimora in templi fatti dalle mani dell'uomo». Fine della citazione. Questo ci porta a chiederci: dove dimora quindi Dio se non si trova in chiese di pietra?
3: Sì, molte persone credono che in loro vive un'anima. Si potrebbe fare tanti discorsi filosofici per vedere se è così oppure no, ma prendiamo ora come dato di fatto che siamo vivificati da un corpo di sostanza più sottile, che non è di questo mondo. Supponiamo che nel profondo dell'anima, di questa sostanza più sottile, ci sia la vita, ossia il soffio, Dio, che noi uomini sperimentiamo nel nostro respiro. Non dovremmo quindi prendere in considerazione la vita limitandola soltanto all'involucro terreno, all'uomo che prima o poi trarrà l'ultimo respiro e non lo riprenderà più inspirando. la vita è eternità, e l'eternità la chiamiamo Dio, oppure eterno, o esistenza eterna, oppure essere eterno. Pensiamo ora alla natura. La primavera porta più luce, più sole, e sulla parte della terra che è rivolta verso il sole si risveglia la vita. La natura comincia a germogliare, a fiorire, e com'è per noi? Se ci rivolgiamo alla luce, a Dio in noi, la nostra anima diviene più luminosa, viviamo in modo più consapevole, diveniamo più liberi e più felici, saremo sinceri, aperti, coerenti e giusti verso i nostri simili, perché siamo giunti a Dio, la vita, in noi, e siamo fedeli a noi stessi.
0: Torniamo di nuovo al nostro tema. Dio in noi, Dio in voi, care ascoltatrici e ascoltatori, Dio in me, e ognuno di noi è il tempio di Dio e Dio dimora in noi. Quindi, la vita immortale, il soffio di Dio, è nel profondo della nostra anima. La vita pervade la nostra anima. Fluisce nelle cellule del nostro corpo e noi respiriamo la vita. Il nostro cuore batte perché riceve la vita che proviene dalla vita che abbraccia ogni cosa, Dio. Gesù di Nazareth non ci ha insegnato tradizioni ecclesiastiche. Gesù non ci ha insegnato di andare in templi di pietra. Gesù ci ha insegnato, e questo lo disse anche ai sacerdoti di allora, non fatevi chiamare rabbi, poiché uno solo è il vostro maestro, il Cristo. Si potrebbe quindi chiedere, dov'è il maestro? È il Cristo, la resurrezione e la vita in noi. Il Cristo Dio è quindi il Cristo Dio in noi. Egli è in Dio la legge dell'amore e della libertà. Quindi anche voi, come tutti gli uomini, siete liberi di credere o di non credere, di legarvi oppure di diventare liberi. Gabriele, nel colloquio che abbiamo appena avuto su questo tema, tu ci hai detto: io non desidero legarvi a nulla, né presentarvi qualcosa che non è vero, non desidero nemmeno prescrivere come ci si dovrebbe comportare. Desidero semplicemente dirvi: provate a fare ciò che ho provato a fare anch'io e molti dei miei simili. Anch'essi, come me, hanno trovato Dio dentro di sé e sono divenuti così persone con le quali si può vivere insieme.
4: Sì, cari amici, provate a farlo. Siete liberi. Rivolgetevi spesso a Dio in noi, nell'interiore, e sentirete che diverrete liberi.
2: Abbiamo sentito che Gesù di Nazareth ci ha insegnato ad andare in una stanza tranquilla e di cercare Dio nel silenzio. Non ci ha insegnato ad andare in chiese di pietra. Come potremmo fare con questa piccola stanza tranquilla?
4: Per esempio, nel mio appartamento ho preparato un piccolo angolo per la preghiera. Un tavolino, una sedia, una candela. Con il tempo ho sentito sempre più la necessità di ritirarmi per pregare oppure di prepararmi prima con un po' di musica per entrare nel silenzio e poi rivolgere alcune preghiere profonde e sentite verso l'interiore. Provate a farlo. Preparatevi un piccolo angolo in cui pregare. Con la musica e con la preghiera, fatelo divenire un posto che vi attira. E prendete continuamente coscienza che Dio, nostro Padre nei cieli, vi ama, ama tutti noi. Egli desidera che ci rivolgiamo a Lui, poiché noi tutti, nel profondo della nostra anima, siamo figli del Regno di Dio. Il Regno di Dio è la nostra vera patria perenne, in eternità.
2: Ognuno è libero di credere o di non credere che, come uomo, è solo un viandante che porta dentro di sé l'eternità. La nostra anima si è temporaneamente incarnata in un corpo umano per vivere in questo mondo. Quando il corpo umano decede, l'anima segue il suo cammino e lo percorre fino a quando sarà giunta di nuovo nell'interiore, dal suo Creatore, da Dio, suo Padre, ed è tutt'uno con Lui. Come Gesù disse di sé, il Padre mio ed io siamo uno. L'unità interiore con Dio, nostro eterno Padre, ci collega come fratelli e sorelle che fanno parte del Regno di Dio. Soltanto la patria eterna in Dio, nostro Padre, ci unisce.
4: Ritorniamo al tema della stanzetta tranquilla. Vi siete resi conto che non vi voglio portare in un'associazione esteriore o in una comunità esteriore. Desidero soltanto stimolarvi a trovare voi stessi, chiedendovi: chi siete? Chi siamo noi veramente? Se lo desiderate, ritrovate voi stessi e analizzate che cosa vuol dire la frase: Dio è sempre presente. Egli è nella natura. Egli è la vita, è la luce in ogni animale, in ogni pianta, in ogni pietra, in ogni albero possente. Dio è nel profondo della vostra anima. Dio è con voi e presso di voi, con tutti noi. Preparatevi a ritirarvi in questa stanzetta silenziosa e verrete sempre più attirati da questo luogo, anche se è solo un angolino silenzioso della vostra stanza. Mantenete questo vostro piccolo luogo preparato per interiorizzarvi e per raccogliervi, libero da pensieri umani non buoni.

0: Diese Sendung ist keine Lehrstunde.
1: Questa trasmissione non va intesa come una lezione. Ciò che desidero è portare avanti la causa di Dio, non per me, non per una comunità legata alla tradizione, ma soltanto per Dio. È Lui che desidero far sentire vicino ai miei simili. Ho trovato Dio, la vita, nel profondo della mia anima e so che Egli ama tutti noi. Egli ci ha contemplati nel suo cuore e creati come nostro eterno Padre. Posso parlare di queste cose, ma non le posso dimostrare a nessuno. Lo so, ma non lo posso dimostrare. Voi, tutti noi, viviamo in eterno, poiché Dio è nostro Padre. Egli, Dio, nostro Padre dei cieli, ci ha creati come esseri puri di sostanza sottile. Prima o poi il nostro corpo decederà, tuttavia vale la sua chiamata, che Egli ci ha trasmesso, per esempio, tramite la parola del Cristo Dio e che dice: «Venite tutti a me», ossia al Cristo. Voi che siete affaticati e oppressi, io, ossia il Cristo, vi voglio ristorare. Dove dovremmo andare, quindi? Dal momento che lo Spirito di Dio, il Cristo Dio, dimora nel profondo della nostra anima, da Lui che dimora in noi.

0: Wieder komme ich kurz auf das stille Kämmerlein zurück.
1: Vorrei riprendere brevemente il tema della stanzetta silenziosa. Se vi preparate un angolino tranquillo, quindi un angolino silenzioso per pregare, accendete una candela e pregate, preparandovi eventualmente con un po' di musica armoniosa per trovare voi stessi, percepirete ben presto che non siete soli. In voi c'è qualcosa che vi parla, che vi infonde coraggio, che desidera guidarvi e condurvi.
2: Gabriele, tu erklärtest uns weiter.
3: Gabriele, nel colloquio su questo tema ci hai spiegato. Prima o poi, in voi, in ognuno di noi, si presenterà la domanda: che cosa potrei o potremmo fare ancora per avvicinarci di più a Dio, per cambiare in modo positivo tutto il nostro animo, tutto il nostro modo di vivere? Se questo desiderio del cuore risuona in noi, ci ricorderemo dei doni divini che ci sono già stati dati come indicazioni per il nostro cammino. Noi uomini abbiamo ricevuto da Dio, nostro eterno Padre, i 10 comandamenti dati per mezzo di Mosè, e da Gesù, il Cristo, abbiamo ricevuto il discorso della montagna. Una persona in grado di analizzare bene le cose comprende il significato dei comandamenti di Dio e del discorso della montagna di Gesù e sa che è stata annunciata una nuova epoca, essa sta arrivando. Qualcuno desidera

0: a divenire una persona nuova, una persona della libertà, una persona dello Spirito di Dio, una persona che apprezza la natura, che la ama e che incontra il prossimo in pace, con la forza di Dio. Queste sono le persone della nuova epoca, delle generazioni future. Volete provare anche voi? Non avete bisogno di guide esteriori. Avete la guida interiore, il Cristo Dio in voi. Egli è in ognuno di noi. Provate a trovare voi stessi per avvicinarvi alla vera vita. Nessuno vi può costringere a fare qualcosa spiritualmente. Nello spirito della verità in Dio, voi e noi tutti siamo uomini liberi.
1: È comunque permesso descrivere la propria fede e desidero farlo. Io amo Dio, nostro Padre dei Cieli, perché mi è stato concesso di fare l'esperienza che Egli ama voi, tutti noi. Noi uomini non abbiamo bisogno di confessioni religiose né di tradizioni ecclesiastiche. Non abbiamo bisogno di sacerdoti né di mediatori. Abbiamo in noi qualcosa, ossia un tesoro inimmaginabilmente prezioso. Gesù, il Cristo, ci esorta a portare alla luce questo tesoro che è in noi, poiché Gesù ci ha insegnato: io sono la via, la verità e la vita. Ed Egli ci esortò con le parole: seguitemi, quindi seguite il Cristo. Ho intrapreso il cammino per avvicinarmi al tesoro interiore e non parlo quindi dalla teoria. Parlo in base alla mia esperienza e so che voi, tutti noi, possiamo portare alla luce questo tesoro. Per me è una gioia se cominciate a rivolgervi a questo tesoro veramente unico. Per me è una gioia se trovate la pace interiore nella consapevolezza della presenza di Dio. Per me è una gioia se vi accorgete che non siete soli, che in voi c'è qualcosa che bussa e si fa sentire, e respira e fluisce. È lo Spirito, è la verità, è la vita in voi, in tutti noi. Vi auguro la stanzetta silenziosa. Vi auguro buone preghiere profonde. Vi auguro di crescere verso la libertà. Vi auguro la vita nella natura e con la natura. Vi auguro la comunicazione con la parte più profonda dentro di voi, nei nostri simili. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, cari amici, in questa consapevolezza vi auguro un saluto in Dio di cuore e Dio con noi.
2: Ein herzliches Gott zum Gruß und Gott mit uns.